0: per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. In questo reportage da Ginevra, Sabrina Pisu ne ha discusso con il criminologo Daniel Fink, membro associato dell'Istituto di Scienze Criminali dell'Università di Losanna e ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra.
1: Ginevra mette in prigione 154 persone ogni 100.000 abitanti, il numero più alto non solo di tutta la Svizzera, ma persino di molti paesi europei. Nel villaggio di Poplange, a poca distanza dalla frontiera francese, circondata da imponenti muri sormontati dal filo spinato, si trova la prigione di Chandolon, la più grande struttura di detenzione preventiva della Svizzera romanda. Aperta nel 1977, è confrontata a un sovraffollamento cronico, come spiega il criminologo Daniel Fink, membro associato dell'Istituto di Scienze Criminali dell'Università di Losanna e ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra.
2: Moi, j'ai visité la prison deux ou trois fois dans les dernières 15 ans et ce qu'on peut dire c'est qu'il y a bien des cellules.
3: Negli ultimi 15 anni ho visitato il carcere due o tre volte. Ci sono celle progettate per tre persone o per due che oggi ospitano tre o addirittura quattro persone e celle per tre persone che oggi ne ospitano sei. Si tratta quindi di una situazione di sovraffollamento rispetto a uno spazio che era stato progettato per un numero di persone molto inferiore. Abbiamo 396 posti e molto spesso ci sono 500-550 persone all'interno della struttura che tra l'altro era stata inizialmente progettata per la custodia cautelare, per la detenzione in attesa di giudizio, ma non per l'esecuzione delle pene. Oggi circa un terzo, se non di più, delle persone che scontano una pena ha difficoltà ad essere impiegato in un'occupazione significativa, a trovare un modo per impiegare il tempo durante la detenzione, a ottenere del lavoro che permetta loro di organizzare le giornate in modo strutturato e favorire così una vera socializzazione e una riabilitazione efficace. Il carcere oggi, almeno per come viene utilizzato, è del tutto inadeguato, dato che il lavoro è obbligatorio e molte persone che stanno scontando una pena non hanno del lavoro da fare.
2: In tout cas, dans la manière dont elle est utilisée, elle est absolument pas adaptée dans la mesure où le travail est obligatoire, mais beaucoup de gens n'ont pas de travail qui sont en exécution de peine.
1: Lei attribuisce la causa del sovraffollamento a quella che definisce una politica deliberatamente repressiva dell'attuale procuratore generale di Ginevra. Può spiegarci meglio cosa intende?
2: Toutes les analyses qui ont été menées ces dernières années, dès l'année 2007, par la suite.
3: Tutte le analisi, gli studi condotti negli ultimi anni, a partire dal 2007, ora la ricerca della professoressa Julie de Dardel, corresponsabile del laboratorio romando sulla decrescita carceraria dell'Università di Ginevra, dimostrano che a Ginevra la criminalità non è più diffusa che altrove. Non ci sono più reati che altrove, ma è piuttosto la politica e il ricorso alla custodia cautelare o addirittura le pene detentive a contribuire a riempire le carceri. E questo riguarda anche il cantone di Vaud. Sia nel cantone di Vaud che in quello di Ginevra c'è circa il 7% di tutte le persone condannate a una pena detentiva, mentre la media svizzera è del 4%. Quindi, in questo caso, c'è una vera e propria discrepanza tra la politica generale condotta in Svizzera e la situazione in questi due cantoni.
2: Quindi, là c'è un veritable écart entre la politica moyenne che è menée in Suisse e la situazione in questi due cantoni.
3: Si è avanzata spesso anche un'altra ragione che voleva che la situazione a Ginevra fosse particolare, perché il cantone confina con la Francia, dove il tasso di criminalità è più elevato. Con Lione come retroterra, che è una grande città in cui c'è molta criminalità, sono stati effettuati degli studi comparativi. Il Ticino con Milano come retroterra o Basilea con retroterra Mulhouse e Strasburgo, che si trovano più o meno alla stessa distanza, se non addirittura più vicine, di Lione a Ginevra. Ed è emerso che la situazione non è dovuta a questa vicinanza, bensì alla risposta penale che viene data ai reati commessi da stranieri provenienti da quei paesi, da quelle regioni.
2: Ma per la risposta penale che è data a dei delitti che sono commessi da stranieri che provengono da quei paesi, da quelle regioni.
1: La situazione è problematica anche nel cantone di Vaud, dove i luoghi di custodia cautelare sono considerati fortemente sovraffollati e sono stati criticati sia dalla Commissione nazionale che dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Il Tribunale federale ha riconosciuto in diversi casi che alcune condizioni di detenzione sono lesive della dignità della persona.
2: Il canton de Vaud ha sviluppato due luoghi di detenzione qui sont des lieux de détention inappropriés pour une détention de plus de quelques heures.
3: Il cantone di Vaud ha sviluppato due luoghi di detenzione che non sono adatti a una detenzione di durata superiore a poche ore. Di solito, quando si viene arrestati, si viene rinchiusi in una cella della polizia nelle stazioni di polizia e bisogna essere trasferiti il più rapidamente possibile in un luogo destinato alla custodia cautelare. Sia nella stazione di polizia della città di Losanna che nelle celle costruite e allestite nel centro di polizia della polizia cantonale, le celle non sono adatte a una detenzione di durata superiore a poche ore e per questo motivo sono state incontrate persone che si trovavano lì da 7 giorni, da 10 giorni e queste persone, con l'aiuto di avvocati, hanno intentato una causa contro il cantone per detenzione disumana e questa detenzione disumana è stata ritenuta sufficientemente grave da giustificare un risarcimento per una detenzione che potrebbe essere considerata illegittima e così il Tribunale federale ha concesso tale indennizzo, tale risarcimento. Va detto inoltre che sia la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, sia il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, sia la Sottocommissione per la prevenzione della tortura, hanno tutte condannato questi luoghi di detenzione. Quindi in realtà si tratta di una soluzione che avrebbe dovuto essere trovata già da tempo e che ancora non è stata trovata, visto che la futura struttura detentiva aprirà le porte nel 2030 o 2032. Quindi, per altri 5-6 anni, ci saranno ancora persone detenute in condizioni che si possono definire disumane.
2: Aprirà le porte nel 2030 o 2032, quindi pendant 5 anni, 6 anni, il va y avoir encore des gens qui vont être détenus dans des situations qu'on peut considérer comme inhumaines.
1: Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha espresso serie preoccupazioni non solo riguardo al sovraffollamento carcerario, ma anche al trattamento delle persone private della libertà da parte della polizia. Accuse di maltrattamenti fisici e di un uso eccessivo della forza sono state riportate da cittadini stranieri, principalmente in relazione alle operazioni di arresto della polizia, soprattutto nei cantoni di Ginevra e Vaud.
2: Selon les allégations rassemblées par le Comité européen, mais je crois aussi par la Commission nationale pour la prévention de la torture,
3: secondo le denunce raccolte dal Comitato europeo e credo anche dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, si registrano denunce ricorrenti di comportamenti inappropriati da parte degli agenti di polizia e di un uso eccessivo della forza. È quindi necessario che sia la polizia di Ginevra sia quella del cantone di Vaud si interroghino sul modo in cui trattano le persone che stanno per essere arrestate e quelle che devono essere poste in stato di detenzione. È evidente che il modo di trattarle deve cambiare. È necessario che i vertici della polizia e della polizia giudiziaria istruiscano i propri agenti sulle modalità operative e sui comportamenti da tenere. Nel rapporto annuale della mediatrice incaricata di esaminare le denunce di polizia del cantone di Ginevra ci sono stati circa 1200 casi, emersi 2 anni fa, sottoposti alla mediatrice che dimostrano che c'è un clima di malcontento. È necessaria una risposta istituzionale riguardo a comportamenti e modi di fare che chiaramente non si verificano invece nella Svizzera tedesca.
2: Il doit y avoir une réponse institutionnelle sur les comportements, les manières de faire qui n'ont visiblement pas lieu de l'autre côté de la Sarine.
1: Oggi la metà delle incarcerazioni avviene per l'esecuzione di una pena detentiva sostitutiva. Cosa succede? Ci spiega qual è lo scenario?
2: En Suisse, on est donc passé en 2007 des peines privatives de liberté qui étaient à.
3: In Svizzera nel 2007 si è passati da pene detentive pronunciate nel 75% dei casi dai tribunali a una pena pecuniaria con o senza sospensione condizionale. Abbiamo anche un gran numero di contenziosi con molte persone condannate al pagamento di multe per infrazioni e poi ci sono persone che non pagano il parcheggio, che viaggiano senza biglietto sui mezzi pubblici. Questo fa sì che ci sia un gran numero di controversie con persone che non sono in grado o che non vogliono pagare la cifra che gli viene inflitta. E quindi ci sono a volte delle conversioni di multe, delle pene sostitutive detentive per delle pene pecuniarie. All'epoca queste misure alternative erano possibili sotto forma di lavori di pubblica utilità o di braccialetto elettronico, che significava rimanere a casa sotto sorveglianza elettronica. Oggi non è più possibile. C'è stata la revisione del 2018 in cui si richiede che venga eseguita la pena detentiva sostitutiva. Dato che ci sono moltissime sanzioni pecuniarie,

0: 500 franchi di multa, passano 5 giorni in carcere, dato che ogni giorno di detenzione costa 100 franchi. Insomma, basta passare un giorno in prigione per restituire 100 franchi alla società. Queste persone finiranno quindi in carcere per 5 giorni. Considerando che ogni giorno di detenzione costa 300 franchi, se non sono 400, il costo per la società è superiore rispetto a quello che si avrebbe se fossero sottoposte a qualsiasi altra pena alternativa alla detenzione.
1: À la société que si elle faisait n'importe quelle autre peine de substitution que la peine privative de liberté.
2: E così Daniel Fink, criminologo ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra, al microfono della nostra Sabrina Pisu. Domani il nostro dossier prosegue con l'economista Tito Boeri.

Guardali, lustrati è quasi sera. Meravigliosi avanzi di Balera. Stanchi da risulta speciali, una vita fra luce e muro, d'arballo all'orinale. Donne che sembrano pavoni avvizziti, uomini che ciacciano fra le osce impazziti, quei bracci strinati d'arzole,

perfidi, quei tempi a riordasseli. Tipici, con quei colletti esotici. Guardali, si muovan senza sforzo, ridano con quelle

Il disco intitolato L'Eterno Fuoco, dei tenori Andrés Montilla e Riccardo Pisani, accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, diretto da Marco Mencoboni, è stato appena pubblicato dalla Nova Antiqua Records ed è dedicato alle monodie di Stefano Landi. Il duetto Mira Clori Vezzosa è tratto dall'antologia Le risonanti sfere, stampata a Roma nel 1629. Tra le 15 canzoni presenti in questo CD, 10 sono registrate per la prima volta, come quella che abbiamo ascoltato, e questo conferisce ulteriore valore a questo progetto discografico. Landi è stato uno dei più importanti compositori attivi a Roma tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Era figlio di un calzolaio senese, morto prematuramente, e per questo assunse il cognome di sua madre. La sua formazione iniziò nel Collegio Germanico di Roma, nel quale entrò come putto soprano, e poi, seguendo la strada della carriera ecclesiastica, continuò gli studi nel seminario romano. Nel corso della sua vita Landi lavorò come maestro di cappella nelle chiese di Santa Maria della Consolazione e di Santa Maria ai Monti, nota anche come Madonna dei Monti, creando una rete di relazioni con le più importanti famiglie della nobiltà, ottenendone la protezione, ed entrò poi a far parte della cappella papale con il suo registro vocale di contralto. Come molti suoi contemporanei, si dedicò alla creazione di raccolte di musiche per voce sola, seguendo l'affermarsi della monodia accompagnata, frutto della sensibilità del periodo barocco. Dal 1620 in poi pubblicò 7 libri di aria a voce sola e un libro di aria a due voci, ma fino ad oggi solo 4 di queste raccolte sono sopravvissute. Il quinto libro d'aria da cantarsi ad una voce con la spinetta e con le lettere per la chitarra di Stefano Landi, dedicato al Serenissimo Principe Giovanni Carlo di Toscana, fu stampato a Venezia nel 1637 e da questo ascoltiamo Il Cor Ferito, intonato dalla voce di Riccardo Pisani.

Tra le 10 composizioni di Stefano Landi, mai registrate prima, contenute in questo disco di Andrés Montilla e Riccardo Pisani, accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, c'è anche A che mi svegli, amore. Fa parte del sesto libro d'aria, stampato a Venezia nel 1638 e dedicato a Ulrich Eggenberg, duca di Krumau e ambasciatore straordinario dell'imperatore Ferdinando II d'Asburgo presso Papa Urbano VIII. Questo principe, nato a Graz, è una figura forse poco nota, ma svolse incarichi diplomatici e politici molto importanti per conto dell'imperatore del Sacro Romano Impero e all'apice della sua carriera divenne governatore dell'Austria Interiore e quasi certamente aveva conosciuto il compositore a Roma nel 1632 in occasione della rappresentazione del Sant'Alessio. L'autore anonimo di A che mi svegli, amore, nel suo breve testo si rivolge direttamente al Dio fiero tormentatore, chiedendogli di non destarlo per non languire e non farsi incenerire il cuore e ardere la mente. È un bel esempio di monodia accompagnata in stile rappresentativo intonata da Andrés Montilla.

Concludiamo ascoltando l'ultimo brano di questo disco di Andrés Montilla e Riccardo Pisani, che sono accompagnati dall'ensemble Cantar Lontano, composto da Marco Mencoboni, che lo dirige al clavicembalo, con la tiorba e la chitarra barocca di Giovanni Bellini, la viola da gamba e lirone di Mauro Colantonio e le percussioni di Massimiliano Dragoni. Si tratta di una divertente canzone che fa parte sempre del sesto libro d'arie di Stefano Landi. È Non vuol perdere il cervello. E ancora una volta non conosciamo l'autore del testo irriverente, oggi verrebbe denunciato per il suo tono sessista, che descrive in modo vivido e comico il perdere la testa per amore, amore naturalmente non ricambiato.

0: Alcune settimane fa, l'8 aprile, il Campidoglio è tornato ad essere teatro dell'incoronazione di un poeta. 685 anni prima, nello stesso giorno e nello stesso luogo, veniva laureato Francesco Petrarca. È una storia curiosa da ascoltare dalla viva voce del nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Checchino Antonini.
1: Buongiorno a chi ci ascolta, Omar Teoldi, ciao a te chiaramente, ciao a Enrico Fassioli che so essere lì. Allora, Francesco Petrarca guardava all'antica Roma come a un modello di perfezione culturale e morale. Da quando la visitò la prima volta nel 1337, maturò il desiderio di essere incoronato poeta proprio in questa città, come nell'antichità. Negli anni successivi si impegnò a perfezionare la propria cultura e a costruire relazioni importanti per realizzare questo sogno. Nel 1340 ricevette due inviti prestigiosi, uno all'Università di Parigi e uno al Senato romano, entrambi per conferirgli la corona d'alloro, il simbolo della gloria poetica. Petrarca scelse Roma, però passò prima da Napoli, dove il re Romberto d'Angiò, un sovrano colto, amante delle arti, volle esaminarlo personalmente per 3 giorni prima di concedergli il permesso ufficiale di sostenere un esame pubblico davanti agli studiosi. Solo così fu dichiarato degno dell'incoronazione. Quel re avrebbe voluto che succedesse a Napoli, ma Petrarca rifiutò. E così, come hai detto già, l'8 aprile del 1341, giorno di Pasqua, si svolse una cerimonia solenne. Il Campidoglio venne decorato con arazzi e fiori. Le cronache narrano che giovani patrizi recitarono versi in onore di Roma, mentre altri portavano corone simboliche. Petrarca esordì citando versi delle Georgiche di Virgilio ed esaltò la poesia come valore universale, capace di elevare l'uomo e di tramandare la memoria storica. Dopo la cerimonia depose la corona che aveva ricevuto sulla tomba di San Pietro e poi ovviamente seguì un grande banchetto. Fatto curioso, il giorno dopo, mentre lasciava Roma, fu assalito e derubato dai briganti.
0: E da questa ricostruzione storica sembra quasi che fu Petrarca stesso a costruire la propria incoronazione.
1: Infatti, e prima di lui, ci aveva anche provato Dante Alighieri, ma il suo impegno politico lo rendeva una figura controversa agli occhi dell'establishment dell'epoca. Sia Petrarca sia Dante però furono figure pubbliche con un'aura paragonabile a quella delle rockstar di oggi. Erano riconosciuti ben oltre la loro città, influenzavano il dibattito politico e culturale, venivano copiati, imitati, citati, attiravano mecenati, corti e Petrarca in particolare viaggia continuamente tra corti e città europee, coltiva la propria fama, cura la circolazione delle sue opere e trasforma questa sua incoronazione in un grande evento che infatti è arrivato fino ai nostri giorni.
0: E il marketing culturale esisteva già nel 300, Checchino. E dopo Petrarca che ne è stato di questa tradizione?
1: Allora, dopo Petrarca si è ripetuta alcune volte. Per esempio Torquato Tasso avrebbe dovuto essere incoronato nel 1595, ma morì poco prima della cerimonia. Sappiamo di altre incoronazioni avvenute nel 700, ma ciò che è arrivato ai giorni nostri è più il mito che una pratica in uso. La corona d'alloro resta un simbolo potentissimo e basti guardare l'iconografia di Dante o dello stesso Petrarca.
0: E ora invece che cosa è cambiato? Perché si è tornati a parlarne?
1: Allora, stavolta la spinta è venuta dal basso, dalla Federazione Autori, che è una federazione che raccoglie autori di cinema, teatro e letteratura, e dalla Facoltà di Lettere della Sapienza, che hanno reinventato la tradizione incoronando proprio l'8 aprile Valerio Magrelli. Magrelli è nato a Roma nel 1957, scrittore, traduttore e professore ordinario di letteratura francese all'Università Roma III. A lui si deve per esempio un bellissimo libro su come gli scrittori stranieri hanno visto Roma nelle loro visite, nelle loro vite. Quello dell'incoronazione è un progetto ambizioso, dedicato alla celebrazione della parola poetica e del suo valore culturale e civile, e vorrebbe diventare nel tempo una sorta di Nobel della poesia italiana contemporanea, un premio alla carriera, coinvolgendo dal prossimo anno altre istituzioni culturali e altre associazioni di categoria.
0: E perché partire proprio da Valerio Magrelli per questa nuova tradizione?
1: Allora, Magrelli è sicuramente una delle figure più autorevoli della poesia contemporanea. Ho rivolto la tua domanda all'ideatore dell'evento, Alessandro Occhipinti Trigona, che a sua volta è autore pluripremiato per teatro e cinema e molto attivo nella promozione dell'associazionismo della categoria. Ebbene, a colpire i giurati sono state sia la profondità di pensiero, sia la passione dell'autore e la sua capacità di trasmettere la poesia che vive. Magrelli è molto comunicativo anche fuori dalla pagina ed è sembrato loro il candidato giusto per rompere una sorta di tetto di cristallo, per consentire alla poesia di vincere una certa marginalità rispetto alle altre arti. Pensa che lo stesso D'Annunzio si lamentava del fatto che i suoi romanzi vendessero un boato di copie, mentre invece dei suoi libri di poesia se ne vendevano solo poche centinaia di copie. Però a questo punto io ho voluto fare una controprova.
0: In che senso, Checchino? Dove l'hai cercata la controprova?
1: Allora, io ero incuriosito di come era stata accolta la premiazione da altri addetti ai lavori. Un po' mi risuonava la polemica di Eugenio Montale nella sua poesia I limoni verso i poeti laureati. Allora ho contattato il sistema bibliotecario romano, dove mi hanno spiegato che in città esistono almeno 3 circoli di poesia, dove decine di persone si incontrano almeno un paio di volte al mese per leggere, condividere e riflettere insieme. E uno di questi circoli si è molto evoluto, diventando la setta dei poeti estinti, che organizza eventi a pagamento, pensa, capaci di coinvolgere anche 150 persone in location prestigiose per dei reading dedicati a grandi autori.
0: Con i poeti estinti mi hai fatto tornare alla mente L'attimo fuggente, il film.
1: Ed è esattamente quello che è successo a loro. È un'esperienza che nasce nel 2013 su spinta di Emilio Fabio Torsello, giornalista e documentarista, e proprio lui mi ha spiegato che la poesia ci interpreta da parole ai nostri sentimenti e ci alleggerisce il carico della vita, un potere salvifico a cui lo stesso Torsello, insieme a un italianista, Mara Sabbia, hanno dedicato un volume appena uscito per Solferino, che si intitola «Sono tornato perché c'eri tu, la poesia che salva e come lo fa».
0: E questo titolo, «Sono tornato perché c'eri tu», infatti riprende un verso di Primo Levi, scritto all'indomani del ritorno dal Lager. Ma, insomma, cosa ne pensano questi poeti estinti dell'incoronazione di Magrelli? Come è andata a finire la tua controprova, Checchino?
1: Allora, Torsello apprezza molto la scelta di Magrelli, quella di una poesia molto, molto lavorata, una poesia che non è di getto, ma nonostante questo è capace di parlare della quotidianità, che unisce una dimensione colta al racconto della vita vissuta, con una valenza molto alta di poesia civile. E per citare allora Magrelli, il sommo poeta dei nostri giorni, le poesie sono apparecchi per caricare senso, vanno sempre lette, rilette, lette.
0: E invece, tornando a Petrarca, la sua incoronazione avviene proprio al confine tra Medioevo e Umanesimo e forse segna il passaggio a un tempo in cui la poesia e l'uomo sarebbero tornati al centro della vita intellettuale.
1: E gli organizzatori dell'incoronazione mi hanno detto proprio che la speranza è quella di un nuovo umanesimo e con questo evento vorrebbero fare anche qualcosa di concreto per costruirlo.
0: Una sfida non da poco, ma il seme è stato gettato a Roma, vediamo se fiorirà. Grazie Chechino Antonini per questa tua corrispondenza.
1: Grazie a voi, buon ascolto a tutti e a tutte.
0: A presto.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: ilconcerto.ch.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Ben ritrovate, ben ritrovate al concerto.ch. Torna fra breve, il 23 e il 24 maggio, con due spettacolari concerti all'AC, la mini stagione dell'orchestra della Svizzera italiana Osi a Pentecoste. Quindi sabato 23 e domenica 24 maggio sul podio ci sarà il decano dei direttori svizzeri Charles Dutoit. Ospite sarà il celebre violinista Frank Peter Zimmermann, solista sabato nello splendido concerto per violino orchestra di Beethoven, accanto a Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Domenica invece spazio alla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Quindi un grande concerto, un concerto che certamente varrà la pena di seguire. Partiamo quindi col nostro concerto.ch, le scelte dedicate all'orchestra della Svizzera italiana fatte da Alissa Nembrini quest'oggi. Apriamo quindi con una pagina breve ma brillantissima di Edouard Lalo, lo scherzo per orchestra in re minore, musica energica, nervosa, piena di slancio ritmico e colori orchestrali, che mostra il lato più vivace e teatrale del compositore francese. L'esecuzione dell'Osi, ovviamente diretta da Marcus Porsche, nell'occasione di una registrazione all'AC di Lugano del 22 maggio 2020.

Era lo scherzo per orchestra in re minore di Édouard Lalot con Losi, diretta da Markus Pochner. Passiamo ora a due pagine che diffonderemo senza interruzione. Si comincia con il celeberrimo preludio della Carmen di Georges Bizet, pochi minuti diventati simbolo stesso dell'opera francese, fra tensione teatrale, ritmo incalzante, immediatezza melodica. Da lì entreremo direttamente nel primo movimento del concerto per violoncello di Édouard Lalot, una pagina intensa e virtuosistica nella quale il violoncello alterna canto lirico e slancio drammatico. Sempre ovviamente Losi, diretta da Markus Pochner, la solista, e non ha bisogno certo di grande presentazione, è Sol Gabetta.

Il preludio della Carmen di Georges Bizet, seguito senza interruzione dal primo movimento del concerto per violoncello in re minore di Édouard Lalaud al violoncello Sol Gabetta con l'osi diretta da Marcus Pochner, un concerto registrato all'AC il 22 maggio del 2021. Torniamo ora a Édouard Lalaud, ancora con una delle sue partiture orchestrali più celebri, l'ouverture dell'opera Le Roi Dit. L'opera si ispira a una leggenda bretone medievale, l'ouverture ne riflette perfettamente il carattere epico e drammatico, alternando slancio eroico, tensione narrativa, momenti di grande eleganza orchestrale e ampli respiri. Ancora una volta ascoltiamo l'osi, orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Marcus Pochner.

Meravigliosa questa esecuzione del Roi di Édouard Lalot, Ouverture, interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Markus Posner. Ci spostiamo ora al concerto del 5 giugno 2022, sempre all'AC di Lugano. Il programma, il secondo concerto per violoncello orchestra di Camille Saint-Saëns, opera tarda, meno eseguita rispetto al primo celeberrimo concerto, ma ricchissima comunque di creatività e grande inventiva. Una partitura elegante e complessa, nella quale Saint-Saëns unisce virtuosismo, trasparenza formale e una scrittura orchestrale estremamente raffinata. Ancora Sol Gabetta, la solista, insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Markus Posner.

Allegro, moderato e maestoso, allegro non troppo, sono i due movimenti del concerto per violoncello e orchestra numero 2 in re minore, opera 119 di Camille Saint-Saëns, che abbiamo ascoltato oggi in questa puntata del concerto.ch scelte per noi, queste musiche da Alissa Nembrini. Abbiamo ascoltato Sol Gabetta con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner, un concerto che è stato registrato il 5 giugno 2022. E chiudiamo questa pagina dedicata all'OSI con un ritorno a Édouard Lalo, finale del suo concerto per violoncello. Dopo l'introduzione lenta iniziale, il rondò si apre con un clima brillante, virtuosistico, un dialogo continuo tra solista e orchestra e una scrittura che unisce eleganza francese ed energia romantica. Protagonista ancora Sol Gabetta, che ci ha tenuto compagnia per quasi tutta la puntata di oggi, Markus Pochner e l'orchestra della Svizzera italiana. Con questo brano, il concerto.ch di oggi termina. Vi saluto. Appuntamento naturalmente, oltre che per le repliche notturne, è per domani alle 13:30. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Ben ritrovata Lisaran Rossello, che mi ha raggiunto in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Dunque, il vertice di Pechino del 14-15 maggio tra Donald Trump e Xi Jinping segna un passaggio storico. Per la prima volta l'intelligenza artificiale entra come dossier autonomo nei rapporti tra le due superpotenze, non più un tema tecnico quindi, ma una questione strategica, con l'ipotesi di consultazioni bilaterali ricorrenti. A spingere verso questo cambio di passo è stato anche il caso Mythos, modello di intelligenza artificiale prodotto da Anthropic, di cui molto si è parlato per la famosa fuga di notizie di qualche settimana fa. Modello che mostra in modo concreto come l'intelligenza artificiale non sia soltanto una tecnologia informatica, ma uno strumento di potere geopolitico, intelligence e competizione strategica tra Stati Uniti e grandi attori privati.
1: Sì, e poiché Mythos viene usato in contesti diversi, come cyber security, difesa, sistemi informativi, operazioni cognitive, il punto centrale è ciò che rappresenta l'uso dell'IA non per raccogliere dati, per raccogliere dati, influenzare decisioni, automatizzare analisi e modellare scenari strategici. Ma mentre Stati Uniti e Cina discutono di test di sicurezza, standard comuni e possibili meccanismi di verifica, l'Europa rischia di restare fuori dal tavolo, pur avendo l'AI Act, cioè la legge sull'intelligenza artificiale, che è il quadro regolatorio più avanzato del mondo. Ecco, pur avendo questa cosa, l'Unione Europea non controlla la potenza di calcolo di frontiera e non partecipa ai negoziati che definiscono le regole dello sviluppo dei modelli più potenti.
0: E ne parliamo con Maurizio Carmignani, autore su Agenda Digitale di un interessante articolo dedicato proprio al rischio che l'Europa abbia il timore di restare anche esclusa dai negoziati che contano. Benvenuto ad Alphaville, Maurizio Carmignani, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Da più di 25 anni lei lavora come advisor e formatore e membro del faculty della Lewis School of Government. E parliamo anche con Eugenio Prosperetti, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Avvocato specializzato in diritto dell'information technology e docente alla Lewis di Roma. Carmignani, iniziamo con lei. Perché è così sorprendente che Stati Uniti e Cina parlino di intelligenza artificiale come un tema politico e non solo tecnico?
2: Beh, intanto perché fino a 3 mesi fa non lo facevano. Intanto perché Trump, che un po' ondivago, però comunque aveva smantellato qualsiasi iniziativa di collaborazione e di confronto. Poi avete detto prima voi, Anthropic con questo modello Mythos molto efficace nell'individuare vulnerabilità informatiche, questo lo ha reso non rilasciabile al pubblico. Poi in realtà lo stanno testando una quarantina di aziende, in realtà è stato pubblicato parte del codice perché altri hanno trovato modo, poi sfidati gli hacker sono sempre bravissimi a trovare qualche soluzione. Comunque, e poi la metafora, no? La proliferazione nucleare come metafora, e quindi da lì si è deciso di iniziare quantomeno a parlare. Trump, dopo che di fatto ha messo il veto a qualsiasi freno alle possibilità di sviluppo di AI model, frontier model, e invece ha parlato per la prima volta di guardrails, sembra quasi controintuitivo, insomma.
1: Quindi questi motivi che hanno portato l'IA al centro dell'interesse di Cina e Stati Uniti. Ma adesso che cosa cambia quando due superpotenze decidono che l'IA è una questione di sicurezza come l'esercito o le armi? Lo chiediamo a Prosperetti.
3: Sì, cambia nel senso che qualsiasi norma, anche le norme europee, quando si inizia a parlare di difesa, uso militare e sicurezza nazionale, in realtà non si applicano, anche il famoso AI Act europeo non si applica all'uso militare dell'intelligenza artificiale, ma solo all'uso per così dire civile o amministrativo, insomma l'uso che non sia per motivi militari di sicurezza e di sicurezza nazionale. Quindi cambia che andiamo in un terreno senza regole, perché non esiste un trattato internazionale, una regola valida a livello mondiale su questi temi. Certo, ci sono in corso iniziative dell'ONU, che però adesso è abbastanza debole rispetto alle volontà di superpotenze come USA e Cina, ci sono, la NATO sta definendo un suo quadro di uso di una etica militare, di una governance dell'uso dell'intelligenza artificiale, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Quindi qui abbiamo un sistema potentissimo che ha penetranti applicazioni militari, che si è evoluto in un quadro totalmente senza regole, tanto che, come voi citavate il caso di Anthropic, dobbiamo anche diciamo un po' appellarci al richiamo etico che ci viene da chi lo produce, ai limiti che pone chi lo produce, piuttosto che una regola generale.
0: Carmignani, andiamo in un terreno senza regole, cosa ne pensa?
2: Ma è un terreno dove proveremo a normare, perché siamo su uno scenario nuovo, non precedentemente già attraversato, quindi insomma l'aspetto normativo. Noi ci siamo mossi come europei, come sintetizza Alec Ross, che è stato collaborato con Hillary Clinton quando era segretario di Stato nell'ultimo governo di Obama, presidenza Obama, scusate, ha sintetizzato dicendo gli Stati Uniti inventano, la Cina copia, l'Europa norma, e questo ovviamente è un vincolo alla nostra. Oggi c'è anche da dire che noi siamo un po' fuori da questa conversazione, perché siamo senza potenza computazionale. Il compute dove avvengono tutte le operazioni per il 90% ce l'hanno Stati Uniti e Cina, e inoltre la Cina non si è limitata, come descritto da Alec Ross, perché poi anche qui le cose evolvono molto molto velocemente. DeepSeek, che è un modello che è diventato noto ai più a gennaio 2025, stiamo parlando di meno di 18 mesi fa, oggi ha rilasciato all'ultimo mese una versione che è addestrata interamente su chip Huawei, non fa neanche più cassa a GPU di Nvidia. Quindi questo rimodella un po' la partita, e è un sistema nel quale ci troviamo, in cui i soggetti privati sono quasi, lo dovrei mettere fra parentesi, più potenti dei soggetti pubblici, perché anche lo stesso Trump è andato a incontrare Xi portandosi dietro Wang di Nvidia. Quindi ecco, insomma, la dice lunga rispetto a uno scenario nuovo che sicuramente andrà normato, ma che è di difficile configurazione.
0: Maurizio Carmignani, resterei un attimo con lei. Ci spiega meglio perché Stati Uniti e Cina parlano tra di loro di intelligenza artificiale senza invitare l'Europa?
2: Appunto, noi non facciamo parte di questa partita, non abbiamo lì frontiera, non abbiamo una potenza, diciamo, che è alternativa. Le nostre organizzazioni lavorano utilizzando modelli e unità computazionali che sono fuori dal nostro continente per la gran maggior parte, e oggi le organizzazioni più piccole, come non potrebbero essere PMI italiane, sono molto interessate a utilizzare modelli cinesi che da un punto di vista del costo sono più vantaggiosi rispetto a quelli più famosi di OpenAI. Ecco, se rimaniamo un grande mercato, e questo è un punto che per ora, insomma, ci fa comunque entrare in come almeno in relazione, però dal punto di vista di chi fa le cose noi non ci siamo.
1: Eugenio Prosperetti, perché è così complicato fare regole globali sull'intelligenza artificiale? Consideriamo anche che questa tecnologia può essere usata sia per difendersi sia per attaccare.
3: È complicato perché nel momento in cui rimane qualcuno che le regole non le ha fatte e può utilizzare la tecnologia per attaccare, gli altri dicono: beh, ma allora io la voglio per difendermi, perché appunto rispetto all'attacco con l'intelligenza artificiale la difesa più efficace è utilizzando l'intelligenza artificiale stessa. Quindi il problema è che o si trova la forza di fare un trattato internazionale, una moratoria, come è stata fatta, non so, per le mine, come i trattati che hanno regolato la proliferazione delle armi nucleari, o siamo in una situazione in cui è più che altro, come diceva anche Maurizio Carmignani, bisogna intervenire sulla possibilità di usarlo. Chi controlla i produttori di intelligenza artificiale dovrebbe essere bravo a regolarli e a regolare l'esportazione di questa tecnologia, specie se è dual use, che quindi può essere utilizzata sia per uso civile ma per uso militare. Qualche regola in questo senso già c'è, ma bisogna anche pensare ai fattori abilitanti dell'uso di intelligenza artificiale. Più è lontano l'infrastruttura di calcolo, più serve un internet che magari potrebbe essere internet satellitare, e che infatti in Ucraina è stata usata moltissimo l'internet satellitare di Starlink, che è stato un fattore decisivo per pareggiare le forze. E quindi le regole dovrebbero essere sull'intelligenza artificiale, sull'autorizzazione a realizzare infrastrutture in altre parti del mondo, centri appunto dove il sistema può risiedere, no? E che diventano a questo punto l'hub locale, e sull'uso della rete che poi porta l'intelligenza artificiale direttamente sul campo, consentendo al drone, che ha il modello di intelligenza artificiale, di parlare con il centro cloud che lo controlla.
0: Veniamo all'aspetto dei livelli di cooperazione. Maurizio Carmignani, secondo lei quale forma di collaborazione tra Stati Uniti e Cina è davvero possibile oggi? Parlare, fare test insieme o addirittura controllarsi a vicenda, come potrebbe essere?
2: Vabbè, diciamo che realisticamente tanto si sono incontrati. E questo possiamo dire ottimisticamente che comunque è un inizio. Però è chiaro che i punti di vista di partenza sono abbastanza distanti, e sulle AI in fondo si gioca a un livello di competizione che potrebbe far passare la Cina a un livello più alto di quello che sono gli Stati Uniti. In qualche modo prima l'ho anche configurato, dicendo insomma che gli ultimi modelli per performance e per costi sono oggettivamente vantaggiosi rispetto a quelli statunitensi. Certo, noi stiamo aspettando tutti anche un nuovo salto di architettura, l'architettura Transformer, quella su cui si basano questi modelli, Jan LeCun, professor LeCun, medaglia Alan Turing, che ex capo AI di Meta, che sta lavorando sui cosiddetti world model, potrebbero, diciamo, far evolvere. Però di solito chi ha un vantaggio in questo settore qui tende a conservarlo. Vedete, Google negli ultimi anni è sempre lì, anche se parte dietro, poi li raggiunge tutti quanti. Quindi siamo dal punto di vista un dialogo fragile, come anche perché ci sono in ballo tante altre cose. Certo, il fatto che si siano incontrati e che sia diventata dimensione politica è fondamentale. Quantomeno il secondo livello possibile è che si utilizzino metriche comuni, magari per testare, forse senza condividere i risultati, e quello l'ultimo è quello della ricerca scientifica, no? Test comuni, risultati condivisi, qualcuno che verifica. Però da qui alla fantascienza c'è una lunga strada da percorrere, ecco, insomma, la fiducia reciproca non c'è, è chiaro, no? Insomma, le testate nucleari si contano, si possono contare, l'uranio si può andare a cercare, ma i test sulle AI, insomma, non si usano, no? È dual use per definizione, insomma, ottimizzano logistica e fare cose contrarie di questo. Anche Bloomberg ha parlato di risultati concreti poco, però insomma auspicarci cose diverse è qualcosa di impossibile. Possiamo riutilizzare la metafora della guerra fredda, almeno diciamo c'è un dialogo.
0: Eugenio Prosperetti, secondo lei che tipo di, insomma, cooperazione possiamo individuare tra Stati Uniti e Cina?
3: Ma tra Stati Uniti e Cina la cooperazione è utile, visto che controllano appunto le principali fonti, diciamo, le principali imprese che sono in grado e che hanno le infrastrutture per erogare il servizio di intelligenza artificiale. Credo che la migliore forma di cooperazione sia che si sorveglino a vicenda, no? Per cui se si parlano e

0: approvato, eccetera. Adesso, contemporaneamente a questo dialogo, sembra che Trump stia lavorando a lo dicevate prima, no? A regole di qualche tipo per imbrigliare l'intelligenza artificiale ed evitare che diventi troppo pericolosa. Questo segna un cambio di passo ed è probabilmente una credenziale per sedersi a un tavolo dicendo: beh, noi iniziamo a regolare, voi che state facendo, anche la Cina sta lavorando a regolamentazioni settoriali abbastanza dettagliate, e quindi questo potrebbe essere il germe per far crescere la consapevolezza e arrivare delle regole necessarie, arrivare a una regolazione valida a livello internazionale, in sede ONU, in sede di organizzazioni internazionali.
1: Quindi diversi elementi da considerare, ma Eugenio Prosperetti, rimaniamo un attimo con lei. È già uscita il parallelismo tra armi nucleari e IA, ma non possiamo direttamente controllare l'IA nello stesso modo in cui già controlliamo le armi nucleari?
0: Ci sono differenze molto importanti. Il nucleare ha tempi lunghissimi, ha costi enormi e richiede materie prime molto particolari, per cui è inevitabile che solo una manciata di stati che si controllano a vicenda abbiano il controllo di questo strumento. L'intelligenza artificiale è potentissima anche nella sua applicazione singola. Un singolo terrorista potrebbe comprare un drone commerciale, alterarlo, modificarlo in maniera che lavori e prenda ordini dall'intelligenza artificiale, e se questa singola persona ha accesso agli strumenti, a qualsiasi modello di intelligenza artificiale, semplicemente pagando pochi euro al mese, no? La cosa va rapidamente fuori controllo, quindi c'è ancora molto lavoro da fare su chi accede a quale modello e soprattutto perché dire che si regola l'intelligenza artificiale, che si incentiva l'intelligenza artificiale, di per sé non vuol dire nulla. E l'intelligenza artificiale per fare cosa? L'intelligenza artificiale utilizzata per produrre notizie false o quella per provare nuove cure per il cancro? Sono cose molto diverse, quindi le regole secondo me devono andare molto più in profondità. E tra l'altro si dice tanto dell'AI Act, ma l'AI Act prevede procedure amministrative di accertamento lunghissime e comunque da solo una sanzione amministrativa, no? Immaginate se per il nucleare si dicesse: vabbè, non si possono sparare armi nucleari, però se si spara ti faccio una multa se qualcuno colpisce con un'arma nucleare ti faccio una multa di 5 milioni di euro. Questo non è un deterrente, per cui bisogna dare ai stati nazionali, alle organizzazioni internazionali, concreti poteri di bloccare l'intelligenza artificiale dove sembra veramente pericolosa e dove può andare a colpire e fare danni imprevedibili.
2: Ecco, sulle regole europee ci torniamo tra un attimo, ma appunto a proposito della pericolosità, Maurizio Carmignani, ma se Stati Uniti e Cina decidessero di gestire l'intelligenza artificiale solo tra loro, cosa rischierebbe l'Europa nei prossimi anni?
3: Cosa rischia l'Europa? L'Europa rischia di rimanere dov'è, no? Io e che rimaniamo subalterni, no? Concordano loro gli standard e noi non li facciamo, frontier model, e per cui diventano loro lo standard globale, il nostro IACT diventa periferico. Globale, per carità, rimaniamo sempre un grande mercato e quindi su di noi questo aspetto. Secondo è economico, insomma, il modello di business americano brucia tantissimi soldi, di fatto quasi insostenibili. L'ultimo finanziamento privato che ha preso OpenAI sono 122 miliardi, il finanziamento privato più grande del mondo, con un'idea di arrivare ad avere, diciamo, un cash flow più o meno a posto entro il modello cinese è qua come un po' ripercorre se stesso, quindi basso costo, diffusione, e le imprese europee potrebbero essere attratte da questo nel momento in cui a casa non hanno quello che vorrebbero avere, gli Stati Uniti lo fanno diventare troppo oneroso e allora la Cina si infila, ecco, insomma. Altra cosa, riprendo anche l'ultima domanda sulla pericolosità e in generale sull'utilizzo delle

0: dai, ancora siamo di fronte a una tecnologia che genera il pulposo, no? Ci possiamo fare la guerra, ci possiamo fare la sintesi dei documenti, sono abbastanza ampio come spettro. L'unica cosa che mi sembra ancora non è entrata al centro è che i governi possono orientarla. E che vuol dire? Vuol dire che diventa pro-human e pro-worker e non al contrario. Ecco, insomma, e come possono orientarla questa cosa qui? Orientando perché comunque i governi, ancorché guidati da gente un po' strana in questo momento, comunque spendono e dato che spendono possono orientare. Dico tu, io voglio delle soluzioni AI per la sanità che siano a favore degli infermieri. Per esempio, visto che abbiamo un tema grandissimo che è quello, diciamo, della popolazione che diventa sempre più non lavoratrice, e quindi questo è un tema. Quindi c'è il tema della sovranità, i dati, come sa benissimo l'avvocato Prosperetti, purtroppo non risiedono dalle nostre parti, fanno fatica, e la idea di essere sovrani della nostra infrastruttura è fondamentale, quindi però è difficile poi ottenerla nel momento in cui ti mancano i pezzi. Non puoi fare la compute, non puoi fare la GPU, non hai frontier model, insomma diventa, speriamo in un salto, diciamo, di natura tecnologica che potrebbe avvenire, ma comunque normare è sempre inseguire, invece andare avanti e cercare di capire come trasformare, secondo me, una situazione che è un po' guidata eccessivamente dal mercato, nel senso che poi appunto fra le aspettative di ritorni grandi che hanno tutti gli investitori che hanno dato tutti questi soldi a OpenAI e altri come Anthropic, c'è il tema che bisogna poi riportarla in un alveo che sia pro persone, pro umano e pro society sostanzialmente, non diciamo un qualcosa che ci disavvantaggia.
1: Siamo quasi in chiusura, però l'ultimo aspetto, Elisa.
2: Sì, per tornare di nuovo sulle leggi europee, quindi sulle AI Act, Carmignani diceva normare è sempre inseguire, ma adesso vogliamo appunto in chiusura domandare a Eugenio Prosperetti, questi AI Act regolano l'uso, ma non lo sviluppo, di modelli più potenti, quindi che conseguenze causano sulla posizione dell'Europa in questo settore e come potrebbe cambiare in futuro per ovviare a eventuali limiti?
3: Beh, diciamo, l'AI Act in un certo senso lo sviluppo lo regola perché si pone degli obblighi di trasparenza, di controllo del rischio, no, di informazione e definisce le responsabilità anche di chi importa questi modelli, di chi li porta in Europa se sono modelli esteri. Però non bisogna commettere errori di pensare che allora è già tutto regolato, abbiamo regole. Questo è un primo passo, no? Bisogna poi, come dicevo anche prima, lavorare sul chi può accedere a quale modello di AI per fare cosa. Non è detto che tu non ci sia bisogno di autorizzazione per utilizzare l'intelligenza artificiale in un certo settore, anche di formazione. Su questo l'AI Act lo copre con gli obblighi di AI literacy, però bisogna lavorare anche su regole settoriali e al tempo stesso, ecco, c'è anche questo lavoro in corso in Europa, cercare di semplificare quei fattori dell'AI Act che rendono troppo costoso e complicato sviluppare in Europa per cercare di evitare di diventare dipendenti da tecnologie che non controllate dall'Europa e non essere. Insomma, se qualche cosa è controllato a livello europeo è sicuramente preferibile che imporre regole al modello americano. Bisognerebbe anche incentivare quindi l'uso e rendere preferibile l'uso di modelli sviluppati localmente, e questo potrebbe essere anche una leva per gli investimenti.
1: Noi siamo in chiusura, ma su questo tema ovviamente ci torneremo. La strada è davvero lunga anche per spiegare tutti gli aspetti in corso. Grazie a Maurizio Carmignani, advisor e
0: Grazie a
1: formatore.
0: voi,
1: Grazie.
0: grazie.
1: E grazie anche ovviamente a Eugenio Prosperetti, che è avvocato specializzato in diritto dell'information technology e docente alla LUISS di Roma. A risentirci presto, grazie.
3: Grazie, grazie.
1: E grazie a Elisa Rossello, noi ci troviamo domani.
2: Esatto, grazie.

what the word means, but I'll say it just the same.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big, questa sera alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.

what is weather? As we leave this room.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, buon martedì a tutti voi all'ascolto. Oggi è il 19 maggio, sono le 6 e 28 secondi in questo momento e questa è Verde Aurora. Comincia la giornata in diretta qui su Rete 2, io sono Omar Teoldi e staremo insieme per 3 ore fino alle 9. La prima ora, come sempre, è tutta dedicata alla lettura dei quotidiani. Nella prima mezz'ora ci concentreremo sui temi di attualità, sui due quotidiani ticinesi. Continuano a tenere banco le minacce ticinesi di blocco dei ristorni che il cantone deve versare all'Italia. Ieri se ne è parlato in un incontro tra il Consiglio di Stato e il consigliere federale Ignazio Cassis, mentre sulla scena internazionale le minacce sono di ben altro tenore. Parliamo di guerra, di bombardamenti, anche se Trump dice ho sospeso l'attacco all'Iran che era previsto per oggi, ora sono in corso negoziati seri. Dopo le 6:30 invece sfoglieremo le pagine culturali. Sulla NZZ c'è un interessante approfondimento relativo ad una nuova ricerca storica sull'aiuto umanitario svizzero che nel secondo dopoguerra invece avrebbe collaborato al reinsediamento di nazisti in Sud America, mentre entrambi i maggiori quotidiani italiani annunciano l'apertura di una mostra dedicata al fotografo svizzero Werner Bischoff a Milano. E poi a partire dalle 7 ci raggiungeranno, anche se solo telefonicamente, diversi ospiti. Ve li annuncio. Alle 7:05 con Annalisa Alfanderi andremo a scoprire i Cenacoli di Firenze, uno dei tanti capolavori, ma non forse tra i più conosciuti del capoluogo toscano. Poi alle 7:50 invece la nostra rubrica straordinaria, speciale in questo periodo di Festival di Cannes, Croissant Croisette. Oggi sarà Moira Bubola ad aggiornarci su tutti gli sviluppi del festival. Dopo le 8 con Daniel Ritzer sarà il momento di Stampa Nazionale, con lui il direttore naturalmente sfoglieremo l'edizione odierna della Regione. Alle 8:18 invece sarà il momento di In altre parole. L'ospite della settimana è Andrea Vitali. Ieri siamo partiti dal successo del Salone del Libro di Torino, dove Vitali è stato ospite domenica, in generale dal successo dei festival letterari che sembrano godere di una nuova vitalità. Pensiamo anche a Chiasso Letteraria la settimana scorsa o alle giornate di Soletta questo weekend, eventi che abbiamo coperto anche con Rete 2 grazie ad Alice, ai nostri inviati. Oggi con Andrea Vitali invece partiremo da una notizia che ha letto sul televideo. Lui ci ha confidato che si informa leggendo il televideo tutte le mattine. E poi invece l'ultima ospite della mattinata nello spazio della rivista alle 8:45 sarà Diletta Sereni, cofondatrice e direttrice dell'Integrale, la rivista Libro di Cibo e Cultura. Il numero di maggio, che è appena uscito, è un semestrale. In realtà io l'ho qui in mano, vedo in copertina la faccia di Karl Marx con un ritratto pop, con gli occhiali da sole, una maglietta gialla fluorescente. Vedremo di capire da Diletta Sereni perché questo collegamento tra l'alimentazione, il cibo e Karl Marx, collegamento che naturalmente non si ferma la copertina ma poi continua nel contenuto del volume, questo alle 8:45 appunto nella rivista. Io vi ricordo il numero WhatsApp al quale potete scriverci, a noi fa sempre piacere, non lo dico così per modo di dire. Ieri per esempio ci ha scritto Elena un messaggio molto piacevole, quindi il numero WhatsApp per raggiungerci è lo 079 382 67 65. Anche Nicoletta ci ha scritto ieri quindi vi invito a condividere con noi le vostre riflessioni, le vostre critiche o complimenti, perché no. La colonna portante della mattinata, naturalmente, come sempre, la musica. Oggi cominciamo davvero col botto con i Beatles, Eleanor Rigby.

Dicevo di ristorni dei frontalieri, ne parla il Corriere del Ticino già con il titolo in prima pagina: stop ai ristorni, l'avvertimento di Cassis al Ticino. E poi a pagina 3 Martina Salvini riferisce di questo incontro di ieri tra il governo ticinese e il consigliere federale e ministro degli esteri Ignazio Cassis. Scrive Martina Salvini: non è servito a colmare la distanza tra Berna e il Ticino l'incontro avvenuto ieri a Palazzo delle Orsoline tra il consigliere federale Ignazio Cassis e il Consiglio di Stato, una riunione definita comunque opportuna dal presidente del governo cantonale Claudio Zali, soprattutto alla luce dei tanti temi che si sono accumulati nelle ultime settimane e che vedono al centro sia i rapporti tra il nostro cantone e Berna, sia quelli tra noi e l'Italia. Sul tavolo l'esecutivo ticinese ha messo la questione della cosiddetta tassa sulla salute e di un eventuale blocco dei ristorni quale misura di compensazione per il provvedimento italiano, ma anche la mancata revisione del calcolo sulla perequazione finanziaria intercantonale che vede il Ticino penalizzato rispetto agli altri cantoni. Eppure, al termine dell'incontro, le posizioni tra la Confederazione e il cantone sono rimaste le medesime. Un qualsiasi intervento, come il blocco dei ristorni, nota Martina Salvini, che violi l'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, creerà naturalmente una reazione da parte dell'Italia. A mio giudizio, però, le ripercussioni più pesanti sarebbero nei rapporti tra il cantone e la Confederazione, ha detto non a caso il direttore del DFAE Ignazio Cassis. Berna ha quindi chiarito: non vede di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto. Pronta però è arrivata la replica del presidente Zali, il quale si è detto consapevole che un'eventuale mossa del Ticino non sarebbe affatto gradita a Berna. Tuttavia ha rimarcato: riteniamo di avere le nostre ragioni. E soprattutto non siamo tanto noi a consumare uno strappo, ma sarebbe una reazione a quello che noi riteniamo essere un comportamento da parte italiana lesivo dell'accordo internazionale. Insomma, se Berna predica prudenza, il Ticino pare non sentirci troppo. Per Cassis però il punto è uno soltanto: prima di tutto occorre stabilire se la tassa sulla salute violi o meno l'accordo fiscale. La questione non è stata ancora chiarita giuridicamente, ha spiegato il consigliere federale. Qualcuno pensa che si tratti di una tassa, mentre altri la ritengono un'imposta. Da parte mia sono del parere che sia sbagliato intervenire senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema, ma gli approfondimenti del caso finora non sono ancora stati fatti, anche perché manca ancora il decreto attuativo dal lato italiano e quindi nel concreto capire in che modo le regioni preleveranno il contributo. E poi prosegue l'articolo di Martina Salvini, che fa anche un approfondimento sempre con Cassis sui rapporti tra Berna e Roma, tra Confederazione e Italia. Maretta con Roma: no, le relazioni restano buone, le ha risposto Cassis. Relazioni ai minimi storici tra Italia e Svizzera, è stato chiesto il consigliere federale. Niente affatto, perlomeno secondo il ministro degli esteri Ignazio Cassis, che ha parlato anche dei rapporti tra la Confederazione e la penisola, divenuti più difficili dopo la tragedia di Crans-Montana e le successive polemiche tra i due paesi. Le relazioni tra Svizzera e Italia sono buone, ha evidenziato Cassis. Come fanno a essere buone se l'Italia ritira l'ambasciatore? Questo è un discorso mediatico, risponde Cassis. La verità è che tra loro i paesi non si parlano tramite tweet o interviste televisive, ma attraverso i canali diplomatici, con vocabolari e strumenti che sono fatti apposta per questo. L'Italia ha quindi aggiunto il consigliere federale, parlando del ritorno a Roma per qualche mese dell'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado, non ha mai ufficialmente notificato il ritiro del proprio ambasciatore e durante la sua permanenza a Roma abbiamo continuato ad avere rapporti sia con lui che con il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Beh, questa notizia della non notifica, e questo è un mio commento, della non notifica del ritiro dell'ambasciatore rinforza un po' la lettura che vedevano in questo gesto un qualcosa di rivolto soprattutto all'attenzione mediatica interna italiana. Ma continua l'articolo: ora che con Roma le divergenze sembrano essersi ricomposte, potrebbe aprirsi un nuovo contenzioso con Bruxelles. Il tema sono ancora i frontalieri, nello specifico l'indennità di disoccupazione, che in un prossimo futuro, se la riforma UE andrà in porto, potrebbe essere erogata non più dal paese di residenza dei lavoratori, ma da quello di ultimo impiego. Un bel problema per la Confederazione, che potrebbe dover sborsare tra i 600 e i 900 milioni di franchi in più ogni anno. È un discorso
percorso che l'UE sta portando avanti da 10 anni ora ha superato un ostacolo, ma ne rimangono altri. Il Consiglio federale è chiaramente preoccupato per i possibili sviluppi e nel momento in cui l'UE dovesse decidere di farlo entrare in vigore, reagirà. Queste le parole di Cassis sul Corriere del Ticino questa mattina. Cassis, che lo ricordo, era in visita ieri a Bellinzona, dove ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese.

Le Southern Nights della New Orleans Jazz Orchestra, una registrazione del 2019, ci portano alle notizie internazionali. Sempre l'Iran, il Medio Oriente in primo piano, la Repubblica titola "I paesi arabi fermano l'attacco USA", e poi a pagina 2 è Anna Lombardi a riferire di quanto successo ieri e nella notte. Iran, Trump ferma l'attacco, era pronto, ora trattiamo lo stop dai paesi del Golfo. La guerra non riprenderà oggi, lo ha fatto sapere in corner il presidente Donald Trump dopo essersi confrontato con gli alleati.

Nel nuovo testo, questa volta si ipotizza il congelamento del programma nucleare per un periodo relativamente lungo anziché lo smantellamento, un impegno meno vago a non sviluppare l'atomica a condizione che l'uranio arricchito esistente, 400 kg, sia trasferito alla Russia anziché agli Stati Uniti, l'apertura graduale dello stretto di Hormuz con Pakistan e Oman a far da garanti in caso di attriti, ancora marcia indietro sui risarcimenti in cambio di concessioni economiche, insieme alla richiesta di separare nelle trattative rotte marittime dal nucleare. Una tregua a più fasi, dunque, insieme a una formulazione politica che permette a Teheran di salvare la faccia. Eccole le principali correzioni contenute nella nuova bozza, cambiamenti che non colmano le distanze, come ha scritto pure l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, accusando gli USA di richieste eccessive e irrealistiche, mentre una fonte pakistana parla di negoziato difficile perché le parti continuano a cambiare le regole del gioco. Infatti le proposte non sono piaciute ad Donald, che ha sì un disperato bisogno di uscire dal pantano iraniano, ma trova la Repubblica Islamica troppo riluttante a cedere sul nucleare. Neanche io farò concessioni, ha dunque detto sempre ieri parlandone al New York Post, tornando a minacciare l'Iran, dicendo l'Iran lo sa, qualcosa accadrà presto. E su questo scrive anche il Corriere della Sera, con un approfondimento innanzitutto sul punto di vista israeliano, con l'inviato a Gerusalemme Davide Frattini, che scrive prepararsi in anticipo, manovrare come se una decisione sia già stata presa. Benjamin Netanyahu vorrebbe che il ritorno in guerra contro l'Iran fosse inevitabile, lo Stato Maggiore israeliano è convinto che lo sia, così il Premier e l'esercito continuano i preparativi. Ieri sera si è riunito il Consiglio di Sicurezza ristretto. Bibi, Netanyahu si muove per premere sull'amico Donald, che sembra esitare, ma forse è tattica. E perché sembra esitare? La corrispondente Viviana Mazza da New York scrive: dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia. Qui c'è un approfondimento interessante con due dati: il 37% è il tasso di approvazione del presidente, secondo un sondaggio pubblicato ieri sarebbe un record negativo, mentre il 64% degli americani ritengono che la guerra con l'Iran sia stata una decisione sbagliata, tra i democratici il dato sale al 73%, e Trump infatti è sempre più frustrato dallo stato nei negoziati, una frustrazione che ha espresso i suoi consiglieri anche a proposito della chiusura dello stretto, che ha portato all'aumento del prezzo del petrolio, in media $4.50 al gallone negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni il presidente avrebbe preso sul serio una effettiva ripresa della guerra, secondo i media americani, ma il Pentagono gli ha presentato diversi possibili piani. Molti analisti però dicono che i bombardamenti da soli non costringeranno l'Iran ad accettare le richieste americane. Stati Uniti e Israele potrebbero lanciare un'operazione delle forze speciali per cercare di prendere le riserve di uranio arricchito al 60%, che temono possa essere usato per costruire un'arma nucleare, ma una missione del genere metterebbe a rischio le vite di soldati americani. Tutto questo accade nel contesto di sondaggi, lo dicevamo prima, che continuano a mostrare che la guerra è impopolare. Quasi due terzi dei 1500 americani interpellati in un sondaggio New York Times Siena affermano che iniziare con questo conflitto è stato un errore, e il 52% si dice contrario a riprendere gli attacchi anche nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad un accordo. Ma resta una forte polarizzazione, perché il 70% dei repubblicani ritiene invece che la guerra sia giusta, e il 73% afferma che dovrebbe essere continuata fino ad accertarsi di aver eliminato il programma nucleare iraniano. Il tasso di approvazione del presidente è al 37%, un record negativo da 17 anni per un presidente nei sondaggi, e l'inflazione, il costo della benzina e i fattori economici sono fonte di preoccupazione crescente per gli elettori, anche i repubblicani. La questione su cui il suo appoggio è rimasto pressoché invariato al 41% invece è l'immigrazione. Ricordiamo che sullo sfondo ci sono le elezioni di midterm del prossimo autunno.

E sempre restando in tema di Medio Oriente, ma su un altro fronte, un po' tutti i giornali annunciano ieri che la Marina israeliana avrebbe abbordato e avrebbe fermato un'ennesima flottiglia diretta a Gaza, ancora una volta in acque internazionali. Noi leggiamo dal Corriere del Ticino che segnala la presenza di 4 svizzeri a bordo, c'è anche un ticinese, il DFA dice siamo in contatto con le autorità di Tel Aviv e il ticinese si chiama Anek Speranza, lo dice lui stesso con dei video sui social: vengo dalla Svizzera, se vedete questo video è perché sono stato rapito dalle forze d'occupazione israeliane in acque internazionali. Questo è il messaggio diffuso ieri sui social. Ieri sera in piazza Dante a Lugano si è tenuto anche un presidio non autorizzato a sostegno della flottiglia. Passiamo invece in chiusura di rassegna stampa a un tema un po' più leggero, ce ne siamo già occupati in passato anche a Rete 2, ad Alphaville, il tema della crisi del vino. Ci torna la NZZ, un tema che scuote il mondo viticolo e vinicolo svizzero negli ultimi mesi. La NZZ scrive a pagina 18 nello spazio delle opinioni e del dibattito: crisi del vino è una questione di prospettiva, la filiera vinicola svizzera è in fermento, le vendite calano e torna a farsi sentire la richiesta di protezione statale, ma così si continua a produrre per un mercato che in realtà non esiste più, oggi servono identità, qualità e vicinanza al cliente. Il commento è di Jacqueline Acherman, che è viticoltrice di formazione, insegna analisi sensoriale alla scuola professionale di Wädenswil e scrive per la Schweizer Zeitschrift für Obst und Wein, la rivista svizzera per la frutta e il vino. Dice Acherman, non se ne può più di sentir parlare di crisi del vino, prospettive fosche, trend negativo, eppure il tanto citato calo racconta solo metà della storia. Leggendo infatti il rapporto annuale di 35 pagine sul vino dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura, emerge un quadro incoraggiante: il vino svizzero sta guadagnando terreno, e questo in un periodo in cui i desideri generale di bere è in diminuzione. Mentre il mercato complessivo si restringe, il consumo di vino svizzero passa da 77,4 milioni di litri nel 2024 a 79,2 milioni di litri nel 2025. I vini importati invece perdono quota, soprattutto i vini rossi svizzeri sembrano conquistare i consumatori. Le vendite crescono del 4,1% rispetto all'anno precedente, complessivamente la quota di mercato del vino svizzero aumenta di 2,3 punti percentuali, raggiungendo il 37,5%. Non è un valore record, ma è comunque il segnale che il vino svizzero riesce a imporsi in un mercato in contrazione e fortemente competitivo. 3 sono le ragioni di questo sviluppo: la regionalità non è più una moda, ma una scelta consapevole. L'offensiva qualitativa degli ultimi anni sta dando i suoi frutti e i consumatori scelgono in modo più mirato. Provenienza e riconoscibilità acquistano importanza. In breve, chi beve meno ma in modo più selettivo tende a scegliere un prodotto locale di alta qualità, lasciando magari ossidarsi indisturbato il generoso vino della casa dal fascino mediterraneo. Uno sguardo un po' più positivo sulla cosiddetta crisi del vino svizzero che viene dalla Neue Zürcher Zeitung e da Jacqueline Acherman. Ora un brano musicale che ci porta direttamente al notiziario delle 6:30.

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale scartato è tutt'altro che di scarto, anzi è prezioso quanto quello che va effettivamente in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti del solito. Questa settimana il virtuoso hammondista Sam Paglia, la pianista e compositrice Virginia Guastella. Inaudito Remix 30. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio in apertura, cronaca regionale, poiché un incendio è divampato nel cuore della notte in uno stabile del quartiere di Viganello, in via al Fiume. Il sistema d'allarme della Confederazione Alert Suisse, è scaricabile anche come app, ha informato nel corso della notte il vicinato di tenere chiuse le finestre, di non recarsi sul luogo o nei pressi del rogo in cui i pompieri stanno comunque ancora operando. Poco fa dalla polizia cantonale abbiamo appreso che si tratta di un incendio divampato nell'autorimessa interrata. Qualche abitante dello stabile ha dovuto passare qualche ora al di fuori e evacuato dallo stabile. Adesso sono tutti rientrati, nessuno è rimasto intossicato. Visita invece ieri a Bellinzona per il consigliere federale Ignazio Cassis a Palazzo dell'Orsolini. Ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese per discutere anche di una questione che rischia di riaccendere gli attriti tra Svizzera e Italia, ovvero la minaccia ticinese di sospendere il versamento alla Repubblica delle imposte dei frontalieri come previsto dagli accordi tra i due Stati, e questo per l'introduzione di una tassa sanitaria lombarda che andrà a colpire una parte dei lavoratori frontalieri per rendere meno attrattivo il mercato del lavoro ticinese. Un problema anche di politica interna, come evidenziato da Ignazio Cassis.
3: Creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra Cantone e Confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto. Qualcuno pensa che si tratti di una tassa come un premio di cassa malati, giustificato, qualcuno dice no, è un'imposta, e siccome il sistema sanitario italiano è di tipo fiscale, i ristorni che diamo all'Italia già pagherebbero questa imposta all'Italia. Io credo che un intervento senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema sia sbagliato e che sia meglio fare questi chiarimenti prima, sia da parte italiana che svizzera.
2: E vi ricordo che domani il Consiglio di Stato ticinese, come consuetudine, il mercoledì si ritroverà nella seduta settimanale, quindi probabilmente potrebbe dibattere e decidere sul eventuale blocco dei ristorni che vengono versati ogni anno il mese di giugno. Sempre ieri a Bellinzona si è aperta una nuova sessione del Gran Consiglio ticinese, segnata dal cambio di presidente. La socialista Daria Lepori è succeduta al liberal radicale Fabio Schnellmann, che ha condotto i dibattiti negli ultimi 12 mesi. Daria Lepori, che siede in Gran Consiglio dal 2020, sarà assistita dai due vice. Il primo è Giovanni Berardi del centro, secondo è Sam Genini della Lega dei Ticinesi. Nel suo primo discorso la nuova prima cittadina del cantone ha ricordato come nel corso dei millenni la solidarietà sia stata una costante. Ne ascoltiamo un estratto.
4: Ho sempre cercato, e continuerò a farlo, di agire per consegnare alle generazioni future una società più solidale, ancora più inclusiva e capace di condividere. Quindi auguro a ciascuno di noi di saper operare nel proprio registro, senza soverchiare la voce degli altri, riuscendo a far arrivare alle ticinesi e ai ticinesi una melodia armoniosa e non una cacofonia di voci, o peggio, sterili battibecchi e parole inappropriate. E per restare nella metafora musicale, nel mio ruolo di maestra di coro, cercherò di esservi di aiuto e supporto affinché la nostra musica sia ascoltata ed apprezzata.
2: e speriamo che di stecche nel coro non ce ne siano, già che ci sono state diverse polemiche nel corso di questo quadriennio ancora in corso del Gran Consiglio. Parliamo adesso dei direttori dei dipartimenti delle opere sociali della Svizzera centrale, che agiscono d'anticipo e respingono la misura che prevede la trasformazione dopo 5 anni dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in un permesso B. La conferenza dei direttori della socialità di Lucerna, Uri, Svitton, Idvaldo, Obvaldo e Zugo mette in guardia dalle conseguenze soprattutto finanziarie per i cantoni e i comuni. Andiamo negli Stati Uniti, dove una sparatoria alla maggior moschea di San Diego ha causato 3 vittime, una guardia giurata e 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita dalla FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'amministrazione del presidente Trump, adesso che sta prendendo più seriamente l'opzione militare per Cuba, lo riportano i media americani, sottolineando che all'interno della Casa Bianca sta crescendo la frustrazione nei confronti del governo dell'isola per non cedere alla pressione statunitense e non voler portare avanti le riforme chieste. Da Washington poi si apprende che l'Iran deve rinunciare alle sue ambizioni nucleari, lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly dopo la decisione di Trump di sospendere l'attacco contro Teheran. L'Iran non può avere uranio arricchito e questo rappresenta una linea rossa nelle trattative, insieme al completo stop del programma nucleare, ha poi annunciato. Martedì 19 giorno di maggio 2026, Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà una giornata inizialmente abbastanza serena in tutta la Confederazione. Nel corso delle ore però giungeranno delle nuvole al nord, possibili rovesci, temperatura a sud tra 8 e 20 gradi, al nord delle Alpi tra 6 e 17, neve dai 1800 metri. Microfono adesso a Patrick Locatelli, non prima di avervi augurato una felice giornata.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, 3 su 3 per la Svizzera, che ai mondiali casalinghi di hockey ha sconfitto anche la Germania e lo ha fatto nettamente vincendo 6-1, andando così a far compagnia alla Finlandia in vetta al gruppo di Zurigo. Rossocrociati oggi a riposo e nuovamente in pista domani contro l'Austria. Sulle altre piste, appunto, la Finlandia si è imposta per 6-2 sugli Stati Uniti, nel gruppo di Friburgo 4-3 della Cechia e danni della Svezia e 5-1 del Canada contro la Danimarca. È finita reti inviolate l'andata dello spareggio tra Rau e Grasshopper 0-0 dopo i primi 90 minuti. Giovedì in casa delle Cavallette si deciderà chi parteciperà alla prossima Super League. Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo di Ginevra battendo in 3-7 l'italiano Brancaccio. A Parigi prosegue invece la marcia verso il tabellone principale del Roland Garros per i ticinesi Remy Bertola e Susanna Bandecchi, entrambi qualificati al secondo turno. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia, che propone la 10ª tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa e con 2 minuti e 24 di vantaggio su Vingegaard.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 6:41, questa è Verde Aurora, torniamo in diretta dallo studio di Rete 2, io sono Omar Teoldi e riprendo le pagine della Neue Zürcher Zeitung anche in questa seconda parte di rassegna stampa, perché a pagina 8 Christoph Verli firma un interessante approfondimento storico: 16 ex membri delle Waffen-SS tra 2500 coloni diretti in Brasile. Lo storico Peter Hug getta nuova luce su un progetto svizzero di aiuto umanitario dai tratti etno-nazionalisti. Aiuto umanitario svizzero a criminali di guerra delle SS. Con questo titolo molto duro, l'autore del libro uscito oggi, Peter Hug, trae una conclusione netta. Il tema riguarda un progetto unico nel suo genere del dopoguerra. L'allora Aiuto Europeo Svizzero, una struttura ombrello composta da quattro grandi organizzazioni umanitarie, oggi divenuta Swiss Aid, sostenne con l'appoggio della Confederazione l'emigrazione verso il Brasile di profughi svevi del Danubio. L'obiettivo era la creazione di una colonia agroindustriale compatta. Il tentativo di dare vita a una nuova forma di assistenza ai rifugiati superò le capacità delle organizzazioni responsabili e fu preparato e gestito in modo inadeguato a causa della fretta. La colonia di Entre Rios, nel Paraná, soffrì di problemi economici. A ciò si aggiunsero l'arricchimento personale di alcuni partecipanti, conflitti interni e presto anche l'abbandono di molti coloni. Più tardi, tuttavia, il complesso agroindustriale raggiunse un grande successo. Il tutto potrebbe apparire come una curiosità o come un caso esemplare nella storia dell'aiuto all'estero e successivamente della cooperazione allo sviluppo. Tuttavia, il fatto che molti svevi del Danubio, contadini e artigiani trasferitisi nei Balcani, soprattutto dalla Germania sudoccidentale a partire dalla fine del XVII secolo, avessero prestato servizio nelle Waffen-SS durante l'occupazione tedesca, non suscitò all'epoca né discussioni né misure preventive nell'ambito dell'aiuto europeo per quanto riguarda la selezione dei coloni. Anche nelle rappresentazioni successive la questione non fu approfondita. Solo nel 2023, a 75 anni dalla fondazione dell'aiuto europeo, l'organizzazione che gli è succeduta, Swiss Aid, ha reagito con allarme. Essa era emersa una segnalazione concreta relativa ad un ex combattente delle Waffen-SS tra i coloni beneficiari del progetto. Lo storico Peter Hug, già collaboratore della Commissione Bergier e in seguito segretario del Partito Socialista, fu incaricato di svolgere un'indagine storica, il cui risultato si è rivelato tanto approfondito quanto critico. Tra circa 2500 coloni del 1951-52, Hug ha identificato 16 ex membri delle Waffen-SS. Secondo lui il numero reale potrebbe essere molto più alto. Due di loro, uno dei quali raggiunse il grado di Obersturmführer, paragonabile a un tenente, appartenevano per esempio alla divisione Prinz Eugen, tristemente nota per la particolare brutalità contro la popolazione civile durante la lotta partigiana e la lotta antipartigiana in Jugoslavia. Secondo l'autore, una partecipazione in tali unità senza coinvolgimento personale in crimini di guerra sarebbe stata impossibile. E la conclusione di Peter Hug è netta: l'aiuto europeo sostenne l'attuazione di un concetto etnico razzista, aiutando figure dirigenti a realizzare in Sud America la loro visione nata nel Reich nazista. Espressione della loro ideologia di superiorità fu soprattutto l'esclusione della popolazione locale precedente, che poteva continuare a vivere a Entre Rios al massimo come manodopera salariata, mentre i grandi proprietari terrieri ricevevano compensazioni statali. A ciò si aggiunse l'immagine di sé coltivata dagli svevi del Danubio come vittime della persecuzione comunista jugoslava, che oscurava in realtà gli orrori precedenti del Terzo Reich. Si può tuttavia anche osservare che la conservazione dell'identità culturale nell'isolamento di questa colonia e senza una dimensione politica pangermanista rimase relativamente innocua. I presidenti delle organizzazioni umanitarie coinvolte all'epoca o delle organizzazioni che gli sono succedute parlano, nella prefazione del libro, di un capitolo oscuro che oggi non sarebbe più possibile. Considerano inoltre questi terribili eventi come un monito contro la strumentalizzazione delle organizzazioni della società civile per fini di politica interna ed estera. Un articolo, lo ricordo, sulla NZZ, pagina 8, di Christoph Verli, che fa riferimento al libro di Peter Hug uscito proprio oggi, questa mattina, Humanitäre Hilfe der Schweiz für SS Kriegsverbrecher, per Kronos Verlag.
1: The ganga go ganga go ganga ginga giga go go ganga gonga giga go go ganga go. Buongiorno dottore, come vede sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me. Caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto, permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Goganga, goganga, goganga, ginga, ginga, goganga, goganga, ginga, goganga, grazie, dottore, e inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto? Vada a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Goganga, goganga, goganga, ginga, ginga, goganga, ginga, ginga, goganga, ginga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?

Il milanese Giorgio Gaber, con la sua storica Goganga del 68, ci ha portati alle pagine milanesi, appunto, della Repubblica per una recensione di Teresa Monestiroli di una mostra, perché ogni estate il Museo Diocesano rinnova l'appuntamento con la grande fotografia del Novecento, una rassegna ormai consolidata che unisce le aperture serali del museo a partire dal 29 maggio agli aperitivi nel bistrò affacciato sul chiostro di Sant'Eustorgio e che anno dopo anno porta a Milano i grandi maestri della fotografia internazionale. Questa volta la scelta è caduta su Werner Bischoff, uno dei protagonisti più intensi del fotogiornalismo del dopoguerra, a cui è dedicata un'ampia retrospettiva curata da Marco Bischoff, da Andrea Holzer e Tania Kuhn in occasione dei 110 anni della nascita del fotografo svizzero. La mostra raccoglie oltre 200 stampe vintage originali di piccolo formato. La mostra, che si chiama Werner Bischoff Point of View e sarà aperta fino al 18 ottobre, ripercorre la carriera di un fotografo nato a Zurigo nel 1916 e morto precocemente in un incidente d'auto sulle Ande peruviane nel 1954, che voleva fare l'artista e per puro caso si è trovato con una macchina fotografica come compagna di vita anziché un pennello. Fin da bambino amavo la pittura, scriveva Bischoff, ma nella scuola di arti e mestieri non c'era posto nella classe di arte grafica, così provai a frequentare la sezione di fotografia. La macchina fotografica mi affascinò con le sue infinite possibilità. Passeggiare in lungo e in largo nei boschi mi faceva dimenticare la gente, gli animali, le piante, le meraviglie della natura. Questo era il mio mondo. Comincia così anche la mostra, con una prima sezione dedicata alle sperimentazioni in studio a Zurigo tra il 39 e il 45. Sono anni di ricerca estetica e formale, durante i quali il suo obiettivo è rivolto principalmente verso la natura, inseguendo quella perfezione compositiva che resterà la cifra delle immagini anche nei lavori successivi. Terminata la guerra, Bischoff attraversa l'Europa per testimoniare la distruzione che il continente ha lasciato dietro di sé. Si apre così il secondo capitolo della sua carriera, quella del fotografo documentarista. Seguendo l'organizzazione umanitaria Dono Svizzero, compie 7 viaggi a bordo di un'auto sulla quale aveva costruito una camera oscura. L'intento è quello di raccontare il vero volto del mondo e al centro delle sue immagini ci sono le persone. Senza alcuna retorica, Bischoff ritrae la vita quotidiana che lentamente riprende fra le macerie. Sono di questo periodo le prime fotografie celebri: il ritratto del bambino ungherese in lacrime e quella dell'Italia da Milano a Napoli, passando per Verona, Genova e la Sardegna. La terza sezione segue i grandi viaggi in Asia, quando Bischoff entra in Magnum, primo fotografo ammesso dopo la fondazione dell'agenzia nel 49. Questi sono gli anni dei reportage per Life e Paris Match in India, Giappone, Corea, Indocina, dove viene mandato per raccontare le condizioni di vita della popolazione, dalla carestia in India ai campi di prigionia giapponese, dove i soldati americani rieducano i comunisti coreani ai valori occidentali. È il momento in cui il fotografo comprende di non essere interessato al sensazionalismo del fotogiornalismo, preferendo invece il racconto della vita nei villaggi alla ricerca di un ordine silenzioso dentro il caos del mondo. E la mostra chiude con una sezione sul Sud America, ultimo capitolo della vita di Bischoff, caratterizzato da una nuova libertà compositiva. Il progetto era quello di attraversare il continente in auto da New York alla Terra del Fuoco per poi imbarcarsi verso il Sudafrica e risalire fino alla Svizzera. Ma mentre sta raggiungendo una zona remota del Perù, dove aveva appena ritratto il celebre bambino che suona il corno, immagine simbolo della mostra, muore in un incidente stradale. Era il 1954 e sulla pagina di Repubblica, pagina 10 dell'inserto milanese, c'è proprio la fotografia del bambino che suona il flauto sulla strada per Cusco, anche una bella foto di una manifestazione in piazza Duomo nel 46, dicevamo prima, della rinascita italiana dopo la guerra. Lo ricordo, una mostra al Museo Diocesano di Milano, Werner Bischoff Point of View.

E questa era la delicatissima Take a Swing at the Moon dalla famosa Yeux de Sel, disco della cantante francese Gaby Hartmann dello scorso anno, del 2025. Io ve lo dicevo già ieri, è in corso a Massagno Tutti i colori del giallo. Questa sera è previsto un incontro, una conferenza con tre scrittori che parleranno del loro rapporto con Agatha Christie. Uno di questi è Carlo Lucarelli. Ieri invece abbiamo letto un'intervista a Nicolas Foitz, lo scrittore procuratore neocastellano. Il terzo sarà Giancarlo De Cataldo. Io vi segnalo che oggi sulla Regione c'è un'intervista, pagina 19, di Beppe Donadio a Carlo Lucarelli, proprio sul rapporto con Agatha Christie. Ve ne leggo qualche passaggio. Carlo Lucarelli: parole sue, per me che sono emiliano romagnolo, Agatha Christie è la via Emilia che c'è dal tempo dei romani, ma ti porta sempre in luoghi nuovi e sconosciuti. E da un certo punto di vista, risponde Lucarelli, Agatha Christie è un classico sia per i lettori che per gli scrittori, e se classico può portare con sé l'idea di vecchio, di qualcuno che ha fatto la sua storia, Agatha Christie è un classico non storico bensì moderno. Non ha inventato il genere giallo, men che meno il giallo classico, ma un po' come un medico che non scopre la malattia ma trova il modo di curarla, lei ha esplorato il giallo, lo ha codificato, ne ha sperimentato ogni trucco, ogni effetto, ha sfruttato l'intero potenziale nel raccontare una storia misteriosa attraverso la suspense, giocando sull'emozione del lettore, sapendo dove portarlo, così come io percorro la via Emilia, costruita secoli fa da un console romano, ma che è ancora la stessa anche dopo molte pavimentazioni e tramite la quale arrivo dove voglio, Agatha Christie ha sperimentato una serie di strade che appartengono al giallo e continuano a portarci in posti straordinari. Perdoni la domanda autoriferita, gli chiede Donadio, anche a lei 10 piccoli indiani ha segnato l'infanzia? Anche a me, sì, risponde Lucarelli, 10 piccoli indiani, ma anche L'assassino di Roger Ackroyd, due opere nelle quali l'autrice gioca con il lettore. Devo dire che altri autori mi avevano già cambiato la vita prima di Agatha Christie, ma dopo averla letta ho capito che lei era la maestra dalla quale imparare. L'assassino di Roger Ackroyd in particolare è stato per me la presa di coscienza di come nell'elaborazione di una trama gialla 2 più 2 non facesse mai soltanto 4, di come nei gialli non vi fossero soltanto il morto e il maggiordomo, ma anche il colpo di scena inatteso che viene dall'esplorare strade prima inimmaginabili. Questa è un'intervista che prelude all'incontro di questa sera al Lux di Massagno con Carlo Lucarelli, Giancarlo De Cataldo e Nicolas Foitz su Agatha Christie.

0: I titoli del radiogiornale delle 7.30 in onda su Rete 2. Tassazione minima per le multinazionali era un progetto globale, ma ora sempre meno paesi aderiscono. Uno studio rimette in discussione il sì popolare in Svizzera. Sparatoria a San Diego, due ragazzi sparano nella più grande moschea della città e poi si tolgono la vita. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua, nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. Per lo sport vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey, la squadra di Cadieux travolge la Germania con un chiaro 6-1, Rosso Crociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quando si sente nominare Firenze, spesso ci viene da pensare agli Uffizi o a Palazzo Pitti o al Battistero, dipende da quale di questi si sia visitato per ultimo. Eppure, sparsi in città ci sono altri luoghi meravigliosi, tanti come forse in nessun'altra città. Tra probabilmente i meno conosciuti tra questi tesori ci sono i cenacoli, piccoli musei nascosti in alcuni degli antichi quartieri di Firenze, dei quali sono le radici rinascimentali e la testimonianza di quella ricerca della bellezza nell'arte che all'epoca era un obiettivo imprescindibile per le grandi famiglie, le istituzioni politiche, ma anche quelle religiose. I cenacoli fiorentini sono nati così, affrescati da pittori famosi, erano i refettori di monasteri spesso scomparsi negli anni, ma ne parliamo nella corrispondenza con Annalisa Alfanderi. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Annalisa, tu sei appena stata all'inaugurazione del nuovo allestimento del Cenacolo del Fuligno in pieno centro di Firenze. Qual è la particolarità di questo cenacolo?
1: Come hai appena detto, i cenacoli erano i grandi refettori di importanti monasteri, dove nella parete di fondo veniva affrescata l'ultima cena, che era un modo per trasformare la tavola delle monache o dei frati nella prosecuzione ideale del tavolo di Cristo e degli apostoli. I pasti, consumati in silenzio e nella meditazione o intervallati da brani del Vangelo, avevano un contraltare nella scena affrescata. E così nel refettorio si trovava nutrimento per il corpo e quello per l'anima. Il Cenacolo del Fuligno era il refettorio monumentale del convento delle Terziarie Francescane, fondato dalla Beata Angelina da Foligno, in Umbria. Nella parete di fondo, alla grande sala, si può ammirare l'ultima cena affrescata da Pietro Perugino. Come ci ha raccontato Marco Mozzo, direttore del Museo di San Marco e dei Cenacoli, in realtà il refettorio venne scorporato dal convento nel 1850 e divenne proprietà granducale. Dopo varie vicissitudini, nel 1940 venne ritrovato l'affresco che in un primo tempo fu attribuito a Raffaello. Poi si è scoperto essere del suo maestro, il Perugino, e della sua bottega, ed era stato realizzato alla fine del 400, ma essendo in un convento di suore, di clausura, non era conosciuto.
0: Allora, stiamo parlando del Cenacolo del Fuligno, in quale quartiere si trova, Annalisa? E poi abbiamo parlato di un'inaugurazione, a cosa è dovuta?
1: Il Cenacolo si trova nel quartiere di San Lorenzo, dietro la chiesa di San Lorenzo, poco distante dalle Cappelle Medicee. L'ingresso è su via Faenza, che anticamente era una delle strade di accesso alla città, infatti prende il nome da Porta Faenza, ed era una strada popolare, costellata da edifici per buona parte di confraternite e di istituti religiosi, molti dei quali accoglievano forestieri e pellegrini. Oggi non è molto diverso, infatti ci sono alberghi e ristoranti e accolgono i turisti. E in questo continuo cicaleccio multilingue il Cenacolo del Fuligno è un'isola di pace e di bellezza, e oltre all'affresco ospita una raccolta di opere delle Gallerie degli Uffizi che documentano l'opera e la diffusione del Perugino in Toscana e non solo. Infatti, ecco il perché dell'inaugurazione, si è aggiunto in questi giorni un pezzo molto prezioso, il Polittico Mormile, realizzato nel 1501 da Antonio Rimpatta, artista bolognese attivo anche nell'Italia meridionale. Il polittico era stato commissionato per un monastero domenicano femminile dei Santi Pietro e Sebastiano a Napoli, che andò distrutto negli anni 40. Il polittico nel 1978 venne illecitamente smembrato e sottratto ed è stato ricomposto recentemente dopo il ritrovamento in Svizzera delle due figure mancanti, appunto di San Pietro e San Sebastiano, e testimonia la diffusione dello stile di Pietro Perugino anche nell'Italia meridionale. E adesso si potrà vederlo, ammirarlo lì.
0: E quella dei cenacoli fiorentini è una tradizione che Leonardo da Vinci conosceva bene, alla quale si rifece per il suo celebre Cenacolo di Milano. Ma quali sono gli altri cenacoli visitabili in città, Annalisa?
1: Ce ne sono diversi, ad esempio il Cenacolo di Andrea del Sarto, ultimato nel 1526, vicino alla chiesa di San Salvi, che si dice sia ispirato proprio a quello di Leonardo da Vinci. Anche in questo affresco l'ultima cena è rappresentata nel momento in cui Gesù annuncia agli apostoli che presto qualcuno lo tradirà, qualcuno di loro, ed è una scena composta ma drammatica, piena di pathos, anche nei dettagli. Nella parte superiore della rappresentazione Andrea del Castagno ha dipinto due finestre che si affacciano sulla tavolata di Gesù e gli apostoli e vediamo due figure affacciate che da lì osservano quanto sta accadendo nel banchetto sottostante. L'affresco è molto bello e si racconta che fu grazie a questo che si salvò per ben due volte dalla distruzione. Infatti il convento di San Salvi era fuori dalle mura della città e fu fatto radere al suolo dalla Repubblica Fiorentina perché le truppe di Carlo V che stavano per assediare Firenze nel 1529 non potessero trovarvi riparo. Ma l'affresco era talmente bello che il refettorio fu lasciato in piedi. Gli assalitori a loro volta non lo misero a ferro a fuoco perché ammaliati dalla bellezza dell'affresco lo risparmiarono.
0: E certo la scena raffigurata è sempre la stessa, quella evangelica dell'ultima cena, ma ogni pittore la riproduce con delle varianti a seconda del suo stile, dell'anno in cui la esegue e questo rende i Cenacoli una sorta di catalogo della pittura di quegli anni.
1: Certo, inoltre sono tutti pittori rinomati, il Cenacolo di ogni Santi è opera del 1488 del Ghirlandaio. E a proposito delle differenze che si ritrovano nelle diverse riproduzioni dell'ultima cena, qui il pittore sceglie di ambientarla non in una stanza chiusa, ma in una loggia, esattamente come nel Cinquecento avveniva per i banchetti delle grandi famiglie. Vediamo così il momento dell'annuncio drammatico di Gesù, ma la reazione dei personaggi raffigurati secondo l'iconografia tradizionale è molto contenuta, tutta la scena si gioca solo sui loro movimenti misurati, benché espliciti. In compenso, la tavola imbandita è la tipica tavola imbandita di una grande famiglia fiorentina del Cinquecento ed è rappresentata nei minimi dettagli, le stoviglie, le pietanze, i ricami della tovaglia, il vaso di rose rosse e alle spalle dei commensali, nella parte alta dell'affresco, dalle aperture della loggia si vedono le cime degli alberi di un giardino, con palme, melograne e numerosi uccelli che volano. Sono tutti elementi simbolici legati alla passione e alla risurrezione di Cristo.
0: C'è una dimensione un po' più curiosa, Annalisa, quella della scoperta per caso di alcuni di questi cenacoli, quello di cui ci hai parlato era conosciuto da sempre ed è ancora inglobato nel convento originario, me lo confermi, è così? E poi quanti sono i cenacoli fiorentini scoperti appunto per caso?
1: Sì, quello è ancora tutt'uno con il cenacolo, il convento è tutt'uno con il cenacolo e vi si accede attraverso il chiostro della chiesa di Ogni Santi ed è nell'omonimo antico quartiere, ma è uno dei pochi perché a seguito delle guerre, delle soppressioni napoleoniche, poi dello Stato italiano, delle soppressioni dello Stato italiano, molti conventi sono scomparsi. E molti sono stati i cenacoli scoperti casualmente, alcuni nell'Ottocento, come quello di Santa Pollonia di Andrea del Castagno, che era stato realizzato nel 1447. In questo caso l'affresco dell'ultima cena occupa tutta la parte inferiore della parete e la scena è ambientata in una stanza chiusa, riccamente decorata, con elementi geometrici, pavimenti in marmo, pareti bellissime, soffitto, mentre nella parte superiore sono raffigurate con uno stile totalmente diverso la risurrezione, la crocifissione e la deposizione nel sepolcro. L'opera è considerata uno dei capolavori di Andrea del Castagno, ma anche qui era in un monastero femminile, anche se il più grande di Firenze, cioè delle Benedettine di Santa Pollonia, e perciò nessuno all'esterno ne sapeva niente. Tantomeno il Vasari o altre fonti antiche lo hanno mai menzionato. Fu scoperto casualmente mentre veniva abbattuto il convento. Lo stesso è successo per esempio per il Cenacolo di Santo Spirito, che però quello in parte è andato distrutto.
0: E in conclusione Annalisa te lo chiedo se qualcuno stesse programmando una gita fiorentina, i Cenacoli sono tutti visitabili?
1: Sì, certo, sono tutti dei, come abbiamo detto, dei piccoli musei, anche se noi abbiamo parlato soprattutto dell'affresco che li contraddistingue, contengono opere pregevoli dello stesso artista e di artisti coevi e sono tutti curatissimi. Il biglietto costa 5 euro, si acquista in loco e i giorni e gli orari si trovano su internet ed è una visita veramente impagabile perché offre scorci inaspettati della città, spesso al di fuori del solito giro turistico. Quindi, insomma, è anche un sollievo per un turista trovarsi un po' da solo, diciamo così, o meno, più o meno da solo in città, in una città come Firenze.
0: Certo, non capita facilmente. Firenze e i suoi cenacoli, capolavori nascosti nel cuore della città. Grazie Annalisa Alfanderi per questa tua corrispondenza.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Alla prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Vivilla, sì che obidibidibidibi, fallami dorei, ah!
1: Libera, l'avrete intuito, il testo era in latino, da Culla Tempesta del quartetto vocale pugliese Faraulla, album del 2024.

0: Le 7:20 e 30 secondi a Verde Aurora, sempre Omar Teoldi al microfono. È il momento di dare uno sguardo agli appuntamenti culturali dal territorio della Svizzera italiana.
1: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, a Palazzo

Morettini, la conferenza Uno sguardo sulla Cina con Franca Verda Hunziker e Bernardino Rigazzoni, modera Stefano Codiroli. L'ambasciatore Bernardino Rigazzoni discuterà del ruolo della Cina nel nuovo ordine mondiale partendo dal libro La mia Cina. L'incontro affronterà le relazioni con l'Occidente, la competizione globale e il nodo di Taiwan. L'obiettivo è comprendere una potenza chiave del futuro mondiale. Tra l'altro di questa conferenza parlerà anche Marco Pagani in K questa sera proprio con l'ambasciatore Bernardino Rigazzoni. Alle 18.30 all'Aula Magna del Conservatorio a Lugano, concerto a conclusione del seminario Repertorio Cameristico Moderno e Contemporaneo, al cui centro vi sarà l'opera di Giampaolo Coral, compositore italiano scomparso nel 2011, il cui archivio musicale è in gran parte conservato proprio al Conservatorio della Svizzera Italiana. Sempre alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale La Filanda a Mendrisio sarà presentato il libro La voce della natura per le edizioni Il filo di Arianna. L'autore è Pietro Agostino Masotti. Ci sono eventi, dice la presentazione, che accadono al di fuori del nostro controllo e che, se non possiamo cambiarli, dobbiamo imparare ad accettare. Persino da un dramma può nascere l'occasione per trasformare il presente in un dono. È questo, in estrema sintesi, il cuore di questo libro, che raccoglie un universo magmatico di appunti biografici, riflessioni, ricordi, immagini, emozioni e poesie in cui la natura è fortemente presente. La presentazione alle 18.30 alla Filanda con l'autore Pietro Agostino Masotti, le letture di Roberto Rigazzoni e modera Serenella Costa. Alle 20.30 invece al Teatro Foce a Lugano, per la rassegna Home, che getta un faro sulla produzione teatrale della Svizzera italiana, andrà in scena La Grinta a cura dell'Accademia Teatro Dimitri di Verso. La Grinta non è forse il coraggio silenzioso di resistere e andare avanti anche quando la luce si spegne e nessuno guarda. Viviamo in una società ossessionata dall'obbligo della performance e dal culto del successo immediato, ma cosa rimane di noi quando gli applausi si spengono? La Grinta si immerge profondamente nel concetto di resilienza al Teatro Foce alle 20.30 e ancora alle 20.30, ancora una volta alla Filanda di Mendrisio, un'altra conferenza, neutralità tra obbligo giuridico e strumento duttile, e si cercherà di rispondere alla domanda che cosa significa oggi essere uno Stato neutrale, riflettendo sul significato e sull'evoluzione della neutralità svizzera nel contesto geopolitico contemporaneo, mostrando come questo principio, parte integrante dell'identità nazionale, si sia trasformato nel tempo adattandosi a esigenze politiche e scenari internazionali mutevoli. Dialogheranno con il pubblico Maurizio Binari, docente di storia al Liceo Lugano 1 e autore del libro La Svizzera è un paese neutrale e felice, insieme a Gregorio Austalli, storico che sta svolgendo un dottorato sul ruolo della Svizzera nel conflitto israelo-palestinese durante la Guerra Fredda. A moderare ci sarà il giornalista responsabile di Modem, Roberto Porta, e questi erano gli eventi della giornata.

Era Pull Up del duo Eston, formato da Ramo Teder e Marco Veisson. Abbiamo il tempo ancora per un pochino di musica. Menilmontant del chitarrista gitano Ciavolo Schmidt, prima della pagina informativa delle 7.30.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Tassazione minima per le multinazionali. Era un progetto globale, ma ora sempre meno paesi aderiscono. Uno studio rimette in discussione il sì popolare in Svizzera. Sparatoria a San Diego. Due ragazzi sparano nella più grande moschea della città e poi si tolgono la vita. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. E infine per lo sport, vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey. La squadra di Cadieux travolge la Germania con un chiaro 6-1. Rossocrociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria. Parliamo di una riforma fiscale internazionale che scricchiola sempre di più. Parliamo della tassazione minima del 15% per le multinazionali, che la Svizzera ha cominciato ad introdurre 2 anni fa dopo il sì in votazione popolare. Sempre più stati però si stanno ritirando, tanto che Gianluca Olgiati, anche in Svizzera ora uno studio chiede di abolire quest'imposta.
4: Sì, ed è uno studio realizzato dall'Università di San Gallo su incarico della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, e questo già ci porta su una pista, perché gli Stati Uniti sono una delle grandi economie chiamatesi fuori da questa idea di una tassazione globale con cui si voleva evitare che le multinazionali, spostando gli utili da una filiale all'altra, potessero sfuggire al fisco. Fuori gli Stati Uniti, fuori anche India, Cina, Brasile e tanti altri, dei 140 paesi iniziali, stando allo studio, solo 33, per lo più in Europa, hanno attuato pienamente il regime fiscale. Ecco, per gli esperti dell'Uni di San Gallo le condizioni sono cambiate, meglio che anche la Svizzera ci ripensi.
3: Eppure il Consiglio federale aveva stimato entrate supplementari da 1 a 2,5 miliardi di franchi all'anno.
4: È vero, anche se va detto che uno studio Deloitte di poche settimane fa diceva che siamo ancora ben lontani da quelle cifre. Per i ricercatori di San Gallo si rischia addirittura di andare in perdita, questo nel caso in cui alcune multinazionali americane, per dire, decidessero di spostare le loro attività dalla Svizzera.
3: Ma quali scenari si aprono a questo punto?
4: Tanti, e non è un caso che lo studio arrivi adesso. Il Consiglio federale sta lavorando a una legge da presentare al Parlamento. Per ora la tassazione è ancora regolata solo a livello di ordinanza. Ecco, che fare? Lo studio suggerisce di abolirla. Nel frattempo però molti cantoni si sono adeguati, hanno introdotto vari tipi di incentivi fiscali per tenersi strette le multinazionali, penso a Basilea o Zugo, e alla fine potrebbe essere anche questione di opportunità politica. A difendere la tassazione minima è rimasta in prima linea l'Unione Europea, con cui la Svizzera ha poco interesse a creare nuovi attriti.
3: Grazie a Gianluca Olgiati da Zurigo. E modifiche in vista per i permessi di soggiorno che non piacciono ai cantoni. I direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera centrale mettono le mani avanti sulla trasformazione dello statuto di protezione S per i profughi dell'Ucraina in permesso B. Secondo loro avrebbe conseguenze finanziarie troppo pesanti per le casse cantonali e comunali. In redazione Gianni Canonica.
5: La legge sull'asilo parla chiaro. Se dopo 5 anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria S per i profughi ucraini, il cantone di residenza deve rilasciare un permesso di dimora B valido fino alla revoca ufficiale. Un cambiamento che non rappresenta unicamente un'altra lettera sul documento emesso dalle autorità svizzere, ma anche una nuova fonte di finanziamento per quelle persone che beneficiano dell'aiuto sociale, visto che nel caso di un permesso di dimora, l'aiuto verrebbe erogato unicamente dai cantoni e dai comuni e non più anche dalla Confederazione, come avviene per lo Statuto S. Senza contare che con la fine di questo statuto l'importo versato sarebbe più elevato. I costi per i cantoni e comuni sarebbero quindi destinati a crescere. I direttori della socialità di Lucerna, Uris, Vito, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo chiedono quindi che non sia la Confederazione a determinare l'ammontare da versare. La somma deve essere stabilita dai singoli cantoni. Le prime trasformazioni di statuti S in permessi B è previsto avvengano il 24 febbraio dell'anno prossimo.
3: Una notizia regionale adesso. Un incendio è divampato poco prima delle 2 di notte in uno stabile del quartiere di Viganello a Lugano, in via al Fiume. La polizia comunica che le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate nell'autorimessa che unisce 3 palazzine, generando un denso fumo ed estendendosi in parte ad altri veicoli vicini. A titolo precauzionale, gli inquilini di uno degli stabili sono stati evacuati. Nel frattempo sono potuti rientrare, non si segnalano feriti. Per contro i danni immateriali. Al fine di consentire le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi di emergenza, l'area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico. E sempre in Ticino, dopo una pausa forzata di quasi un anno, è ripreso ieri anche da sud lo scavo del secondo tunnel autostradale del San Gottardo. Bloccata a causa di alcune frane, situazione che aveva peraltro sollevato molte polemiche, forse lo ricorderete un anno fa, la fresa è ora stata liberata. Secondo l'Ufficio Federale delle Strade, manca poco a uscire dalla zona geologicamente più problematica. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: Intrappolata dallo scorso giugno a soli 192 metri all'interno della montagna, la fresa paulina ha potuto finalmente riprendere ieri la propria avanzata verso nord, da dove sta convergendo l'altra perforatrice, Alessandra, già a 4 chilometri di profondità, ma attualmente ferma per manutenzione. Secondo l'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade, i lavori possono ora riprendere come previsto, mentre mancano un centinaio di metri alla fine della zona geologica complessa dove sono avvenute le frane che hanno poi bloccato la fresa. Uno stop non senza polemiche, un'inchiesta di SRF parlava infatti di relazioni geologiche ignorate e avvertimenti inascoltati. L'Ustra sostiene invece di aver agito correttamente. Mesi comunque investiti nel liberare la fresa e non per avanzare e costi aggiuntivi stimati in una 20 milioni di franchi. Da poco intanto sono iniziati anche i lavori preliminari in vista della ristrutturazione prevista a partire dal 2030 della galleria originale con la rimozione dei canali di drenaggio dell'acqua nel cunicolo di sicurezza, lavori questi che dureranno circa 3 anni.
3: 3 persone sono state uccise in una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego, in California. I 2 assalitori di 17 e 19 anni hanno fatto irruzione con armi da fuoco nel centro islamico, che ospita anche una scuola dell'infanzia e una scuola elementare. I 2 uomini hanno ucciso 3 persone, tra cui un agente di sicurezza. Sono poi stati trovati morti in un'auto vicino al luogo di culto per ferite autoinferte, hanno annunciato poco fa le autorità statunitensi, che al momento parlano di crimine d'odio, non per forza islamofobico. E intanto a Washington il presidente statunitense Trump ha rinviato l'attacco all'Iran che aveva previsto per oggi dopo una richiesta dei paesi del Golfo e ha aggiunto che sarebbe soddisfatto di un accordo che escluda definitivamente l'arma nucleare iraniana. In redazione Camilla Camponovo.
6: We've had very big discussions with Iran and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE.
7: Il presidente Trump dice di aver posticipato di qualche giorno l'attacco militare programmato contro l'Iran perché in corso ci sono colloqui molto importanti e le parti sembrano essere vicine a un accordo. Un ruolo cruciale in questa decisione sarebbe stato giocato da alcuni paesi del Golfo. Trump ha spiegato che la richiesta di rinviare l'offensiva, della quale fino a ieri non si sapeva nulla, è arrivata dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti ad accettare un accordo solo se l'Iran rinuncerà all'arma nucleare.
6: Getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon.
7: In caso contrario, Washington sarebbe pronta a lanciare un attacco su larga scala. L'annuncio di Trump conferma ancora una volta la sua crescente frustrazione per la situazione di stallo nei negoziati. Al momento sul tavolo c'è una proposta presentata dall'Iran. Per Trump, la necessità di chiudere la crisi in Medio Oriente è diventata sempre più pressante con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato statunitensi previste per novembre. novembre. L'amministrazione teme infatti ripercussioni negative sui prezzi dell'energia e sul clima politico interno in caso di un'ulteriore escalation militare e punta ora a presentare un accordo diplomatico come una vittoria strategica prima del voto.
3: Vladimir Putin inizia oggi una visita in Cina, la 25esima da quando è al potere. Il presidente russo arriverà a Pechino nella serata locale, domani il vertice con Xi Jinping. Tra gli obiettivi principali di Mosca ci sono nuovi accordi economici, in particolare sull'energia. Il presidente cinese, che pochi giorni fa ha ricevuto anche Donald Trump, punta invece a mostrarsi il vero leader diplomatico globale. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
8: Qualche mese fa qualcuno aveva immaginato persino un trilaterale. Alla fine invece Xi Jinping riceve i leader delle altre due grandi potenze da solo. Vladimir Putin arriva al cospetto del presidente cinese meno di 5 giorni dopo Donald Trump. Mai la Cina aveva ospitato i presidenti di Russia e Stati Uniti nello stesso mese. Putin arriverà a Pechino questa sera, in aeroporto sarà accolto dal ministro degli esteri Wang Yi e poi alloggerà nella residenza di Stato di Diao Yutai. Domani mattina alle 5 in Svizzera al vertice, Putin e Xi firmeranno una dichiarazione congiunta e il rinnovo del trattato di cooperazione di 25 anni fa. Rispetto alle intese con Trump, definite preliminari da Pechino, stavolta saranno siglati circa 40 documenti per approfondire la partnership in vari settori come industria, commercio, trasporti, istruzione, media ed energia nucleare civile. L'obiettivo principale del Cremlino è proprio l'energia. Putin mira il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, il supergasdotto con cui Mosca punta ad aumentare esponenzialmente l'export verso Pechino, riducendo l'impatto delle sanzioni occidentali. In agenda anche l'incremento dell'utilizzo di rubli e yuan negli scambi commerciali per schermarsi dalle sanzioni e dal dominio del dollaro statunitense. Difficili aspettarsi svolte sull'Ucraina, anzi, le parziali riaperture di Washington a Mosca riducono le pressioni su Pechino. Secondo il Financial Times, però, nei colloqui dei giorni scorsi, sì, avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi dell'invasione. Una presa di posizione inedita per il leader cinese, che si sente ora in una posizione di forza con le due potenze di cui un tempo Pechino era solo un junior partner.
3: Elon Musk ha perso la battaglia giudiziaria contro il proprietario di OpenAI, Sam Altman. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le sue accuse perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. Musk accusava Altman di averlo convinto con l'inganno a finanziare OpenAI in quanto progetto non profit e chiedeva danni per 180 miliardi di dollari. Ci racconta i dettagli dagli Stati Uniti Cristiano Valli.
9: 9 very attentive Californians listened to 3 weeks of testimony. It did not take them 2 hours to conclude that Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after-the-fact contrivance, and they kicked it exactly where it belongs, which is to the side.
10: Sono bastate 2 ore a una giuria di 9 californiani seri e preparati per determinare che la causa del signor Musk non aveva alcuna sostanza e metterla dove merita, da parte. William Savitt, l'avvocato di OpenAI, usa parole molto misurate pur per ribadire con ferocia ciò che decine di testimoni e centinaia di trascrizioni hanno dimostrato durante il processo. Nulla è stato nascosto a Elon Musk durante la trasformazione di OpenAI in una società a fine di lucro. Questo processo era poco più del dispetto di un ego ferito. È una vittoria piena per la linea difensiva, secondo cui Elon Musk avrebbe cercato di assumere il controllo dell'azienda e fatto causa solo dopo essere stato respinto. Musk è uno spettacolo di ipocrisia, ha concluso trionfante William Savitt pochi minuti dopo il verdetto, lasciando il tribunale. Ha annunciato l'appello, ma secondo gli esperti è improbabile che l'esito possa essere differente. Tutto ciò che era già emerso durante la fase preliminare metteva in dubbio la stessa legittimità del procedimento. Musk, in una nota, ha rivendicato di essere stato sconfitto non nel merito, ma solo per ragioni di statuto. Ma la giuria ha ribadito di non aver nemmeno valutato il merito della causa una volta raggiunta l'unanimità sulla prescrizione. Il verdetto rappresenta un'importante schiarita per OpenAI e l'intero mercato delle intelligenze artificiali in vista dello sbarco della startup a Wall Street.
3: È venuta meno in Belgio l'ultima possibilità di stabilire la verità giudiziaria sull'assassinio del leader dell'indipendenza congolese Patrice Lumumba, avvenuto 65 anni or sono. La morte ieri a 93 anni dell'ultimo imputato superstite, l'allora diplomatico belga Étienne Davignon, fa chiudere il caso. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Resteranno impunite alcune fra le pagine più oscure e sanguinose del colonialismo belga. Invano i nipoti di Patrice Lumumba, eroe martire dell'indipendenza del Congo, hanno adito le vie legali per far luce sull'assassinio del loro nonno avvenuto 65 anni or sono. La morte ieri a Bruxelles di Étienne Davignon, 93 anni, unico imputato superstite, fa venir meno ogni possibilità di un processo su quei crimini.
12: C'est lui qui était chargé d'organiser le transfert de Patrice.
11: Davignon a essere incaricato di organizzare il trasporto di Patrice Lumumba in Katanga, sapendo che lì sarebbe stato assassinato. Per noi si tratta di una partecipazione colpevole, spiegava l'avvocata Josheba Bennett, legale della famiglia Lumumba, soltanto 2 mesi or sono in occasione del rinvio a giudizio dell'ex diplomatico. Questi negava le accuse. Nella sua lunghissima parabola, Davignon è stato uno dei personaggi più influenti della politica e della finanza belghe. Secondo l'accusa, nel 60, giovane diplomatico in Congo, passò dal negoziare l'indipendenza delle allora colonie belghe ad architettare il sequestro di Lumumba, primo ministro effimero del Congo indipendente, che fu trucidato in Katanga, stato fantoccio nato dalla secessione del Congo istigata da Bruxelles con il concorso della CIA. Le immagini dell'epoca mostrano Lumumba che si dimena nelle ultime ore di prigionia prima della fucilazione, le mani legate dietro alla schiena, un fazzoletto infilato in bocca. Assassinio di un liberatore su cui giustizia non sarà fatta.
3: Questa edizione del Radio Giornale si ferma qui. Io vi lascio allo sport. A più tardi.
2: Lo sport.
13: Ben ritrovati, 3 su 3 per la Svizzera che ai mondiali casalinghi di hockey ha sconfitto anche la Germania e lo ha fatto nettamente vincendo 6-1, andando così a far compagnia alla Finlandia in vetta al gruppo di Zurigo. Rossocrociati oggi a riposo e nuovamente in pista domani contro l'Austria. Sulle altre piste, appunto, la Finlandia si è imposta per 6-2 sugli Stati Uniti, nel gruppo di Friburgo 4-3 della Cechia e danni della Svezia e 5-1 del Canada contro la Danimarca. È finita reti inviolate l'andata dello pareggio tra Rau e Grasshopper 0-0 dopo i primi 90 minuti. Giovedì in casa delle Cavallette si deciderà chi parteciperà alla prossima Super League. Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo di Ginevra battendo in 3-7 l'italiano Brancaccio. A Parigi prosegue invece la marcia verso il tabellone principale del Roland Garros per i ticinesi Remy Bertola e Susanna Bandecchi, entrambi qualificati al secondo turno. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia che propone la decima tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa e con 2 minuti e 24 di vantaggio su Vingegaard.
14: La meteo.
15: Meteo Svizzera annuncia per oggi martedì 19 maggio dapprima soleggiato, ma già nel corso della mattinata arrivo di annuvolamenti a media e alta quota, più densi nel pomeriggio ma generalmente asciutto, a basse quote, temperatura massima attorno a 20 gradi, in Alta Engadina 13, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo a 2600 metri.

0: Le 7 quasi 52 minuti, questa è Verde Aurora, io sono sempre Omar Teoldi, torniamo in diretta dallo studio di Rete 2. Chi ci ha ascoltati ieri e negli ultimi giorni della scorsa settimana sa che a quest'ora, in questi 10 giorni di Festival di Cannes, abbiamo inserito una piccola rubrica temporanea che si chiama Croissant Croisette, ci mette in collegamento con i nostri inviati in Costa Azzurra. Oggi ho il piacere di salutare Moira Bubola, buongiorno.
1: Buongiorno Omar, un saluto carissimo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora Moira, oggi partiamo da una proiezione fuori concorso, molto attesa. Si tratta del film Her Private Hell del regista danese Nicolas Winding Refn, l'autore già di Drive, quindi siamo sul genere thriller horror. Ieri sera il film è stato proiettato per il pubblico e questa mattina ci sarà la visione per la stampa. Immagino che tu ci andrai, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, come sempre dobbiamo aspettarci una trama appunto molto estrema, perché Winding Refn ama giocare con tutte quelle che sono, diciamo, le cose più buie, più sporche. Lui è emerso con la sua trilogia dedicata agli spacciatori di droga a Copenaghen e poi ha formato proprio tutto il suo immaginario, un immaginario notturno molto cupo, luci al neon, ecco, ha creato proprio un tipo di cinema. Era da molto tempo che Winding Refn mancava sul grande schermo, perché era stato qui a Cannes una decina di anni fa con The Neon Demon e poi ha lavorato per la televisione. Dunque grandissima attesa per questo Her Private Hell, che ha una colonna sonora firmata da Pino Donaggio. Dunque le musiche sappiamo quanto siano importanti per il cineasta danese, e la storia è un po' sempre la solita. Qui abbiamo un serial killer che si mette alla calcagna di un gruppo di modelle che stanno girando un rifacimento di Barbarella, famoso film di Vadim della fine degli anni 70 con Jane Fonda. Dunque questa è la trama, l'estetica la conosciamo, bisognerà vedere se il regista, che ci ha abituato a dei buoni film e poi a dei grandi successi, riuscirà con questo Her Private Hell a raggiungere il successo di Drive. È una domanda aperta, perché ultimamente io devo dire che l'ho visto in mancanza di ispirazione, questo regista danese, sicuramente un talentaccio, però forse un po' troppo sempre uguale a se stesso.
0: Si capisce la grande attesa, la curiosità attorno a questo film, ce ne dirai magari domani Moira, ma veniamo ad alcuni temi che percorrono il concorso di quest'anno. Ci sono diversi film che ci raccontano di rapporti d'amore, di amicizia tra donne. D'altronde ho visto una foto del Palais des Festivals con un enorme poster che rimanda a Thelma e Louise, quindi è un fil rouge direi rivendicato, mi viene da dire, ma poi c'è anche un altro centro nevralgico tematico, è quello della famiglia. Ecco Moira, quali sono i film che inseriresti in queste due categorie?
1: Beh, e sicuramente abbiamo visto, come dicevi, diversi film diretti da donne, non solo che ci raccontano di donne. Il più bello di tutti, quello che mi ha incantata, è il film di Hamaguchi che si intitola Soudain, all'improvviso, e qui è proprio una grande amicizia che nasce all'improvviso, e c'è cioè una bellissima frase che dice una delle protagoniste: mi sembra che tutta la vita mi abbia preparata per questo momento, l'incontro con te. Sono due amiche, una è un'antropologa che dirige un centro per anziani all'avanguardia e l'altra è una regista giapponese, e dalla loro amicizia nasce tutta una considerazione sul mondo nel quale viviamo. Davvero un film delicato, poetico, questo di Hamaguchi, 3 ore abbondanti, necessarie, forse si poteva togliere qualcosa, ma non sta a me dirlo. Davvero un gran bel film con due protagoniste molto molto autentiche. Una delle due è Virginie Efira, che ci consegna una gran prova d'attrice. Poi abbiamo avuto due donne anche in Negi Notes, un altro film giapponese di Fukada Koji, anche qui un'amicizia che trascolora nell'amore e nella passione tra due persone che sono legate da un filo di parentela molto sottile, perché erano cognate, poi una delle due ha divorziato dal fratello dell'altra. Scusate, dunque anche la parentela è venuta meno.
0: Lo abbiamo
1: chiesto
0: ancora. Scusa, vai,
1: sì,
0: Moira, prego.
1: Omar.
0: No, ti chiedo in conclusione, lo abbiamo chiesto anche ieri a Chiara Fanetti, eravamo al giro di boa del weekend, no? Lei parlava di un'edizione molto curiosa e senza quelle presenze ingombranti che magari tolgono un po' di luce agli altri film come era stato negli ultimi anni. Lo chiedo anche a te, allora, come ti è sembrato il concorso finora?
1: Beh, posso dirvi che sicuramente ho visto dei gran buoni film, forse mi è mancato quel coup de cœur o quei colpi di fulmine più frequenti che avevo nelle altre edizioni. Non posso definirla un'edizione sottotono, vero è però che fino a questo momento manca qualcosa qui a Cannes. Vedremo nei prossimi giorni se questa mancanza verrà colmata.
0: Vedremo, vedremo, ne parleremo ancora anche domani mattina. Grazie Moira, buona giornata, buona visione.
1: A voi un saluto.

0: Sono le 8, i titoli del radiogiornale delle 8.30. Tassazione minima per le multinazionali era un progetto globale, ma ora sempre meno paesi aderiscono. Uno studio rimette in discussione il sì popolare in Svizzera. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. Per lo sport vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey, la squadra di Cadieux travolge la Germania con un chiaro 6-1. Rosso Crociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

strage. 16 anni ed il cielo si illuminò. Prima giocò con la Estrella Roja e con questi si consacrò verso il futuro.

0: poche è un viaggio che lo portò presto in Italia. Era più di un santo, con San Genaro e il nuovo campione. Opera divina! Così diceva la bella Partenope che ti adorava.
1: No te buenas nunca,
0: Diego Armando. No te buenas nunca, Diego Armando.
1: No te buenas nunca,
0: Diego Armando. Todo el mundo aclama, vos sos el mejor.
1: No te mueras nunca,
0: Diego.

0: voglio. Mi sto con un vuoto pure mai.
1: Diego Armando, No Te Mueras Nunca, il collettivo Tango Negro Ensemble, e guarda caso oggi abbiamo in collegamento per Stampa Nazionale Daniel Ritzer. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Omar, buongiorno a tutti. Guarda caso, volete strapparmi le lacrime alle 8 del mattino?
1: Cioè, non è una mia scelta, sì. Ma secondo me qualcuno aveva consultato il calendario. Allora,
2: non so se ti capisce il ritornello quando dice con Carlito Sevita, quindi ce va.
1: Spiegacelo.
2: Tutti i grandi icona, diciamo, della storia argentina. Carlitos dovrebbe essere Monzón, pugile, Evita Perón, Che Guevara e Diego Armando, Non Te Mueras Nunca. Tutta roba. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Mando la sigla e poi arriviamo all'articolo che hai scelto per noi.
2: Benissimo.
1: Allora, siamo sulle pagine culturali della regione con Beppe Donadio. Cosa hai selezionato, Daniel Ritzer?
2: Dunque, la proposta era di andare un po' a spulciare, come dici bene tu, Omar, pagina 19, siamo nella pagina della cultura, un'intervista che Beppe Donadio ha fatto allo scrittore, diciamo figura del noir italiano, Carlo Lucarelli, che oggi sarà qui al Lux di Massagno in occasione della rassegna Tutti i colori del giallo. La scusa, la cornice, quella dei 100 anni della misteriosa fuga di Agatha Christie avvenuta nel 1926 e la chiacchierata con Lucarelli rotta intorno alla figura di Christie, maestra del giallo, di cui Lucarelli ci racconta di essere un po' lo specchio nel quale ogni giallista a un certo punto della sua carriera, soprattutto agli inizi, deve guardarsi per imparare da maestra dalla quale imparare, e quindi fa tutta una riflessione da un lato sulla figura di Agatha Christie, l'importanza nella sua carriera, il genere del giallo, di come lui a un certo punto ci racconta, parlando del suo romanzo di esordio Carta Bianca, si trova quasi giallista per caso, nel senso che parte con un'idea di un romanzo storico, a un certo punto si ritrova in una situazione con un personaggio, un morto, mistero, e quindi questo Carta Bianca che diventa un giallo, lui diventa un'icona del genere in Italia, un punto di riferimento, fino ad oggi dove un po' queste figure chiamate gli influencer del crimine popolano un po' ovunque, spopolano praticamente, e quindi la riflessione di Lucarelli anche va nella direzione di cercare di capire perché c'è questo legame da parte dell'opinione pubblica con la cronaca nera, qualcosa che riguarda, diciamo, sicuramente con delle sensibilità abbastanza marcate l'Italia, dove si passa dalla censura del fascismo al morto sbattuto in prima pagina, ci dice Lucarelli, già nel post-fascismo, anche al giorno d'oggi, dalla mattina alla sera la cronaca nera tende a monopolizzare un po' i palinsesti. Anche noi in Ticino comunque abbiamo il nostro legame con la cronaca nera, lo vediamo noi nei giornali, lo vedrete sicuramente voi nella radio. C'è anche il grande successo editoriale di Giorgio Galustro, per esempio, 40 anni sulle strade della criminalità in Ticino, o format come Edizione Straordinaria dell'RSI, che va un po' sempre a ripercorrere grandi casi di cronaca. Quindi, ecco, lui dice, in realtà l'interesse per la cronaca nera c'è sempre stato. Oggi forse quello che succede è che si tende ad esagerare e si moltiplicano i formati, ma, sottolinea Lucarelli, è importante capire che tra il giallo e la realtà c'è una grossa differenza. Noi, forse appunto in una specie di visione autocritica, dice, noi scrittori di gialli forse abbiamo abituato i lettori a che i casi si risolvono in fretta, nel senso inizi il libro, lo finisci, è il caso risolto, mentre invece un grande caso di cronaca nera ci possono volere degli anni. Adesso in questo periodo abbiamo, per esempio, in Italia c'è il caso Garlasco, che è tornato, diciamo, alla ribalta della cronaca, e tanti altri casi emblematici. Ecco, magari oggi tra l'altro riconosciamo e diamo un nome a delle situazioni di cronaca nera che sono sempre esistite, ma che prima semplicemente non le riconoscevamo. Penso, per esempio, quando riflette in merito ai femminicidi, anche lì dice, ma ci sono sempre stati, solo che oggi purtroppo ancora accadono, ma almeno oggi li chiamiamo per quello che sono.
1: Quindi E quindi il giallo, Lucarelli, Agatha Christie come punto di partenza per una riflessione anche sul giornalismo, sul racconto della, dell'attualità, della criminalità. Questa sera Carlo Lucarelli, lo dicevamo già stamattina prima delle 7 nella rassegna stampa, sarà al Lux di Massagno. Non c'è solo lui, c'è anche Giancarlo De Cataldo, c'è Nicolas Foitz, c'è Luca Cherovi naturalmente che dirige la discussione e coordinerà questa, questo momento di incontro e di dialogo. Daniel Rizzer, grazie per questa lettura dalla regione di oggi.
2: Grazie a te, Omar, una buona giornata a tutti.

Je me suis fait tout petit di Georges Brassens, qui interpretato dalla cantante e trombettista catalana Andrea Motis in una registrazione recentissima del 2026. Ancora il tempo di ascoltare Renaud Garcia Fons e poi accoglieremo Andrea Vitali per In altre parole.

0: In altre parole.
1: Accogliamo anche oggi, come ieri, lo scrittore Andrea Vitali, sarà con noi tutta la settimana a quest'ora. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, Andrea Vitali, ieri nel presentarla avevo citato il suo primo libro, Il Procuratore, del 1989, allora oggi voglio ricordare anche il più recente, si tratta dei Rimedi del dottor Ayace Debouché, uscito per Garzanti a novembre dello scorso anno, mi sembrava giusto dirlo. Dunque, ieri quando ci siamo sentiti mi ha detto: io voglio partire da una notizia che ho letto sul televideo questa mattina. Lei legge ancora le notizie sul televideo, Andrea Vitali?
2: Sì, purtroppo ammetto di essere un po' giurassico in queste situazioni, però al mattino presto, nel silenzio proprio delle prime ore del mattino, mi piace a bassissimo volume dare un'occhiata un po' a tutto quello che si presenta per la giornata, quindi il televideo è la mia prima lettura di attualità.
1: Il televideo, quello che da noi si chiama Teletext, anche la RSI offre questo servizio. La notizia è quella, la notizia che l'ha incuriosita è quella dell'ennesimo capitolo, forse questa volta decisivo, nel contenzioso tra la Santa Sede, il Papa e la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Parliamo dei cosiddetti Lefevriani, perché la fraternità era stata fondata da Monsignor Marcel Lefebvre in Svizzera nel 1970 e senza entrare nei dettagli teologici, perché non ne avremmo insomma le competenze, ma questa fraternità si oppone alle riforme del Concilio Vaticano II, continua per esempio a celebrare la messa tridentina. Ora, qual è il problema? La fraternità vuole ordinare 4 nuovi vescovi per assicurare la successione, quindi la sopravvivenza della loro fraternità, ma sappiamo che l'ordinazione dei vescovi è una prerogativa del Papa e per questo il Vaticano ha confermato che in caso di ordinazione avvenuta dovrebbe essere quest'estate, il 1° di luglio, l'intera fraternità verrà scomunicata. Perché questa notizia l'ha incuriosita, Andrea Vitali?
2: Ma mi ha incuriosito perché, come dire, da uomo della strada si oppone a un'altra notizia estremamente importante, cioè la comunicazione che il Papa, che è stato ordinato diciamo da un anno, pubblicherà la sua prima enciclica, che si intitola Magnifica Humanitas, il cui contenuto è rivolto all'intelligenza artificiale. Pur non avendola letta naturalmente, non avendo anticipazioni, mi sembra di sospettare che questa enciclica sia rivolta al pericolo che il rivolgersi in maniera totalizzante all'intelligenza artificiale possa rappresentare proprio per la Magnifica Humanitas, a rischio, che ne so, di una perdita del senso critico, del libero arbitrio, cioè l'affidarsi a un oggetto comunque, per quanto raffinato e complicato, privo però di coscienza e di autocoscienza, quindi è un oggetto che non ha queste due caratteristiche che sono invece di pertinenza dell'essere umano e che sono due aspetti grazie ai quali noi, come dire, processiamo i nostri atti, le sue conseguenze, le nostre intenzioni. E quindi questo fatto, cioè, come dire, questa enciclica mi sembra proprio mettersi su un polo diametralmente opposto rispetto alla posizione di questa fraternità, che ha un che di oscurantista, uso questo tipo di aggettivo con un po' di azzardo, però l'impressione che mi fa è appunto questa.
1: Non sembra che ci sia un gusto della forma, no? Della ritualità, dei paramenti tradizionali, sembra essere questo un po' al centro, naturalmente insieme alle riflessioni teologiche.
2: Sì, ecco, come diceva lei, io non posso, come dire, affondare, non posso impostare, cioè, una discussione, diciamo, teologica, però

0: L'impressione che ho io è proprio questa, che più che la sostanza, diciamo, della fede, argomento assolutamente complicato, sia una sorta di aspetto esteriore che costoro vogliono mantenere. E viaggiando quindi alla superficie di un problema che obiettivamente, di un problema, di un tema che riguarda l'umanità da che è nato il primo uomo al mondo, è piuttosto appunto affrontare questo aspetto della cosa, cioè la verità, ammesso che qualcuno possa conoscere la verità in un tema così importante e così globale, insomma.
1: E tornando all'annuncio della prima enciclica di Papa Leone XIV, questa mattina ne parlano i giornali, anche se sono solo delle anticipazioni, perché appunto non è ancora stata pubblicata, lo sarà il 25 maggio. E leggendo l'Avvenire, pare che al centro ci sia proprio la dignità della persona, in un passaggio storico segnato dalla crescente influenza delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, e il Papa in questo senso vuole diventare un punto di riferimento nel dibattito globale, chiamando in causa non soltanto i credenti, ma l'intera comunità internazionale. Lei come lo vede su questo aspetto? Il Papa cerca di allargare la platea alla quale si rivolge.
0: Ma la vedo assolutamente come lei, nel senso che come dire, questa posizione, diciamo, del Papa si aggiunge già ad altre posizioni che lui ha preso anche recentissimamente nei confronti di tutte le guerre che sono in atto nel mondo, ponendo appunto al centro del suo pensiero la pace, che non può essere disgiunta appunto dalla dignità della persona. La dignità della persona in tempo di guerra viene spesso schiacciata, non considerata. Quindi è un valore aggiunto il contenuto di questa enciclica a tutto ciò che Papa Leone ha già detto in precedenza, insomma. E si pone, sì, sicuramente come un faro, un punto di riferimento, senza sovrastare, senza calpestare, diciamo, la dignità di chi non la pensa come lui. Questa è una posizione, come, estremamente importante, estremamente libertaria da parte, diciamo, di un uomo che è a capo della Chiesa Cattolica.
1: A proposito dell'allargare il dialogo, lo sguardo, lei mi citava ieri un libro di uno scrittore che è ateo e anzi anche anticlericale, che però era stato invitato dal precedente pontefice Francesco a seguirlo in un viaggio. Di chi si tratta?
0: E si tratta di Javier Cercas, che ha scritto questo libro dal titolo Il folle di Dio alla fine del mondo. Ed è una sorta di resoconto, di diario di viaggio che Cercas fa insieme con Papa Francesco durante la sua visita in Mongolia di 4 o 5 giorni. La singolarità di questo libro è abbastanza corposo, perché non riguarda solamente il viaggio, ma riguarda anche le fasi preparatorie per incontrare il pontefice. La singolarità è che parte da un fatto estremamente semplice, estremamente non direi banale, però comune, quando la madre di questo scrittore, sapendo che lui ha ricevuto questo invito, gli chiede di a sua volta chiedere al pontefice se nell'aldilà riuscirà a riabbracciare, a ritrovare, diciamo, il marito, il genitore dello scrittore. Pare che tutto sommato sia questa curiosità, questa necessità, anzi, di sapere da parte della madre, che spinga poi definitivamente Cercas ad affrontare un compito abbastanza arduo, perché, come lei ha detto, è un uomo, diciamo, ateo, anticlericale, va ad affrontare un mondo che è l'esatto opposto di quello in cui crede.
1: E ci è riuscito, secondo lei? E soprattutto, qual è la risposta alla domanda?
0: Beh, direi che la risposta non poteva essere che quella, insomma, cioè un Papa non avrebbe che potuto rispondere sì, ritroverà in che modo. Poi è difficile naturalmente raccontarlo anche per un pontefice, nonostante tutta la sua cultura e tutta la sua fede, però la risposta è sicuramente sì. e non avrebbe potuto essere altrimenti.
1: Quindi ricordiamo Il folle di Dio alla fine del mondo, Javier Cercas. Siamo partiti dai lefebvriani, che in qualche modo chiamano in causa anche il nostro paese, perché hanno sede a Menzingen nel canton Zugo. Il principale seminario è a Econ in Vallese, si parla spesso della comunità di Econ, e ora pare che il rischio sia quello di uno scisma. Cosa le evoca questa parola, Andrea Vitali?
0: Appunto, sono due, cioè scomunica e scisma, sono due parole che portano un po' indietro nel tempo, insomma, che ci fanno ripiombare in tempi abbastanza bui. Non che i tempi attuali non siano bui per altre ragioni, ma è un fenomeno che si aggiunge, diciamo, ad altri fenomeni attuali, che lascia abbastanza, cioè, a bocca aperta. D'altronde credo che di fronte a una ribellione che, come dire, vorrebbe essere ideologica, ma non mi pare che sia proprio così, diciamo, ideologica, di fronte comunque a una ribellione di fatto di questo genere, Papa Leone non possa fare altrimenti per mantenere intatta la struttura, diciamo, di ciò che lui presiede, cioè la Chiesa Cattolica, i dettami su cui la Chiesa Cattolica è fondata, che sono, appunto, come diceva lei, quelli varati dopo il Concilio Vaticano II.
1: E infatti il Vaticano, tramite il Dicastero per la fede, ha dichiarato negli scorsi giorni che questo gesto, l'ordinazione di nuovi vescovi, costituirà un atto scismatico, e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa, il Dicastero per la dottrina della fede. Naturalmente staremo a vedere, pare che i vescovi di Econ siano determinati a proseguire sulla loro strada. Andrea Vitali, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda conversazione insieme. Ci risentiamo domani mattina.
0: Ben volentieri, grazie.
1: Buona giornata.
0: Altrettanto a voi, grazie e buon lavoro.
2: Rete 2.

0: Nadia Dresti, membro del consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival, ha creato Locarno Pro e coordina l'industry board del festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. Tassazione minima per le multinazionali era un progetto globale, ma ora sempre meno paesi aderiscono. Uno studio rimette in discussione il sì popolare in Svizzera. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. Per lo sport vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey. La squadra di Cadieux travolge la Germania con un chiaro 6-1. Rosso Crociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria. Una riforma fiscale internazionale che scricchiola sempre più. Parliamo della tassazione minima del 15% per le multinazionali che la Svizzera ha cominciato a introdurre 2 anni fa dopo il sì in votazione popolare. Sempre più stati si stanno però ritirando, tanto che anche in Svizzera ora uno studio chiede di abolire questa imposta. I dettagli con Gianluca Olgiati.
3: È uno studio realizzato dall'Università di San Gallo su incarico della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti e questo già ci porta su una pista, perché gli Stati Uniti sono una delle grandi economie chiamatesi fuori da questa idea di una tassazione globale con cui si voleva evitare che le multinazionali, spostando gli utili da una filiale all'altra, potessero sfuggire al fisco fuori gli Stati Uniti, fuori anche India, Cina, Brasile e tanti altri. Dei 140 paesi iniziali, stando allo studio, solo 33, per lo più in Europa, hanno attuato pienamente il regime fiscale. Ecco, per gli esperti dell'Uni di San Gallo le condizioni sono cambiate, si rischia addirittura di andare in perdita, questo nel caso in cui alcune multinazionali americane, per dire, decidessero di spostare le loro attività dalla Svizzera. Il Consiglio federale sta lavorando a una legge da presentare al Parlamento, per ora la tassazione è ancora regolata solo a livello di ordinanza. Ecco, che fare? Lo studio suggerisce di abolirla. Nel frattempo però molti cantoni si sono adeguati, hanno introdotto vari tipi di incentivi fiscali per tenersi strette le multinazionali, penso a Basilea o Zugo, e alla fine potrebbe essere anche questione di opportunità politica. A difendere la tassazione minima è rimasta in prima linea l'Unione Europea, con cui la Svizzera ha poco interesse a creare nuovi attriti.
2: Modifiche in vista per i permessi di soggiorno che non piacciono ai cantoni. I direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera centrale mettono le mani avanti sulla trasformazione dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in permesso B. Secondo loro avrebbe conseguenze finanziarie troppo pesanti per le casse cantonali e comunali. In redazione Johnny Canonica.
4: La legge sull'asilo parla chiaro. Se dopo 5 anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria S per i profughi ucraini, il cantone di residenza deve rilasciare un permesso di dimora B valido fino alla revoca ufficiale. Un cambiamento che non rappresenta unicamente un'altra lettera sul documento emesso dalle autorità svizzere, ma anche una nuova fonte di finanziamento per quelle persone che beneficiano dell'aiuto sociale, visto che nel caso di un permesso di dimora, l'aiuto verrebbe erogato unicamente dai cantoni e dai comuni e non più anche dalla Confederazione, come avviene per lo Statuto S. Senza contare che con la fine di questo statuto l'importo versato sarebbe più elevato. I costi per i cantoni e comuni sarebbero quindi destinati a crescere. I direttori della socialità di Lucerna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo chiedono quindi che non sia la Confederazione a determinare l'ammontare da versare. La somma deve essere stabilita dai singoli cantoni. Le prime trasformazioni di statuti S in permessi B è previsto avvengano il 24 febbraio dell'anno prossimo.
2: 3 persone sono state uccise in una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego, in California. I 2 assalitori, di 17 e 19 anni, hanno fatto irruzioni con armi da fuoco nel centro islamico che ospita anche una scuola dell'infanzia e una scuola elementare. I 2 uomini hanno ucciso 3 persone, tra cui un agente di sicurezza. Sono poi stati trovati in un'auto vicino al luogo di culto, morti per ferite autoinferte, hanno annunciato stanotte le autorità statunitensi, che al momento parlano di crimine d'odio, non per forza islamofobico. E intanto a Washington il presidente statunitense Trump ha rinviato l'attacco all'Iran che aveva previsto per oggi, dopo una richiesta dei paesi del Golfo. Ha anche aggiunto che sarebbe soddisfatto di un accordo che escluda definitivamente l'arma nucleare iraniana. In redazione Camilla Camponovo.
5: We've had very big discussions with Iran and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE.
6: Il presidente Trump dice di aver posticipato di qualche giorno l'attacco militare programmato contro l'Iran perché in corso ci sono colloqui molto importanti e le parti sembrano essere vicine a un accordo. Un ruolo cruciale in questa decisione sarebbe stato giocato da alcuni paesi del Golfo. Trump ha spiegato che la richiesta di rinviare l'offensiva, della quale fino a ieri non si sapeva nulla, è arrivata dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti ad accettare un accordo solo se l'Iran rinuncerà all'arma nucleare.
5: Getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon.
6: In caso contrario, Washington sarebbe pronta a lanciare un attacco su larga scala. L'annuncio di Trump conferma ancora una volta la sua crescente frustrazione per la situazione di stallo nei negoziati. Al momento sul tavolo c'è una proposta presentata dall'Iran. Per Trump la necessità di chiudere la crisi in Medio Oriente è diventata sempre più pressante con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato statunitensi previste per novembre. L'amministrazione teme infatti ripercussioni negative sui prezzi dell'energia e sul clima politico interno in caso di un'ulteriore escalation militare e punta ora a presentare un accordo diplomatico come una vittoria strategica prima del voto.
2: Con lo sport adesso, ok, 3-3 della Svizzera ai mondiali casalinghi, ieri sera a Zurigo, e gli svizzeri hanno battuto anche la Germania con un eloquente 6-1. Sentiamo il contributo di Lorenzo Boscolo.
7: Basta un dato statistico per inquadrare questo terzo successo di seguito, il più ampio e netto dei tre. 19 tiri in porta, 5 reti realizzate, due delle quali in power play, una addirittura in inferiorità numerica. Altro dato, 5 reti, 4 marcatori diversi. Insomma, dopo un primo tempo giocato a bassi regimi, che probabilmente ha favorito i tedeschi, la Svizzera ha deciso di dettare la propria legge e soprattutto ha deciso di vincere la partita. E così è stato. In fondo è questo il dato che sin qui più conta e caratterizza questo mondiale zurighese. La Svizzera, padrona di casa nelle tre partite giocate e vinte, è sempre stata padrona del proprio destino.
2: E questo flash informativo si ferma qui, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: La meteo.
3: Oggi martedì 19 maggio sarà soleggiato con annuvolamenti a media e alta quota in estensione da ovest e più densi nel pomeriggio con qualche isolato rovescio possibile. A basse quote temperatura massima attorno a 20 gradi, in Alta Engadina 13, in montagna vento debole dal settore ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo a 2600 metri.

0: E con un grande classico di Ray Charles, I Got a Woman del 54, siamo tornati in studio, le 8 e quasi 42 minuti su Rete 2 a Verde Aurora. Io sono Matteoldi, ancora al tempo per Labbra Blu del duo Punto e Virgola, e poi sarà ora della rivista.
1: Eccoci di nuovo in linea, ci troviamo al settimo del primo tempo. Non è successo praticamente nulla nel periodo non collegato, tranne un tiro velleitario di D'Annunzio che non intendeva servire nessuno.
2: Quando fa rima cantina con la sera prima il senso non c'è. Quando ritrovi il bicchiere d'hai perso la donna di vino ce n'è. Si chiude il cerchio e la botte nel cerchio di un circo, il pagliaccio dov'è? Dentro una maschera bianca racchiudo il dolore e lo porto con me quando la gonna si ferma per me.

0: dove non sai cerco le labbra, e come disse Bacco non lo raccontar, se sono labbra sono blu, son da baciar.
1: Giocano bene questi.

quando l'asfalto è bagnato d'estate mi sembra lontana perché come in un sogno sbagliato mi sveglio sudato e mi sogno da me quando la gonna si ferma

0: Bruno Pizzi, come va?
1: La rivista.
2: Saluto subito la nostra ospite della rivista di oggi, Diletta Sereni. Buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno, grazie.
2: Diletta Sereni è la direttrice dell'Integrale, la rivista di cibo e cultura. Io ho qui in mano il numero appena uscito, l'Integrale è un semestrale, questo è il numero di maggio, il primo numero del 2026, è più di una rivista, voi stessi la definite la rivista libro, sono più di 120 pagine in effetti, e lo dicevo già all'inizio questa mattina alle 6 nel sommario, sulla copertina di questo numero c'è la faccia di Karl Marx con un ritratto disegnato, un ritratto pop con gli occhiali da sole, una maglia giallo fluo e naturalmente questo riferimento pop del titolo si lega al tema del numero che è l'integrale capitale. Lei apre, da direttrice, apre questo numero con il suo editoriale La miopia del privilegio, e il privilegio che scrive ci porta in questa parte di mondo a interessarci moltissimo di cibo, anche ad interessarci a parlare di cibo, ma anche una miopia del privilegio che ci fa essere disattenti a volte su quello che si nasconde dietro ciò che mangiamo, che consumiamo. Partiamo da qui, Diletta Sereni.
3: Sì, il cibo è diventato anche un modo per definirsi, per in un certo senso decorare la nostra identità, e è sempre più spesso così anche uno svago, qualcosa di superfluo, e questo ci fa dimenticare la complessità delle filiere che ci sono dietro e le storture che ci sono dietro. Nell'editoriale io affianco due scene, una riguarda la cucina degli stellati e una riguarda le consegne di cibo a domicilio che ormai invadono, hanno cambiato il paesaggio urbano delle nostre città, perlomeno delle grandi città, e provo a vedere che cosa c'è di simile tra queste due scene apparentemente così distanti.
2: E tra gli articoli poi di questo numero dell'Integrale approfondiamo il primo, Ultimo rifugio, di Claudia Durastanti, che mette in luce una contraddizione, no? Una trasformazione, parla di fast food e scrive Claudia Durastanti che la patatina fritta ha smesso di rappresentare il male ed è diventata il simbolo della critica al sistema capitalistico. Com'è successo questo, Diletta Sereni?
3: Sì, questa è un po' un'immagine, però cos'è successo? Che i fast food, che erano negli anni 80-90 la vetrina del capitalismo più rampante, in un certo senso poi adesso sono come disconosciuti da questa fase così calante, decadente del capitalismo, sono diventati quasi dei luoghi di risulta, e il cortocircuito importante che li abita è che questi posti, che sono sempre stati allora come oggi il peggio del sistema alimentare dal punto di vista appunto delle filiere che dicevo prima e anche dal punto di vista nutrizionale di quello che si mangia, però dal punto di vista sociale oggi sono dei veri e propri luoghi di accoglienza, sia per l'accessibilità economica del cibo, sia perché sono luoghi dove si può restare al di là del momento del consumo, e quindi diventano una sorta di riparo per le fasce più fragili della popolazione, per i marginali. E l'altra parte di questo cortocircuito è che invece il cibo buono, quello delle filiere buone, è sempre più spesso escludente perché inaccessibile da un punto di vista economico, e quindi anche segno di un privilegio, quello che dicevo prima nell'editoriale.
2: Ultimo rifugio di Claudia Durastanti, il primo articolo di questo numero dell'Integrale. Tra gli altri contributi, cosa ci vuole segnalare la direttrice?
3: Ma ci sono tanti autori e autrici molto stimati, c'è Matteo De Giuli, Ferdinando Cotugno, Eleonora Marangoni, Tommaso Melilli, Maria Chiara Montera, Gabriele Rosso, Alice Spano. È un numero politico, però è un numero anche molto di scrittura, di grande cura della lingua, e si parla della storia delle ostriche, di come erano un cibo popolare fino a un secolo fa più o meno, prima di diventare un cibo di lusso. Si parla dei discount, della storia dei discount, che è una storia recente però in grande evoluzione soprattutto negli ultimi anni. Si parla di cucina delle badanti, di come queste cucine soprattutto dell'est sono diventate parte del menù dei nostri anziani. Si parla della storia delle carestie, di come si è intrecciata alla storia del colonialismo. Si parla dell'attivismo climatico e delle fatiche che fa a rivolgersi contro le colpe e le responsabilità del sistema alimentare. Si parla di schiscette, si parla di tante altre cose.
2: L'integrale Capitale, la rivista di cibo e cultura, un numero politico, diceva: beh, d'altronde l'alimentazione è una necessità primaria e anche la politica, soprattutto la politica, deve chinarcisi. Grazie Diletta Sereni per questa presentazione, alla prossima, buona giornata.
3: Grazie a voi, alla prossima.

Rockstone. Non era la voce di Franco Battiato, bensì quella di Fabio Cinti, da La voce del padrone, un gentile adattamento, album del 2018, nel quale questo cantautore laziale reinterpreta in chiave cameristica lo storico disco del 1981. Io vi presento Il Laser, che andrà in onda tra pochi minuti dopo le 9 qui su Rete 2 a seguire la nostra Verde Aurora. Laser oggi a cura di Massimo Tarducci, dal titolo L'archivio Pietro Porcinai sulle tracce del grande paesaggista del Novecento italiano. Pietro Porcinai ha progettato giardini per gli stabilimenti Olivetti e la famiglia Zegna, ha ideato il Parco Pinocchio a Collodi, ha collaborato con studi d'architettura prestigiosi. Nato a Settignano nel 1910, è stato il più rappresentativo paesaggista italiano del XX secolo. A lui si deve la nascita della cultura moderna del paesaggio in Italia. La sua opera ha ridefinito il rapporto tra progetto e natura, superando l'idea di giardino come forma autonoma per restituirgli una funzione ambientale, sociale ed estetica. Porcinai ha lasciato un'eredità fondamentale nel pensiero del paesaggio contemporaneo, fonte oggi di ispirazione per architetti e progettisti in Italia e in Europa. A 40 anni dalla sua morte, Laser ha visitato l'archivio Pietro Porcinai a Villa Rondinelli a Fiesole, che custodisce un patrimonio documentario e culturale importante, e ha raccolto le testimonianze della figlia Anna e dell'architetta Silvia Galluzzi e Tessa Matteini. Questo è Il Laser di Max Tarducci a partire dalle 9. Ora un ultimo brano e poi i saluti finali.

Sono le 9, siamo davvero in chiusura. Io vi segnalo, dopo il laser, Parade con Lalita del Parente, poi alle 11 torna l'attualità culturale con Cristina Artoni in Alphaville. Naturalmente io ringrazio tutte e tutti voi all'ascolto. Da Omar Teoddi un saluto, una buona giornata e a domani.

0: Dentro il cuore del paesaggio, viaggio nell'archivio Pietro Porcinai a Fiesole. Ci sono archivi che conservano documenti e altri che conservano visioni. L'archivio Pietro Porcinai, immerso nella luce di Fiesole, è uno di questi luoghi, uno scrigno che custodisce la storia di un pioniere dell'architettura del paesaggio italiana ed europea. Oggi, mentre il mondo parla di rinaturazione, sostenibilità, resilienza urbana, tornare ai suoi progetti significa interrogarsi sul futuro e scoprire che molte delle idee che consideriamo moderne, Pietro Porcinai le aveva già immaginate quasi un secolo fa. Questo è un viaggio tra carte, intuizioni ed emozioni, un viaggio dentro il giardino come arte totale. Ne parleremo con l'architetto e storico del giardino e del paesaggio Franco Panzini, con la figlia Anna Porcinai e con Marco Mazzi, direttore artistico dell'archivio.
1: L'Italia ha una grande tradizione nella storia del giardino, basti pensare che una delle tipologie storiche ben conosciute è quella del giardino italiano, un giardino formale, regolare, che si sviluppa nel periodo rinascimentale fra 400 e 500 e poi si evolve nei due secoli successivi, nel 600 e nel 700, nelle forme barocche che daranno origine a tanti giardini della penisola. Ma questa è la tradizione storica che viene dimenticata nel periodo successivo con il prevalere di un giardino più informale, il cosiddetto giardino all'inglese. E quindi con il dimenticare quella tipologia storica si dimenticano anche le figure che le avevano create, gli artisti, i progettisti dei giardini, i giardinieri. Bisognerà attendere il Novecento, il XX secolo, per vedere risorgere lentamente questa professione, e Pietro Porcinai ha un ruolo centrale in questa rinascita, perché non solo sin dagli anni 30 creerà nuovi giardini, ma opererà per farli conoscere attraverso rubriche e articoli su riviste e riviste di architettura che diffonderanno di nuovo la presenza di una figura legata alla progettazione dei giardini. Da questo punto di vista si può davvero dire che Pietro Porcinai ha avuto un ruolo fondamentale nel far rinascere la professione del paesaggista in una terra che aveva avuto una grande tradizione storica, ma l'aveva dimenticata.
0: Il primo laboratorio di Pietro Porcinai è un giardino. Il suo primo manuale, la terra. Fin da bambino osserva il modo in cui la luce scivola sulle foglie, come cambia l'ombra di un cipresso durante le stagioni, e impara che ogni pianta racconta una storia. Ogni spazio verde è un organismo vivo, mai concluso.
1: Porcinai ha una formazione del tutto unica, sembra quasi un predestinato a dover seguire nella sua vita la professione del grande creatore di giardini. Nasce nel 1910 nella Villa Gamberaia a Settignano, una villa cinquecentesca nella quale il padre Martino lavorava come capogiardiniere e la cui proprietaria aveva nei primi anni del Novecento fatto ricostruire il giardino, introducendovi quel grande parterre d'eau, un giardino d'acqua che ancora la segna. Una novità, ma una novità inserita nel quadro della ricostruzione di giardini italiani che viene operata dalla comunità internazionale anglo-statunitense, centro-europea, che appunto nei primi decenni del Novecento dà origine alla riscoperta del giardino italiano in area fiorentina. Quindi Porcinai, sin da giovane, è partecipe di questa situazione, di questo movimento, trae gli insegnamenti dal padre giardiniere, frequenta quella società colta a cui viene introdotta dalla proprietaria della Villa Gamberaia, che anima la collina fiorentina e la nuova cultura del giardino, e quindi fa i suoi primi passi in un ambiente del tutto straordinario, primi passi a cui seguono l'inizio di una formazione professionale. Studia presso l'Istituto Tecnico Agrario delle Cascine, una scuola di agraria molto importante a Firenze, e successivamente perfeziona quelle sue conoscenze in viaggi di studio che compie dalla fine degli anni 20, inizio anni 30, in Belgio e Germania, e quindi in una posizione del tutto unica e straordinaria per poter dare avvio alla sua professione di paesaggista.
0: Proprietaria della Villa Gamberaia sulle colline di Firenze era la principessa rumena Caterina Jean Gica. Furono il silenzio e la tranquillità del luogo ad attrarre la principessa e a spingerla ad acquistare la villa nel 1896. La principessa era persona sensibile e riservata. Amava trascorrere numerose ore all'aperto in luoghi dove la natura era anche una fonte di ispirazione per le sue sculture. Fu lei a creare il parterre del giardino, che ben presto divenne il simbolo della Gamberaia, dipinto, fotografato e studiato da artisti, architetti ed appassionati di giardini da tutto il mondo. L'archivio è un luogo sorprendente. Si entra e ci si trova circondati da scaffali colmi di disegni, fotografie, lettere, appunti tecnici, migliaia di documenti che attraversano quasi mezzo secolo di lavoro. Ci sono schizzi veloci realizzati a matita dove un segno decide il destino di un giardino. Ci sono planimetrie precise come ricami. E sfogliando questi materiali ci si accorge di una cosa. Porcinai non progettava solo giardini, progettava relazioni tra natura e architettura, tra persone e spazi, tra mobilità e territorio.
2: Mi trovo a Fiesole, nella limonaia di Villa Rondinelli, che è situata in una posizione panoramica privilegiata. Da qui infatti vedo Firenze e una parte della Valle dell'Arno. Ai lati della limonaia ci sono siepi, alberi, un esteso prato, che arricchiscono con i loro verdi la bellezza di questo luogo. L'archivio Porcinai si trova proprio in questa limonaia. Conserva la documentazione riguardante l'attività di mio padre come architetto paesaggista, designer e fotografo nel periodo 1928-86. È un patrimonio archivistico di notevole valore artistico che include disegni, a china, lapis, prospettiva acquerellate e numerosi documenti con rilevanza scientifica. Ricordo ad esempio le numerose indicazioni sulla vegetazione consigliata per la protezione dei rumori provenienti da strade, autostrade, per la protezione dalle polveri inquinanti, per il recupero ambientale di cave dismesse o abbandonate, oppure per creare le architetture verdi da inserire in prossimità di insediamenti urbani. Ricordo quindi la fitosociologia, ricordo il fondatore, il professore svizzero Brown Blanket, nato a Coira nel 1884. In archivio sono quindi conservati i disegni relativi a 1248 progetti che si riferiscono a parchi, a giardini privati e pubblici, a sistemazioni esterne di industrie, villaggi turistici e aree archeologiche realizzate o parzialmente realizzate in 20 regioni italiane e in 16 paesi esteri, fra cui la Svizzera. In archivio ci sono anche disegni relativi a 255 prodotti di industrial design. Sono quei prodotti che mio padre disegnava in modo da poter arredare i suoi giardini e le sue sistemazioni esterne. Ci sono anche 7300 fotografie scattate da mio padre per ricordare i luoghi di riferimento per poi realizzare il progetto. Ci sono 500 faldoni con corrispondenza, relazioni tecniche, fatture, preventivi, copie di disegni, piani piantagioni e numerose liste di piante. C'è anche una biblioteca con 2500 libri, una collezione di rivista, ci sono numerosi modelli e prototipi. C'è un altro dato significativo per farvi comprendere l'importanza dell'archivio. Dall'86 al 2022 sono state eseguite in archivio 350 ricerche diverse che hanno portato alla pubblicazione di oltre 20 libri, numerose tesi di ricerca e di laurea, articoli su porcinai e anche al restauro di alcuni giardini da lui progettati.
1: Possiamo dire che Porcinai ha avuto un ruolo di vero e proprio pioniere, perlomeno in due aspetti fra di loro apparentemente lontani. È stato un grande mediatore fra la tradizione storica del giardino italiano e la sua riconversione in forme moderne. In questo ha agito in analogia con progettisti che in Francia o in Spagna operavano appunto per non dissipare la tradizione del passato, ma renderla contemporanea. Porcinai l'ha fatto al meglio e l'ha fatto inserendo elementi di assoluta modernità. Ad esempio introducendo gli spazi dedicati all'attività fisica all'esterno, le piscine, i campi da tennis, di cui è stato sempre un grande fautore all'interno dei suoi giardini. Il secondo aspetto in cui è stato un anticipatore è quello dell'ambientalismo, un ambientalismo ante litteram, quando non c'era ancora. Sin dai suoi primi progetti, dall'inizio degli anni 30, quando si trova a progettare alcune ville nell'area di Forte dei Marmi, sulla Riviera Toscana, mostra il suo assoluto attaccamento al non sconvolgimento dell'assetto naturale della costa, soprattutto delle pinete, di cui promuove la conservazione in anni in cui si avviava un turismo destinato ad essere sempre più di massa, che avrebbe travolto le rive e le coste italiane. Da questo punto di vista Porcinai dà grandi insegnamenti nella capacità di conservare i caratteri della flora e dell'ambiente costiero mediterraneo, che inserisce all'interno dei suoi progetti. Magistrali sono i suoi villaggi turistici che realizza in Calabria e in Puglia, in cui ricrea dune costiere, pinete costiere, che introduce all'interno della costruzione del paesaggio.
0: Uno degli aspetti più sorprendenti del lavoro di Porcinai è la sua modernità. Prima che la parola sostenibilità diventasse comune, lui già parlava di integrazione ecologica. Prima che si parlasse di corridoi verdi, lui progettava infrastrutture capaci di dialogare col territorio. Pensiamo appunto alle sue autostrade paesaggistiche. Non linee dure, invasive, ma percorsi immersi nel verde, capaci di rigenerare il paesaggio attraversato. Pensiamo ai suoi giardini privati, concepiti come spazi da vivere e non solo da ammirare. Pensiamo ai grandi interventi su paesaggi industriali, dove l'idea di riqualifica nasce dalla natura stessa, o ancora ai suoi restauri di giardini storici, interventi delicati, rispettosi, in cui ogni gesto progettuale è calibrato sul passato ma orientato al futuro. Oggi si parla molto di rinaturazione, di resilienza climatica, di infrastrutture verdi. Eppure, rileggendo i suoi progetti, sembra che Porcinai avesse già immaginato tutto questo.
1: Fra i progetti di Porcinai ce n'è uno che io amo particolarmente, che credo possa continuare a parlare al presente e al futuro, ed è il progetto per la fabbrica Olivetti di Pozzuoli, uno stabilimento industriale che Adriano Olivetti aveva voluto nel sud d'Italia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ne aveva affidato il progetto ad un importante architetto moderno napoletano, Luigi Cosenza, e aveva chiamato per il progetto del verde circostante la struttura industriale Pietro Porcinai. Lo considero particolarmente rilevante perché non è un giardino di un singolo, non è un giardino privato, ma di una fabbrica, quindi in un luogo collettivo e per di più destinato alla produzione. Porcinai aveva realizzato un contesto verde che cinge lo stabilimento industriale con un grande uso di alberature e anche di grande dimensione, in maniera tale sì da dissimulare la struttura industriale in una situazione ambientale particolarmente delicata, ma insieme per far star meglio gli operai, i lavoratori, un'idea che metteva insieme Olivetti e Porcinai, cioè che gli operai, mentre erano intenti al loro lavoro, guardando le alberature attraverso le grandi finestrature che la fabbrica presentava, potessero essere rasserenati, avere quindi un ambiente di lavoro e di vita quotidiana più serena. Questa credo che sia un'idea straordinaria che varrebbe la pena continuare a seguire anche nelle progettazioni contemporanee.
0: L'archivio Porcinai non è un luogo del passato.

0: importante anche nella direzione del progetto Arte Botanica che sto curando. Allora, il progetto non ha di per sé un legame all'archivio, ma diciamo ha un legame ideale, spirituale. L'archivio Porcinai è un archivio eclettico, si possono trovare libri di qualsiasi disciplina, dalla psicologia alla religione, all'arte contemporanea, all'architettura, al design, alla storia del giardino, chiaramente. E questo eclettismo è il riflesso di una profonda libertà intellettuale di Porcinai stesso. Porcinai è stato un artista del paesaggio, ma è stato anche un artista eclettico, è un artista a contatto con gli artisti del suo tempo. Ecco, il progetto Arte Botanica nasce da questo spirito. Oggi molta arte contemporanea soffre una mancanza di libertà. Le istituzioni, tendono a imporre limiti formali, ideologici talvolta, e si tende verso una situazione dove gli artisti sono collocati in un discorso già scritto. Io non credo in questo. La mia idea è quella di dare agli artisti le chiavi, letteralmente, dello spazio e lasciare questi artisti lavorare liberamente. Diciamo che il progetto Arte Botanica si divide in due macro sezioni, che sono le mostre e la collezione. La collezione è un po' l'anima del progetto. Noi acquisiamo delle opere di artisti di varie generazioni. Cominciamo dagli artisti, diciamo, più remoti nel tempo, come Ardengo Soffici, come Silvio Loffredo, fino alle generazioni del dopoguerra, con artisti come Giulio Paolini, Paolo Masi, Schifano, fino ad arrivare agli artisti della mia generazione. Diciamo, io sono dell'80, 1980, e quindi artisti come Francesco Bartoli, Alessandro De Francesco, Francesca Banchelli e via via fino agli artisti ancora più giovani. Penso a Irene Scartoni, penso ad Alexandra Ringia, penso a Giacomo Donati e questi artisti che si stanno distinguendo. L'aspetto botanico, l'aspetto della natura, non è pensato in una cornice prettamente green, diciamo come va ora, ma è un concetto molto più esteso di natura, una natura che ha molte sfaccettature, anche drammatiche. La natura può essere anche aggressiva, la natura può essere un profondo specchio per l'umanità. E questo specchio, lo specchio proprio della natura in tutte le sue accezioni, non solo come natura da preservare, certamente questo ci interessa, però non è solo questo aspetto della natura, è una natura più profonda e credo che questo specchio sia lo specchio in cui l'artista tutt'oggi si riflette.
1: L'influenza di Porcinai verso il progetto contemporaneo, e soprattutto direi nella lezione metodologica che ci è giunta da lui, una lezione che vedo articolarsi su due livelli. La prima è quella dell'approccio progettuale, e cioè si progetta solo dopo aver analizzato a fondo le caratteristiche del sito su cui andrà calato il progetto, vale a dire la sua morfologia, la vegetazione già esistente, le viste che si aprono dal luogo. Cosa faceva Porcinai per avere una visione a volo d'uccello, diciamo così, del luogo? Affittava un piccolo aeroplano e produceva lui stesso una miriade di foto scattate dall'alto per avere una coscienza, concezione e comprensione profonda del luogo. Il secondo livello di questa lezione metodologica è, a mio avviso, da come procedeva poi progettualmente Porcinai, vale a dire legava l'assetto compositivo del giardino, la disposizione delle parti, all'utilizzo delle piante giuste, idonee, che lui ben conosceva, atte a garantire l'effetto che voleva ottenere. E di nuovo in archivio resta la documentazione infinita di elenchi di piante che evolve nel tempo, dei vivai a cui rivolgersi. Porcinai mostra davvero quale deve essere la interazione all'interno del progetto di paesaggio fra la concezione spaziale e l'utilizzo della materia vegetale, più giusta per ottenere l'effetto ricercato.
2: L'archivio Porcinai è un patrimonio documentale

0: unico, che è andato quindi a beneficio di architetti paesaggisti, di studiosi e anche di ricercatori. E vorrei anche dire che il testo Giardino e paesaggio, scritto da mio padre quando aveva 32 anni ed edito nel 42 negli atti della Reale Accademia dei Georgofili di Firenze, evidenzia perfettamente il suo pensiero tuttora attuale. La natura deve esserci sempre maestra in misura di tutte le cose. Il bello del giardino non deve allontanarsi troppo dalle combinazioni estetiche che essa ci offre. E così sarebbe fuori posto l'abete rosso in un paesaggio di Pinus pinea o Pinus marittima, mentre vanno perfettamente d'accordo il Pinus pinea, il Quercus ilex o leccio e l'Arbutus unedo o corbezzolo.
1: Visitare l'archivio Porcinai significa sfogliare pagine che non parlano soltanto del passato, ma soprattutto del presente e forse del futuro. Porcinai ci ricorda che il paesaggio non è uno sfondo da contemplare, ma un progetto collettivo da costruire ogni giorno, che il verde non è abbellimento, ma architettura, che la natura non è un limite, ma una possibilità. Il suo archivio è un invito a guardare ciò che ci circonda con attenzione nuova, a capire che ogni giardino, ogni strada, ogni spazio aperto può essere un gesto di cura. In fondo, egli diceva, il paesaggio siamo noi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La puntata di Laser di oggi era a cura di Massimo Terducci, l'archivio Pietro Porcinai sulle tracce del grande paesaggista del Novecento italiano. Potete riascoltare le puntate di Laser sul nostro sito web.

Osia Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, sabato alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. Sentenza nel processo su OpenAI in California. Elon Musk esce sconfitto dal duello con l'ex amico Sam Altman. Preoccupa i cantoni la trasformazione dei permessi d'asilo speciali per gli ucraini in permessi B. Le prime stime parlano di 300 milioni di spese annue trasferiti su comuni e cantoni. Per lo sport vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey. La squadra di Cagliò travolge la Germania con un chiaro 6-1. Rossocrociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria. Donald Trump avrebbe rinviato l'attacco all'Iran previsto per oggi dopo una richiesta arrivata dai paesi del Golfo. Ci sarebbe anche una nuova proposta di accordo presentata dall'Iran alla base della decisione. Sempre centrale rimane la questione atomica. Lo stesso presidente americano ha aggiunto che sarebbe soddisfatto di un accordo che escluda definitivamente l'arma nucleare iraniana. In redazione Camilla Camponovo.
4: We've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE.
5: Il presidente Trump dice di aver posticipato di qualche giorno l'attacco militare programmato contro l'Iran perché in corso ci sono colloqui molto importanti e le parti sembrano essere vicine a un accordo. Un ruolo cruciale in questa decisione sarebbe stato giocato da alcuni paesi del Golfo. Trump ha spiegato che la richiesta di rinviare l'offensiva, della quale fino a ieri non si sapeva nulla, è arrivata dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti ad accettare un accordo solo se l'Iran rinuncerà all'arma nucleare.
4: Getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon.
5: In caso contrario, Washington sarebbe pronta a lanciare un attacco su larga scala. L'annuncio di Trump conferma ancora una volta la sua crescente frustrazione per la situazione di stallo nei negoziati. Al momento sul tavolo c'è una proposta presentata dall'Iran. Per Trump la necessità di chiudere la crisi in Medio Oriente è diventata sempre più pressante con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato statunitensi previste per novembre. L'amministrazione teme infatti ripercussioni negative sui prezzi dell'energia e sul clima politico interno in caso di un'ulteriore escalation militare e punta ora a presentare un accordo diplomatico come una vittoria strategica prima del voto.
3: Tre persone sono state uccise in una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego, in California. I due assalitori di 17 e 19 anni hanno fatto irruzione con armi da fuoco nel centro islamico che ospita anche una scuola dell'infanzia ed una scuola elementare. I due uomini hanno ucciso tre persone, tra cui un agente di sicurezza. Sono poi stati trovati morti in un'auto vicino al luogo di culto per ferite autoinferte, hanno annunciato questa notte le autorità statunitensi, che al momento parlano di crimine d'odio, non per forza islamofobico. E sempre in California, Elon Musk ha perso la battaglia giudiziaria contro il proprietario di OpenAI, Sam Altman. Una giuria dello Stato ha respinto all'unanimità le sue accuse perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. Musk accusava Altman di averlo convinto con l'inganno a finanziare OpenAI in quanto progetto non profit e chiedeva danni per 180 miliardi di dollari. Ci racconta i dettagli dagli Stati Uniti Cristiano Valli.
6: 9 very attentive Californians listened to 3 weeks of testimony. It did not take them 2 hours to conclude that Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after the fact contrivance, and they kicked it exactly where it belongs, which is to the side.
7: Sono passate 2 ore a una giuria di 9 californiani seri e preparati per determinare che la causa del signor Musk non aveva alcuna sostanza e metterla dove merita, da parte. William Savitt, l'avvocato di OpenAI, usa parole molto misurate pur per ribadire con ferocia ciò che decine di testimoni e centinaia di trascrizioni hanno dimostrato durante il processo. Nulla è stato nascosto a Elon Musk durante la trasformazione di OpenAI in una società a fine di lucro. Questo processo era poco più del dispetto di un ego ferito. È una vittoria piena per la linea difensiva, secondo cui Elon Musk avrebbe cercato di assumere il controllo dell'azienda e fatto causa solo dopo essere stato respinto. Musk è uno spettacolo di ipocrisia, ha concluso trionfante William Savitt pochi minuti dopo il verdetto, lasciando il tribunale. Ha annunciato l'appello, ma secondo gli esperti è improbabile che l'esito possa essere differente. Tutto ciò che era già emerso durante la fase preliminare metteva in dubbio la stessa legittimità del procedimento. Musk, in una nota, ha rivendicato di essere stato sconfitto non nel merito, ma solo per ragioni di statuto. Ma la giuria ha ribadito di non aver nemmeno valutato il merito della causa una volta raggiunta l'unanimità sulla prescrizione. Il verdetto rappresenta un'importante schiarita per OpenAI e l'intero mercato delle intelligenze artificiali in vista dello sbarco della startup a Wall Street.
3: Vladimir Putin inizia oggi una visita in Cina, la 25esima da quando è al potere. Il presidente russo arriverà a Pechino nella serata locale, domani il vertice con Xi Jinping. Tra gli obiettivi principali di Mosca ci sono nuovi accordi economici, in particolare sull'energia. Il presidente cinese, che pochi giorni fa ha ricevuto anche Donald Trump, punta invece a mostrarsi il vero leader diplomatico globale. Sentiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
8: Qualche mese fa qualcuno aveva immaginato persino un trilaterale. Alla fine invece Xi Jinping riceve i leader delle altre due grandi potenze da solo. Vladimir Putin arriva al cospetto del presidente cinese meno di 5 giorni dopo Donald Trump. Mai la Cina aveva ospitato i presidenti di Russia e Stati Uniti nello stesso mese. Putin arriverà a Pechino questa sera, in aeroporto sarà accolto dal ministro degli esteri Wang Yi e poi alloggerà nella residenza di Stato di Hao Yutai. Domani mattina alle 5 in Svizzera al vertice, Putin e Xi firmeranno una dichiarazione congiunta e il rinnovo del trattato di cooperazione di 25 anni fa. Rispetto alle intese con Trump, definite preliminari da Pechino, stavolta saranno siglati circa 40 documenti per approfondire la partnership in vari settori come industria, commercio, trasporti, istruzione, media ed energia nucleare civile. L'obiettivo principale del Cremlino è proprio l'energia. Putin mira il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, il supergasdotto con cui Mosca punta ad aumentare esponenzialmente l'export verso Pechino, riducendo l'impatto delle sanzioni occidentali. In agenda anche l'incremento dell'utilizzo di rubli e yuan negli scambi commerciali per schermarsi dalle sanzioni e dal dominio del dollaro statunitense. Difficili aspettarsi svolte sull'Ucraina, anzi le parziali riaperture di Washington a Mosca riducono le pressioni su Pechino. Secondo il Financial Times, però, nei colloqui dei giorni scorsi, sì, avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi dell'invasione, una presa di posizione inedita per il leader cinese, che si sente ora in una posizione di forza con le due potenze di cui un tempo Pechino era solo un junior partner.
3: Una notizia regionale adesso, un incendio divampato poco prima delle 2 di notte in uno stabile in via al fiume a Lugano. La polizia comunica che le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate nell'autorimessa che unisce 3 palazzine, generando un denso fumo ed estendendosi in parte ad altri veicoli. A titolo precauzionale, gli inquilini di uno degli stabili sono stati evacuati, nel frattempo sono potuti rientrare, non si segnalano feriti, ingenti invece i danni materiali. E un incendio ancora più grave si è scatenato nella notte anche a San Gallo, devastando un condominio. 9 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute ed è in corso un'indagine. E in Svizzera sta facendo molto discutere la trasformazione dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in permesso B. L'anno prossimo potrebbero essere oltre 27.000 rifugiati a beneficiarne. I direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera centrale mettono le mani avanti, sostenendo che questa modifica avrebbe conseguenze finanziarie troppo pesanti per le casse cantonali e comunali. Si parla di oltre 300 milioni di franchi solo nel 2027. Sentiamo Johnny Canonica.
9: La legge sull'asilo parla chiaro. Se dopo 5 anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria S per i profughi ucraini, il cantone di residenza deve rilasciare un permesso di dimora B valido fino alla revoca ufficiale. Un cambiamento che non rappresenta unicamente un'altra lettera sul documento emesso dalle autorità svizzere, ma anche una nuova fonte di finanziamento per quelle persone che beneficiano dell'aiuto sociale, visto che nel caso di un permesso di dimora, l'aiuto verrebbe erogato unicamente dai cantoni e dai comuni e non più anche dalla Confederazione, come avviene per lo Statuto S. Senza contare che con la fine di questo statuto l'importo versato sarebbe più elevato. I costi per i cantoni e comuni sarebbero quindi destinati a crescere. I direttori della socialità di Lucerna, Uri, Svito, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo chiedono quindi che non sia la Confederazione a determinare l'ammontare da versare. La somma deve essere stabilita dai singoli cantoni. Le prime trasformazioni di statuti S in permessi B è previsto avvengano il 24 febbraio dell'anno prossimo.
3: Questa edizione del Radio Giornale finisce qui, vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e buona giornata.
10: Lo sport.
11: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Altra prova di forza della nazionale svizzera di hockey che ieri sera ha vinto anche contro la Germania, travolta 6-1. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
12: Basta un dato statistico per inquadrare questo terzo successo di seguito, il più ampio e netto dei tre. 19 tiri in porta, 5 reti realizzate, due delle quali in power play, una addirittura in inferiorità numerica. Altro dato, 5 reti, 4 marcatori diversi. Insomma, dopo un primo tempo giocato a bassi regimi, che probabilmente ha favorito i tedeschi, la Svizzera ha deciso di dettare la propria legge e soprattutto ha deciso di vincere la partita. E così è stato. In fondo è questo il dato che sin qui più conta e caratterizza questo mondiale zurighese. La Svizzera, padrona di casa nelle tre partite giocate e vinte, è sempre stata padrona del proprio destino.
11: Aggiungiamo che i rossocrociati sono ora in testa al gruppo a punteggio pieno assieme alla Finlandia, che ha dominato sempre ieri gli Stati Uniti, battuti 6-2, Svizzera oggi a riposo e nuovamente in pista domani contro l'Austria. Nel calcio è finita 0-0 l'andata dello spareggio promozione relegazione ieri tra Aarau e Grasshopper. Giovedì a Zurigo allora si deciderà chi parteciperà alla prossima Super League, mentre in Brasile fa notizia l'annuncio di Neymar tra i convocati per la prossima Coppa del mondo. Il selezionatore Carlo Ancelotti lo ha comunicato ieri, suscitando la grande euforia dei tifosi della Seleção. Per il 34enne giocatore del Santos si tratterà della sua quarta partecipazione ai mondiali, Brasile che esordirà contro il Marocco il 13 giugno. Per il tennis, Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo di Ginevra battendo in 3-7 l'italiano Brancaccio. A Roland Garros invece proseguono le qualificazioni per i ticinesi Bertola e Bandecchi, entrambi passati al secondo turno. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia, che propone la decima tappa, un cronometro individuale di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa, 2 minuti e 24 il suo vantaggio sul danese Vingegaard.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. Per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale. Alle 10 gli eventi da sentire e andare a vedere. Inizieremo da un progetto, o meglio da un poema musicale. Una fiaba che andrà in onda questa sera su Rete 2, In Nessun Dove. Ce le racconteranno Nadir Vassena e Anahi Traversi al microfono di Martino Donte. E poi invece vi segnaliamo che alle 18.30 questa sera all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana ci sarà un concerto con protagonista il repertorio cameristico di Giampaolo Corral. Intorno alle 10.20 racconteremo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2. Partiremo da Babilonia, magnifiche promiscuità sonore a cura di Sergio Albertoni e Alessio Corzani, poi il Voi che sapete, oggi con Alessandro De Rosa, e subito dopo il contributo delle 16.35 che sarà dedicato ai concerti dei Serviti, la rassegna di musica classica della città di Mendrisio. Alle 10.45 poi avremo la recensione, oggi a cura di Alceste Airo, con le lezioni magistrali di Alvin Lussier. Per questa prima parte ho scelto alcuni brani dal CD edito dall'etichetta Château de Versailles Spectacle proprio quest'anno, dedicato al compositore Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, violinista, compositore e direttore d'orchestra attivo a Parigi. Lavorò anche a corte. Ascoltiamo un'ouverture di questo compositore interpretata dall'orchestra dell'Opéra Royal di Versailles.

Oggi iniziamo con il giornale della musica che riporta la scomparsa di Felicity Lott. L'articolo è di Stefano Nardelli. Solo pochi giorni fa aveva raccontato con disarmante serenità alla BBC di essere malata di un cancro senza possibilità di cura. Oggi il mondo della musica piange la scomparsa di Dame Felicity Lott, morta a 79 anni dopo una delle carriere più eleganti, amate e intelligenti del teatro musicale europeo. Artista di raffinatissima musicalità, ironica, antidivistica e capace di trasformare ogni frase in racconto, Lott è stata la Marshaline straussiana per eccellenza, soprattutto sotto la direzione di Carlos Kleiber, ma anche interprete ideale di Mozart, Offenbach, Poulenc, delle melodie francesi, dalla Contessa delle nozze di Figaro alle incandescenti operette di Jach Offenbach fino ai recital con Graham Johnson. Il suo percorso artistico ha attraversato mezzo secolo di musica con un'inconfondibile miscela di nobiltà stilistica e humor britannico. Nata nel 1947 a Cheltenham, inizia lo studio del pianoforte a 5 anni, poi canto e violino a 12. Studia alla Royal Academy of Music e debutta nel 1975 sostituendo l'interprete di Palmini nel Flauto Magico. Fu nominata dama da Elisabetta II nel 1996 e insignita della Légion d'honneur. Il Royal Ballet e la Royal Opera House l'hanno ricordata come una delle più grandi voci della sua epoca, celebrata per grazia, purezza vocale e ironia tipicamente british. Dunque io vi propongo di ascoltare la sua voce tratta da alcune melodie su poemi di Victor Hugo con Felicity Lott soprano e Graham Johnson al pianoforte.

E siamo con la lettura, pagina 57, l'articolo è di Helmut Failoni. L'ascensore del jazz continua la sua corsa. Paolo Fresu e i suoi musicisti accompagneranno a Vicenza le immagini del primo film di Louis Malle, a 70 anni dall'uscita del romanzo che gli ispirò. La colonna sonora originale, improvvisata da Miles Davis nel 1958, cambiò la musica. Proviamo a riavvolgere il nastro del tempo, che di suo, come sappiamo, parte sempre veloce, anzi no, velocissimo. Ma questa volta non occorre andare nemmeno troppo indietro e nemmeno troppo di corsa. Basta prenotare la nostra discesa dal treno del tempo nell'anno 1956, quando un signore, che si chiamava Noël Califf, scrive un romanzo noir dal titolo molto a effetto. Ascensore per il patibolo, uscito in Francia appunto nel 1956, 10 anni dopo il suo esordio nel mondo delle parole e tradotto con successo in Italia da Garzanti 2 anni dopo. Quel romanzo oscuro viene trasposto infine su grande schermo da un giovane regista francese, Louis Malle. Siamo di fronte a un film di 88 minuti, girato in un mirabile bianco e nero, firmato da Henri Daquet con Jean Moreau e Maurice René. E la colonna sonora di Miles Davis, entrata nella storia del jazz di quegli anni, la cui realizzazione potrebbe diventare pure una seconda sceneggiatura. Sceneggiatura. Consapevole del valore di quella musica, Malle, che fu presente con Moreau all'incisione, adorava il jazz. Anni dopo raccontò: «Ciò che Miles Davis riuscì a fare fu eccezionale, il film si trasformò. Ricordo benissimo com'era senza la musica, ma quando attaccammo il missaggio finale e l'aggiungemmo, la pellicola decollò». In occasione del centenario della nascita di Davis, al quale è dedicata la nuova edizione del Vicenza Jazz Festival New Conversation, diretto da Riccardo Brazzal e Paolo Fresu, e il suo quintetto storico sonorizzeranno appunto dal vivo la pellicola di Malle. Davis arrivò a Parigi nel novembre del 1957. Il 30 del mese tenne un concerto in quintetto all'Olympia. Poi fu ingaggiato per 3 settimane al Club Saint-Germain. Fu lì, sembra, che fu avvicinato da Malle, che aveva finito il montaggio del suo film, ma non trovava la musica, quella che stava cercando a vuoto. Nel febbraio dello stesso anno aveva pubblicato Birth of the Cool, disco capolavoro che conteneva brani registrati anni prima, fra il 1949 e il 1950, e che avrebbe indicato la via al nascente cool jazz, fatto di lirismo, raffinatezza, eleganza, arrangiamenti ricercati e atmosfere sospese. Il 4 marzo dello stesso anno esce Roundabout Midnight, altro gioiello, stavolta in quintetto con John Coltrane e Red Garland. Ne arrivano altri, subito incensati dalla critica, prima dell'uscita dell'ascensore per il patibolo. L'anno dopo è l'anno di Kind of Blue, per molti il disco più importante della storia del jazz, di certo il più venduto. In quell'incisione accadde qualcosa di molto simile alle circa 8 ore di registrazione dell'ascensore per il patibolo. Dalla sera del 4 dicembre 1958 alle 5 del mattino successivo. All'ascolto sembra tutto scritto: temi, tempi, armonie. Ma Miles, in entrambi i casi, dà solo pochissime indicazioni ai suoi, spiega Fresu. Ci ho riflettuto molto e alla fine sono arrivato alla conclusione che in quella notte Miles aveva già nella sua testa il percorso futuro di Kind of Blue, l'uso dei silenzi, la rivoluzione del jazz modale, l'idea di una spazialità del suono, l'esigenza di disegnare, ancor prima delle note, una cornice per poterle contenere. Fu la ricerca di un profondo senso estetico che poi, in Kind of Blue, acquistò la sua luminosità e svelò il suo volto più autentico.

0: Ed è ora di dare uno sguardo all'agenda. Dunque, come abbiamo detto in precedenza, questa sera alle ore 20 qui su Rete 2 andrà in onda In nessun dove, un poema musicale tratto dal poema La principessa guerriera zar fanciulla di Marina Zvetaeva, ideato da Anai Traversi e Nadir Vassena, con musiche originali, sonorizzazione e montaggio di Nadir Vassena e voce di Anai Traversi. La produzione è di Francesca Giorgi. Il racconto è tradotto da Marilena Rea. In nessun dove si configura come una fiaba rovesciata. La principessa incarna l'elemento maschile e il principe quello femminile. Le figure regnanti appaiono dissolute e infine gli aiutanti magici diventano servi e padroni di un potere ormai vacillante nei suoi valori. Martino Donta ha intervistato Anai Traversi e Nadir Vassena. Ascoltiamo assieme un estratto.
1: Dunque diamo il benvenuto in collegamento con noi a Anai Traversi e Nadir Vassena, grazie di essere con noi, benvenuti.
2: Grazie per l'invito. Grazie,
3: buonasera.
1: Parliamo dunque di In nessun dove, ma il vostro sodalizio artistico in verità inizia già da prima, avete lavorato assieme da diversi anni a diversi progetti, come avete iniziato a collaborare tra di voi?
3: Ho incontrato Nadir quando ho finito il piccolo a Milano, che ero tornata in Ticino, ed è stato interessante per me incontrare sia Nadir Vassena che Fabrizio Rosso, che avevano ai tempi un progetto, chiamiamolo, una rassegna di musica contemporanea all'interno del conservatorio, Lanterna Rossa, e per me era un'occasione per incontrare sicuramente compositori, ma anche avere proprio un approccio con la performance e anche con modalità di rappresentazione molto estemporanea, ecco. Abbiamo anche proseguito con altri lavori, perché da una parte per me c'era anche la curiosità di avvicinarmi al mondo musicale, e per Nadir e anche per Fabrizio Rosso c'era anche la voglia di avvicinarsi al mondo teatrale, e allora credo che sia più che altro una curiosità di entrambi di trovare, come dire, terreno comune. Poi siamo arrivati appunto con Nadir a fare anche altri lavori che ci hanno portati poi a questo In nessun dove, che è stato proprio un po' anche un progetto molto, molto grande, anche molto ambizioso. Ma lascio la parola anche a Nadir.
2: Sì, direi che è proprio, diciamo, il percorso è stato in qualche modo speculare, no? Se Anai si è spostata dal teatro sempre più verso la musica, io ho fatto esattamente il contrario, nel senso che vengo da una formazione molto classica in questo senso, di studi musicali, e poi poi ha cominciato ad andarmi sempre più stretto anche questo mondo, o solo stare in questo mondo, e quindi appunto mi sono anch'io spostato un po' più verso la performance, verso il teatro, e poi le persone si incontrano, e quando, diciamo, c'è un buon feeling, quando c'è anche fiducia e rispetto, perché ovviamente è sempre difficile non mettere le mani nelle cose degli altri, ognuno un po', diciamo così, esperto a casa sua, ma appena comincia a occuparsi di altre cose diventa più difficile, non è sempre così semplice trovare le persone giuste con cui fare questi esperimenti, perché di esperimenti si tratta, non è che sono dei modelli proprio, come dire, preconfezionati. Senza accorgercene, ormai sono anni che collaboriamo a cose sempre più, direi, sempre più folli, fino ad arrivare a questo In nessun dove.
1: E allora arriviamo proprio a parlare di Nessun Dove, tratto dunque dal poema di Marina Zvetaeva, La principessa guerriera o La zar fanciulla, una fiaba che in qualche modo capovolge gli archetipi, la principessa che diventa l'elemento maschile, il principe che è connotato in maniera femminile. Innanzitutto volevo chiedervi come avete scoperto questo poema e cosa ha catturato la vostra attenzione.
2: Lo dico io, nel senso che l'idea di Anai è molto chiaro, perché lei che ha scoperto questa cosa. Io non la conoscevo, non conoscevo questo lavoro, avevamo voglia di fare un progetto così di tipo radiofonico, ma era difficile trovare veramente un testo, qualcosa che ci, diciamo così, che ispirasse entrambi o che ci desse anche la sufficiente libertà di inventare delle cose, e quindi Anai è arrivata poi con questa, per me, con questa scoperta, mi diceva: ho trovato una cosa che potrebbe piacere. Il lavoro, il poema è enorme, tra l'altro, cioè è anche molto, molto lungo, e lei ha fatto un lavoro di, diciamo così, di riduzione, che però riduzione è una parola brutta, non mi piace, cioè di adattamento proprio, di adattamento radiofonico, ed è uscito quello che secondo me è un fantastico libretto per un'opera. Infatti, se mai scriverò un'opera, io il libretto ce l'ho già, perché è questo.
3: Con Nadir sempre ci aggiornavamo su varie letture. Ah, ho letto questo, potrebbe essere, insomma, stavamo cercando un testo perché avevamo voglia di intraprendere un nuovo progetto insieme. Ci piace, a entrambi piace la poesia, e per me è stata un po' anche una scoperta molto casuale, proprio andate in libreria ed era uscito appena questa versione tradotta in italiano. Poi a me piacciono particolarmente anche un po' tutto con la letteratura che tratta anche un po' favolistica, fiabesca, cioè vabbè, una predilezione, ma soprattutto se è anche un po' ripensata, no? Cioè quando viene ripensata la fiaba, la favola. E poi, non so, subito l'ho visto come che potesse essere anche una sorta di sfida, non tanto attoriale ma vocale, perché l'idea era quella appunto di lavorare con una voce sola. E leggendolo è un poema dove sono presenti tutti i personaggi, ma molte volte questi sono anche narrati dalla stessa poetessa. E allora lì mi ha iniziato un po' a girare, cioè, ma ci siamo capiti subito con Nadir che potesse essere interessante trovare anche un modo dove appunto ci fosse solo una voce che interpretasse tutti i ruoli, senza usare nessuna strumentazione tecnica, cioè nel senso non abbiamo usato degli effetti. E allora, non so, era anche un po' quella la voglia anche, e poi di trovare anche, come dire, per me un elemento, arrivare... non so, giocare ad arrivare vocalmente a qualcosa che fosse molto maschile o molto femminile, no.
1: E quali sono allora alcuni aspetti, altri aspetti magari che avete voluto approfondire, che avete voluto mettere particolarmente in luce durante la creazione di Nessun Dove?
2: Forse la sfida più grande ovviamente era quella di fare tutto con un'unica voce, un po' come quando appunto si raccontano le fiabe così ai bambini, no? Ci abbiamo lavorato parecchio perché non sapevamo bene che strada prendere. Abbiamo inizialmente pensato anche sia la possibilità di modificare, di filtrare le voci, di fare dei lavori, ma poi insomma il risultato non era soddisfacente. Alla fine la cosa che ci è piaciuta di più è semplicemente Anahi che impersona le varie voci, e poi la sfida per me era quella anche dal punto di vista musicale, dal punto di vista poi anche tecnico, per esempio spaziale, no? Fare in modo che quando uno ascolta capisce che sono due personaggi che si stanno parlando, e oltretutto anche nel poema stesso non è sempre chiarissima questa cosa, quindi c'è un'ambiguità di fondo che non è per forza risolta, ma che secondo me è anche uno dei pregi e delle qualità del lavoro, che spero siamo riusciti poi a riprodurre anche nella nostra versione radiofonica. Quindi ci si immerge in questo mondo un po' surreale, dove ci sono questi personaggi che poi si impara a riconoscere abbastanza in fretta. Io ho cercato anche di caratterizzarli proprio dal punto di vista della collocazione spaziale, cioè per esempio non so, c'è lo zar che di solito sta in cantina quando parla o nelle grotte, quindi c'è un'atmosfera di un certo tipo, poi c'è la matrigna che invece ha un altro tipo di voce, un altro tipo di spazio. Ogni voce, ogni personaggio è associato a un timbro preciso, per esempio il principe che suona questa gusla, che è una specie di, diciamo, di chitarra, di strumento pizzico, di salterio russo, e quindi quando lui compare di solito compare anche questo suono, e che si muove proprio in parallelo, la musica e il testo si muovono parallelamente.
1: Dunque in un qualche modo diventa essenziale proprio l'elemento sonoro per l'orientamento all'interno della narrazione.
2: Dal mio punto di vista, diciamo, del compositore, ovviamente è fondamentale la dimensione sonora, proprio musicale sonora, nel senso che si oscilla un po' tra questi diversi piani, no? Ed è anche un po' la particolarità di questo lavoro, credo, cioè non è un radiodramma dove ci sono degli attori che fanno gli attori e poi c'è la musica ogni tanto che compare o fa un po' da sfondo. Ecco, la musica è protagonista insieme alla voce, perché deve in qualche modo sostenere anche proprio questo tipo di voce, di vocalità, dovete immaginarvi che appunto Anahí ha registrato prima, se deve fare un dialogo, non faceva lo stesso dialogo contemporaneamente, prima registrava, non so, la parte dello zar, poi registrava la parte della fanciulla e poi dovevamo metterli a dialogare insieme. Quindi è stato un lavoro di costruzione abbastanza articolato e complesso.
3: Sì, poi aggiungo, è stato anche, come dire, avevamo solamente in chiaro delle tonalità per le voci dei personaggi o anche dei ritmi interni, caratterizzazioni lievi anche poi proprio del parlato. Poi in alcune cose magari già Nadir mi aveva accennato o mi aveva fatto sentire dei momenti musicali, ad esempio dei momenti con la gusla dello Zaveric già erano presenti, allora lì è stato un lavoro dove riuscivamo anche a suggestionarci un po' ognuno di quello che stavamo facendo prima di creare tutta l'opera, che però è stato un lungo lavoro di montaggio di Nadir, ecco, sì. Quello alla fine che ha messo tutti i pezzettini è stato Nadir, ed è un lavoro anche molto... molto difficile, e anche che ti ben voglio, cioè a un certo punto di finire, altrimenti non finiresti più, no? Saresti sempre lì ad aggiungere o a perfezionare, no? Come una creatura proprio. Ho cercato di semplicemente un po' a livello anche attoriale, visto che non venivano utilizzati degli effetti, a trovare come dei risonatori che mi aiutassero, cioè di più a portare la voce. E allora stare ad esempio la voce della matrigna molto più profonda, allora tirare anche dei risonatori anche più bassi, oppure lo zara anche non più cavernosa come voce, cioè è stato più un lavoro anche un po' più tecnico, che a volte attorialmente si fa poco, cioè nel senso questa misura, cioè nel senso di usare tante vocalità diverse per lo stesso lavoro. Mi piaceva anche questo tipo di gioco e sono stata anche aiutata da una vocal coach che è Paola Carrara, che spesso è una figura molto, molto utile per gli attori perché da come occhio esterno si ascolta, capisce qual è anche la respirazione giusta per rendere anche tutto organico, non troppo artificiale, ecco. Per me a volte riascoltandolo ci sono delle cose che non riconosco perché non sono neanche io abituata a sentirmi così, e altre invece che sono vocalità che sono più comode alla mia.

Questo era l'impromptu dall'opera 5 di Sibelius, qui interpretato da Jean-Baptiste Doulcet. Stasera alle ore 18:30 all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana ci sarà un concerto che vede protagonista l'opera di Giampaolo Cural, compositore italiano il cui archivio musicale è in gran parte conservato proprio a Lugano, al Conservatorio della Svizzera Italiana. Sarà appunto al centro di questo concerto, a conclusione del seminario Repertorio Cameristico Moderno e Contemporaneo, incentrato appunto sulla musica da camera del XX e XXI secolo. Giampaolo Cural nasce

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siete sempre in compagnia di Lalita del Parente per questa mattinata musicale di Parad. Diamo uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio. Dopo concerto.ch alle 14.30 ci sarà Babilonia, magnifiche promiscuità sonore a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, con Inaudito Remix 30, con voci chiacchierate e tanta musica, itinerari sorprendenti che accumulano in modo sfrenato balzi temporali e di genere che caratterizzano da sempre le scalette di Babilonia. Non solo, ma gli ospiti e quindi le voci si moltiplicano, in questo caso sono quelle del virtuoso di organo Hamon Sam Paglia e della pianista e compositrice Virginia Guastella. Alle 16 il Voi che sapete, nostalgia e futuro in musica. Perché il presente sembra sempre un remix del passato? E il futuro dov'è? La puntata si muove dentro questo cortocircuito, una musica contemporanea che sembra vivere in uno stato permanente di citazione assistita, tra revival dichiarati e innovazioni che spesso somigliano a ricombinazioni molto ben fatte. La musica di oggi guarda al passato per scelta estetica o per mancanza di alternative? E soprattutto, siamo sicuri che il futuro abbia ancora voglia di presentarsi? Alessandro De Rosa ne discute insieme a Claudio Ferrante, produttore discografico, fondatore e proprietario di Artist First e Charlie Rapino, veterano dell'industria musicale e mente strategica dietro innumerevoli successi. Alle 16.35 il contributo musicale di oggi sarà a cura di Barbara Tartari, che ci parla dei concerti dei serviti. Il Dicastero Cultura, Eventi e Sport di Mendrisio presenta la quarta stagione dei concerti dei serviti. I quattro concerti avranno luogo nella chiesa di San Giovanni e nel chiostro dei serviti a Mendrisio. Protagonisti saranno il violinista Ilja Gringols, il Signum Saxophone Quartet, il duo flauto e arpa composto da Francesco Loi e Cristina Bianchi e un quintetto di fiati composto da Andrea Oliva, Francesco Di Rosa, Calogero Palermo, Andrea Zucco e Guglielmo Pellarin. E dunque io vi propongo dal capriccio di Coniglia Gringols, accompagnato dalla Finnish Baroque Orchestra, nel capriccio del concerto per violino in La maggiore di San Martini.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, almeno 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella città di Ejido, nel sud della Spagna. Ancora poche frammentarie le notizie a disposizione, stando alle quali il presunto autore della sparatoria è stato fermato e la sua posizione al vaglio delle autorità, ancora da chiarire il movente. E negli Stati Uniti invece 2 giovani di 17 e 19 anni hanno aperto il fuoco nella maggiore moschea di San Diego, uccidendo 3 persone. I corpi senza vita dei 2 assalitori sono stati trovati poco dopo in un'auto, si sarebbero tolti la vita. L'inchiesta è in corso anche in questo caso e le autorità sembrano prediligere la pista del crimine d'odio imponente al dispiegamento di forze dell'ordine. E sempre oltre oceano, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso, almeno per ora, un attacco all'Iran programmato per oggi in segno di buona volontà per rilanciare le trattative con Teheran affinché si giunga alla fine della guerra e si è riaperto alla navigazione del canale di Hormuz. Nelle scorse ore il regime iraniano ha inoltrato alla Casa Bianca una controproposta al piano di pace americano. Tra le questioni aperte, il programma nucleare iraniano che l'amministrazione Trump vorrebbe controllare. Da un fronte di guerra ad un altro, quella trascorsa è stata un'altra notte di pesanti attacchi russi con missili e droni su gran parte dell'Ucraina, colpita soprattutto la regione orientale di Kharkiv e quella settentrionale di Chernihiv. Mosca, che oggi ha annunciato anche l'avvio di 3 giorni di esercitazioni militari nucleari, non meglio definite, che coinvolgeranno migliaia di soldati. Intanto, nelle prossime ore, il presidente russo Putin incontrerà a Pechino il suo omologo cinese Xi Jinping, una visita che giunge a pochi giorni dall'incontro del leader cinese con quello statunitense Trump. Diverse le questioni sul tavolo, dai conflitti in Ucraina e in Iran, agli scambi commerciali energetici in particolare. Parliamo ora di spazio perché, come da programma, poco prima delle 6 è partita SMILE, la prima missione spaziale scientifica congiunta tra Europa e Cina, che vede coinvolta anche la scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale, che ha realizzato diversi componenti sia elettronici sia di programmi. Decollo senza problemi dal centro spaziale della Guyana francese, obiettivo lanciare un satellite per raccogliere dati e fornire per la prima volta una visione di quel che avviene durante il cosiddetto vento solare. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con aumento della nuvolosità e possibili rovesci locali soprattutto nella seconda parte della giornata. Domani ovunque soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani.
0: Radio Televisione Svizzera Rete 2.
3: Ed è il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di Concerto.ch. Oggi protagonista Dario Müller, pianista e lungo produttore sinfonico per la RSI. Quest'anno compie 80 anni, il prossimo 12 luglio. Dario Müller nasce a Lugano nel 1946, figlio d'arte, il padre era oboista e compositore e dopo i primi insegnamenti ricevuti da Carla Badaracco ha proseguito gli studi con Ilona Decker-Künstler a Milano e con Jürg von Witschker alla Musikhochschule di Zurigo. Dal 1982 al 2008 Dario Müller è stato responsabile per la produzione sinfonica e da camera per la RSI, ha diretto il Festival Pianistico di Bellinzona e dal 1992 al 2008 parte del suo repertorio è stato elaborato anche grazie alle lezioni ricevute da Arturo Benedetti Michelangeli in diverse occasioni di incontro. In questa puntata di Concerto.ch ripercorreremo vari progetti pianistici o, come le chiamava Roberto Corrent, ex collega della RSI, curiosità musicali di Dario Müller. Sarà una puntata divisa in 3 parti. La prima parte sarà dedicata alle atmosfere parentali Parigine con Boulevard Paris, con compositori come Debussy, Satie, Tansma, e la seconda parte invece è dedicata alle boîte à musique, cioè ai carillons, e l'ultima parte è dedicata ai compositori indianisti, cioè a quei compositori americani che hanno studiato le melodie indigene degli indiani d'America e le hanno integrate nella loro musica. Quindi troveremo Arthur Farwell, Edward McDowell, Charles Wakefield Cadman e molti altri. Noi ora di Dario Müller ascoltiamo il primo tempo allegro dalla sonata per pianoforte numero 15 in re maggiore, opera 28 di Ludwig van Beethoven.

Il volume Musica 109, lezioni sulla musica sperimentale del compositore e performer Alvin Lucier, trova finalmente casa in lingua italiana dopo 14 anni dalla sua primigenia pubblicazione negli States, grazie alla Shake Edizioni. Si presenta come un'opera di rara densità concettuale, capace di coniugare rigore analitico e apertura immaginativa in un equilibrio che riflette perfettamente la natura stessa della musica sperimentale. Non è semplicemente un libro sulla musica, ma un dispositivo critico che interroga le condizioni stesse dell'ascolto, della produzione sonora e della percezione. Per comprendere appieno la portata del testo è necessario soffermarsi sulla sua genesi. Musica 109 nasce infatti dall'esperienza didattica che Lucier sviluppò nel corso di decenni presso la Wesleyan University, dove il celebre corso Music 109 rappresentava una sorta di laboratorio aperto più che una tradizionale lezione accademica. In quell'ambiente lontano da rigidità curriculari, Lucier elaborò un metodo pedagogico fondato sull'esperienza diretta. Gli studenti non erano chiamati a studiare la musica sperimentale come oggetto storico, bensì a praticarla, a metterla in atto attraverso esercizi che spesso sconfinavano nella ricerca scientifica e nella performance. Questa origine laboratoriale si riflette chiaramente nella struttura del libro. L'opera non segue una progressione lineare o gerarchica, ma si articola in una sequenza di lezioni autonome, ciascuna delle quali affronta un aspetto specifico del fenomeno sonoro. Tale organizzazione, apparentemente frammentaria, rivela invece una coerenza profonda. Ogni sezione è come una tessera di un mosaico che nel suo insieme restituisce una visione radicalmente alternativa della musica. Gli argomenti trattati sono molteplici e si dispiegano lungo un arco tematico sorprendentemente ampio. Una parte significativa del libro è dedicata all'indagine delle proprietà fisiche del suono, frequenza, ampiezza, risonanza, interferenza. Lucier invita il lettore a considerare il suono non come un'entità astratta, ma come un fenomeno materiale, soggetto a leggi precise e al contempo ricco di imprevedibilità. Gli esercizi relativi a questi aspetti, come l'esplorazione dei battimenti tra onde sonore o l'analisi delle risonanze di uno spazio, costituiscono veri e propri esperimenti acustici, accessibili ma profondamente illuminanti. Diamo subito impulso alle musiche trattate da Lucier in questo volume e in particolare attingiamo dal quinto capitolo, Town Hall, il cui incipit viene affidato all'opera The Swallows of Salangan di Morton Feldman, qui eseguita da Will Ogden, Harold Brown, Pauline Oliveros, Warren Bart, Robert Carl, The Hustler Choir, diretto da John McGogie, tratto dall'album We Like Salangan Swallows, pubblicato dalla New World Record nel 2018.

Abbiamo ascoltato The Swallows of Salangan di Morton Feldman. Accanto a questa dimensione quasi scientifica, il libro affronta il tema della percezione, ponendo l'accento su come l'ascolto sia un atto attivo e culturalmente determinato. Lucia propone una serie di pratiche volte a destabilizzare le abitudini percettive, ascoltare suoni estremamente deboli, concentrarsi su variazioni minime, prestare attenzione a ciò che normalmente viene ignorato. In questo senso il testo si avvicina a una sorta di esercizio spirituale laico, in cui l'ascolto diventa una forma di consapevolezza. Non manca inoltre una riflessione sullo spazio come elemento costitutivo della musica. Le lezioni dedicate all'acustica degli ambienti invitano a considerare le stanze, i corridoi, le architetture come strumenti musicali a tutti gli effetti. Il suono non è mai isolato, ma sempre in relazione con il luogo in cui si manifesta. Questa attenzione allo spazio conferisce al libro una dimensione quasi architettonica, in cui la musica si costruisce attraverso interazioni dinamiche tra onde sonore e superfici. Dal punto di vista stilistico, la scrittura di Lucier si mantiene costantemente sospesa tra chiarezza didattica e suggestione poetica. La struttura modulare del libro consente una lettura non necessariamente lineare. Si può entrare e uscire dalle lezioni, soffermarsi su un esercizio, tornare indietro, sperimentare in prima persona. Questa flessibilità rispecchia l'idea di un sapere non chiuso, ma in continua evoluzione. Ascoltiamo un altro dei tanti brani citati in questo libro, tutti che afferiscono a compositori annoverati nell'ambito della sperimentazione, come la Monte Young e la sua 1960 Cancelletto 7, qui eseguita da Claudio De Pigna e tratta dal disco Avantgarde Organ del 2022 pubblicato dalla Nove Musas.

Abbiamo ascoltato 1960 Cancelletto 7 di Lamont Young, eseguita da Claudio De Pigna. La prefazione di Robert Ashley, esperto di psicoacustica, anche lui membro del progetto Sonic Arts Union, collettivo di musicisti sperimentali attivo tra il 1966 e il 1976, del quale faceva parte anche Alvin Lucier, un tema che viene sviscerato molto bene nel libro dallo stesso autore, Ashley si diceva contribuisce a illuminare ulteriormente la natura del progetto. Sottolinea come il lavoro di Lucier si collochi in un momento storico in cui i confini tra le discipline artistiche erano in piena ridefinizione. La musica sperimentale emerge così non come un genere, ma come un atteggiamento, un modo di interrogare il reale attraverso il suono. La sua introduzione, lungi dall'essere un semplice apparato preliminare, funge da lente attraverso cui leggere l'intero volume. In definitiva, Musica 109 si configura come un'opera stratificata in cui la dimensione didattica, quella teorica e quella pratica si intrecciano in modo indissolubile. La sua struttura, apparentemente discontinua, riflette la complessità del campo che intende esplorare, mentre la sua genesi laboratoriale ne garantisce l'autenticità e la vitalità. Chiudiamo con Philip Glass, in particolare con Knee 2, tratta da Einstein on the Beach, eseguita da Robert Wilson e The Philip Glass Ensemble, pubblicato da Sony Classical nel 1979. Un caro saluto a tutti dal Cesteroldi e alla prossima.

Alphaville. In punto è l'ora di una nuova puntata di Alphaville. Un caro saluto da Cristina Artone e dalla redazione, oggi composta da Elisa Rossello e Francesca Rodesino. Due ore insieme tra attualità culturale e musica. Nella nostra prima pagina, alle 11.05, torneremo sulla figura di Francesco Borromini, il famoso architetto ticinese, in occasione di una conferenza intitolata Borromini e la storia, San Giovanni in Laterano, che si terrà stasera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Si tratta dell'ultimo evento del ciclo di incontri dedicato a Francesco Borromini, che quest'anno ha attraversato un po' tutto il Ticino, e noi qui ad Alphaville ne abbiamo parlato più volte. Avremo ospite il relatore dell'incontro, Augusto Rocca De Amicis, ordinario di storia dell'architettura alla Sapienza di Roma. Subito dopo, alle 11.30, il nostro dossier, secondo appuntamento, dedicato al sovraffollamento delle carceri. Oggi parleremo di possibili soluzioni e di rischio di recidiva insieme a Tito Boeri, economista e direttore della rivista Eco, che ha dedicato il suo numero di marzo proprio alla vita dietro le sbarre e al problema del sovraffollamento. Subito dopo, le 11.45, avremo ospite Maurizia Balmelli, traduttrice del romanzo pubblicato da Marsilio Entra il fantasma di Isabella Hammad, un romanzo selezionato nella cinquina del Premio Strega Europeo 2026. E con Maurizia Balmelli ripercorreremo le caratteristiche peculiari di questo romanzo, incentrato su un gruppo teatrale amatoriale che allestisce l'Amleto in Palestina. E poi alle 12, nel nostro approfondimento di oggi, torniamo sulla richiesta presentata da diversi accademici alla Confederazione Cantone di creare una commissione di inchiesta indipendente sulla persecuzione di Enish e Sinti. Una persecuzione, sottolineano i firmatari della lettera aperta, che è stata sistematica e che costituisce un crimine contro l'umanità. Ci confronteremo con tre ospiti, con Tati Rossi, formatrice per Amnesty International, con Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore, con Chiara Nencioni, ricercatrice e autrice del libro A forza di essere vento, uscito per ETS. E poi alle 12.30 una nuova puntata della serie Il Medioevo che vive in noi, a cura di Roberto Antonini. Un nuovo sguardo sul Medioevo, dove scopriremo 10 invenzioni o novità medievali che spesso in modo inconsapevole ci accompagnano nella nostra quotidianità. Ora però, prima di tutto, spazio alla musica con la cantante e chitarrista americana di origini giapponesi Mei Simonsen con Dub Feeling.

0: Lo dicevamo poco fa, si terrà questa sera alle 18 alla Biblioteca Salite dei Frati di Lugano la conferenza Borromini e la storia, San Giovanni in Laterano. Il relatore della conferenza è Augusto Rocca De Amicis, ordinario di storia dell'architettura alla Sapienza di Roma ed esperto delle maggiori figure dell'architettura barocca a Roma e in Italia, tra cui appunto Francesco Borromini. In un articolo Augusto Rocca De Amicis sottolineava che il restauro di San Giovanni in Laterano, la più antica delle quattro principali basiliche di Roma, fu la più importante commissione del tempo affidata a Borromini, comparabile solo alla costruzione della nuova San Pietro nel Rinascimento. Ma da cosa dipendeva questa importanza? Sentiamo il professor Rocca De Amicis al microfono di Francesca Rodesino.
1: Da tanti fattori. Dobbiamo innanzitutto pensare che Borromini, e questo ce lo testimoniano più fonti storiografiche, essendo estremamente legato alla figura di Carlo Maderno, con San Giovanni in Laterano volesse fare un'opera di emulazione in qualche misura del grande risultato di San Pietro, che poi era stato gravemente criticato da tutti i contemporanei, e Borromini è stato l'unico a difendere l'esito della San Pietro di Maderno. Ma allo stesso tempo non si tratta solo di un'emulazione di San Pietro, ma anche di un'antitesi rispetto all'operazione di San Pietro, perché appunto si tratta di un restauro e non di qualcosa che viene buttato giù per terra e poi ricostruito secondo un progetto totalmente differente. Ora, una persona di comune buonsenso può dirmi che se entra dentro la grande aula di San Giovanni in Laterano tutto vede fuorché qualcosa che gli ricorda un restauro, perché tutto quello che vede praticamente è barocco. Però dobbiamo intenderci sul senso di questo termine, teorizzato da alcuni importanti storici e teorici dell'epoca della Controriforma, secondo i quali ciò che di una chiesa andava restaurato era innanzitutto la materia. Ora, per noi la cosa importante da salvaguardare in un restauro è la forma, ma in quell'epoca la cosa da restaurare era la materia, cioè bisognava evidenziare il fatto che la chiesa, pur diversa dalla sua forma, fosse consustanziale all'opera originaria, fosse parte della sua sostanza, che le antiche murature fossero salve, che l'impianto a cinque navate di origine costantinana fosse salvaguardato. Quindi l'operazione è nettamente distante dal San Pietro, per il quale nel Cinquecento si usava il termine instauratio, cioè non restauratio ma instauratio, cioè l'affermazione di una realtà totalmente diversa che rompe la continuità storica.
2: Però sappiamo che questo lavoro di Borromini per molto tempo non godé di molta considerazione, quindi quali sono le caratteristiche innovative della visione architettonica di Borromini che risultarono controverse all'epoca?
1: In una tradizione critica sostanzialmente di stampo idealistica, l'opera d'arte doveva essere un'entità assoluta, autosufficiente, perfettamente compiuta in tutte le sue articolazioni. Ma non era questo lo scopo di questa grandiosa opera, perché non è qualcosa che si deve stagliare in una sua assolutezza, ma deve invece dialogare con un ricchissimo sostrato storico che ha lasciato le sue basi e le sue fondamenta in tutta la Chiesa. Quindi molte cose non sono assolute, sono relative, e in questo sta anche la modernità di Borromini, nel senso di relativizzare la storia, il rapporto con il passato, e così noi vediamo un tour de force di straordinaria portata innovativa che Borromini deve condurre per riuscire ad arrivare a questo risultato. Solo per fare un esempio, la chiesa va salvaguardata nelle sue articolazioni a cinque navate, quindi quando lui deve rifare la navata centrale, lui deve però lasciare la muratura antica, e quindi quando fa dei grandiosi arconi li fa scavando la muratura antica, salvaguardando quello che c'è sopra, inserendo delle possenti incastellature di legno, togliendo poco a poco la materia antica, consolidando il restauro, eccetera eccetera. Un'impresa, un tour de force statico di portata unica, cioè il cervello di Borromini è impegnato con una lotta quasi impari con il condizionamento dell'antichità, e quindi dobbiamo vederlo alla luce di questo sforzo. Il suo contemporaneo, Virgilio Spada, disse: Lor Romini, nel fare la navata grande con i grandi arconi, conservando il soffitto superiore, dice, virgolette, sudò sangue, e noi lo possiamo ben capire. Borromini effettivamente venne a sudar sangue nel portare a termine un'impresa così, che lascia importanti esiti anche dal punto di vista statico, ad esempio l'intensivo uso delle barre di ferro per consolidare la muratura, che pur in un'epoca ancora empirica e lontana dall'attuale scienza delle costruzioni, tuttavia sembra preludere da vicino alla tecnica del cemento armato precompresso. Quindi l'inaudito sforzo tecnico di Borromini punta a risultati altamente innovativi dal punto di vista statico, strutturale e anche formale, perché una tale coerenza nella concatenazione delle parti della grande basilica non ha precedenti, diciamo, nel passato.
2: Lei ora ci ha spiegato soprattutto i lavori sulla navata centrale di Borromini, ma quali furono nel dettaglio anche gli altri interventi nel restauro di San Giovanni in Laterano? Ci può fare degli altri esempi?
1: Sì, certo, quando Borromini finisce questo restauro con anche l'invenzione delle due navate laterali per parte, poi deve lavorare ai grandi monumenti funebri che erano stati smantellati per i lavori in corso della basilica, e poi appunto dopo lo smantellamento dovranno essere risistemati. E questa è una delle più alte opere del Borromini più tardo, non del Borromini che inizia a fare il grande rifacimento che si chiude nel 1650, ma il Borromini della seconda metà degli anni 50 e degli anni 60, in cui i resti del passato sono inseriti appunto in un contesto, in qualcosa che a prima vista sembra una cornice, una incorniciatura, come solitamente si faceva per le reliquie di un passato antico. Ma qui le cose cambiano sensibilmente, perché non si tratta di una cornice, perché queste cornici sono di tale prepotente autonomia che in realtà sembrano, appunto, come dire, sfidare, mettere in questione l'antichità stessa. E ricordiamoci anche che queste antichità prevalentemente medievali non sono, diciamo, omogenee al linguaggio della modernità che era iniziato nel Rinascimento, ma sono eterogenee. Come far coordinare la parte, diciamo, della modernità con quella del Medioevo? Assimilandolo, smussando i conflitti? No, Borromini sceglie la strada inversa, di esasperare i conflitti tra le forme antiche e quelle medievali, portandole quasi a un punto di deflagrazione l'una con l'altra. Ma proprio in questo accoglimento di fatto dell'alterità delle memorie del passato, proprio in questo Borromini trova un nuovo modo di avvicinarsi al passato, per via di contrasto, non per via di assimilazione o di imitazione, di conformità. Quindi sta individuando qualcosa che all'epoca non sarebbe stata capita, ma che con la modernità e con la riflessione più avanzate viene appunto sottolineata come un fattore vitale di questo lavoro sulle memorie funebri.
2: Sappiamo che Borromini nel Settecento venne a rappresentare la radice del male dell'architettura barocca, fu visto come un campione di eresia. Come si inserisce il lavoro su San Giovanni in Laterano all'interno di questo dibattito critico che era di lì a venire?
1: E questo è un tema molto interessante, che non è oggetto della mia conferenza, ma su cui si potrebbe fare una conferenza, perché in tutto questo clima, diciamo, avverso a Borromini, sembrerebbe quasi che proprio San Giovanni Laterano sia in qualche modo salvato. Pensiamo soltanto ai disegni che purtroppo Piranesi non poté portare a termine per quanto riguarda la basilica. Piranesi si muove in maniera fortemente autonoma, ma in sostanza rispetta Borromini, non è qualcosa che si pone contro Borromini, è una parafrasi ultra borrominiana che fa Piranesi. E poi questo interno di San Giovanni Laterano nel Settecento fu più volte preso a modello per fare dei rinnovi di chiese e di basiliche medievali. Questo non si sa molto bene, ma ad esempio il Duomo di Albano Laziale, fatto da un architetto insomma minore del Settecento che è Buratti, però è una ripresa della navata centrale di San Giovanni Laterano. La stessa invenzione dell'ordine gigante per modellare la grande navata la troveremo in tante chiese del Settecento nel Lazio. Quindi se il Borromini di Sant'Io, di San Carlino viene visto con sospetto, l'operazione che Borromini intesse con le preesistenze tornerà molto utile, perché il discorso di un'architettura, come dire, leggera, che si va a innestare su delle complesse preesistenze medievali, è un discorso che ricorrerà per tutto il grande Settecento italiano ed europeo. Se ne possono trovare echi lontani. Recentemente ho partecipato a un convegno su un grande architetto che, a dispetto del nome italiano, è ceco, cioè Giovanni Battista Santini Eichel, che nella grande conventuale di Sedles fa un impianto a 5 navate che sembra veramente ripercorrere l'impianto borrominiano. Quindi proprio il Borromini di San Giovanni Laterano viene in qualche misura graziato dal parafrasi settecentesche, e di fatto, anche se non se ne trova un elogio diciamo esplicito, diviene un parametro importante.
0: Un vero viaggio nella storia dell'arte, davvero appassionante. Grazie a Augusto Rocca De Amicis, ordinario di storia dell'architettura alla Sapienza di Roma, intervistato dalla nostra Francesca Rodesino. Un'anticipazione della conferenza di questa sera alle 18 alla Biblioteca Salite dei Frati di Lugano, intitolata Borromini, la storia, San Giovanni in Laterano.

Abbiamo ascoltato la ronda della cantante americana Karen Margot. Noi proseguiamo con un po' di musica con Susan Vega e Chambermaid.

Abbiamo ascoltato Chambermaid, brano di Bob Dylan, lo avrete riconosciuto, interpretato da Susan Vega. Una notizia che arriva da oltreoceano: si è registrato un record alle aste d'arte di New York. Un grande quadro di Jackson Pollock è stato venduto oggi per oltre 181.000 dollari. Si tratta di una cifra triplicata rispetto alle precedenti vendite dell'artista. L'opera, intitolata Number 7A, rappresenta il momento cruciale in cui Pollock realizza uno dei primi dipinti veramente astratti della storia dell'arte. Ed ora le note di Samara Joy e poi il nostro dossier.

0: Secondo appuntamento del nostro dossier questa settimana dedicato alle carceri sovrappopolate. Secondo i dati recenti raccolti dall'Ufficio federale di statistica sulle condanne penali e sulla privazione della libertà in Svizzera si registra un picco del numero di detenzioni, 7.119 persone, appunto un dato record. Ieri ci siamo concentrati sulla situazione a Ginevra e nel Canton Vaud, mentre oggi allarghiamo lo sguardo grazie a Tito Boeri, direttore della rivista di economia Eco, tra le altre cose, che ha dedicato il numero di marzo proprio alla vita dietro le sbarre e al problema del sovraffollamento. Buongiorno Tito Boeri, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Economista, professore di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano, è stato senior economist all'OCSE a Parigi, consulente della Banca Mondiale e anche di altre istituzioni finanziarie internazionali ed è direttore scientifico del Festival dell'Economia di Torino. Tito Boeri, come in Svizzera anche il sistema penitenziario italiano soffre di un problema di sovraffollamento cronico. In Italia 9 detenuti su 10 vivono in strutture che superano il 150% della capienza. Cosa significa per i detenuti e le detenute vivere in una condizione di sovraffollamento che sappiamo essere una questione non solo di spazio fisico?
1: È un problema molto serio. Guardi, in celle di 9 metri quadrati vivono spesso 3, 4, in alcuni casi anche 5 persone. Stando 23 ore al giorno rinchiuse in un ambiente dove l'aria è irrespirabile, la privacy è inesistente e non possono accedere ad alcune delle attività che servono in qualche modo per la loro reintegrazione una volta che dovessero uscire dalle prigioni. In questo numero di Eco noi andiamo ad affrontare il tema del sovraffollamento soprattutto ponendoci un interrogativo: è il sovraffollamento responsabile del fatto che in Italia ci sia un così alto tasso di recidività? Cioè il 70% circa dei detenuti una volta che escono di prigione poi finiscono per tornare in carcere perché commettono nuovi reati. E quello che noi troviamo sulla base di studi scientifici rigorosi che hanno raccolto dei dati in diverse carceri italiane è che effettivamente il sovraffollamento ha un peso molto rilevante in questo contesto, cioè laddove si è data la possibilità ai detenuti di lavorare, di partecipare a attività di reinserimento lavorativo durante il loro periodo di prigionia, il tasso di recidività si è ridotto tantissimo. Quindi è fondamentale che dentro le carceri ci sia rieducazione, ci siano opportunità che vengano offerte ai detenuti per una volta usciti di prigione potersi reintegrare nel nostro tessuto sociale.
0: Ecco, il sovraffollamento carcerario, oltre a compromettere la dignità umana delle persone detenute con profonde conseguenze anche sulla loro salute mentale, finisce anche per indebolire la stessa funzione rieducativa della pena. Perché è ancora così difficile quindi affermare questo principio nel dibattito pubblico?
1: Perché ci sono due posizioni estreme, io credo entrambe molto ideologiche. A sinistra si dice non dobbiamo contrastare il sovraffollamento creando nuove prigioni, in realtà abbiamo fin troppe persone che sono già in carcere, quindi non ha senso costruire nuove prigioni. In realtà il problema appunto del sovraffollamento è legato a questo alto tasso di recidività e come questi studi di cui parlavo prima documentano, migliorare le condizioni di vita dentro le carceri è un tutt'uno col fatto di favorire una maggiore reintegrazione e di ridurre la recidività. Quindi certamente avere delle carceri meno sovraffollate è d'aiuto nel ridurre il numero di persone che dovremo mettere in carcere in futuro, ma dobbiamo partire da lì, proprio dal contrastare il sovraffollamento per migliorare le condizioni. A destra invece c'è un atteggiamento punitivo nei confronti delle persone che vanno in carcere. Abbiamo avuto delle dichiarazioni di esponenti dell'attuale governo italiani di persone che dicevano di provare un'intima gioia, per esempio si tratta tra l'altro del sottosegretario alla giustizia, un'intima gioia quando i detenuti trasportati dalla polizia penitenziaria vengono maltrattati. Ecco, c'è questa idea del carcere come qualcosa di punitivo, nel senso anche che deve vittimizzare le persone che sono all'interno delle carceri. Si dimentica invece che la funzione del carcere è certamente quella di avere una pena per le persone che hanno commesso dei reati, ma anche di favorire il loro recupero nel tessuto sociale. Perché attenzione, i veri numeri della criminalità, i numeri alti della criminalità e dell'insicurezza sono legati proprio a questa recidività delle persone. Insomma, se noi riusciamo alle persone che sono in carcere a farle uscire da quella situazione, staremo in condizioni di maggiore sicurezza noi tutti.
0: Quindi Tito Boeri, secondo lei non è solo questione di tabù o resistenze culturali quelli in cui si frena, diciamo, una concezione più umana e dignitosa della detenzione?
1: E ci sono sicuramente delle barriere di natura ideologica, sia appunto a destra che a sinistra, contro le campagne che servono a ridurre il sovraffollamento nelle carceri, anche attraverso la costruzione di nuove prigioni. E questo è chiaramente qualcosa che limita l'efficacia delle politiche che volgono alla sicurezza. E credo che il principio fondamentale, perché è indubbio che in vasti strati delle nostre società ci sia oggi una sensazione di sentirsi in pericolo e in condizioni di insicurezza, ecco, ma se vogliamo aumentare la sicurezza non bisogna vendicarsi, quello che bisogna fare invece è di ridurre la recidività. Questo dovrebbe essere il principio che ispira ogni politica per miglioramento delle condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico nelle nostre società.
0: Ecco, possiamo dire che il sovraffollamento però è solo l'ultimo sintomo di un intero sistema malfunzionante che non può essere risanato soltanto costruendo, appunto, come diceva anche lei, nuove carceri. Al di là dello specifico caso italiano, secondo lei su quali altri ambiti e aspetti bisognerebbe agire per ricomporre quella frattura che c'è tra carcere e società, tra virgolette, libera?
1: Beh, ci sono sicuramente alcune reati che possono che non necessariamente richiedono il fatto dell'incarcerazione, si possono dare delle pene di altra natura oppure si possono riconsiderare anche alcuni reati, ecco. Per esempio in Italia c'è un'altissima presenza di detenuti legati alla droga, spesso al solo consumo di sostanze stupefacenti. E quindi questo probabilmente è qualcosa su cui bisognerebbe avere delle politiche un po' più pragmatiche, perché questo ridurrebbe considerevolmente il tasso di sovraffollamento. E poi si tratta, ripeto, di trattare le persone detenute come delle persone che vogliamo reintegrare nel nostro tessuto sociale. Per fortuna esistono tante esperienze valide. In Italia parliamo per esempio dell'esperienza del carcere aperto di Bollate, dove sono state date opportunità di reinserimento ai detenuti, e questo ha ripagato con un bassissimo tasso di recidività. Mostriamo come il fatto di aver offerto delle opportunità lavorative ai detenuti ha ridotto di circa il 25% il rischio che le persone poi, una volta uscite di prigione, tornino tra le mura delle carceri. Le carceri femminili è un'altra cosa importante, perché il fatto di permettere alle donne di avere delle carceri femminili e di poter stare, anche questo serve a migliorare poi la loro reintegrazione successiva.
0: Certo,
1: il carcere deve diventare anche un'occasione di cura del detenuto. Spesso invece avviene esattamente il contrario: i detenuti nelle carceri statunitensi aumentano le malattie. Tra i detenuti nelle carceri statunitensi circa la metà soffre di malattie mentali, ecco, mentre invece in Norvegia viene data un'assistenza psicologica, neurologica a queste persone, e quindi invece diventa un luogo di cura.
0: Grazie davvero a Tito Boeri, professore di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano e direttore della rivista Eco, che, come detto, ha dedicato il numero di marzo al sovraffollamento carcerario. Ricordiamo il titolo: Dietro le sbarre, il sovraffollamento alimenta la recidiva, perché un carcere solo punitivo rende la società meno sicura. Grazie, a risentirci presto, professore.
1: Grazie a voi.
0: E il nostro dossier sulle prigioni strapiene continua domani con Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino.
2: Rete 2.

ed era il gruppo inglese XTC. Sono le 11:42 minuti prima della nostra terza pagina. Ascoltiamo la musica del canzoniere grecanico salentino e Roberto Licci con Kalinifta.

0: È stato assegnato domenica 17 maggio, lo sapete, il premio Strega Europeo 2026 al romanzo La Chiamata, storia di una donna argentina, scritto da Leila Guerrero e pubblicato da Sur. Nella cinquina dei libri candidati al premio ce n'era anche uno tradotto dalla locarnese Maurizia Balmelli, traduttrice dal francese e dall'inglese, che ha curato la traduzione del romanzo Entra il fantasma di Isabel Hammad, pubblicato da Marsilio. L'autrice inglese di origine palestinese racconta di un gruppo teatrale che mette in scena l'Amleto di Shakespeare in Palestina, dal punto di vista di un'attrice appena atterrata in Israele da Londra. Maurizia Balmelli, intervistata da Elisa Rossello, ci racconta quali sono gli elementi più interessanti del romanzo.
1: Un elemento molto interessante è la capacità di questa autrice di restituire la complessità di quella realtà territoriale e politica. Questa restituzione avviene attraverso una moltiplicazione all'infinito delle identità. Si direbbe quasi che lei costruisce un caleidoscopio di identità all'interno del quale le identità sono continuamente in movimento, continuamente in evoluzione o in involuzione. Comunque c'è quest'idea che la realtà è complessa ed è molto più multiforme di quanto noi propendiamo a pensare, indipendentemente dalla parte dalla quale ci schieriamo, se ci schieriamo. Questo è un primo punto di grande forza. Fa la stessa cosa in realtà con i generi letterari e lo fa addirittura graficamente, perché trattandosi della storia di un allestimento dell'Amleto in Palestina ci sono dei capitoli in cui ci sono degli spezzoni della pièce originale, ma ci sono anche momenti di scambio, polifonici di scambio tra gli attori e la regista e altre persone che sono riportati nel modo dei copioni teatrali, come fossero anche quelli una scena di Shakespeare. E questo è, lo trovo intelligentissimo, perché sembrerebbe dirci non solo che Shakespeare si può adattare anche dopo il 2020 e in un posto come la Palestina, ma che Shakespeare riesce addirittura a inglobare chi gli sta attorno, chi lo lavora, chi gli dà voce ancora oggi. L'autrice riesce a metterli su questo piano, gli attori e appunto questo genio di Shakespeare.
2: Questa ambientazione in Palestina ovviamente è un tema di attualità, ma secondo lei si può capire bene sia i temi sia appunto gli aspetti fondamentali di questa ambientazione anche per chi non ha ulteriori informazioni, per chi semplicemente si approccia al romanzo così e magari proprio il romanzo a introdurre questi temi?
1: Assolutamente, assolutamente. C'è un altro punto di forza di questo romanzo, è che ha dei risvolti pop. Ci sono delle situazioni sentimentali, ci sono degli attriti, delle frizioni familiari, sono meno pop, ma sono comunque, è molto romanzesco, ecco, è un romanzo molto romanzesco, mi scusi il bisticcio, per certi versi è un page turner, nel senso che ti acchiappa proprio, hai voglia di seguire le traiettorie di questi personaggi, hai voglia di vedere come finiranno le interazioni tra loro, e questo a prescindere dalla pesantezza del tema di fondo. Per quanto riguarda la pesantezza del tema di fondo, gravità, diciamo, io quando mi sono messa a tradurre questo romanzo non ero un'esperta di Palestina, avevo le mie idee ovviamente e empaticamente sono presente sulla questione, non mi è indifferente tutt'altro, però ho imparato un sacco di cose traducendo questo libro, un sacco di cose.
2: Tornando alla commistione che ha citato tra alcune parti in prosa, tra virgolette, normale e invece altre parti scritte più come un copione da teatro, questa commistione tra realtà e teatro è anche legata al tema di comunque perseguire l'arte anche in una situazione non facilissima e quindi trovare una forza in questo? Si tratta di unire l'arte alla realtà per renderla più viva nel libro?
1: Ma anche su questo punto la risposta è sfaccettata e intelligente, la risposta dell'autrice, perché si potrebbe pensare che se tu inventi un personaggio romanzesco che fa il regista teatrale e che allestisce un Amleto in Palestina con una troupe, tra l'altro non di professionisti, di palestinesi, non tutti equivalenti, nel senso che hanno statuti diversi, per cui possono provare in un posto ma non nell'altro, perché nell'altro il tale non avrebbe il documento necessario per accederci. È tutto molto complesso, ma al di là di questa complessità, la regista ha forti dubbi, si interroga molto sull'opportunità o meno di fare arte con l'attualità e quel tipo di attualità. C'è una scena molto bella in cui la regista si confida con Sonia, che è appunto la protagonista venuta da Londra, l'attrice londinese che finirà per far parte del cast di questa produzione palestinese, e la regista si confida con lei e le dice: ma io mi chiedo se addirittura fare arte su questioni come quella palestinese non sia controproducente, se non sia un modo per dare visibilità e anche legittimità a una realtà che è invisibile e abusata, abused, e dandole legittimità sulla carta, dandole rispettabilità, si rischia magari di smorzare le tensioni che sono quelle che fanno andare avanti le lotte. Lei ha uno sguardo molto militante, la regista, e si chiede quanto la militanza e l'arte possano andare a braccetto, quanto invece una disinneschi l'altra. Quindi non c'è una risposta univoca a questa domanda: cosa può fare l'arte nel nostro mondo per migliorarlo o perché avvengano delle prese di coscienza.
2: Mi viene spontanea, sempre un po' in questa prospettiva, una domanda sull'incontro tra culture, perché lei come traduttrice ha anche implicitamente nel suo lavoro un ruolo di mediatrice culturale, e questo libro è scritto appunto da un'autrice, anche lei dell'Inghilterra, però con origini palestinesi. La protagonista appunto si reca da Londra in Israele, e talvolta viene anche precisato se le conversazioni avvengono in arabo o in inglese. Questo incontro tra culture ha una parte importante nel significato di quest'opera?
1: Ha una parte importante, addirittura non è solo un incontro schematico tra cultura occidentale, cultura araba o dicotomia arabi-israeliani. C'è molta molta tensione e molto irrisolto anche all'interno del gruppo di palestinesi. Quello che emerge è che è una terra probabilmente tutta questa tensione e questa sfaccettatura della realtà palestinese è dovuta in gran parte all'azione coloniale di Israele, e non solo di Israele, di chi è venuto prima di lui. Sta di fatto che la fotografia che ne fa Isabella Madd è una fotografia a colori molto forti e molto contrastata. Quindi, al di là del clash che si può immaginare dell'artista londinese con origini palestinesi che torna nella sua terra e che si confronta con le proprie radici in maniera problematica, cosa che c'è anche chi si confronta nel quotidiano con le diversità nonostante un destino, ahimè, tragico comune.
2: Essendo il tema abbastanza delicato e grave, come ha detto, ha sentito una sorta di responsabilità nel trovare le parole giuste per riportare in italiano, con le parole che effettivamente il pubblico italiano leggerà, per riportare nel modo migliore queste esperienze e la realtà descritta nel libro?
1: Ma quella responsabilità la sento sempre io. La sentirei anche se traducessi un giallo o comunque un'opera di intrattenimento. Penso che sia proprio uno dei quid del lavoro di traduttore, quello di dare proprio pari dignità a tutte le parole, a tutti gli stili, a tutti i materiali narrativi. Non mi sento di dire che sono stata accolpiato più sospeso questa volta.
2: Sempre parlando di come ha tradotto questo romanzo, vorrei chiederle le caratteristiche della prosa di Ahmad, però protagonista del Premio Strega è anche la sua traduzione, quindi piuttosto le chiedo, lei che tipo di italiano, che lingua italiana ha creato, che stile ha costruito per poter tradurre questo romanzo?
1: Io sono la traduttrice di Sally Rooney, che è questa scrittrice mondialmente nota, scrittrice irlandese che ha esordito a 23 anni con un libro che è stato un caso letterario mondiale e che lavora molto proprio sulla contemporaneità non solo della lingua ma della comunicazione e delle modalità di comunicazione. Questa cosa Ahmad l'ha ripresa, Ahmad e altri autori, perché Ahmad è praticamente una coetanea di Sally Rooney, sono anche amiche tra l'altro, quindi lei ha ripreso il modo di Sally Rooney di riportare gli scambi su WhatsApp dei personaggi, vari tipi di comunicazione che sono squisitamente contemporanei, no? E allora lì io avevo già un po' la mano, perché a parte il fatto che la mano ce l'ho, perché come dico sempre, tradurre la narrativa contemporanea presuppone che si abbia un costante dialogo con la nostra contemporaneità e con i modi in cui la lingua la traduce la nostra contemporaneità, la nostra lingua, cioè nel mio caso l'italiano. Quindi io quando traduco gli scambi su WhatsApp di Sally Rooney ho ben presente il mio modo di comunicare su WhatsApp, non è una cosa che mi è strana, è una cosa che faccio anch'io quotidianamente pur essendo di un'altra generazione rispetto a quella di Sally Rooney. Ecco, quindi la stessa cosa l'ho fatta con Ahmad. Poi invece Ahmad ha delle envolées lyriques, mi verrebbe da dire. C'è per esempio una scena quando lei arriva in Israele e aspettando sua sorella lei ci fa portare ad Acri dal tassista, ad Acri va sui bastoni appunto sul mare e guarda i ragazzini tuffarsi. E le descrizioni di questi ragazzini che si tuffano sono molto liriche, tanto che la difficoltà per me a volte era proprio non perdere l'immagine, non stravolgerla, cioè che c'era comunque la descrizione di un'azione fisica, un corpo che si tuffa e che fende l'acqua e che riemerge dai flussi, e tutto ciò però era raccontato in maniera molto molto lirica, e quindi lì sì, ci sono state pagine che sono state molto laboriose e altre che invece erano più immediate, più mi sembrava quasi di essere, di interagire con i personaggi, no? C'erano questi due poli. E poi c'era Shakespeare, le battute di Shakespeare che lei, l'autrice, ha ritradotto dall'arabo, perché ovviamente loro mettono in scena Shakespeare in arabo, e c'è una nota in cui l'autrice dice che ha preso la versione, adesso non mi ricordo il nome di questo traduttore, ma una versione arabo molto importante dell'Amleto, e l'ha ritradotta in inglese, quindi lei può immaginare che c'è qualcosa che stride, a tratti ci sono battute che sembrano sbagliate, e bisognava resistere alla tentazione di, non dico tornare all'originale, ma neanche di raddrizzarle. C'è proprio qualcosa che stride, e che stride soprattutto all'orecchio, questo sì, all'orecchio di un occidentale. Sono tradotte da uno sguardo e da una sensibilità che non sono i nostri, per cui io ho dovuto arrendermi e cercare di aderire il più possibile a questa sensibilità che non è la mia, che non capisco fino in fondo. Questo sì, ha ragione, c'erano dei punti che mi erano oscuri, ma è voluto. Sarà così per qualsiasi lettore occidentale.
0: Ed era la voce di Maurizia Balmelli, traduttrice pluripremiata, al microfono di Elisa Rossello, che ha curato la traduzione del libro Entra il fantasma di Isabella Hammad, uscito per Marsilio.

0: E lasciamo la musica di Jeff Holblom perché è arrivato il momento della nostra, del nostro approfondimento. Ben ritrovata Elisa Rossello che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi il nostro approfondimento, con il nostro approfondimento torniamo sulla richiesta presentata da diversi accademici alla Confederazione e ai Cantoni di creare una commissione d'inchiesta indipendente sulla persecuzione di Jenisch e Sinti. Una persecuzione, sottolineano i firmatari di questa lettera aperta, che è stata sistematica e che costituisce un crimine contro l'umanità.
1: Sì, questa lettera fa seguito alla definizione della persecuzione Jenisch sancita l'anno scorso dal Consiglio federale con rinnovate scuse ufficiali. Ricordiamo che i fatti storici da considerare sono i rapimenti dei bambini Jenisch dalle loro famiglie, l'integrazione forzata, la sterilizzazione avvenuti tra gli anni 20 e 70. All'organizzazione che se ne occupava, chiamata Kinder der Landstrasse, parteciparono tra gli altri la Confederazione, i cantoni, i comuni e la Pro Juventute.
0: Oggi su questi molti aspetti della storia, anche di sofferenza degli Jenisch, ci confrontiamo con i nostri ospiti. Benvenuta Tati Rossi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Lei è formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SOS Ticino, autrice del podcast Mamera, la storia nascosta degli Jenisch, e tra poco più di una settimana parteciperà all'evento sugli Jenisch organizzato dal Festival Echi di Storia. E buongiorno anche a Santino Spinelli, ben ritrovata ad Alphaville.
3: Grazie per l'invito e un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Utbacht, tasastipe, che voi possiate essere sani e felici.
0: Grazie, lei è docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore e molte altre cose. Chiara Nencioni, buongiorno, giornalista, ricercatrice, membro del comitato scientifico del corso di perfezionamento in didattica della Shoah presso l'Università di Firenze e ha pubblicato il libro A Forza di Essere Vento per ITS. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Chiara Nencioni, iniziamo proprio con lei. Lei si specializza proprio sulla storia dei genocidi. Come detto, la persecuzione degli Jenisch non è stata riconosciuta come tale. Cosa cambia tra un genocidio e un crimine contro l'umanità? Ne abbiamo parlato spesso qui ad Alphaville, ma ci ritorniamo. E perché la persecuzione degli Jenisch rientra in quest'ultima categoria?
4: Buongiorno, allora è una questione che è stata molto dibattuta e non mi trovo del tutto d'accordo con la relazione poi firmata dal professore dell'Università di Zurigo, Oliver Diegelmann, che ha dichiarato in linea con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, crimine contro l'umanità, l'azione svolta dall'organizzazione Pro Juventute. Ci sono due categorie giuridiche, entrambe create da due giuristi, tra l'altro entrambi ebrei e di Leopoli, vissuti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, che sono Erich Lauterbach, creatore della categoria giuridica di crimine contro l'umanità, e Raphael Lemkin, che nel 1944 conia proprio il nome genocidio, partendo etimologicamente da genos, in greco stirpe, razza, e il participio passato del verbo latino cedere, quindi uccidere, l'uccisione di un'intera razza. Questa categoria, tra l'altro, non è stata solo citata al processo di Norimberga, ma non è stata inserita nei capi di imputazione, come invece è accaduto per crimine contro l'umanità. Ora, l'articolo 2, al comma E della dichiarazione dell'ONU del 9 di dicembre del 1948, tra l'altro precede di un giorno la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cita appunto articolo 2, comma E, il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Inoltre, le misure atte ad impedire le nascite. Ecco, questo, secondo la Convenzione del genocidio, è genocidio perché mira a cancellare l'identità culturale, religiosa e linguistica, assimilando anche i bambini. Tant'è vero che per il caso degli Jenisch in Svizzera, nel novembre del 2021, un'associazione di cosiddetti nomadi, io non uso questo linguaggio ma rientra nel nome dell'associazione, aveva chiesto che venisse rivista e si chiedesse appunto crimine di genocidio e non come crimine contro l'umanità. L'associazione in questione è l'Union des Associations des Représentants des Nomades Suisses, UARNS. Questo non è ha portato insomma alla creazione di una commissione, la richiesta di una perizia giuridica al professore dell'Università di Zurigo Oliver Dingelmann, che è giunto appunto alla conclusione che si tratta invece di crimini contro l'umanità di cui lo Stato svizzero è corresponsabile. Quindi qual è la differenza? Qual è il discrimen? Che per trattarsi di genocidio ci deve essere il cosiddetto dolus specialis, cioè l'intenzione di distruggere il gruppo, c'è scritto interamente sacese in quanto tale nella convenzione, fisicamente o biologicamente, non culturalmente. E questo è stato ciò che ha fatto propendere la commissione presieduta da Dingelmann per il crimine contro l'umanità anziché per il genocidio.
0: Ecco,
4: la cosa non mi trova totalmente d'accordo.
0: Dopo ci ritorniamo sicuramente. Santino Spinelli, il Consiglio nazionale ha espresso le sue scuse ufficiali, diciamo, ha raccomandato alle autorità locali di tutelare la cultura Jenisch. Ecco, a suo avviso questo può bastare per compensare le violenze passate e da poco riconosciute?
3: Assolutamente no. Allora, se non si creano i presupposti per un giorno dedicato alla memoria di questi crimini, di questi abusi anche sessuali verso le vittime, di cui si parla anche questo poco, grazie a Mariella Merno sappiamo tutto questo perché lei ciò che ha subito, e se non si creano dei monumenti, delle stele, delle targhe, creare momenti di celebrazione affinché questi fatti non avvengano più, per tenerli bene a mente, occorre quindi un risarcimento morale, storico, culturale e sociale, effettivo, concreto, per le famiglie che hanno subito appunto queste violenze. E poi anche un risarcimento finanziario verso i parenti delle vittime, perché questo diventa fondamentale, altrimenti le scuse sterili, le scuse diciamo solo di facciata, diventano in qualche modo una burla, una presa in giro e quasi una violenza ulteriore dal punto di vista psicologico verso i parenti delle vittime. Quindi alle scuse formali deve seguire concretamente, devono seguire dei fatti concreti affinché la propria responsabilità riconosciuta deve avere un seguito, quindi creare momenti di celebrazione, di seria integrazione o interazione o come inclusione per le famiglie Jenisch, Rom e Sinte presenti sul territorio elvetico. Ecco, solo allora le scuse avranno un senso, altrimenti diventa, ripeto, sono scuse sterili, vuote, non di contenuto. E quindi io credo che questo sia un passaggio fondamentale affinché, ripeto, bisogna creare i presupposti affinché questo tipo di violenza di cose non accadano più. E ricordiamo che all'epoca Jenisch, Roma e Sinti erano cittadini, non erano come dire estranei, quindi si sono creati come dire due pesi e due misure, perché ricordiamo che la popolazione romani, ma anche gli stessi Jenisch, erano presenti sul territorio europeo, sono presenti sul territorio europeo da oltre 600 anni.
0: Certo, questa è storia. Questa è storia, questa certo.
3: È storia. Sì. E quindi questo, ripeto, le scuse senza niente, senza far seguito, che cosa sono?
1: Approfondiamo per l'appunto oggi la situazione della comunità Jenisch, che ha ricevuto delle scuse, per ora non ancora tutte queste celebrazioni e modi di ricordare in modo diciamo più concreto la memoria. Tati Rossi, lei nel corso della realizzazione del suo podcast Mamera ha notato un senso di comunità da parte degli Jenisch, ha notato un'appartenenza culturale rivendicata?
2: Ma ecco, diciamo che la protagonista dell'audio documentario del podcast, la signora Uschi Waser, è tra le poche persone Jenisch, come dire, che racconta, lei di fatto è un'attivista ormai negli ultimi 35 anni, le vicende e il terribile progetto Kinder della Strasse. La maggior parte degli Jenisch, secondo appunto le mie ricerche e anche quello che dice la signora Waser, non ha voglia di parlare, e questo ha creato una grossa spaccatura all'interno della comunità Jenisch, ma già prima, come citava giustamente il professor Spinelli, con Mariella Mehr, che come dire veniva accusata nella stessa comunità di parlare troppo di questa storia, di dedicare troppo le sue opere, la sua letteratura alla vicenda. Quindi direi che la maggioranza delle persone Jenisch non ha voglia di parlarne. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Uschi Waser, senza la quale chiaramente questo podcast non esisterebbe, senza una testimone diretta, che invece gira la Francia, la Germania, l'Austria e la Svizzera. Va in tutti i contesti in cui si parla di questa tematica ed è una testimonianza preziosa la sua.
0: Per tornare alla storia, Chiara Nencioni, brevemente, difficile lo so, ma proviamoci perché siamo in tanti, che legami ci sono tra le idee di etnia e purezza della razza tipiche dell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della persecuzione Jenisch in Svizzera?
4: Certo, allora ovviamente sono già all'inizio del XIX secolo, quindi del 1900, uno psichiatra svizzero, uno psichiatra di Coira dal nome di Josef Jörger, fu fra i primi a redigere degli elenchi, nomi, alberi genealogici di famiglie Jenisch, con lo scopo di dimostrare la degenerazione genetica di queste famiglie ritenute nomadi. Ora già l'idea di nomade si associava, l'abbiamo visto in Germania ma anche in Italia, l'idea di oziosi e vagabondi e quindi potenzialmente criminali. In Germania diciamo è stato l'istituto di genere razziale diretto da Robert Ritter a studiare le popolazioni che erano raccolte sotto il nome, un eteronimo dispregiativo, di zingari. Tra l'altro gli Jenisch sono considerati in Germania una categoria giustamente a parte, chiamati dispregiativamente anche zingari bianchi, perché non provenienti dal nord dell'India, ma elementi che comunque hanno richiesto di essere, quando si è creata la Romani Union negli anni 70, di essere inserita nella galassia delle comunità Rom, però venivano considerati un qualcosa di diverso e quindi si cercava delle legittimazioni razziali, visto che comunque erano ariani, per poterli sterminare. Nel 38 anche in Germania Ritter, perché gli Jenisch non sono presenti solo in Svizzera sono presenti circa 35.000 Jenisch. Oltre invece 300 e 120.000 sono presenti in Germania, soprattutto nella Germania meridionale. meridionale. Quindi questo problema ovviamente se lo sono posti anche i genetisti del Reich. E Ritter nel 1938 scrive che gli Jenisch sono composti da clan criminali. Ad esempio, una caratteristica della lingua Jenisch, che è un miscuglio di Yiddish, di dialetto locale, di lingue romani e di una lingua che veniva dispregiativamente chiamata la lingua criminale, la lingua della mala, quindi pensate quanto anche le parole sono pesanti.
0: Certo.
4: Quindi Ritter riteneva che erano composti da clan criminali e da elementi asociali, per cui bisognava confinarli in colonie chiuse e sterilizzarli, come per la progenie affette da malattie ereditarie, in quanto questi elementi sono affetti nella maggior parte dei casi da ritardo mentale, parziale o mascherato. Per cui anche in Germania, il 17 ottobre del 1934, inizia un decreto di immobilizzazione degli svizzeri, degli zingari. Scusate, vedete che in Svizzera tutto ciò accade ben prima, perché il progetto della Pro Juventute inizia nel 1926.
1: Sì, quindi nel passato...
4: Inoltre,
1: prego.
4: La fine, insomma, della Seconda Guerra Mondiale e dell'eugenetica razziale tedesca, perché fino al 1973 la sottrazione sistematica di minori, la sterilizzazione forzata e altre misure coercitive e lesive dei diritti umani sono state perpetrate in Svizzera.
0: Sì, una storia di violenza.
1: Sì, su base razziale, e è una storia di violenza che in realtà non è ancora finita. Santino Spinelli, lei già accennava un po' prima, ma oggi perché c'è tanta diffidenza ancora verso gli Jenisch da parte del resto della popolazione? E in che modi si manifesta questa diffidenza?
3: Ma c'è poca conoscenza. E questo è il problema fondamentale, e spesso gli stessi protagonisti delle minoranze etniche, ciò che accade agli Jenisch accade ai Roma e Sinti in Italia e in Europa, vale a dire non parlano mai, non c'è mai una vera interlocuzione, sono sempre gli altri, gli esperti tra virgolette a parlare, rendendo purtroppo le minoranze etniche degli oggetto di studio e non dei soggetti di confronto. Vorrei ricordare che il grande Gandhi diceva: fare qualcosa per me senza di me e contro di me. Perché? Perché toglie dignità. Sembrano che queste minoranze etniche siano prive di dignità, che ci debba essere sempre qualcun altro a parlare per loro conto. E ecco, la romfobia o antiziganismo, che dir si voglia, è un razzismo specifico verso le comunità rom e sinte, a cui anche i camminanti e gli Jenisch si possono assimilare, essendo poi incrociati. Gli Jenisch si sono incrociati sia con i sinti sia con i rom, così come i camminanti. E cosa succede? Che purtroppo nel corso di sei secoli, dal 1400, dall'arrivo dei rom in Europa fino ad oggi, non è stato mai superato questa diffidenza attraverso una reale conoscenza. Le istituzioni, in fin dei conti, hanno sempre tenuto queste minoranze, queste comunità come capro espiatorio ideale su cui riversare il malcontento generale, perché si poteva fare, si può fare, nessuno prende le parti a cuore le sorti di queste persone, come se fossero cittadini in Europa, certo europei, perché non si può disconoscere, ma non come gli altri, sono cittadini europei di serie Z, ok?

0: che subiscono violenze psicologiche, sociali, culturali quotidianamente, e sembra che questo sia la normalità, si possa fare perché in fin dei conti sono loro che sono diversi da noi, eccetera eccetera eccetera, e o che non si vogliono integrare, come si suol dire, o che sono nomadi per cultura, tutte falsità. E quindi ecco, allora la conoscenza che diventa determinante, e il dialogo che diventa determinante, e mi permetto di dire anche il buon senso, che dovrebbe diventare determinante in un contesto democratico, perché vorrei ricordare che queste minoranze etnico-linguistiche, queste comunità, sono state fortemente represse e perseguitate sotto gli imperi, sotto le monarchie, sotto le dittature, e oggi in un sistema democratico così avanzato vengono discriminati in ogni caso. Sono cittadini non come gli altri, ma cittadini di serie Z, e questo mette una, come dire, pone, ripeto, una seria e profonda riflessione sul piano etico-morale.
1: Tati Rossi, lei ha dedicato un intero episodio del suo podcast, di cui parlavamo poco fa, a Mariella Mehr, scrittrice yenish e testimone della persecuzione. Ecco, ci racconta perché, un po' l'ha già preannunciato prima, raccontiamola ancora, perché il suo lavoro fu così significativo.
2: Quando ci sono lavoro in questo audio documentario, per me nelle mie ricerche era, come dire, impensabile non dedicare un episodio, un capitolo alla poetessa, perché ha dedicato gran parte della sua letteratura, ma non solo, non tutta ovviamente, a quello che è successo alle persone yenish. Quindi attraverso il ricordo della sua traduttrice, Anna Rochat, scrittrice, poetessa e traduttrice dell'opera di Mariella Mehr, attraverso il suo racconto l'abbiamo, come dire, fatta rivivere, trovando anche degli estratti di qualche anno fa di Mariella, e abbiamo appunto dedicato lei questo episodio. Tra l'altro vorrei allacciarmi alle parole del professor Spinelli, sì. Effettivamente appunto nel settimo episodio abbiamo trovato appunto quest'audio in cui Mariella proprio dice, essendo lei, come dire, lei immaginava proprio un'arte capace di unire le persone, i saperi, le visioni, nel senso che lei diceva, parole sue: noi zingari ci preoccupiamo delle piccole discriminazioni, quando in realtà ci manca proprio una voce consapevole dall'interno. Quindi lei aveva capito quello che magari a volte noi ignoriamo, no? Che le comunità marginalizzate si concentrano sulle piccole quotidiane discriminazioni, che sono visibili e dolorose, che vanno comunque affrontate, ma spesso non vedono la ferita più profonda, no? Proprio l'assenza di scrittori, medici, filosofi che raccontino la propria storia con autenticità, non lasciando più spazio a stereotipi, no? Perché poi la rappresentanza, che è un tema importante che affrontiamo in questo episodio, non è solo politica, no? È anche culturale, vedersi nei media, nei libri, ma raccontarsi senza che altri da fuori lo facciano per noi. Questo è la rappresentanza,
0: questo è un fondamentale.
2: Tema esatto, che si allaccia perfettamente a quello che dice lei, professor Spinelli, sì.
0: Certo.
3: Quindi Mariella Mehr
0: è un passaggio cruciale, badate bene. Questo di far parlare le popolazioni yenish, romanese, eccetera eccetera, i protagonisti devono essere loro, se si vuole realmente cambiare la situazione, se si vuole realmente, come dire, avere un rapporto finalmente democratico, umano, con queste minoranze etnico-linguistiche, altrimenti resteremo sempre sul piano formale, sul piano delle scuse sterili, che sono, ripeto, una forma ulteriore di violenza e di presa per i fondelli.
1: Chiara Nencione, noi siamo quasi in chiusura, vuole aggiungere qualcosa anche lei sulla questione, appunto, essere protagonisti?
4: Certo, innanzitutto io non sono rom di origine, ma come Santino ben sa sono entrata da 8-9 anni nell'Unione delle Comunità Romanes Italiane, perché la Romandipè non è un qualcosa di genetico, di razziale, come sostenevano i genetisti nazisti della razza, è un qualcosa da condividere, e nei miei libri ho voluto lasciare la voce dei protagonisti, non sostituirmi ad essa, perché non è l'atteggiamento dell'entomologo che guarda queste popolazioni come un insetto da studiare, quello che giova.

0: Innanzitutto vorrei dire che gli studi che si fanno ora devono essere volti al presente, quindi chiedere sì un riconoscimento dei torti subiti in passato, ma senza dimenticare i bisogni che ci sono tuttora nel presente, quindi un alto tasso di discriminazione. Si è passati da una discriminazione su base presuntamente etnica razziale a discriminazioni su basi presuntamente culturali. La Svizzera stessa presenta ancora una serie di problemi. C'è un grave problema costituito per esempio dalla carenza di aree di passaggio e di sosta adeguate per le comunità. Inoltre il credere che tutte le popolazioni jenisch romanesse siano nomadi. Gli Jenisch in Svizzera solo l'1% è tuttora nomade, il 10% sono seminomadi. Togliere appunto questo appellativo di nomadi, per esempio, insomma, è necessario chiamarli con il loro nome, con il nome delle loro comunità e non con eteronimi dispregiativi. Come
1: bravissima, condivido, sindaco. Brava.
0: Ecco, c'è stato, grazie Santino, anche nel Consiglio d'Europa nel 2001 e il Consiglio federale avevano precisato che per nomadi si intendevano jenisch e sinti, nomadi o stanziali. No, questo non va bene. La Svizzera deve riconoscere che non sono nomadi, altrimenti si continua a perpetrare degli stereotipi. Nel gennaio del 2007 l'associazione jenisch lo ha chiesto e non è stato ottenuto che nomadi sia sostituito con i termini jenisch, rom e sinti. L'ha richiesto nel 2016, ma ancora questo non si è ottenuto. Quindi anche le parole sono importanti.
2: Grazie, grazie. Anche, concludiamo così, sì Santino, tutto. Abbiamo un secondo di...
1: Sì, ecco, io faccio appello alle istituzioni elvetiche, che sono estremamente democratiche, di ricordare ciò che è stato attraverso monumenti, stele, targhe, e dedicare un giorno all'anno, come succede per la giornata della memoria, di dedicare proprio a ciò che è stato in maniera specifica, ciò che è avvenuto in Svizzera in maniera specifica verso le comunità jenisch, rom e sinti durante appunto questo cinquantennio terribile, prima e dopo la guerra. Quindi dedicare un giorno specifico affinché, ripeto, queste cose non accadano più nel futuro, quindi avere memoria.
2: Mai più.
1: Non
2: certo.
1: Si ricorda, si può essere, può ripetersi.
2: Grazie, grazie davvero per questo confronto eccezionale, davvero prezioso. Grazie a Tatti Rossi, formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SS Ticino. Grazie, a risentirci.
3: Grazie.
2: Grazie a Chiara Nencioni, giornalista, ricercatrice. Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore. Ci aspettiamo da lei un saluto in Romani.
1: Certo, in questo caso il saluto di commiato è l'acciodrom, che voi possiate prendere la migliore strada nella vostra vita.
2: Grazie davvero.
3: Grazie.
2: E grazie a Lisa Rossello che ha composto questo dibattito e questo confronto.
4: Grazie. Rete 2.

0: I titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete FFS Cargo in Ticino: non ci sarà nessun licenziamento, ma parte del personale, circa 40 persone, verrà prepensionato o spostato. Grave incendio a San Gallo, prima le fiamme, poi il crollo di una palazzina plurifamiliare, 2 le persone disperse, 9 feriti, 2 gravi. Esportazione di armi svizzere all'estero: la Germania ha parzialmente negato i controlli sul materiale ottenuto e il rapporto della SECO. Trump congela ancora la ripresa degli attacchi all'Iran, quanto conta la pressione dei paesi del Golfo, ne parliamo nel radiogiornale. Le api sono in pericolo, occorre agire, lanciata un'iniziativa che chiede un maggiore impegno per la salvaguardia della biodiversità. Attenzione ai tornei di calcio amatoriali, la SUVA mette in guardia: ogni anno 40.000 infortuni, costi alti e molte assenze dal lavoro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Give me a little Atmos.

0: E sulle note di My Love is Growing di Marvin Gaye siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la serie Il Medioevo che vive in noi a cura di Roberto Antonini. Il Medioevo non costituisce solo un'epoca remota, ma in modo sorprendente è molto presente nella nostra modernità.
1: Il Medioevo che vive in noi di Roberto Antonini.
2: Nulla è forse più medievale del nostro modo di vivere la concezione del tempo, quello lineare e quello circolare, liturgico. Cominciamo dagli inizi. Ogni civiltà fissa un punto di partenza. Quella ebraica, ad esempio, vede la creazione del mondo nel 3761 a.C., per i romani la fondazione della città eterna è l'inizio, per l'islam è l'egira, il trasferimento del profeta Maometto a Medina. Per la civiltà cristiana l'inizio è doppio, vi è la creazione del mondo, Adamo ed Eva, ma vi è un altro inizio rappresentato dall'incarnazione, la nascita di Gesù. Dopo Eusebio di Cesarea e Sant'Agostino è un monaco del VI secolo, Dionigi il Piccolo, a riflettere sul tempo cristiano e a fissare la data della nascita di Gesù, la stessa a cui ci riferiamo ancora oggi. L'obiettivo era anche di unificare i diversi sistemi di calcolo della cristianità, compresa la data della festività più importante, la Pasqua. Si instaura così, a partire dall'VIII secolo, quello che oggi indichiamo con le lettere D minuscolo, C maiuscolo, anno domini in latino naturalmente, ma anche oggi in inglese. Si crea così una visione lineare del tempo, coerente con le indicazioni contenute nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, periodo nel quale si inserisce dunque l'avvento del Cristo. Visione scatologica in cui nel Medioevo ricorre quasi ossessivamente l'idea della fine dei tempi. Gioacchino da Fiore, abate filosofo che Dante incontra in Paradiso, aveva previsto che il mondo sarebbe finito nel 1260. Comunque oggi sappiamo che Gesù nacque in realtà tra il settimo e il quarto anno prima di Cristo, poco prima della morte di Erode il Grande. Ma a nessuno è comunque venuto in mente di mutare tutte le datazioni. Anche l'inizio dell'anno solare è retaggio medievale. Se in epoca romana e alto medievale l'anno iniziava in marzo, da cui i nomi dei mesi da settembre, settimo mese, a dicembre, decimo mese, e con il calendario ecclesiastico medievale che viene fissato al primo gennaio. Ma per diversi secoli questa datazione non è stata universale. C'è chi faceva iniziare l'anno con la prima domenica dell'Avvento, verso fine novembre dunque, chi all'Annunciazione, dunque 25 dicembre meno 9 mesi uguale 25 marzo, chi invece aveva optato per la Pasqua. Però era complicatissimo perché la Pasqua varia tra il 22 marzo e il 25 aprile, essendo una festa mobile che cade la prima domenica successiva alla prima luna piena, il plenilunio. Progressivamente nella cristianità si impone il primo gennaio come inizio dell'anno civile. Primo gennaio, festa, anche se poco noto, della circoncisione di Gesù. Il tutto si complica con l'introduzione, ma qui non siamo più nel Medioevo, del calendario gregoriano al posto di quello giuliano, cioè di Giulio Cesare, nel 1582. Vi è poi l'aspetto personale, il rapporto dell'uomo medievale col tempo. Anche in questo siamo, anche noi, medievali. Fino al XIII secolo si ignorava la data di nascita delle persone, si parlava piuttosto di un vecchio o di un giovane, tutto molto approssimativo, tal punto che nei processi gli imputati tendevano ad affermare di essere più giovani, nella speranza di una maggiore indulgenza nelle pene. Valeva in parte anche per molti sovrani come San Luigi, Luigi IX, di cui si sa solo una data di nascita approssimativa. Il suo biografo Joinville scrive che il sovrano sarebbe nato nel giorno di Marco l'Evangelista dopo Pasqua, realizzando così una profezia nata durante le crociate. Con lo sviluppo dell'astrologia si cominciò a dare più importanza alla data di nascita. Sappiamo ad esempio quella di Re Carlo V, 21 gennaio 1338, grazie al fatto che è stato conservato il suo oroscopo. Meno problematica invece un'altra data, quella della morte. Nel 1030 a Cluny i monaci stabiliscono il giorno dei morti che ancora oggi celebriamo, il 2 novembre. E le ore? Come si contano? Anche qui qualcosa di medievale è rimasto nelle nostre espressioni, come la siesta, sarebbe la sesta ora, mezzogiorno, la prima essendo fissata alle 6 del mattino circa. Le ore liturgiche, laude verso le 4 del mattino, vespri verso le 17-18, potevano essere approssimativamente fissate nei monasteri con sistemi come i quadranti solari, le clessidre, candele, ma anche le stelle. Le campane poi trasmettevano le informazioni a tutta la popolazione. E poi ecco che a partire dal XIII secolo subentra la grande rivoluzione, quella che ancora oggi determina le nostre giornate. L'orologio meccanico, all'inizio munito di un quadrante circolare con una sola lancetta, quella delle ore. A fine Medioevo si diffonderanno anche i carillon, le indicazioni delle stagioni, dei cicli della luna e del sole, magari muniti di personaggi meccanici, per esempio i re magi, che allietano la vista ancora oggi a Praga o a Berna.
0: Ed era la seconda puntata del Medioevo che è in noi a cura di Roberto Antonini. La precedente, se ve la siete persa, la potete trovare sul nostro sito.

0: stop.
1: 12:46 minuti, siete all'ascolto di Alphaville. Abbiamo ascoltato Jake Mason Trio con Stop Searching for Love, ancora un po' di musica con César Lacerda, Tique Tique.

E dopo Tic Tac del cantante brasiliano César Lacerda si conclude Alphaville. Tra poco la linea passa all'RG delle 13. Noi ci ritroviamo domani con Alphaville, sempre alle 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artone e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Felice continuazione sulle onde di Rete 2. State bene.

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale scartato è tutt'altro che di scarto, anzi è prezioso quanto quello che va effettivamente in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti del solito. Questa settimana il virtuoso hammondista Sam Paglia, la pianista e compositrice Virginia Guastella. Inaudito Remix 30. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il Radio Giornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. FFS Cargo in Ticino: non ci sarà nessun licenziamento, ma parte del personale, circa 40 persone, verrà prepensionato o spostato. Grave incendio a San Gallo, prima le fiamme, poi il crollo di una palazzina plurifamiliare, 2 le persone disperse, 9 feriti, 2 gravi. Esportazioni di armi svizzere all'estero: la Giordania ha parzialmente negato i controlli sul materiale ottenuto, il rapporto della SECO. Trump congela ancora la ripresa degli attacchi all'Iran, quanto conta la pressione dei paesi del Golfo? Ne parliamo nel radiogiornale. Le api sono in pericolo, occorre agire, lanciata un'iniziativa che chiede un maggiore impegno per la salvaguardia della biodiversità. Attenzione ai tornei di calcio amatoriali, la SUVA mette in guardia: ogni anno 40.000 gli infortuni, costi alti e molte assenze dal lavoro. Iniziamo dunque dalle FFS Cargo, settore merci delle Ferrovie Federali Svizzere in forte perdita, che ci sarebbero stati cambiamenti, si sapeva dallo scorso autunno, quando le FFS avevano comunicato la necessità di riorganizzare tutto il settore, e dopo gli interventi sul traffico combinato oggi è stata comunicata la seconda fase. Riguarda il trasporto di carri singoli ed entrerà in vigore con il nuovo orario di dicembre. Alain Melchionda ci spiega le implicazioni per il Ticino.
4: Da Chiasso non ce ne andiamo, anche perché Chiasso è un nodo importante, rimane importante anche per Cargo. Ricordo che a Chiasso rimarranno comunque tutto quello che è il traffico di manovra, rimane l'officina di manutenzione per Cargo, che è molto importante per noi, e quindi Chiasso rimane.
5: È stata chiara Roberta Cattaneo, direttrice della Regione Sud per le FFS. Nei mesi scorsi, ancora nelle ultime settimane, si erano infatti rincorse voci di una chiusura, e come abbiamo sentito, non è così. Ma una riorganizzazione nazionale di Cargo è necessaria. Ancora nel 2025 il settore ha chiuso con una perdita di 76 milioni di franchi. Così, proprio da Chiasso, i macchinisti di lunga percorrenza, meno di una ventina, verranno svincolati dalle FFS e implementati nella filiata Tilo. Una decisione non particolarmente apprezzata dalla larga parte del mondo sindacale. Ancora Roberta Cattaneo.
4: Una parte sarà trasferita a Bellinzona, c'è anche l'offerta di Tilo, non sono le stesse condizioni, ma ricordo che Tilo ha un ottimo contratto collettivo di lavoro, ha dei salari superiori alla media anche per il Ticino, e quindi ecco, parlare di seconda classe per Tilo a me dispiace molto, perché comunque offre un servizio importante per la popolazione in Ticino, fa il traffico regionale per la nostra regione, i macchinisti di Tilo sono altrettanto importanti.
5: Più in generale, in tutto il Ticino ci saranno una quarantina di lavoratori toccati dai nuovi piani della ex regia federale, ma nessun licenziamento. L'obiettivo è tornare nelle cifre nere, sinonimo di sostenibilità, entro il 2033, quando scadranno anche gli aiuti e gli incentivi della Confederazione a FFS e ai suoi clienti. E proprio in quell'ottica è da leggere anche l'aumento delle tariffe del 20% già messo in vigore.
3: E restando in ambito occupazionale, di poco fa la notizia che Skyguide, la società di controllo dello spazio aereo svizzero, taglierà fino a 220 posti di lavoro entro la fine del 2027. Le sedi potenzialmente interessate sono quelle di Dübendorf, Canton Zurigo e Ginevra. Le misure concrete non sono ancora state definite nei dettagli, ma l'obiettivo è quello di garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza operativa a lungo termine. La cronaca a San Gallo: 9 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave, nell'incendio di una casa plurifamiliare, incendio scoppiato nelle prime ore del mattino. Al momento altri 2 residenti risultano dispersi. Gli aggiornamenti con Monica Fornasie.
6: Erano passate da poco le 3.30 del mattino quando l'allerta è arrivata alla centrale operativa di emergenza di San Gallo. Sul posto, pompieri e soccorritori hanno trovato l'immobile già completamente avvolto dalle fiamme. All'interno, in quel momento, si trovavano ancora 19 inquilini. 9 sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. 7 sono ricoverati essenzialmente per intossicazione da fumo. Gli altri 2 hanno anche riportato ustioni e versano in gravi condizioni. All'appello però mancano ancora 2 residenti.
7: Un
6: portavoce della polizia cantonale ha precisato ai media locali che non è chiaro se si trovassero effettivamente all'interno dell'immobile quando è scoppiato l'incendio e al momento sono dati per dispersi. Un incendio molto violento, tanto che l'edificio è quasi completamente crollato durante le operazioni di spegnimento. L'intervento è tuttora in corso per evitare che il fuoco si propaghi all'immobile adiacente. Per quanto riguarda le cause, la polizia non si sbilancia, gli inquirenti sono al lavoro. Molto ingenti quindi i danni materiali, stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi, e importanti anche i disagi in tutto il quartiere. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie e unità specializzate della polizia della città e del cantone, 80 di vigili del fuoco, oltre al personale sanitario.
3: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è in visita oggi a Berlino. Stamane ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I due hanno discusso di vari temi bilaterali. A partecipare alla conferenza stampa c'era anche il nostro collaboratore Walter Rau. Allora Walter, che cosa è emerso da questo incontro?
8: Sì, i dossier bilaterali discussi oggi qui a Berlino sono stati tanti e non privi sempre di attriti fra i due paesi, come ad esempio il referendum per un tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera o le spese militari elvetiche giudicate spesso da Berlino come insufficienti. Ma i temi discussi in cancelleria erano anche altri: l'aumento delle cooperazioni bilaterali, ad esempio nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione, la salvaguardia della concorrenzialità economica dei due paesi e gli scambi commerciali fra la Svizzera e la Germania, aumentati l'anno scorso di ben l'8,6%. Un tema spinoso è stato quello del possibile incremento dei dazi sulle importazioni dell'Unione Europea di acciaio svizzero, dall'attuale 25 al 50%. Qui il cancelliere Friedrich Merz ha messo in chiaro oggi che i dazi rappresentano comunque un veleno per la crescita economica e il libero scambio, auspicando un compromesso più favorevole per la Confederazione. Sul tema invece del prossimo referendum sul tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera, Guy Parmelin non ha voluto esprimersi prima dell'esito del voto, assicurando però al cancelliere tedesco che anche nel caso di un'approvazione della proposta ci sarebbero spazi di manovra. La Germania, con i suoi 340.000 cittadini residenti nella Confederazione e quasi 70.000 frontalieri, seguirà l'esito del referendum con particolare attenzione, ha dichiarato Friedrich Merz.
3: Grazie Walter. Walter Rau in diretta da Berlino. Armi svizzere vendute all'estero e poi sparite nel nulla. Se ne torna a parlare in seguito a 2 controlli effettuati nel 2025 dalla SECO in Turchia e Giordania. Giordania che ha fra l'altro parzialmente negato le verifiche alla delegazione svizzera, che è potuta risalire solo a circa un terzo del materiale cercato. La questione rilancia anche il dibattito sull'allentamento delle norme sull'esportazione di armi, su cui si voterà. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
9: Fucili d'assalto, mitragliette, pistole, silenziatori. Erano stati forniti dalla Svizzera alla Giordania fra il 2014 e il 2019. L'anno scorso la Segreteria di Stato dell'Economia è andata a verificare che le armi fossero ancora lì, nel rispetto delle condizioni di vendita. Risultato? La SECO è potuta risalire solo a circa un terzo del materiale. Per tutto il resto le tracce sono sparite o le verifiche non sono state possibili. Il rapporto, reso noto oggi da Radio SRF, peserà su eventuali future richieste d'acquisto. Nel frattempo, le autorità giordane avrebbero offerto di contattare l'ambasciata svizzera una volta ritrovate le armi. Anche la Turchia è stata controllata nel 2025 e anche qui non tutto il materiale cercato è stato trovato, con la differenza che le forniture verso questo paese sono attualmente bloccate. Le armi svizzere che spariscono o che spuntano laddove non dovrebbero essere non sono una novità, ma il tema è più che mai d'attualità, avendo il Parlamento approvato un allentamento delle norme sull'export, contro il quale si voterà per referendum. Molti divieti e conseguenti controlli verrebbero aboliti. Per trarre profitto dalle spese militari mondiali grazie alle esportazioni incontrollate, dice il verde Gerard André.
7: Aspetto
10: contestato da Nicole Barandun, centro, la quale si aspetta che il governo, nei casi proprio come la Giordania, faccia valere le previste eccezioni. Perché è il principio che verrebbe ribaltato. Oggi la riesportazione è vietata per tutti e il governo può derogare. In futuro verrebbe permessa per molti, con eventuali veti governativi puntuali.
3: E siamo alla guerra in Medio Oriente, con il presidente Donald Trump che ha sospeso ieri all'ultimo momento un nuovo attacco contro l'Iran, che era stato più volte annunciato, e questo a quanto pare dopo le forti pressioni diplomatiche esercitate da Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Proprio questo vogliamo analizzare con Francesca Cafferri, nostra collaboratrice, giornalista di Repubblica, che saluto. Buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
3: Allora, il ruolo di questi paesi del Golfo, davvero la loro pressione è stata decisiva in questa fase per fermare Trump?
11: Assolutamente sì, parliamo dei tre principali alleati degli Stati Uniti nell'area, e parliamo in particolare di un paese, il Qatar, che nelle ultime settimane è tornato attivamente sulla scena del negoziato, per quanto dietro le quinte. Ecco, dobbiamo ricordare che il Qatar ha già aiutato gli Stati Uniti in situazioni veramente difficili, come quella di Gaza e prima ancora quella dell'Afghanistan. Quindi, se diciamo il ruolo dietro le quinte del Qatar, appoggiato dagli Emirati e dall'Arabia Saudita, potrà arrivare a qualche risultato, ha soltanto uno spiraglio di speranza di arrivare a qualche risultato, ecco, Donald Trump ha dato al Qatar e ai suoi alleati il tempo di agire.
3: Ecco, dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la sicurezza dei paesi del Golfo è stata messa a dura prova, e questa sicuramente è una questione importante per questi paesi. Ma a parte questo, che cosa vogliono ottenere i paesi del Golfo dal presidente americano?
11: Essenzialmente la sicurezza, come avete detto voi. L'essenziale in questo momento è far sì che gli Stati Uniti non si sfilino da questa crisi, lasciando un Iran che, per il fatto stesso di aver resistito a questa offensiva, è di fatto più forte. La minaccia iraniana è stata durissima, i risultati che hanno subito, diciamo, gli attacchi che hanno subito questi paesi sono stati durissimi. Oggi sul tavolo questi paesi chiedono che l'Iran tolga i suoi droni, tolga i suoi missili a lungo raggio, che queste armi non rappresentino più una minaccia per loro, e in generale che l'Iran non possa dominare, controllare lo stretto di Hormuz. Quindi diciamo è un Iran meno forte, più controllato, quello che oggi questi paesi vogliono ottenere.
3: Grazie Francesca. Francesca Cafferri con l'analisi di questo stallo che si è venuto a creare, e il ruolo dei paesi del Golfo. Negli Stati Uniti saranno stanziati fondi pubblici per risarcire coloro che Donald Trump definisce i perseguitati dell'era Biden. L'amministrazione Trump ha approvato a questo scopo la creazione di un fondo di quasi 2 miliardi di dollari. Le risorse saranno destinate anche ad alcuni dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quindi la sede del Congresso americano, in cui morirono 5 persone in circostanze diverse. Piero Grabeck.
12: Chi si è sentito perseguitato durante la presidenza di Joe Biden può ora rivolgersi a una sorta di fondo contro la strumentalizzazione. La concessione di indennizzi verrà approvata da una commissione formata da 5 persone. Non si sa però quali saranno i criteri per elargire questi quasi 2 miliardi di dollari pubblici. L'opposizione democratica è subito insorta, parlando di corruzione e di una misura anticostituzionale volta a premiare anche quelle che ha definito le milizie private pro-Trump, riferendosi a gruppi di suprematisti bianchi o insurrezionisti, quali quelli visti all'opera a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Ad annunciare la creazione di questo fondo è stato il Dipartimento della Giustizia americano. Ora il governo potrebbe pure essere accusato di aver perseguitato dei cittadini statunitensi durante la presidenza Biden per motivi politici, ideologici o personali. In realtà l'introduzione di questo fondo rientra in un negoziato più ampio. È stato approvato in cambio di una concessione da parte del presidente Trump. Quest'ultimo lascerà cadere la sua denuncia, pari a 10 miliardi di dollari, nei confronti del fisco americano, che aveva lasciato sfuggire dei dati di Trump stesso, dai quali risultava che in determinati anni aveva pagato poco o nulla al fisco, in quanto aveva annunciato delle perdite colossali.
3: Torniamo in Svizzera, dove la situazione di api e altri insetti impollinatori è sempre più difficile, per questo è stata lanciata oggi l'iniziativa per le api, iniziativa popolare che chiede un nuovo articolo costituzionale per la protezione dell'impollinazione e dunque al governo l'attuazione di misure concrete, verificabili e con un orizzonte temporale chiaro. Ci spiega tutto da Berna Alessio Veronelli.
7: In Svizzera quasi la metà delle oltre 600 specie di api selvatiche presenti è minacciata, mentre 59 sono ormai considerate estinte. Negli ultimi 30 anni la biomassa degli insetti è diminuita di oltre tre quarti. Anche le api mellifere sono in difficoltà e devono combattere contro malattie, parassiti e specie invasive.
13: Se questo ronzio degli insetti impollinatori dovesse cessare di esistere, cesserebbe anche la vita.
7: Samantha Burgoyne, presidente della Federazione Ticinese di Apicoltura. Api e altri insetti impollinatori sono la base del nostro approvvigionamento alimentare. In Europa circa l'84% delle colture dipende dall'impollinazione. Insetti che sono poi vitali per ecosistemi e altre specie animali.
13: Noi eravamo veramente entusiasti degli effetti delle petizioni che abbiamo avuto negli ultimi anni, sono state adottate all'unanimità da tutti i partiti e poi però non viene presa sul serio a livello proprio di esecutivo. Il Consiglio federale non emana veramente delle misure stringenti.
7: Da qui l'iniziativa che chiede che Confederazione e Cantoni garantiscano l'impollinazione di piante coltivate e selvatiche mettendo a disposizione i necessari mezzi finanziari e le risorse umane e non solo i 3 milioni in 6 anni investiti finora per combattere la moria di insetti, emanando soprattutto raccomandazioni ma senza misure concrete con obiettivi e scadenze definiti. Iniziativa lanciata da un'alleanza partitica che dovrà da subito convincere il mondo agricolo e i suoi rappresentanti politici.
3: In Ticino l'Unione Sindacale Svizzera e l'Associazione Imbarco Immediato hanno lanciato un'inchiesta per far luce sulle condizioni di lavoro delle persone LGBTQIA+ nella Svizzera italiana, perché le discriminazioni ci sono, è stato garantito, ma mancano dati che permettano di agire di conseguenza. Ci dice di più Marcello Iraccio.
14: Gli ultimi 20 anni sono stati anni di grandi conquiste per la comunità LGBTQIA+, ma tanto resta ancora da fare, soprattutto se si parla di lavoro. Trattamenti differenziati, carriere bloccate, ambienti ostili, outing forzati, microaggressioni. La discriminazione è invisibile, sottovalutata e spesso normalizzata, in particolar modo se si parla di transessuali, come conferma Federico De Angelis, coordinatore di Imbarco Immediato.
15: In ambito lavorativo ne abbiamo soprattutto da persone trans, queer, che vivono il loro percorso di riallineamento di genere, quindi in qualche modo di del proprio fisico a quello che è il sesso mentale che si sentono di avere nella vita quotidiana, il lavoro incluso, possono creare problematiche e quindi discriminazioni.
14: Una situazione che ha indotto la sezione ticinese dell'Unione Sindacale Svizzera a collaborare proprio con l'associazione Imbarco Immediato per lanciare un sondaggio online che fotografi la realtà dei fatti. Cosa si farà dopo la raccolta dei dati ce lo spiega Chiara Landi del sindacato Unia.
16: Dopo il sondaggio noi metteremo a punto un rapporto che descriverà la situazione che si vive in Ticino sul mondo del lavoro e da questo rapporto faremo partire una campagna di formazione sul diritto del lavoro e di sensibilizzazione, che sarà una campagna evidentemente indirizzata alla comunità però aperta a tutti, perché il nostro obiettivo è quello di far evolvere anche il diritto, le normative per dei luoghi di lavoro veramente sicuri per tutte e per tutti.
14: Il sondaggio inchiesta lo si trova online dal 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, sulle pagine web e sui canali social dei sindacati USS e di Imbarco Immediato.
3: E restiamo in qualche modo a parlare di mondo del lavoro, in questo caso delle conseguenze legate agli infortuni durante le partite di calcio amatoriale, come ad esempio i tornei aziendali che sono molto popolari insomma in questo periodo dell'anno. La SUVA lancia una campagna di sensibilizzazione, già perché ogni anno in Svizzera 40.000 persone si fanno male in questi contesti con costi elevati e molte assenze dal lavoro. Manuele Ferrari.
17: 3 su 1000, tante sono le persone ad infortunarsi ad un torneo di calcetto come ad esempio quelli dei bar. Stando alle statistiche parliamo di una probabilità 5 volte inferiore rispetto ai campionati ufficiali riferito al livello dilettanti. Nella pratica in Svizzera annualmente sono comunque circa 40.000 i calciatori amatoriali ad infortunarsi, ciò che si traduce per i datori di lavoro in 680.000 giorni di assenza. Un singolo infortunio genera mediamente costi compresi tra i 9.000 e i 15.000 franchi, stando ai dati della SUVA. E sempre per l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, molti di questi si sarebbero potuti evitare. Rafael Ammann, responsabile campagna sul calcio della SUVA.
18: 50%
17: La metà delle persone che partecipano ai tornei di calcetto, ad esempio, non portano i parastinchi, e questo è un problema. Andrebbero inoltre indossati sempre anche scarpe e calzettoni adatti. La SUVA, così l'esperto, nei prossimi anni si batterà affinché una tenuta corretta diventi obbligatoria anche per questo tipo di manifestazioni. Nel frattempo, nei prossimi mesi, sarà più presente sui campi per sensibilizzare i calciatori e al contempo aiuterà gli organizzatori dei tornei a mettere in campo arbitri tesserati per meglio gestire le partite. Siamo consci che tutti vogliono vincere, che ci sono emozioni forti in gioco, ma non dimentichiamo il fair play, ricorda Rafael Ammann, che la prima vittoria per entrambe le squadre è lasciare il campo senza infortuni.
3: E allora siate prudenti, adesso altro sport, vi ringrazio per l'ascolto, un buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto, è stata un'altra dimostrazione di forza quella della nazionale di hockey che ieri ha passeggiato contro la Germania, battuta 6-1, una partita quella giocata davanti ai 10.000 spettatori.

0: L'accordo fino al 2032. Nel calcio sale a 19 il numero di nomi dei convocati svelati da Iachini in vista della Coppa del Mondo. Nella singolare modalità di rendere nota a tappe la rosa elvetica, oggi sono stati aggiunti Michel Ebischer del Pisa, Christian Fasnacht dello Young Boys, i difensori Amanda Eintracht Francoforte e Chömert del Valencia e quello del portiere Yvonne Mbongo che gioca in Francia nel Lorient. Mentre in un evento trasmesso in diretta TV in Brasile, il selezionatore Carlo Ancelotti ha comunicato la sua lista di 26 giocatori e al momento degli attaccanti, in parte anche a sorpresa, viste le sole 15 partite giocate nel 2026, è arrivato il nome di Neymar del Santos, che ha 34 anni, disputerà dunque il suo quarto mondiale. Neymar, ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain, torna in nazionale dopo oltre 2 anni di assenza causata da una lunga serie di infortuni. A farne le spese alla punta del Chelsea João Pedro, scartato lui autore in questa stagione di Premier di ben 23 reti. Il Brasile giocherà nel gruppo C con Marocco, Scozia e Haiti. Mentre stando ai media inglesi è finita l'era Guardiola al Manchester City, l'annuncio è atteso nei prossimi giorni, ma il club avrebbe già anticipato la notizia agli sponsor. Sempre secondo le indiscrezioni, a sostituirlo sulla panchina dei Citizen sarà l'italiano Maresca. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia, che propone la 10ª tappa, una cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera si assisterà a un aumento della nuvolosità da ovest e soprattutto al nord delle Alpi si verificheranno deboli rovesci. Il limite delle nevicate sarà in rialzo a 2400 metri. Le temperature massime saranno attorno ai 20 gradi al sud e 17 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 20 maggio. Sarà presente nuvolosità residua e qualche goccia sulle regioni orientali. In seguito si passerà tempo abbastanza soleggiato con alcuni rovesci pomeridiani isolati. Le temperature massime saranno attorno ai 20 e 24 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. Quest'anno compie 80 anni. Dario Müller nasce a Lugano nel 1946. Figlio d'arte, il padre era oboista e compositore. Dopo i primi insegnamenti ricevuti da Carla Badaracco, ha proseguito gli studi con Ilonka Decker-Skützler a Milano e con Jürg von Witschger alla Musikhochschule di Zurigo. Dal 1982 al 2008 Dario Müller è stato responsabile della produzione sinfonica e da camera presso lo studio di Lugano della Radio Svizzera Italiana e ha diretto il Festival Pianistico di Bellinzona dal 1992 al 2008. Parte del suo repertorio è stato elaborato anche grazie alle lezioni ricevute da Arturo Benedetti e Michelangeli in diverse occasioni di incontro. In questa puntata di concerto.ch ripercorreremo vari progetti pianistici o, come le chiamava Roberto Corrent, ex collega della RSI, curiosità musicali di Dario Müller. Iniziamo da una città, la capitale francese. Dario Müller racconta il suo amore per questa città, descrivendo la Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento come il centro dell'arte mondiale, un crogiuolo di esperienze, scontri, spunti artistici, contatti, polemiche, tutto all'insegna della modernità. Parigi significa anche la Belle Époque, che si estende fino agli anni 50 del Novecento nella ricerca musicale di Dario Müller. È un percorso variegato in cui in ambito musicale si assiste all'abbattimento delle barriere fra genere colto e genere leggero in un periodo in cui fioriscono nuove forme di spettacolo e di intrattenimento, dai cabaret artistici ai café-concert, dai music halls ai tabarins, ma anche i bistrot, le trattorie, le librerie e i luoghi di ritrovo tra intellettuali e artisti. E quindi vi troviamo la musica di Erik Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Reinaldo Hahn e molti altri. Iniziamo con un brano di Ruggero Leoncavallo, Papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato un delicatissimo papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore di Ruggero Leoncavallo, interpretato da Dario Müller. Il prossimo brano che ascoltiamo da questa raccolta Paris Boulevard è da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pavit, di Reinaldo Hahn, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pavit di Reinaldo Hahn, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontriamo in questa atmosfera parigina è Erik Satie, compositore e pianista francese, considerato una delle figure più originali e innovative della musica tra 800 e 900, famoso soprattutto per le sue gimnopédie e gnossiennes. Ascoltiamo ora un suo valzer per pianoforte, Je te veux, interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Je te veux, valzer per pianoforte di Erik Satie, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Siamo all'ultimo brano di questa raccolta, ispirata alla Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. E l'ultimo brano che ascoltiamo è Blues di Alexandre Dasman.

Abbiamo ascoltato Blues di Alexandre Dasman, interpretato da Dario Müller. C'è in Russia una fiaba che quasi tutti i bambini conoscono. Si intitola La cittadella nella tabacchiera ed è stata scritta dal principe Vladimir Odoyevsky. La storia racconta di un ragazzino, Misha, allievo di un maestro di musica. Gli incredibili avvenimenti cominciano quando Misha viola il divieto del suo maestro e apre un'antica tabacchiera. All'istante il bambino diventa minuscolo, cade dentro la tabacchiera e si ritrova in una città incantata. Ma nella città non c'è musica perché la principessa Melodia è chiusa in prigione, condannata al silenzio dal perfido generale Tamburo. Dopo mille peripezie, Misha, con l'aiuto dei suoi amici martellini, mollette, campanellini e squillini, riesce a liberare la principessa. Allora, il meccanismo riprende subito il movimento e con la musica ritorna l'allegria nella cittadella racchiusa nella tabacchiera. È lecito supporre che Anatoly Liadov avesse trovato in questa fiaba lo spunto per comporre nel 1893 la sua Tabacchiera musicale, una perla della letteratura pianistica russa. Il mondo sonoro racchiuso nelle scatole musicali ha da sempre affascinato i musicisti. Ci si potrebbe chiedere perché mai tanti artisti siano stati così sensibili alla dolcezza eterea dei piccoli automi musicali inventati più di 200 anni fa. Forse la risposta sta tutta in quelle impalpabili vibrazioni, in quelle celestiali sonorità che potevano soddisfare un loro bisogno di tenerezza, di serenità e forse anche evocare un ritorno al fantastico mondo dell'infanzia. L'invenzione del carillon non portò alla creazione di un genere musicale specifico. Gli artigiani preferirono adattare celebri motivi alla moda, attingendo a canzoni popolari, operette e brani classici. Curiosamente si diffuse invece una particolare predisposizione all'imitazione del suono del carillon, in opere ispirate al mondo delle fiabe e delle leggende, creando atmosfere magiche e surreali. Ecco qui l'elemento che unisce i brani che sentiremo tra poco, brani di compositori diversi, uniti nel CD registrato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014, Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller. Iniziamo con Spieldose, polca per pianoforte di Emil Nebling, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Spieldose di Emil Nebling. Restiamo in queste atmosfere incantate con Carillon di Mario Tarenghi al pianoforte Dario Müller.

Il prossimo compositore interpretato da Dario Müller in questo progetto del 2014 è Anatoly Liadov, compositore, insegnante e direttore d'orchestra russo. Stravinsky così lo descriveva: Liadov era un tesoro d'uomo, dolce e delizioso come la sua tabacchiera musicale. Era un ometto strabico, con un viso simpatico e pochi capelli in testa. Noi di questo compositore ascoltiamo Tabacchiera musicale, valzer per pianoforte, opera 32, interpretata da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Anatoly Liadov Tabacchiera musicale. Il prossimo brano è di Albert Kelbay, compositore e pianista inglese. The Clock and the Dresden Figure, l'orologio e i personaggi di Dresda, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato The Clock and the Dresden Figure di Albert Keltbay. Siamo quasi giunti alla fine dei brani estratti da questo CD, Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller, pubblicato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014. Ascoltiamo ora due brani di due compositori del primo Novecento, Turina e Villa-Lobos. Turina è legato al nazionalismo musicale spagnolo, mentre Villa-Lobos al nazionalismo brasiliano. Tutti e due unirono la tradizione colta europea con elementi popolari e folclorici. Di Turina ascoltiamo Boîte à Musique e di Villa-Lobos ascolteremo Caixina de Música Quebrada. Al pianoforte, Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Turina Boîte à Musique e di Villa-Lobos Caixina de Música Quebrada. E passiamo a un altro progetto musicale di Dario Müller. Un aspetto interessante e poco conosciuto nella storia del nazionalismo musicale tra 800 e 900 è senz'altro quello dei compositori americani che decisero di alimentare la propria musica con materiali di provenienza amerindia. Edward McDowell, Charles Wakefield Cadman, Arthur Farwell, Harvey Worthington Loomis. Noi iniziamo proprio da quest'ultimo. Compositore americano, aveva studiato pianoforte con Madeleine Schiller e Antonin Dvorak. Noi di questo compositore ascoltiamo dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte, Musica del Calumet e Intorno alla Capanna.

Abbiamo ascoltato di Harvey Worthington Loomis, dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte opera 76, musica del Calumet e Intorno alla capanna, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore è Charles Wakefield Cadman, compositore, critico musicale e giornalista americano. Ha collaborato per 40 anni con Nell Richmond Eberhardt, librettista e poetessa americana. Di questo compositore ascoltiamo dai quattro temi indiani idealizzati per pianoforte, opera 54, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri.

Abbiamo ascoltato di Charles Wakefield Catman, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri. Il prossimo compositore indianista che ascolteremo è Arthur Farwell, che è stato anche un direttore d'orchestra, educatore litografo, esperto esoterico e editore americano. Interessato alla musica degli indiani d'America, si associò al movimento indianista e fondò la Wawan Press per pubblicare proprio questo genere musicale. Ascoltiamo ora dalle 10 melodie degli indiani americani per pianoforte, opera 11, Canto del Capo, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Canto del Capo di Arthur Farwell, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontreremo è Edward MacDowell, con Idillio indiano al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Idillio indiano di Edward McDowell e con questo compositore concludiamo la nostra puntata di concerto.ch dedicata interamente a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI.

0: Abbiamo ascoltato di Edward McDowell dalle quattro piccole poesie per pianoforte, opera 32, The Eagle, The Brook, Moonshine, interpretato al pianoforte da Dario Müller. La puntata di concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Babilonia. Va pensi Anaco Sauti con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Cos'è Vapensi Vanacus? Che lingua è?
2: Non so, è un'anticipazione del canto di Babele.
1: Evidentemente. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno anche. Elena e buongiorno H o non H? Questo è il dilemma. Io sono qui che da una settimana cerco di capire se il nostro ospite di oggi si chiama davvero Sempaglia. Intanto lo saluto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: È un H, cioè as known as. Praticamente un altro modo di chiamarlo.
2: Come dire, tu guardi me, ma come
1: io
2: sai,
1: te,
2: dovresti guardare il nostro ospite, glielo chiediamo direttamente.
3: Beh, Sempaglia è un brand ormai, credo. È un'abbreviazione del mio nome vero. Per cui ho agito di forbice.
1: Quindi siamo passati da un H a un brand, non so quanto capirà il nostro pubblico, ma ci piace questo.
2: Si chiama Samuele Pagliarani in realtà, che è credo un tipico nome romagnolo. Lui è in realtà il Jimmy Smith della costa est.
1: È un wurlitzerista, si può dire wurlitzerista?
2: No,
1: è mondista.
3: Un vintagista, diciamo tutto ciò che almeno 30 anni capita sotto le mie mani mi fa godere.
2: E che sia anche ingombrante, credo.
3: E che sia pesante e ingombrante.
2: Connotazione.
3: Sì, assolutamente.
1: Quindi ha qualcosa in comune con John Medeschi, la butto lì.
3: Beh, Medeschi è uno degli elementi, degli esponenti della nuova generazione, diciamo, di jazz moderno che amo di più. È un genio.
1: E non a caso, perché utilizza spesso e volentieri proprio
3: tutto questi... quello che, sì, è vintage, per cui Hammond, Wurlitzer, Clavinet, Moog.
2: Come è nata questa paturnia?
3: Ah, beh, io credo che come tante cose... sia nata, diciamo, in tenera età, attraverso le musiche che in qualche modo si ascoltavano in maniera passiva dalla radio, dalla televisione, per cui sigle, commenti musicali, jingle pubblicitari, insomma, ho assorbito forse in maniera più attenta rispetto ad altri un patrimonio di suoni che poi in età più matura ho cercato di riproporre, proprio perché li sentivo molto miei, molto intimi.
2: Quale tipo di suoni e che tipo di mondo rappresenta Sempaglia? Poi fra poco lo vediamo. Prima abbiamo un appuntamento con i dialetti del mondo.
1: Beh, dialetti in Sardegna.
2: Non solo,
1: in Sardegna non sarebbero d'accordo,
2: no,
1: perché come
2: vero.
1: Sai il sardo è una lingua e non un dialetto, casomai l'italiano è un dialetto, secondo
2: potrebbero
1: loro.
2: Potrebbero arrostire come un purceddu a
1: quasi quasi.
2: Punto.
1: E io infatti vi propongo i Concordu de Orosei, in questo che io definisco un funky sardo con violoncello. Cioè, il violoncello è quello di Ernst Riesiger, un improvvisatore assai noto anche in ambito informale, ma non solo, ha collaborato anche a progetti di world music, a tante cose diverse.
2: Ha fatto le colonne sonore dei film di Herzog.
1: È un musicista davvero esplosivo, l'olandese Riesiger, che non so nemmeno se pronuncio nel modo corretto.
2: Io ho sempre detto Riesiger, però ecco. Forse hai ragione tu, chi
1: forse.
2: Lo sa. Vabbè, lo lasciamo qua nell'etere un attimo in frigorifero.
1: Sì, poi magari ci chiama. Intanto noi ascoltiamo questo Dillu.

0: dillo, Roy.
1: Sapevo
0: dillo,
1: che finiva così.
0: Dillo, Roy. Sì, beh, sei tu che stai girando intorno al tavolo.
1: C'è niente da, di più bello che vedere un ticinese ingrifato.
0: Beh, per questo funky sardo, ma che cioè, voglio dire, qui c'è una carica che James Brown se la sogna.
1: Se la sogna, sì.
0: Un cordu deo rosei, questo dillo con Ernst Reiseger o Reiseger, e i posteri ci diranno, magari sì, fossero dei posteri olandesi sarebbe meglio.
1: Sarebbe molto meglio.
0: Molto sì, meglio.
1: Fiamminghi perlomeno.
0: Comunque un violoncellista incredibile, secondo me capace di calarsi anche in questi contesti.
1: Sì, e ora abbiamo cercato, per quanto ci riusciamo, insomma, non troppo, di accogliere Sam Paglia, di presentarlo, di introdurlo, e adesso così, d'amblè, gli facciamo però un agguato.

0: Sai che fa un po' paura davvero. Poi c'è questa turbina sotto che chissà dove ci porta.
1: Sì, ci prepara semplicemente a un ascolto al buio, quasi un blindfold test, ma in realtà non ci interessa sapere se tu indovinerai oppure no chi è il protagonista di questo ascolto, semplicemente sapere che vibrazioni ti ha dato.

0: Allora, teniamo ancora un po' in sottofondo perché ci sarebbero altri 4 minuti di questo brano, ma intanto vogliamo sapere a Sempaglia che cosa ha dato questa scuola.
1: Stavo ondeggiando.
2: Io premetto, non so di chi si tratti, comunque
1: non è importante.
2: È musica che ascolto tantissimo, di questa matrice qua, specialmente negli ultimi mesi. Ho abbandonato un po' certi ascolti e sono entrato un po' in questa fase quasi spirituale, diciamo. E siccome io lavoro anche come disegnatore, spesso mi faccio ancora le cassette, un po' mi vergogno a dirlo. Beh, e mi faccio le mie belle cassette da 90 minuti, e siccome ho una collezione, insomma, di dischi jazz abbastanza fornita, cerco di privilegiare tracce di questo tipo qua, proprio perché hanno secondo me una durata nel tempo molto molto più...
1: Posso chiedere una cosa?
2: Sì.
1: Questo pianoforte però ha un suono strano. Cosa
0: no,
1: dici?
0: C'era molto riverbero.
2: Sì, forse. E forse questo presumibilmente è un pianoforte a muro, credo, come tipo di timbrica. Non ha, potrei anche dire una sciocchezza, però mi sembra
1: un suono
2: che abbia, sì, delle armoniche un po' ridotte rispetto al gran coda.
0: Sì, però... dunque si tratta di Lloyd Miller, che è un pianista non così conosciuto, è anche un etnomusicologo, un polistrumentista in realtà, nato nel 1938 a Glendale, California, ma poi vissuto per diversi anni in Iran, dove fra le altre cose si occupò di giornalismo, fece l'attore, arrivò persino a condurre uno dei varietà più seguiti nella terra dello Shah al tempo. Poi è rimasto un po' nel dimenticatoio, e in questa vaga etno-jazz con riferimenti afro che è venuto appunto fuori negli ultimi tempi, qualcuno, in particolare il produttore Malcolm Catto, l'ha recuperato.
2: Disco
0: è questo qua, infatti un disco fatto, registrato con gli Heliocentrics,
2: ecco,
0: quindi
2: mulato a stati,
0: esatto, esattamente quelle cose lì, che effettivamente poi potrebbe essere anche una cosa registrata negli anni 70 come suono, però invece è molto più recente.
1: Beh, a proposito di pianoforte, immagino che Sempaglia abbia cominciato da lì, sia stata quella la sua,
2: sì,
1: prima tastiera.
2: Sì, sì, è stato un regalo dei miei genitori, diciamo, nel Natale del 79, avevo 8 anni e mi venne regalato questo vecchio piano a muro inglese, abbastanza scordato.
1: Che quindi aveva un suono simile a questo.
2: Sì, infatti ce l'ho, in qualche modo ce l'ho nel DNA questo suono. E diciamo che le ossa me le sono fatte su questo piano.
1: Da autodidatta?
2: Da autodidatta, sì, ho studiato per un periodo breve. Essendo io abbastanza allergico a certe regole, mi sono imparato a memoria le opere di Giuseppe Verdi, perché erano dei miei autori preferiti da bambino, e poi man mano, insomma, ho coltivato anche altri generi.
1: E poi la musica, che è diventata una tua passione, l'hai assorbita anche attraverso la visione dei film, immagino.
2: Sì, il cinema e la collezione di dischi di mio padre, che è sempre stato un tuttologo della musica, per cui ogni disco che gli capitava in mano se lo portava a casa, per cui c'era di tutto.
0: Sì. Di solito, se uno va dallo psicologo, ad esempio, gli può dire: sono un po' depresso, sono oppure troppo eccitato improvvisamente. Nel caso di Sempaglia, lui ha un tipo di felicità particolare, perché è una felicità elettrica. Che devo dire è una cosa che io perseguo da tempo, ma non sempre si riesce a abbracciare, a condividere.
1: Sì.
0: Beh, Electric Happiness, questo tra l'altro è il titolo di uno dei tuoi ultimi album. Non so se è l'ultimo. No,
2: in ordine cronologico, no, non è l'ultimo.
0: Non è l'ultimo.
2: È il penultimo.
0: E da lì vogliamo recuperare il primo ascolto per far capire che non sono solo chiacchiere queste di Sempaglia.
1: E noi siamo l'unico programma, tra l'altro, che riesce a far sentire un disco ancora incartato, ancora.
0: Sì, sì. Impacchettato,
1: quindi,
0: guarda che bel boy che c'è.
1: Stevie Wonder da piccolo.
0: No, è Sempaglia da piccolo.
2: È mio figlio.
0: È tuo figlio, grandissimo. Beh, si è identificato.
2: Si è identificato, sì, sì.
0: Bene, allora ascoltiamo Hotel Ucraina, poi vediamo di capire perché questo titolo.

0: вернешься.
1: Cosa? C'era una lingua strana alla fine, immagino ucraino o ucraino.
2: Immagino anch'io.
3: Russo.
2: Perché in effetti questa cosa depistava, perché l'hotel Ucraina in realtà è a Mosca.
3: Sì. È uno degli monumenti più importanti, insomma, dell'architettura.
1: E come mai l'hanno spostato lì?
2: Non capisco. Con un tir.
1: Beh, Sempaglia, Electric sì. Happiness, molto interessante, direi, questo effetto Theremin, possiamo chiamarlo.
3: Sì, è un termine dei poveri, perché l'ho simulato con un vecchio sintetizzatore italiano, ho cercato di simulare questo.
1: Chissà cosa direbbe Vincenzo Vasi, non so.
2: Ma no, sarebbe contento, credo. Tra l'altro partiamo dal presupposto che per Sempaglia, come dire, Jimmy Smith, che abbiamo citato prima, e Piero Umiliani stanno sullo stesso altare.
3: Esattamente.
2: Quindi,
1: che è un ottimo principio,
2: eh sì,
1: direi.
2: Mi sembra di sì, soprattutto per noi babilonici, per cui diciamo che da questo punto di vista, anche in questo pezzo si sentiva un pochino di attitudine italiana, pur usando spesso Sempaglia degli stilemi sonori che arrivano dall'altra parte dell'oceano. È stato un po' questo il segreto?
3: Sì, sono un melting pot di musica che cerca, insomma, in qualche modo di far convivere tante passioni mie. Poi credo spero, insomma, di essere riconoscibile. Ecco, la cosa più bella forse è questa, cioè pur facendo tante cose diverse, avere una specie di, come dicevo prima, un brand, un marchio, per cui uno dice: ah, questo è Sam. Ci si cerca di rimanere in qualche modo, credo.
2: Sì, tra l'altro, come dire, il ventaglio così frastagliato di Babilonia ci porta ad ascoltare e a passare con nonchalance da un pezzo così, diciamo, soul funk come quello che abbiamo ascoltato.
1: Ad altre cose, ma io volevo solo dire che ho visto che Sempaglia ha scritto una colonna sonora per un film immaginario, quindi poi ci spiegherà da cosa si fa aiutare per immaginare un film. Intanto,
2: capito, io però ho bisogno, sai di cosa? Sì, ho bisogno.
1: Io ho bisogno
2: punto.
1: Di sapere se a te è mai capitato di vedere dei marchesi in bicicletta.
2: È pieno, girano per Bologna, per Roma, non so.
1: Beh, sentiamo un po'.
2: Ce n'è.
4: Andremo a chiesa di bicicletta, andremo al buffo, c'è la gippo, andremo a vedere il

0: On voit des marquis sur des bicyclettes. Testo di Louis Aragon, qui Ian Bostridge e Julius Drake, per la musica meravigliosa di Francis Poulenc.
1: Bello, con questo mi ha riconciliato, anche se sai che io preferisco nella musica classica o comunque di tradizione di matrice colta sempre gli strumentali. Sì. Però in questo caso, visto che durava 46 secondi,
0: sì, era...
1: anzi, ho apprezzato molto.
0: Questo è il punto di partenza per un film immaginario, dei marchesi in bicicletta.
1: Anche per un disegno, visto che certo. Tu sei anche un fumettista, se non è un'offesa.
0: Non lo sapevo. Questo.
1: Sì, non me l'hai
0: detto.
1: Anche molte delle sue copertine le ha disegnate.
2: Sì, specie quelle dei primi due dischi, i primi tre dischi, diciamo.
1: Che abbiamo scoperto con piacere che adesso valgono molto. Siccome sei io e anche Sam, qualche disco di Sam
2: ce l'abbiamo.
1: Sì. E adesso abbiamo un piccolo patrimonio, perché nel mercato del vinile, che è tutto un mercato a sé, ma insomma...
0: Questo per farmi invidia.
1: Eh sì, diciamo, e soprattutto oggi. Dire che tu non ce l'hai, diciamo.
3: Babilonia, in Auditore Mix.

0: Beh, il tema l'abbiamo riconosciuto, credo, Love is Here to Stay, anche uno standard del jazz, George Gershwin naturalmente, ma come dicevo, non credo sia corretto chiamarlo semplicemente arrangiamento, qui c'era davvero Sciarrino dentro.
1: Sì, no? Sì, inconfondibilmente in alcuni momenti, assolutamente sì.
0: Geniale, è capitato anche a te di lavorare su materiali appunto extra classici, chiamiamoli così?
1: Sì, tra l'altro il secondo quartetto d'archi che ho scritto, che si intitola Anatomy of an American Dream, è proprio un gioco che ho fatto anche con il pubblico. Ho preso temi della tradizione americana e li ho inseriti in un nuovo contesto, John Williams anche col train, proprio per guidare per mano il pubblico usando temi che potessero riconoscere ma portati in un universo sonoro che era poi mio, completamente
0: nuovo. Certo,
1: che
0: è un po' il
1: nuovo
0: gioco che ha praticato anche Salvatore Sciarrino con le sue 9 canzoni del XX secolo.
2: E adesso cosa ascoltiamo di tuo invece?
1: Adesso ascoltiamo El Toque, che vi ho portato perché sia perché è un organico particolare, perché chitarra e marimba.
2: Ah,
1: e poi perché mi sembrava molto babilonico, perché ho giocato con pass del flamenco, il mio omaggio alla tecnica, diciamo, esecutiva e compositiva del flamenco, volendo sintetizzare molto la questione.
2: E chi c'è in questo caso ad interpretarlo?
1: È il Cimarron Ensemble Duo, che tra l'altro hanno inserito il brano in una pubblicazione discografica già parecchi anni fa, e mi piaceva molto l'idea di portarvi un mio lavoro su alcune dinamiche proprio del flamenco da un punto di vista esecutivo e anche compositivo.

0: Il flamenco trasfigurato di Virginia Guastella, beh, del resto la chitarra sì naturalmente, ma la marimba non so quanto sia diffusa in Andalusia.
1: No, forse era destrutturata, però anche la chitarra, devo dire, e giocavi con dei codici e allo stesso tempo ti divertivi anche un po' a distruggerli, diciamo.
2: Sì, sì, sì, ho, come dire, lavorato sulla complessità ritmica del flamenco e quindi ho, come dire, trasfigurato soprattutto da quel punto di vista, usando tecniche esecutive alla chitarra, dando una nuova, diciamo, nuance. Quindi un omaggio, ma allo stesso tempo, appunto, come dicevi giustamente, un andare oltre e inserire qualcosa di mio, una mia rielaborazione. Ti stai sbagliando.

0: Beh, non sarà Francesca, non è neppure Virginia, no. Lo diciamo subito, la canzone del 1969 è discretamente famosa, credo.
1: Sì, ma tra l'altro mi hai sorpreso questa volta, perché ho visto che appunto in questo gioco della non chiamate la cover, hai scelto tutto sommato, diciamo, un'interpretazione piuttosto vicina, insomma, non stravolgente del tutto come spesso capita.
0: Tu ti riferisci alla linea vocale, ma qui l'arrangiamento è geniale, almeno al pari di quello di Salvatore Sciarrino che abbiamo appena ascoltato. In questo caso a firmarlo Gabriel Yared, compositore e direttore d'orchestra libanese, che ha contribuito in modo sostanziale a Mina canta Lucio, 27° album di Mina, appunto, pubblicato nel 1975. Nel frattempo credo abbia superato il centinaio di dischi.
1: Alla grande.
0: E ancora non ha nessuna intenzione di fermarsi, ma noi ne siamo ben felici naturalmente. Un album però particolarmente interessante da recuperare, questo, anche per la versione con la batteria, tra gli altri Tullio De Piscopo, lo cito così, di Questo non è Francesca, naturalmente della premiata ditta Mogol Battisti. Non è Francesca che ha un intro di clavicembalo, come sentiremo, poi archi, dissonanze in crescendo e un finale clamoroso, tra musica contemporanea e psichedelia, direbbe qualcuno. Un arrangiamento che riprende il crescendo con gli archi dell'originale, ma lo porta al parossismo.

0: Hai capito, Mina?
1: Beh, notevole, è vero, è vero.
0: Mina Cantalucio è una gemma nascosta, questa della sua discografia, che vi invitiamo a recuperare. Era Non è Francesca, che dici?
2: Bellissimo, la parte finale, anche la scelta del clavicembalo, che è uno strumento che amo molto. Avete citato Tullio De Piscopo, ed è una coincidenza molto, molto buffa, perché nel 2002 partecipai al Piazzolla Music Award. Piazzolla è uno dei miei grandi amori, e avevo portato mie rielaborazioni al pianoforte di brani di Piazzolla. Avevo anche suonato il primo movimento di un concerto per piano orchestra di un compositore venezuelano, Aldemaro Romero, che era in commissione.
1: Quel concorso, tra l'altro.
2: Sì, e in commissione a quel premio c'era anche Tullio De Piscopo, che ho avuto il piacere di conoscere. E il quale, appena mi ha visto, mi ha detto questa frase napoletana, mi ha fatto molto ridere: ma che teneri intra sta cava. Perché, insomma, ovviamente il ritmo è una delle cose un po' che da sempre mi interessa, mi intriga, e lui aveva colto questa cosa sentendomi suonare.
0: Vedi, era destino che lo citassi.
2: È veramente incredibile.
0: Perché in realtà in questo brano non c'era, nel disco, e quindi...
1: No, tra l'altro noi sapevamo fin da subito che avremmo attraversato in maniera così frammentaria tutti i tuoi interessi e i tuoi risultati sonori. Prima di introdurre l'ultimo ascolto, volevo che ci ricordassi anche un'altra stagione importante, credo quella con Sentieri Selvaggi.
2: Sì,
0: Bocca d'Oro, quindi.
2: Sì. I Sentieri mi hanno, insomma, commissionato svariati brani. Tra l'altro, il brano So Far So Good che ho scritto per loro è quello che poi dà il titolo al mio album. Quindi avete modo di ascoltarlo diretto appunto da Bocca d'Oro. Poi sono stata in stagione in residenza da loro anche qualche anno fa, e ho scritto questo brano che si intitola La dinamica del ghiaccio, l'ultimo brano per ensemble che ho scritto, quindi è uno dei brani più recenti, con il quale mi ero prefissata l'obiettivo di restituire, attraverso timbri e una costruzione un po' del percorso musicale affidato a strumenti esclusivamente acustici, i suoni che sono legati al ghiaccio su vari fronti, quindi sia un ghiaccio che si forma, un ghiaccio che si deteriora. Poi ho scoperto questi studi incredibili su questo canto che il ghiaccio emette nei paesi del nord quando si sta per formare, che ricorda un po' il canto delle balene. Cioè, ho scoperto un universo sonoro incredibile e ho deciso di provare a renderlo utilizzando, insomma, stratagemmi timbrici di strumenti esclusivamente acustici.
0: Ah, quindi mai elettronici.
2: No, era quella la sfida.
1: E nell'ultimo ascolto, quello con cui ci salutiamo?
2: Torno, o meglio, inizio con il ghiaccio, perché è un brano che ho scritto parecchi anni fa, si intitola L'era del ghiaccio, per pianoforte e batteria, quindi per il duo improbabile con Claudio Trotta. Quindi sentirete me al pianoforte e lui alla batteria, che è la prima traccia del primo nostro album Slancio Moderato, che contiene appunto mie musiche originali con qualche omaggio a Piazzolla, e che un po' riflette un'altra anima della mia produzione, che è quella che va un po' verso il... c'è chi lo definisce crossover jazz, c'è chi lo definisce un prog senza testi. E quindi è un'altra anima a cui tengo molto. Adesso abbiamo i brani pronti per il secondo album, quindi speriamo di entrare in studio molto presto, e come dire, è un'altra anima della mia produzione, del mio essere.
1: E qui sei anche performer.
2: Sì, sono performer, e in questo caso appunto dal punto di vista pianistico. Poi se ci sarà occasione di tornare, spero di portarvi anche qualcosa che dirigo, perché quella è un'altra parte dell'attività.
0: Non siamo riusciti ad attraversare.
1: Abbiamo cominciato, però, e siamo anche molto soddisfatti.
0: Sì.
1: Lo slancio moderato non è la nostra principale caratteristica, siamo piuttosto smoderati.
2: Ma sentirete che c'è dell'ironia poi.
1: No, ma infatti. Però noi ringraziamo naturalmente la nostra ospite Virginia Guastella per esserci venuta a trovare.
0: Grazie
2: a voi per l'invito.
1: Noi invece siamo sempre qua, proprio dormiamo qua, abbiamo la branda.
0: Assolutamente, ci sono le pigne di dischi qua,
1: che dobbiamo ascoltare tutta la settimana. La prossima settimana siamo di nuovo qua. Nel frattempo, voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: sedia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei,
1: ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Celerotte. Un sinistro da guidare e del destro vi dirò, solo un'auto di ce l'ha uguale, però non mi sa capo.
2: Beh, davvero indimenticabile la notte descritta da Leo Chiosso per la voce di Fred Buscaglione. Questo era Che Notte, naturalmente uno dei suoi grandi successi, nella versione però realizzata dalla nostra voce marziana di oggi, con una pronuncia anche discutibile, se vogliamo, un po' così, no? Un po' alla Mal, se vogliamo, alla Ciel,
3: esatto.
2: Shapiro. Buongiorno Boris Savoldelli.
3: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, diamogli atto che è una delle rarissime volte in cui un americano, perché Mike Patton è americano al 100%, si cimenta nella lingua italiana. Devo anche dire che io anni fa lo conobbi grazie a John Zorn e parla discretamente bene la lingua italiana, peraltro facendomi sorridere perché lui, cosa nota, si sposò con una ragazza bolognese e mi aspettavo che il suo italiano fosse connotato dall'accento bolognese, in realtà il suo italiano è molto connotato dall'accento del sud, quindi non so quali frequentazioni abbia avuto, però insomma diamo onore ad un americano che prova a cimentarsi con la lingua italiana.
2: Tra l'altro hai citato John Zorn, cioè uno dei pochissimi artisti in circolazione più poliedrici di lui.
3: E di questo infatti è Mike, voglio dire, è la caratteristica. Questa puntata di oggi è stata una puntata difficile e dovremo correre perché è talmente poliedrico il personaggio di Mike Patton, talmente in grado di canalizzare, di unire a sé generi musicali così apparentemente diversi in una linea comune che è quella della follia, ma di una follia creativa e positiva che io apprezzo molto. Insomma, Mike Patton è questo. Mike Patton va dal metal più estremo, sentiremo alcuni estratti, al noise più violento, fino alla sperimentazione, ma appunto, come abbiamo sentito poco fa, anche con questa passione per un certo periodo, in particolar modo anni 50 e 60 italiani. Ma è anche un doppiatore di videogiochi, è un doppiatore di film. Ricordo che in un famoso film di cui ho scordato il titolo, ma con Will Smith, dove c'erano della sorta di zombie, lui faceva le voci degli zombie. Insomma, un personaggio assolutamente poliedrico.
2: Credo fosse Io sono leggenda.
3: Io sono leggenda, esattamente quello. Le voci dei mostri sono quelle di Mike Patton. Di lui sul web si leggono un sacco di stupidaggini. Ci sono considerazioni del fatto che lui potrebbe avere addirittura 6 ottave di estinzione. Insomma, sono tutte stupidaggini. Lo dico a ragion veduta, essendo anche insegnante di canto. Quello che è certo è che Mike Patton ha una capacità di adeguarsi, di muoversi in contesti completamente diversi tra loro, ed ha una cosa che secondo me è un enorme merito per un personaggio che, non dimentichiamolo, magari oggi non più così famoso, ma negli anni 80 e 90 è stato una rockstar di primissimo livello, riempiva gli stadi, forse lo fa ancora, io adesso ho un po' perso il suo, come dire, mondo più mainstream, ed è stata la capacità, ed è la capacità di rischiare, di buttarsi ogni volta in qualche progetto diverso. Quello che ho cercato di fare oggi è navigare nel suo universo tra solista, tra progetti con i Mr. Bungle, i Tomahawk, i Phantomas, i Peeping Tom, eccetera eccetera, sono alcune delle band che lui negli anni ha formato, per farvi sentire un po' di cose che lui fa. Il primo ascolto, dopo quello di Che Notte, tratto dal disco Mondo Cane, arriva da un disco che si intitola Pranzo Oltranzista e che io non potevo non amare, un disco del 97, perché Mike Patton, come del resto anche il sottoscritto, ha avuto una fortissima fascinazione per un movimento che, devo dire, in Italia è stato un po', per ragioni politiche, purtroppo messo al bando, e cioè il movimento futurista. In particolar modo Pranzo Oltranzista è un lavoro, niente poco di meno, che di Filippo Tommaso Marinetti. Mike Patton lo riprende e ne fa un brano di cui sentiamo un piccolo estratto che già dal titolo è molto interessante. Si intitola Latte alla luce verde.

Ecco, direi non la cosa più semplice che probabilmente abbiate mai ascoltato sulla Rete 2, ma interessante. In più la voce non ha un ruolo classico, diciamo così, di portatrice di melodia, ma in realtà un lavoro di background molto cinematografico, se ci pensate, passione che credo Mike Patton abbia dai suoi riferimenti musicali. È un esperimento molto vicino a certa musica contemporanea, un esperimento come quello che fece un anno prima, quindi nel 1996, quando fece uscire un disco di assoluto nicchia, io credo di essere uno dei pochi ad averlo acquistato, si intitolava Adult Themes for Voice e fu un disco prodotto dalla Tzadik, l'etichetta di John Zorn, un disco che lui, dice nelle note di copertina, registrò negli hotel nelle pause tra un concerto e l'altro quando girava molto con i Faith No More. È una registrazione assolutamente amatoriale ai limiti del rumoristico che lui fece, stiamo parlando degli anni dell'analogico, con dei registratori a nastro e con dei microfoni che si portavano in camera. Anche qui non possiamo certo parlare di produzione musicale come la intendiamo, e men che meno di produzione vocale e tradizionale.

0: Ecco, qui potrei ricordare un piccolo aneddoto. Ovviamente premetto dicendo, lo sappiamo tutti, a metà degli anni 70 queste cose ben più sperimentali le faceva Demetrio Stratos. E ascoltando questa cosa mi viene in mente quando io ascoltai per la prima volta il disco di Demetrio Stratos in solo, che ero uso tenere lo stereo molto alto. Mia mamma corse direttamente nella stanza dell'ascolto della musica pensando che stessi male mentre stavo ascoltando il mio amato Demetrio. Sono ovviamente delle sperimentazioni, ma ci spostiamo ancora più in là, nel 1995, quindi andiamo a ritroso e prendiamo un disco che io ritengo molto interessante di una delle tante band formate da Mike Patton. Loro si chiamano Mr. Bungle. Il disco, ancora una volta in onore della cultura italiana, si intitola Disco Volante, e il brano di cui andiamo a ascoltare un pezzettino è una sorta di mashup molto bello a mio avviso degli stili tipici del cinema italiano degli anni 60 e 70. Il brano, in italiano, con un titolo importante, si intitola Violenza Domestica.
1: Sai che puoi fidarti solo di me.

diciamo che anche qui gli appassionati del mondo tzaddik, del mondo di John Zorn, non potranno non notare delle forti consonanze con il lavoro anche qui di pastiche, di connessione tra vari generi musicali, tutto molto veloce, tutto molto spedito, per esempio di John Zorn in Naked City, che è stato un altro album capolavoro che sicuramente ha influenzato il lirismo di Mike Patton. Ma facciamo ancora un passo avanti, stavolta ci spostiamo con tempo, andiamo nel 1999 e andiamo ad un'altra band esperimento di Mike Patton, che prende il nome da un personaggio straordinario che io ho amato moltissimo cinematograficamente, un vero super criminale mascherato del mondo della cultura e della letteratura francese, che si chiamava Fantomas. Ricordi i film, erano bellissimi, con queste Citroën DS che io ho sempre amato molto, il famoso squalo. Il brano che vi faccio ascoltare, molto legato al mondo Noise, si intitola Pagina 3, Page 3.

0: Beh, in effetti qui c'è una certa assonanza con la voce giapponese che usavano John Zorn con i suoi Naked City, Yamatsuke Ieke.
1: Esattamente sì, lui. E poi qua da ricordare, assolutamente, perché si è sentito bene in questo frammento che abbiamo ascoltato, un lavoro vigoroso di batteria che è quello di Dave Lombardo, che gli appassionati di rock tra voi si ricorderanno essere il batterista, essere stato il batterista storico degli Slayer. Suggeritogli peraltro da Igor Cavalera, che è la batterista di Sepultura, che avrebbe dovuto fare parte della band. Ma andiamo avanti, perché dicevo prima la voglia di sperimentare, e vorrei ricordare che tutti questi dischi, e forse anche la ragione per cui questi dischi hanno avuto vita, era perché in questo momento Mike Patton in questi anni era una superstar che riempiva gli stadi con un rock sicuramente originale, quello dei Faith No More, ma sicuramente molto più convenzionale di

questo. Quello che apprezzo di Mike Patton è anche il senso e la passione per la ricerca. Lui si è sinceramente innamorato dell'Italia. Credo che uno straniero che arrivi a conoscere il mondo del futurismo italiano, con tutte le complessità del futurismo, con anche una certa scarsezza, se vogliamo, di materiale informativo su un fenomeno straordinario come quello del futurismo, significa veramente avere interesse per la nostra cultura. In particolar modo lui, a mio avviso, è riuscito a scovare alcune chicche straordinarie del caso del prossimo brano che vi ho portato, in doppia versione, perché neanch'io conoscevo questo gruppo. Quando ascoltai il brano da Mike Patton, sentì il bisogno di andare a trovare l'originale. Ebbene, questo brano che ascolteremo tra poco, del quale tra poco vi dico il titolo, è un brano che è stato creato, realizzato nel 1966 da una band praticamente sconosciuta, che sono i Black Men, una band ravennate del periodo beat. Questo brano è geniale, di un'originalità assoluta. Io mi sento di definire una sorta di brano proto-punk, attenzione, nel 1966, cioè non c'erano ancora neppure gli Stooges, voglio dire che sono stati coloro ai quali giustamente è stata data una sorta di paternità del movimento punk. Quindi vi faccio ascoltare in prima battuta il brano originale, poi rifatto da Mike Patton, dei Black Men, che si intitola Urlo Negro.

0: Black Man. Beh, Boris, davvero una scoperta, anche così sconvolgente quasi.
1: Una scoperta straordinaria, e devo dire che Mike, non so se ha avuto la sfacciata fortuna del principiante, come si dice, come ricercatore, intendo dire, di musica italiana, ma il brano è strepitoso e loro sono di un'originalità assoluta anche nel gusto timbrico, nell'uso della registrazione, sono veramente avanti anni luce.
0: Ricordiamo l'anno 1966.
1: 1966, un brano protopunk, di cui adesso andiamo a sentire la versione di Mike Patton.

0: Beh, l'animo punk non manca neppure a Mike Patton, e noi chiudiamo proprio così con questa sua versione di Urlo Negro.
1: Eh sì, e anche noi facciamo il nostro Urlo Negro, politica incorrect, ma era il 1966.
0: Grazie Boris, a presto.
1: Grazie, arrivederci a tutti.

0: dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
1: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione. Dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
0: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
1: Sì, l'idea è questa.
0: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
1: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, incontrato oggi a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Tra i temi affrontati, rapporti bilaterali tra Svizzera e Germania, sul fronte soprattutto economico e di sicurezza. I due paesi sono vicini linguisticamente, geograficamente e commercialmente, ha ricordato il padrone di casa Merz accogliendo Parmelin. Merz, che ha così auspicato una maggior collaborazione con Bernanke attraverso maggiori investimenti e scambi commerciali. Al centro delle discussioni anche la sicurezza europea e le relazioni tra Berna e Bruxelles. Prosegue la riorganizzazione di FFS Cargo con il comparto traffico merci da tempo in difficoltà. Lo comunica l'ex regia, che annuncia il riposizionamento di 200 collaboratori in Svizzera, una quarantina dei quali in Ticino. Un riassetto che dovrebbe avvenire attraverso soprattutto spostamenti all'interno dell'azienda e prepensionamenti. Si tratta della seconda fase del riequilibrio iniziato lo scorso autunno, che al momento non prevede licenziamenti, almeno a sud delle Alpi. Obiettivo: permettere al settore di finanziarsi autonomamente dal 2033, così come chiesto dalla Confederazione. Sindacati scettici, Transfer chiede chiarezza e garanzie, mentre il SEF esprime preoccupazione per il futuro del settore e del trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Per la cronaca regionale, nuovi contributi finanziari da Bellinzona per l'acquisto di veicoli elettrici leggeri. Ne dà notizia il Dipartimento del Territorio, che ricorda come da alcuni giorni anche le moto leggere, i quadricicli leggeri con una velocità massima di almeno 45 km orari e dotati di motori con una potenza compresa tra 1 e 4 kW possono beneficiare degli incentivi cantonali. Una decisione voluta soprattutto per favorire la mobilità elettrica e contrastare l'emissione di CO2. Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito online del cantone all'indirizzo www.ti/ch. E rimaniamo in qualche modo in tema, poiché il caro energia a causa della guerra in Medio Oriente sta avendo un impatto rilevante sulla vita quotidiana in Svizzera. L'aumento dei prezzi del carburante infatti sta spingendo sempre più cittadini a muoversi in maniera diversa, con sempre più persone che rinunciano all'auto e si spostano o a piedi o con i mezzi pubblici. E quanto emerge da un sondaggio realizzato da una società di marketing che ha coinvolto un migliaio di persone tra i 14 e i 74 anni. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, con aumento della nuvolosità e possibili rovesci locali soprattutto nella seconda parte della giornata. Domani ovunque soleggiato, con possibili rovesci isolati pomeridiani.
2: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
5: Musica inaspettabile, infatti Montmartre ha questa caratteristica proprio della musica che non ti aspetti. 15.35, Alessandro De Rosa qui al microfono di Rete 2, una puntata di Montmartre davvero interessante, come tutte d'altra parte. Qui protagonista Schubert nella nostra prima mezz'ora, 25 minuti, Treasures, questa novità, anticipazione discografica della Deutsche Grammophon, Rudolf Buchbinder, che sarà il pianista austriaco che eseguirà questi brani di Schubert, adesso li commenteremo anche. Poi subito alle 16, nostalgia e futuro in musica, perché il presente sembra sempre un remix del passato e il futuro dov'è finito? Queste sono delle domande: dove andiamo, da dove veniamo e soprattutto Chi ha ordinato tutto questo? Un fiorino, la risposta sarebbe, citando quel film di Troisi e Benigni. Ne parleremo con Claudio Ferrante, produttore discografico, fondatore e proprietario di Artist First, primo operatore discografico indipendente in Italia, e Charlie Rapino, veterano dell'industria musicale, mente strategica dietro innumerevoli successi discografici internazionali e non solo, con lui anche il nostro Virgilio nella selva discografica oscura che fu il ciclo radiofonico dell'estate passata. I concerti sono serviti, poi la rassegna di musica classica della città di Mendrisio, arriveremo anche lì subito dopo, il contributo redazionale parla di quello, ma adesso partiamo dalla musica di Schubert e da questo disco che si chiama Treasures, uscirà a maggio e sarà un'uscita importante perché rivisita proprio dei capolavori, dei tesori, Treasures appunto, di Schubert, Deutsche Grammophon.

Sono interessanti questi microcosmi creati da Franz Schubert, Treasures, Rudolf Buchbinder, questa anticipazione discografica della Deutsche Grammophon. Qui è interessante, dicevo, il tocco del pianista, lo ricordo, pianista austriaco. Qui stavamo ascoltando le danze tedesche di 783 del suo diciamo catalogo, molto molto interessante. E tra l'altro siamo anche vicini al Voi che sapete tra pochissimo. Vediamo che cosa ancora riesco a fare ascoltare di questa musica. Vediamo un attimino se riesco a mettere qualcosa di un pochino più breve, perché effettivamente qui stiamo andando lunghi. Va bene, forse dovrò sfumare o comunque riusciremo ad ascoltare quasi tutto l'opera di 734. Questi sono dei Landler, quindi dell'Handler, sempre di Schubert, sempre che vengono da questa novità discografica, o meglio anticipazione discografica, Deutsche Grammophon, Schubert Treasures, Rudolf Buchbinder. Abbiamo ascoltato questo disco oggi, è così. Ci caliamo ancora in questo mondo fatto di pianismo e di sì, tante cose, perché Landler è valzer, quindi c'è un po' di tutto in questa raccolta. Sono queste micro raccolte di microcosmi, sembra quasi di tornare, o meglio andare avanti a Bartok, no, con i suoi pezzi per pianoforte, no, i microcosmi. Bene, buon ascolto.

0: Franz Schubert, qui Treasures, Rudolf Buchbinder che suonava la sua musica. Ebbene, siamo arrivati con questa anticipazione discografica della Deutsche Grammophon. Uscirà tra poche settimane questo disco alle 16.02 ed è il tempo del nostro Voi che sapete. Quest'oggi si parla di musica e il futuro della musica, anche del presente della musica, nostalgia e futuro in musica.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E vabbè, abbiamo iniziato così, con questo scherzo quasi che vedeva Albano e Romina Power con Nostalgia Canaglia, perché la puntata di oggi, di Voi che sapete, ruota intorno proprio al tema della nostalgia. Nostalgia e futuro in musica, perché il presente sembra sempre un remix del passato e il futuro dov'è finito? Ecco, queste sono delle domande un po' esistenziali che ci porremo oggi e che ci portano nel mondo discografico di oggi, perché da un lato la musica, le tendenze della musica, della discografia vanno avanti, da un altro, ieri, non più tardi di ieri, eravamo qui sempre all'interno del Voi che sapete a parlare di un album che ha fatto 50 anni, che è Hotel California degli Eagles. Ci si guarda indietro, si va avanti, ma chi siamo musicalmente parlando oggi, da dove veniamo, dove stiamo andando, e soprattutto chi ha ordinato tutto questo? Forse non il medico, rispondeva la guardia lì al confine di stato un fiorino, no, nel film di Troisi e con Benigni. Beh, oggi ne discutiamo anche con Claudio Ferrante, che Claudio Ferrante è produttore discografico, fondatore, proprietario di Artist First, primo operatore discografico indipendente in Italia. Ben trovato, Claudio, piacere di averti qui ospite nostro.
1: Grazie per avermi invitato.
0: E poi abbiamo dall'Inghilterra Charlie Rapino, che conosciamo bene, veterano dell'industria musicale, mente strategica dietro innumerevoli successi internazionali e non solo, è descritto come l'eminenza grigia della discografia internazionale, vicepresidente di Artist First. Oggi abbiamo presidente e vicepresidente, e anche il nostro Virgilio, in un viaggio incredibile che abbiamo compiuto l'estate scorsa nella selva discografica oscura, a questo ciclo di 10 puntate in cui con Charlie abbiamo ripercorso, insomma, tutti i più grandi discografici della storia, o quasi. Insomma, mancava qualcuno, ma poi non ci hanno più rinnovato il contratto, Charlie, e quindi poi ci siamo dovuti arrangiare così, ci siamo dovuti accontentare di quelle 10 puntate, ma magari ne facciamo di nuove. Ben trovato, Charlie. Ecco, Charlie, non riusciamo a sentirlo, lo recuperiamo quanto prima, sperando che... proverò a chiamarti sulla linea normale, Charlie, perché il Bluetooth lascia veramente a desiderare, purtroppo. E veniamo a Claudio Ferrante, che, dicevo, lui è anche un sociologo, dico bene, Claudio?
1: Beh, un sociologo per passione.
0: Ovviamente. Un sociologo per passione, comunque hai avuto interessi, hai studiato, hai avuto un interessamento a questo aspetto. Io, da quando ci siamo conosciuti, sono, diciamo così, rimasto molto incuriosito dal tuo modo di intendere, no, la discografia e anche il presente, perché in effetti in Artist First, no, e in quella esperienza che ti vede ovviamente protagonista, fondatore di questa grande realtà che è Artist First, ci sono diciamo molti interpreti, cantautori, insomma musicisti che vanno per la maggiore oggi e che parlano un linguaggio molto moderno, no? Uno su tutti, ad esempio Alfa, però da questo punto di vista è vero anche che tu mi hai sempre parlato di questo effetto nostalgia e dell'importanza della nostalgia che ha nella presa di un certo pubblico. Quindi ti faccio questa domanda: quale pubblico? Che cos'è questa nostalgia di cui tu più volte mi hai parlato? Io nel frattempo cerco di recuperare Charlie.
1: Beh, la nostalgia è un concetto che nella musica affiora e riaffiora un po' anche dal mood musicale, che può essere un mood malinconico, nostalgico, si può trarre l'ispirazione. Eppure c'è la nostalgia che è semplicemente cronologica e che quindi segue i ritorni degli artisti che in realtà hanno avuto successo, ad esempio, in passato. Uno dei grandi protagonisti di un grande ritorno del pop, uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni è stato Max Pezzali, che ha riempito stadi, certo, palazzetti, ma basando tutto non sul repertorio di recente pubblicazione, ma con i successi di quel passato. E quindi tutti si sono chiesti, ma addirittura quale può essere l'interesse per un giovane della generazione Z in un Max Pezzali, che è un artista sessantenne e che comunque ricalca uno stile di almeno 25 anni fa. Quale può essere la risposta? La risposta è che tutto quello che c'era prima e che ispira delle suggestioni torna a essere di moda, torna a essere cool, ed è tutto basato su quelli che erano i tempi passati, quindi la nostalgia dei nostri genitori che erano giovani e che noi riviviamo attraverso quelle canzoni. Gli Zero Assoluto, per citare un altro caso di gruppo italiano, gruppo musicale famoso negli anni early 2000, quindi i primi anni 2000, che poi hanno lasciato un gran ricordo e oggi riempiono anche loro palazzetti e piazze. Da dove parte questo effetto nostalgia? Perché prima non c'era? Perché la contaminazione della musica del passato con i nuovi ascoltatori, quelli della generazione Z e soprattutto i social, hanno fatto sì che grandi fenomeni del passato tornassero a essere di grande attualità, senza andare troppo lontano. Per stare sulla scena internazionale, Kate Bush, ad esempio, certo, rilanciata da TikTok, e ovviamente grazie a questo torna a essere un brano ascoltato, sintato, quindi con presente quindi in serie TV e film, ed è esclusivamente frutto del pensiero che quello che c'era prima e i brani, alcuni di questi brani, tornano ad essere attuali per l'effetto nostalgia.
0: E già, un effetto nostalgia, io ritorno anche un attimino all'emozione. Intanto abbiamo recuperato Charlie Rapino. Charlie, ci sei, giusto?
2: Sono qua.
0: Assolutamente, eccoci.
2: Sì, sono qua.
0: Claudio ci ha fatto questa introduzione, Claudio Ferrante, su questo concetto di nostalgia. Io sono andato a sfogliare il vocabolario perché sono uno che studia, evidentemente si documenta, si deve fare un programma. La nostalgia è uno stato d'animo malinconico causato dal forte desiderio. Ecco, dal forte desiderio, dicevo, di ritornare a luoghi, persone o momenti del passato. È un'emozione complessa che mescola la tristezza per l'irreparabilità di quel momento con la gioia e la dolcezza del ricordo. Ecco, nel frattempo volevo fare questo esperimento malinconico con questa carezza dolce. È una musica che... di ispirazione morriconiana che avevo scritto io, l'avevo fatto proprio con questa idea, ma non lo faccio per far ascoltare un brano mio, evidentemente, lo faccio perché avevo fatto questa cosa con la chiara intenzione di evocare un'emozione nostalgica. Qui non stiamo veramente parlando dell'emozione nostalgia nell'ascoltare la musica, ma come ci stava dicendo Claudio Ferrante, la musica ci riporta anche a un ricordo, a qualcosa che è perduto via, a quell'età che abbiamo perso, a quella capacità che avevamo che non abbiamo più, no? E ci riporta un po' bambini, ragazzini e via dicendo. Charlie Rapino, vengo a te. Nostalgia e futuro in musica, secondo te è presente da questo punto di vista la nostalgia, dal tuo punto di vista, quanto è importante? Cioè, si sa che nel marketing o nel marketing, come dici tu, no? Nel marketing un oggetto nuovo, totalmente nuovo, non può avere grande successo molto spesso. Si sa che c'è bisogno di un'innovazione che, se non mi sbaglio, non so dove l'avevo letto, deve stare intorno al 20-25%, quindi un po' tradizione e un po' qualcosina di nuovo. Nella musica è così, nella storia della musica e della discografia, se vogliamo, mainstream, c'è sempre un elemento vecchio, un elemento nuovo, o ci sono dei momenti in cui questa percentuale è stata superata in un modo o nell'altro?
2: Ma scusate, ma sai, in realtà qualunque prodotto nuovo è legato alla nostalgia. Nostalgia proviene dal due parole greche, nostos algos, il dolore del ritorno. Mm-hmm. È una ferita che è aperta, nella quale noi vogliamo tornare, e c'è una penso che Claudio, del quale non abbiamo, certo io e Claudio non abbiamo nostalgia l'uno dell'altro perché ci sentiamo ogni tre minuti, però c'è un episodio di Mad Men dove presentano il carousel della Kodak, che era questo proiettore di diapositive che fa un discorso sulla nostalgia, perché facciamo le fotografie, perché quelle fotografie è un prodotto nostalgico, perché ci riporta in un punto in cui noi eravamo felici, eravamo giovani, semplice, ancora più semplice, cioè come per lo stesso motivo che io ascolto Miles Davis sul cosiddetto giradischi, è perché io ho un ritorno nostalgico, un ritorno a quando ero giovane, quando ascoltavo i Pink Floyd o i Miles Davis, chi che sia, su quel particolare prodotto di consumo. Con Claudio ne parlavamo a livello, se vogliamo, più di consumo commerciale l'altro ieri, che parlavamo delle cosiddette registrazioni di lockdown, dove ragazzi e ragazzine che avevano tra i 14 e i 20 anni durante il lockdown sono rimasti bloccati 2 anni a casa, che fanno? Si sono attaccati alle piattaforme di streaming, quindi sono affezionati a quella piattaforma di streaming, sono affezionati, sì, al prodotto collegato a esse, e rimarrà con loro per tutta la vita, come per noi rimarranno per tutta la vita i Beatles. Chi è cresciuto, Claudio un po' più, molto più giovane di me, grazie a lui, grazie a Dio anzi, sarà attaccato, che ne so, ai Duran Duran, per dirti, la generazione di Opera rimarrà attaccata a Harry Styles o Robbie Williams, e saranno attaccati al prodotto, al media che li ha portati. Marshall McLuhan, che era questo famoso filosofo canadese sui media, diceva the media is the message, il messaggio è il media che è il messaggio, non è il contenuto del media. Era un'intuizione notevole, perché c'è un'affezione a questa cosa, c'è un senso d'affetto, perché quel prodotto e chi mi ha dato quel prodotto o l'oggetto che mi ha dato quel prodotto mi riporta in un periodo in cui ero giovane, quindi molto, certo, più, se vuoi, felice ed innocente, ecco, mettiamola così.
0: È un bel viaggio quello che ci ha fatto fare anche Charlie, non so se sei d'accordo, Claudio Ferranti, a parte il fatto che ha detto che non ha la nostalgia di te perché vi sentite molto spesso, magari tu ce l'hai lo stesso, ma non, lasciamo che i sentimenti nelle persone si sviluppino naturalmente. No, a parte questo scherzo, mi sembrava molto interessante, vorrei ritornare proprio tra pochissimo a parlare di questo, perché è vero anche che questa permeazione di un'emozione, quindi di un riferimento culturale condiviso, locale, quel momento in cui quella canzone ferma una generazione, faccio un esempio, è qualcosa che si sposa molto al tipo di discografia che abbiamo discusso in quel ciclo radiofonico con Charlie Rapino, un'industria forte che veramente riusciva a far permanere non solo la canzone X, ma quell'artista. Cioè Bruce Springsteen, faccio un esempio, Bob Dylan, sono degli spartiacque, no, della nostra storia contemporanea. E quindi quell'affezione è fortissima, è un riferimento culturale chiaro. Quando invece siamo nel consumismo, nella terra del continuo cambiamento, nella disaffezione dei sentimenti verso un oggetto, che cosa succede? Ecco, prima Claudio Ferrante parlava, no, di questi fenomeni da TikTok, diciamo di musiche che hanno ritrovato il successo così imprevedibilmente, perché trend di un TikTok. Tra queste c'è anche questo brano.

0: E questo è un brano che effettivamente era del 2014, se non vado errato, di questa artista sudafricana, che poi ritrovò il successo qualche estate fa, poche estati fa, proprio attraverso un trend di TikTok. Venne riscoperta effettivamente da una generazione che l'aveva praticamente ignorata. Ecco, quindi queste cose sono a volte anche fortuite. Quindi vedo, ritorno da te Claudio Ferrante, da un lato la possibilità di rinciampare in qualcosa di antico, per sbaglio quasi, e rinnamorarsene o associarlo a concetti nuovi, da un altro invece la permeazione di un timbro, di una sonorità, di un modo di scrivere e quindi di un'identità musicale nel tempo, che torna a bussare alla porta di chi ha vissuto quel periodo, di quel tempo. Ecco, nel consumismo generalizzato, stavo dicendo prima, no? Cioè, oggi che cos'è che rimane? Voi che siete anche discografici, che sfornate e cercate anche ovviamente il successo, in che modo, diciamo così, si cerca di assecondare questo trend? È giusto assecondarlo e basta? Quanto si cerca questo effetto nostalgia nelle operazioni discografiche, ma poi anche quando si organizza un tour di concerti, nel recruitment degli artisti, no? Che sono nel catalogo o nel roster, no? Ecco.
1: Io sono convinto anche che ci sia un terzo elemento, che è la nostalgia come modo e come citazione del passato, quindi anche funzionale alla creazione poi del nuovo.

0: comunque attinge le sue radici dagli Stati Uniti. Il concetto stesso di nostalgia è un concetto che nutre anche la cultura moderna. Quindi parlare del passato per parlare del presente e del futuro, raccontare quello che c'era nel passato per nuove canzoni e nuova musica per presente e futuro.
1: È molto interessante questo, infatti, che ci sta dicendo Claudio Ferrante, anche perché sì, in effetti, cioè quando si va a... c'è anche un fascino, no, delle nuove generazioni verso qualcosa che non si è vissuto, che questa idea del vintage, no, passatemi il termine, come lo chiamano, l'idea di voler rivivere qualcosa che non è stato del loro tempo. Ma cambio poi tutto per fare una domanda a Charlie Rapino, che poi è libero chiaramente di rispondere come vuole, sul fatto che chiaramente noi adesso stiamo parlando di musica mainstream, perché noi ad esempio siamo una radio culturale qui in questo momento, la Rete 2, ad esempio della Radio Televisione Svizzera, noi ogni giorno mandiamo in onda un sacco di musica che viene dalla tradizione operistica, concertistica, della musica occidentale, della musica, molta musica anche che è stata storicizzata ed è diventata culturale, tra virgolette. E quindi questa permeazione e questa trasformazione in altri ambiti della musica è completamente legittima, cioè nel pop si parla di cover, anche nel jazz si parla di standard, ma comunque questo elemento comunque tradizionale di ritrasmettere, di riascoltare musica del passato, riviverla nell'oggi, è una pratica, diciamo così, che uscendo dalla musica pop, per capirci, è piuttosto consolidata. Ecco, da questo punto di vista, tu, Charlie Rapino, quando ti sei trovato o ti trovi appunto a scegliere, a capire, chi può, secondo te, essere un nuovo, diciamo così, talento su cui puntare discograficamente a livello concertistico, su cosa ti basi? Quali sono gli ingredienti da questo punto di vista di tradizione, conoscenza del passato, menefreghismo e assoluto presente e ricerca del futuro?
2: Ma normalmente io chiedo a mia figlia, cioè se io dovessi basarmi sui miei parametri, Claudio mi licenzia dopo 3 secondi, 3 primi secondi, perché i miei parametri sono diversi da quelli del pubblico di oggi. Quindi devo pensare ai parametri di un ragazzo, di una ragazza di 19 anni, che è il consumatore principale di musica. Che poi essa sia a volte il fatto che è collegata ad un programma nostalgico, vedi un caso nel quale Claudio e io siamo molto vicini, che è Stranger Things, che è un programma nostalgico sugli anni 80. Dove siamo stati responsabili per uno degli artisti, si chiama Joe, che è anche un cantante, uno dei protagonisti dello spettacolo. Poi si lega anche a quello, cioè quindi mio figlio, mia figlia, i miei nipoti sono legate a Stranger Things, e se Stranger Things mette un pezzo di Kate Bush, Running Up the Hill, è ovvio che si lega a loro. Ma non in maniera nostalgica, per loro quel pezzo contemporaneo.
1: Certo.
2: L'anno che usarono Running Up the Hill, il pezzo andò al numero uno globale. Sono cambiati molto i parametri oggi, perché dato che siamo nel cosiddetto villaggio globale, la nostalgia è futuro e viceversa. Cioè, perché poi non è che loro lo legano ad un particolare momento in cui io e Claudio abbiamo ascoltato Kate Bush. No, lo legano totalmente a un'altra cosa, che l'hanno ascoltato in un programma su una delle DSP, un programma molto di successo, una serie molto di successo.
1: Sì, questo è molto
2: Quindi per me
1: interessante.
2: i parametri oggi sono molto molto diversi, e Claudio l'ha capito ancora meglio di me.

0: ma rimane sempre un parametro. Che cosa manca al mercato, che penso che è quello che Claudio e io ci chiediamo tutti i giorni. Molto spesso penso che, con tutto il rispetto, molte delle tendono a fare il già fatto. Ah, sta funzionando quello, facciamo un altro. In realtà il pubblico, o l'ascoltatore, o il consumatore, vuole sempre qualcosa che non c'è.
1: Sì.
0: Alfa è stato un esempio, se vuoi, nostalgico di futuro. Claudio, ci dicevamo spesso, qui in giro sono tutti rapper, te più a botte, quella roba lì. Ne presenteremo un bravo ragazzo, una persona che fa della sua normalità l'eccezione,
1: Certo.
0: e ha reso, perché siamo anche costretti a farlo, perché non siamo una major, quindi dobbiamo sempre avere continuamente nuove
1: Certo,
0: idee.
1: è interessante questo aspetto del presente dilatato, l'avevamo chiamato così quando si parlava della musica contemporanea con Ennio Morricone, cioè questo fatto che effettivamente la fissazione, diciamo prima meccanica, poi digitale, quindi la fissazione discografica, insomma, il fatto che noi possiamo ascoltare e scoprire stamattina Vivaldi per la prima volta ed essere tanto contemporaneo Palestrina quanto Alfa, appunto, e via dicendo, è una cosa. E poi invece tu adesso stavi introducendo Charlie Rapino, Alfa, e vorrei andare proprio lì, sul palco di Sanremo del 2025, se non vado errato, dove venne pensata questa cosa qui, che è un altro esempio di presente, futuro e nostalgia, in qualche modo, che trova un'altra realizzazione, una messa in scena, se vogliamo anche televisiva e musicale, in questo brano, che è un brano di Roberto Vecchioni, che viene ricantato, e c'è anche l'incontro generazionale.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

0: Eh sì, questo è, in effetti siamo andati lì nel Sanremo del 2025, sul palco infatti nella serata dei duetti ci abbiamo ritrovato appunto anche insieme ad Alfa Roberto Vecchioni, grande padre della canzone d'autore italiana, con questo pezzo che arrivava, se non vado errato, nel 99 e che è un pezzo a cui tengo anch'io moltissimo, e fu un momento molto emozionante e lì passò anche televisivamente non solo il tributo evidentemente al, diciamo così, all'anziano, al più grande in qualche modo, ma anche un messaggio positivo e un messaggio anche di comunicazione generazionale. In altre parole, nostalgia e presente della musica e futuro. Poi c'è il rap alla fine, c'è un momento in cui Alfa va su altri lidi e si allarga insomma su quello che era il testo originale, tra pochissimo arriverà in sottofondo. Claudio Ferrante, so che tu hai un po' ideato in qualche maniera questa trovata, può essere questa ad esempio, visto che tu sei partito dall'idea che tutto sommato il presente forse è scarico, le cartucce della novità sono scariche, questo può essere effettivamente un, come dire, un modo secondo te di rimettere in pasto e rimettere in moto le energie, no, musicali, discografiche in qualche modo?
1: Beh, anche perché parliamo di una canzone che era stata pubblicata nel 1999,
0: eh sì,
1: in un album di Roberto Vecchioni, che ovviamente non aveva riscontrato, non aveva avuto riscontri, ecco, era un brano che meritava, di cui è stata poi realizzata una versione orchestrale, mm-hmm. e l'idea di prendere un brano pubblicato nel 99, un brano non celebre di Vecchioni, e in qualche modo offrire una prospettiva di passaggio di testimoni, di passaggio generazionale, era l'idea dal punto di vista musicale perfetta, in linea con i tempi moderni. Oggi, come ben sai e sa e conosce bene anche questa storia, Charlie, come tantissimi discografici volponi, se si può dire, si può usare questo aggettivo, oggi non si crea più nulla. Se riesci a rileggere il passato e a trovare delle formule che prendono da grandi canzoni, grandi concetti, in questo caso Alfa ha aggiunto un rap che era la lettura del mondo moderno di un ragazzo che duettava sul palco di Sanremo e che ha terminato, come da indicazione di Vecchioni sull'ultima sua frase, ha terminato la canzone. Questa canzone adesso è tua, finiscila. E questo è stato il passaggio di testimone rappresentativo di questo duetto.
0: Eh sì, questo duetto in effetti è anche un po' un simbolo, è anche una risposta in qualche maniera a queste domande, o almeno una possibile risposta, diciamo, che ha trovato effettivamente anche un discreto successo. Tra l'altro Alfa poi è stata ripresa in qualche maniera questo concetto, se vogliamo, con Manu Chao recentemente, grande successo discografico e radiofonico anche di questo recente passato, di questo recente presente, perché si ritornava anche lì su una canzone che aveva effettivamente fermato qualcosa quando uscì e viene rivisitata e attualizzata un po' nel presente. Chi lo sa, tra le vicissitudini, in questo momento di zenith in cui in qualche modo siamo un po' privi di ombra e dobbiamo cercare una via dove ripararci in qualche modo dalle intemperie, da quello che può succedere, anche questa può essere una soluzione. Charlie, tu, lascio concludere te magari questo nostro incontro sul tema della nostalgia, sul tema di quello che ci siamo detti, e anche un po' di trovare un modo di chiudere, no? Se la musica effettivamente per andare avanti deve necessariamente guardare indietro o guardare di lato.
2: Ma dipende, cioè, allora la musica, lo diceva un nostro amico comune, Ennio, lo diceva di base, derivativa da Bach, quindi se vogliamo, per assurdo, la musica è sempre voltata indietro a livello formale, Esistono nuove frontiere che sono molto eccitanti e allo stesso tempo spaventose. L'AI è una di queste, l'intelligenza artificiale è una di queste. Cioè, è molto eccitante quello che succede, perché darà la possibilità a una persona che ha delle idee di lavorare in maniera molto più, diciamo, tra virgolette, facile, con molta meno fatica. Ci sarà però ancora l'elaborazione stessa dell'idea. Io dico spesso a chi è detrattore dell'intelligenza artificiale, pensate se Bowie avesse avuto l'intelligenza, avesse avuto a disposizione un tool come l'intelligenza artificiale, cosa avrebbe fatto? O un Brianino certo, a 25 anni, pensate, era lo stesso Ennio Morricone probabilmente. La cosa spaventosa riguarda quello che saranno le cosiddette economie, cioè come la nostra industria o in generale anche i governi si adatteranno a questa rivoluzione, che è una rivoluzione tecnologica. Tutte le rivoluzioni tecnologiche, poi sai, tutte le grosse scoperte non sono né buone né cattive,
0: certo,
2: sono quello che sono.
0: Sì.
2: Puoi averne un uso positivo e poi averne un uso estremamente negativo.
0: Charlie Rapino, ti devo fermare, concludi questo concetto, dobbiamo veramente chiudere purtroppo, ma il concetto è chiaro, nel senso che abbiamo capito che è in ballo, anche al di là dell'economia, anche un modo di affezionarsi, no, a ciò che si fa, perché poi se tutto decade in fretta, la facilità ci toglie quel piacere di fare, beh, stiamo un po' rinunciando forse alla stessa esperienza della vita, no? Che è quella di fare le cose. Chiudiamo con questo sentimento nostalgico, certo, di pensiero. Io ringrazio veramente tanto Charlie Rapino per essere stato con noi. Grazie Charlie, grazie Claudio Ferrante, abbiamo toccato,
2: Claudio,
0: abbiamo toccato così,
1: grazie,
0: semplicemente,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: mille, e a presto risentirci. Ci lasciamo proprio con un brano che parla di un ritorno a casa, forse di un andare chissà dove, e quindi sì, con la nostalgia. A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E così si è concluso il nostro Voi che sapete. Beh, un Voi che sapete che ci ha parlato di tante cose, di nostalgia e futuro, presto riascoltabile sul nostro sito rsi.ch con Claudio Ferrante e Charlie Rapino. Un bel viaggio all'interno del presente della musica e di una certa discografia. I concerti sono serviti, la rassegna di musica classica della città di Mendrisio, e si parla di questo, Barbara Tartari, in questo contributo redazionale che va a chiudere anche la nostra fascia di Montmartre, subito dopo K, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa.

0: Come ormai felice consuetudine, ogni anno ritorniamo a parlare di musica, di concerti dal vivo, con la direttrice del Museo di Mendrisio e del Dicastero Museo e Cultura, ideatrice della rassegna dei concerti dei serviti, Barbara Malacrida, che oggi è qui con noi. Barbara, ben ritrovata.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Che piacere averti qui nuovamente, non solo per la tua vicinanza alla Rete 2, ma anche perché questo testimonia il successo e l'importanza per la città di Mendrisio di produrre cultura attraverso questa stagione di concerti che è arrivata alla quarta edizione. Sembrava nel 2023 un esperimento, insomma un tentativo che poi si è rivelato davvero vincente, Barbara.
1: Beh, direi che il tentativo è diventato una certezza, insomma. La stagione si è consolidata tra l'altro anno dopo anno e di volta in volta abbiamo cercato di ampliare l'offerta, sempre con l'obiettivo, che era poi l'obiettivo primario della città di Mendrisio fin dall'inizio, di diffondere e divulgare la musica classica con degli esponenti, degli interpreti di livello internazionale, proponendo una tariffa veramente a basso costo, proprio per consentire a chiunque di poter assistere alle performance e ai concerti veramente dei più grandi nomi della scena della musica da camera.
0: E questo ha fatto sì, Barbara, che il vostro pubblico si sia mano a mano affezionato alla presenza di questi concerti che ogni anno animano e anche valorizzano i luoghi meravigliosi del complesso di San Giovanni, della chiesa, del chiostro dei Serviti. Anche quest'anno questi luoghi risuoneranno di musica, di cultura, rendendo questa offerta ancora più preziosa.
1: Quest'anno non avremo la sala del museo perché tutto il museo è stato piacevolmente occupato, invaso da Felice Varini, dalla mostra che abbiamo recentemente inaugurato. I quattro concerti della nostra quarta edizione si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni, due, e gli altri due invece all'aperto nel chiostro dei Serviti. E tra l'altro gli ensemble scelti per l'una e l'altra location sono fortemente legati a un certo tipo di performance all'aperto, dal vivo, al contrario una performance più intimista, più raccolta come quella che deve essere nell'ambiente della chiesa.
0: Certo, questo mette anche in evidenza delle caratteristiche sonore e di acustica, ovviamente. Certo. Raccontiamo allora questa stagione che si apre il 6 di giugno, sabato, alla chiesa di San Giovanni, e anche qui un ambiente raccolto con l'acustica meravigliosa di quella chiesa in cui risuonerà un violino solo.
1: Sì, la stagione si inaugura con uno tra i violinisti più autorevoli, più virtuosi della scena internazionale, che è Ilja Gringholz. Quindi per noi è un enorme piacere, un grandissimo onore poter ospitare questo suo recital, che vedrà musiche di Johann Sebastian Bach, di Johann Georg Pissendel. Quindi diciamo restiamo nell'ambito della musica classica, come dire, della storia del violinismo barocco, ed è un po' l'eccezione. Se guardiamo invece i programmi degli altri interpreti, partiamo proprio da una forma classica, perché invece gli altri tre concerti vedranno delle contaminazioni più contemporanee. Gringholz per noi è un grandissimo risultato poterlo avere con noi a Mendrisio. Sappiamo che ad oggi è stato il più giovane vincitore in assoluto del premio Paganini, allievo di Zack Perman alla Juilliard, oggi è docente alla Musikhochschule di Zurigo. E quindi ecco, partire con Ilja Gringholz credo che confermi quello che ci siamo dette in precedenza. Questa è una stagione che è partita come un esperimento, ma che poi adesso sta diventando una realtà, credo, affermata.

0: Barbara Malacrida, una realtà affermata che secondo me negli anni ha anche acquisito proprio una sua fisionomia, come dicevi tu, un'idea che ha un filo conduttore che segue i quattro concerti, come dicevi, gli altri concerti nei loro programmi si aprono anche a questa unione tra un repertorio più classico e qualcosa che vada anche un pochino oltre l'idea che il pubblico si può aspettare, e questo lo dimostra la presenza di un quartetto di sassofonisti, sono bravissimi, ho avuto occasione di ascoltarli più volte, che renderanno il chiostro dei Serviti ancora più animato. L'anno scorso c'era stata la bellissima presenza dello Zefiro Ensemble, sì, in questo concerto davvero spumeggiante. Ebbene, l'ensemble in generale di fiati è la presenza perfetta.
1: L'avevamo già sperimentato con un ensemble di ottoni qualche anno fa, erano, sì, i Gomalan Brass Quintet, che avevano in quell'occasione dimostrato una grandissima vitalità. Torniamo con un ensemble di ottoni, ma nello specifico, come dicevi, con questo quartetto strepitoso, i Signum Saxophone Quartet, con un programma che anche in questo caso va a colmare un po' delle lacune che avevamo, nel senso che da parecchio tempo non ascoltavamo musica americana, e il loro programma l'hanno proprio intitolato American Dream. Tra l'altro, filologicamente partono proprio da Dvorak per poi muoversi ed arrivare ai preludi di Gershwin e alle danze sinfoniche da West Side Story di Bernstein. Noi siamo molto molto felici di averli, anche perché, tranne la presenza di un sassofonista all'interno di altri organici, non abbiamo mai avuto il sassofono protagonista, i sassofoni protagonista. Anch'io ho avuto occasione di ascoltarli e sono assolutamente strepitosi, riescono ad unire una grandissima eleganza, virtuosismo, con un'energia e un'attenzione a quelle che sono le trascrizioni che curano per i loro strumenti. E questo è appunto il secondo appuntamento previsto il 20 di giugno. Quello successivo, cioè quello del 18 luglio, vede invece un duo. Torniamo nella chiesa di San Giovanni, e anche qui ci siamo resi conto che in queste quattro stagioni uno strumento in particolare, che è uno strumento tra l'altro amatissimo, non era mai stato coinvolto, e quello strumento è l'arpa. E quindi ci siamo detti: come colmare questa lacuna? Lo facciamo con una delle più strepitose arpiste veramente della scena internazionale, già prima arpa del Carlo Felice di Genova, poi della Sinfonieorchester della Bayerische Rundfunk. Oggi si dedica tra l'altro soprattutto all'attività didattica, e quindi poterla avere come interprete è già una rarità di per sé, ed è Cristina Bianchi, che sarà affiancata da un altro virtuoso dello strumento, da un flautista che è Francesco Loi, uno delle figure ospiti sempre del Fallout Festival, insomma, tu sai meglio di tutti.
0: Sì, primo flauto del Carlo Felice di Genova, tra l'altro, sì, un solista di altissimo livello, Barbara. E anche qui il programma che propongono, il concerto sarà sabato 18 luglio, andrà dalla presenza della musica di Johann Sebastian Bach con una delle sonate per flauto nella versione, nella trascrizione per arpa, fino però alla contemporaneità, al Novecento, quindi arrivando ad Astor Piazzolla, la musica di Nino Rota, che ha scritto anche una deliziosa sonata per flauto e arpa originale.
1: E tra l'altro sono due ex colleghi, sono due amici, sono due figure che suonano insieme e hanno suonato insieme per tanto tempo. Questa affinità, questa comunione la si sente, però è un duo che è stato creato per noi, e io sono a loro molto grata, e sono anche molto curiosa di sentire appunto queste contaminazioni, perché Piazzolla per esempio non l'abbiamo mai avuto, Nino Rota non l'abbiamo mai avuto, e quest'anno Nino Rota invece appare in ben due programmi di due concerti diversi.

0: andiamo all'ultimo appuntamento, che tradizionalmente è a settembre, sarà domenica 6 settembre. Anche qui avremo la presenza di un quintetto di fiati nel chiostro, i fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Tonhalle Orchestra di Zurigo. Sono tutti solisti, devo dire la verità, ed è un programma appunto che si muove dall'opera al cinema.
1: E infatti così è intitolato il loro programma, e loro ci consentono di colmare un po' un'altra lacuna che effettivamente abbiamo notato a livello di repertorio, ed è la presenza italiana. Perché parlando di opera e di cinema, ovviamente il loro è un programma che, ad eccezione della suite da Pergian Best di Gershwin, abbraccia la musica italiana sostanzialmente, ma inserisce anche Bizet, che non avevamo mai avuto. Però c'è anche Bosso, c'è Morricone, torna appunto Nino Rota con gli arrangiamenti di Amarcord, il padrino del Gattopardo. E anche in questo caso è un ensemble di amici, perché il valore aggiunto di questo ensemble è proprio questa intesa musicale speciale che è data dalla frequentazione quotidiana, da questa stima reciproca che hanno. Sono musicisti italiani di fama internazionale, alcuni provenienti da Santa Cecilia e un altro invece dalla Tonhalle di Zurigo. Quindi anche questa commistione l'abbiamo trovata particolarmente interessante.
0: Beh, qualcuno tra l'altro noto anche sul nostro territorio, perché Andrea Oliva, il flautista, è docente al Conservatorio della Svizzera Italiana, insomma l'abbiamo avuto varie volte ospite, e sarà con Francesco Di Rosa al oboe, Calogero Palermo al clarinetto, Andrea Zucco al fagotto e Guglielmo Pellarin al corno.

0: Barbara, abbiamo percorso insieme il bel programma di questa stagione che vorrei ricordare è resa possibile dal sostegno non solo del Dicastero culturale, ma anche da altre collaborazioni.
1: Fin dall'inizio diciamo che la scommessa è stata vinta e la squadra non ha subito nessun cambiamento, quindi sì, c'è il sostegno della banca Raiffeisen, Mendrisio Valle di Muggio, che appunto fin dal 2023 ha sposato questa nostra iniziativa. È un'iniziativa questa comunque della città di Mendrisio. Io devo e non posso che ringraziare anche la Rete2, perché fin dall'inizio siete stati al nostro fianco e sostenete approfondendo ogni concerto con delle interviste ai musicisti che so riscuotono grande successo e grande interesse.
0: Barbara, in che modo hai potuto percepire in questi anni la risposta positiva del pubblico? Immagino che forse negli anni sia anche un po' cambiato il pubblico, ci sia un pubblico affezionato o magari si è anche aperto in qualche modo.
1: Entrambe le cose. Siamo partiti con una iniziativa rivolta da una città alla propria popolazione e la popolazione ha risposto in maniera immediata e molto diretta. E poi invece, anno dopo anno, ci siamo resi conto che a questa popolazione di Mendrisio, che non ha un teatro e che quindi per ascoltare un certo tipo di musicista di livello internazionale deve ovviamente spostarsi, ecco, si sono aggiunti ascoltatori e pubblico proveniente dal Luganese, dal Locarnese, dall'Alto Ticino, dal Nord Italia. Ogni concerto, devo dire, cambia, c'è un piccolo zoccolo duro di affezionati, ma la fama di questa rassegna e soprattutto, come dicevo, la possibilità di poter ascoltare questi concerti con una tariffa unica, quindi estremamente orizzontale e democratica, è stata anche quella una scommessa vincente. In più, nel tempo ci siamo organizzati e adesso i biglietti possono essere comodamente acquistati su una piattaforma che la città di Mendrisio ha inaugurato proprio in concomitanza con la nostra stagione, che è molto semplice, è prenota.mendrisio.ch.
0: Bene, dunque prenotate, il primo concerto è il 6 di giugno, bella rassegna che, come dicevi Barbara, noi seguiremo sempre molto volentieri andando a proporre un'intervista per ogni concerto con questi straordinari musicisti. Dunque in bocca al lupo Barbara, anche quest'anno.
1: Grazie, viva il lupo e vi aspettiamo con grande piacere a Mendrisio.
0: Grazie a te.

0: ti aspetti.
1: Una storia d'amore molto insolita oggi in prima pagina K. È la storia d'amore tra alluminio e caffè, ovvero la nascita della Moca, alla quale è dedicato un saggio che viene presentato fra circa un'ora a Milano e di cui con piacere avremo possibilità di parlare tra poco con il suo autore, Jeffrey Schnapp, critico, designer e storico del design, che sarà con noi nella prima pagina di K, che è la trasmissione che ci accompagna, che vi accompagna fino alle 18.30. Io sono Marco Pagani. Dopo la prima pagina avremo anche una seconda, evidentemente poi una terza, una quarta e così via. Comunque, per gli anacardi, alle 5.20, l'ambasciatore Bernardino Regazzoni, oggi per uno sguardo sulla Cina, una conferenza della quale sarà ospite insieme a Franca Verda Hunziker, e ci racconterà il nuovo libro che ha pubblicato, si intitola proprio La mia Cina. Alle 5.35 invece ci colleghiamo con il collega Alessandro Chiara, che è a Milano per la Milano, per la settimana dell'intelligenza artificiale di Milano, che è una fiera proprio sull'intelligenza artificiale. Saremo proprio collegati in diretta con lui, che sta raccogliendo materiale che poi verrà programmato e diffuso in televisione e in radio nei prossimi giorni. Alle 5.50 poi l'appuntamento editoriale con K in Libertà. Oggi parliamo di Panda 4x4. I consigli, Alice Tognacci, quindi consigli che riguardano l'alimentare, parliamo di mangiare carne e di smettere di mangiare carne, cosa succede al proprio corpo quando si smette questa pratica sempre più messa in discussione. Alle 18.15 K e Spalla, rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio, un libro appena uscito che Giuliana Altamura racconterà ai microfoni di K. 17.03 minuti, partiamo subito con la musica, questa è Fatoumata Diawara, il titolo del brano è Janet.

0: Gianne Fatoumata Jawara, sono le 5.05 minuti, come dicevo parliamo di una storia d'amore di alluminio e caffeina, è un libro edito da Lewis University Press che sarà presentato proprio oggi, tra meno di un'ora, a Milano e racconta l'amore che potremmo dire insolubile tra il caffè, una delle abitudini più radicate del nostro tempo, e un materiale come l'alluminio che è stato legato a lungo anche all'idea di progresso e di velocità, tipica del Novecento, del futurismo. Autore del saggio è il nostro ospite di questa prima pagina, Jeffrey Schnapp, che è con noi al telefono. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Schnapp è designer, storico, umanista, presidente del Berkman Center for Internet and Society e del Metal Lab in Harvard. Allora, una storia d'amore, dicevamo, si intitola così il saggio che lei ha scritto e che viene presentato tra poco a Milano. Parliamo di questo, parliamo del perché chiamarlo amore.
1: Sì, è il racconto di un incontro, in qualche modo di due sostanze che hanno segnato la storia della modernità. La caffeina, che è l'ingrediente attivo del caffè, che è stato isolato verso l'inizio dell'Ottocento, e poi l'alluminio, è un materiale era un materiale raro, prezioso quando è stato scoperto durante l'Ottocento, che poi si evolve in uno dei materiali che segna profondamente la storia dell'industria del Novecento. E in realtà questo racconto di una storia d'amore è soprattutto il racconto dell'emergenza delle caffettiere domestiche, in particolare la storia della Mocha Express Bialetti, che io racconto nel decorso di questo saggio.
0: Che è un elemento di design che ha fatto veramente scuola e ci manca anche un po', vabbè che sono oggetti talmente fatti bene che quando lo compri anche 30, 40 anni prima, 50 anni prima ce l'hai ancora, io ne ho una a casa per esempio. È una storia d'amore, dicevamo, quella tra alluminio e caffeina, che però guarda anche da vicino il design, e la Mocha nel suo libro diventa una specie di personaggio storico. Ci vuole raccontare qual è il punto di vista intorno alla Mocha che lei sviluppa?
1: Sì, io racconto tutta una serie di storie incrociate. Una delle storie è come il caffè espresso in particolare, che era un prodotto legato agli spazi pubblici, una bevanda consumata nei caffè, nelle stazioni ferroviarie, nei luoghi della modernità, soprattutto da uomini, come viene addomesticato in qualche modo attraverso l'emergenza di questa nuova categoria di caffettiere. Però la Mocha se stessa è un oggetto molto particolare. E la Mocha non solo è un'invenzione degli anni 20 e 30, ma è un prodotto che poi ha una storia gloriosa nel dopoguerra, quando viene lanciato come prodotto non solo sul mercato italiano e poi europeo, ma a livello mondiale. Ci saranno circa 10 milioni di moche in giro in tutto il mondo, e come lei ha indicato, è un oggetto che in qualche modo ha una presenza, una continuità di presenza nelle nostre cucine, che la rende veramente particolare, essendo un oggetto relativamente poco costoso, però molto semplice a mantenere, ad operare, e che ha veramente catturato l'appetito di culture in tutto il mondo, grazie non solo alla sua semplicità, ma anche alla sua eleganza come oggetto. Due pezzi che si interconnettono, una piccola valvola per mantenere la pressione giusta nel bollitore sotto, e poi quella specie di contenitore sopra che contiene il frutto di questa operazione alchemica.
0: Chiedo scusa, lei parla anche della nascita del caffè come luogo pubblico, una specie di incubatore della modernità dove si sviluppa poi quello che diventerà la modernità che conosciamo. Cosa succede quando il rito del caffè, grazie anche all'invenzione della Mocha, si sposta dal pubblico, dal luogo di incontro, alla casa, un luogo privato?
1: È una rivoluzione non soltanto perché sono adesso non solo le donne che sono le padrone della cucina, ma anche i maschi a preparare il caffè a casa, maschi che prima si vedevano nei caffè, cioè nei luoghi pubblici, ma è anche una rivoluzione che cambia anche la percezione del caffè stesso. Cioè il caffè nasce come moda nel 700, nell'800, legato proprio all'emergenza di nuove forme di socialità. Nel caso di Londra, per esempio, il caffè, che è stato il luogo più importante di incontro dell'epoca, era il posto dove si distribuivano e leggevano i giornali, dove si dibatteva su questioni politiche, coinvolgendo tutte le classi sociali che non si frequentavano in altri luoghi. E poi soprattutto è il luogo dove nasce una certa cultura dell'imprenditorialità, per dare un esempio che io cito nel libro, la Lloyd's of London, l'azienda, la famosissima prima grande azienda internazionale, oggi diremo multinazionale, di assicurazioni, nasce proprio nel primo caffè di Londra. Per cui da quel luogo al luogo alla sede domestica tutto si rivoluziona. Il caffè non è più solo quella bevanda che è un po' l'adrenalina della modernità, ma anche un rito quotidiano che entra a far parte del ritmo quotidiano, delle abitudini quotidiane delle persone di tutte le classi sociali, per cui questo spazio privato si aggiunge a quello pubblico e il caffè in qualche modo si consolida come una bevanda normale che fa parte dei ritmi della vita di tutti i giorni.
0: In questa coppia, in questo connubio idilliaco tra caffè e alluminio, oggi c'è da qualche decennio oramai già un terzo incomodo, la plastica, visto che plastica e alluminio sono i materiali di cui sono fatte le moderne capsule, che sono un'invenzione geniale dal punto di vista di chi l'ha inventata e la vende, perché rendono un sacco di soldi, però sono folli sotto il profilo dell'inquinamento, ad esempio miliardi di capsule buttate dopo un singolo uso, o il costo al chilogrammo del caffè, che nelle capsule è circa 3-4 volte il costo al chilo del caffè per la moca. È un capolavoro del marketing quello delle capsule, ci siamo cascati chi più chi meno, un po' tutti. A questo punto la domanda, Schnapp, è: fare oggi il caffè con la moca, resistere, è un atto di resistenza politica?
1: Ma proprio per i motivi che lei ha indicato, a mio avviso sì, è proprio la semplicità della moca come una macchina che produce il caffè e poi la sua sostenibilità, cioè che sono l'argomento a suo favore, mentre le capsule, per tutta la comodità che possono avere, hanno dei costi a livello ambientale e sociale molto più elevate. Però per dire la verità, ci sono stati anche mutamenti nei gusti dei consumatori durante questa fase molto matura della cultura del consumo del caffè a livello mondiale, che ha spostato anche una fascia almeno dei consumatori verso dei prodotti sempre più di lusso, sia dal punto di vista degli apparecchi, cioè delle caffettiere, sia dal punto di vista della qualità e la varietà soprattutto del caffè stesso.
0: Io ringrazio Jeffrey Schnapp. Tra poco, come dicevamo, alla Lewis University sarà presentato il libro che ha firmato, il saggio Storia d'amore di alluminio e caffeina, sempre edito da Lewis University Press. Grazie Schnapp, a risentirci e buon lavoro.
1: È stato un piacere, grazie.
2: Yeah, hey cold fellas.

0: John Cleary con So Damn Good. La seconda pagina ci porta un po' più vicino dalle nostre parti. Non siamo più a Milano, ma siamo a Locarno tra poco. Yeah. A Locarno, dove alla biblioteca cantonale questa sera alle 18 c'è un incontro sulla Cina, uno sguardo sulla Cina. Si parte dal libro pubblicato e di cui è autore Bernardino Regazzoni, La mia Cina, uscito l'anno scorso per Armando Dadò, è coautore di questo libro. Bernardino Regazzoni è un diplomatico svizzero che ha avuto una lunga carriera, è stato anche ambasciatore a Pechino, conosce in maniera molto approfondita il grande paese, continente, subcontinente cinese, le dinamiche politiche e culturali, e sarà protagonista di un dialogo sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il mondo con la giornalista Franca Verda Hunziker. Allora, io saluto l'ambasciatore Bernardino Regazzoni che è con noi al telefono. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, dicevamo, La mia Cina è il punto di partenza. Rispetto intanto agli anni in cui era ambasciatore, quali sono secondo lei i cambiamenti più profondi che il paese ha attraversato? Come cambia? Quanto velocemente cambia la Cina rispetto alla Cina che noi che si fossilizza nel nostro immaginario?
1: Direi non ci sono stati molti cambiamenti, non è poi così tanto che sono venuto via, sono partito nel 2022, la cosa più importante è stata l'uscita dal Covid, ma se parliamo di cambiamenti importanti sicuramente essi hanno avuto luogo un decennio prima, nel secondo decennio di questo secolo, lì veramente la Cina ha assunto con Xi Jinping la sua vocazione, chiamiamola imperiale, che si riflette e si sviluppa ancora ai giorni nostri.
0: È una forma di imperialismo però un po' diversa da quella a cui siamo abituati, pensando ad esempio agli Stati Uniti. In che modo rappresenta un'alternativa al modello di sviluppo occidentale classico?
1: No, se parlo di imperiale non è nel senso dell'imperialismo, classico contemporaneo, è l'imperialismo dell'impero, delle dinastie imperiali, che in un processo di riscrittura è stato abborrito da Mao Zedong, rinnegato, e ora invece in un processo di riscrittura o di riassunzione della propria storia fa parte del nuovo narrativo della Cina moderna, quindi assume pienamente questo passato, magari senza averne, come dire, certamente non la forma di organizzazione dello Stato, ma la storia sicuramente riassunta in piena consapevolezza.
0: Quindi non parliamo di imperialismo quando parliamo di Repubblica Popolare Cinese, dall'altra parte però sappiamo che la Cina ha sviluppato e intensificato rapporti internazionali, spesso finanziando anche la costruzione di infrastrutture. Abbiamo parlato anche qui a Rete 2 del fenomeno ad esempio del land grabbing in Africa, dove vengono affittate a lunghissimo termine grandi estensioni che poi vengono adibite a coltivazioni agricole per nutrire la popolazione cinese. Tutto questo, lei che immagine si è fatto negli anni in cui ha potuto conoscere da vicino questa realtà? Che cosa c'è dietro, secondo lei?
1: Dunque, ci sono due aspetti. Uno è quello, diciamo, in termini di forza, di proiezione esterna, anche militare, e sicuramente la Cina non ha la proiezione esterna, per esempio, degli Stati Uniti, ad un'eccezione importante, il Mar Cinese Meridionale, che è considerato proprio come il proprio cortile, insomma, sul quale è necessario avere un controllo sempre più forte, ma mancano, per esempio, in termini navali, gli strumenti della proiezione esterna sui mari che sono propri agli Stati Uniti. Lei ha ricordato la proiezione invece economica, che questo è sicuramente un fattore, uno sviluppo dei due ultimi decenni.

0: sono sviluppate sulla base di prestiti di cui non conosciamo molto bene i termini e che adesso, già adesso, devono cominciare ad essere restituiti. I flussi finanziari sono attivi nel senso della Cina, cioè i paesi che sono stati l'oggetto di questi investimenti oggigiorno restituiscono più denaro di quanto non ne ricevano oggigiorno.
1: Se parliamo di una dimensione più culturale, più umana della Cina, oggi il paese, dal suo punto di vista, è più orientato verso un recupero della tradizione o verso un'apertura al mondo moderno, al mondo globalizzato?
0: Il recupero della tradizione fa parte di quanto dicevo prima, di un narrativo del passato che è assunto pienamente dalla Cina contemporanea. Il confucianesimo è stato rinnegato, combattuto violentemente da Mao Zedong, oggigiorno invece è integrato, almeno dal punto di vista culturale, se non religioso, nella Cina contemporanea. Quindi questa parlare di apertura, diciamo, l'apertura è stata propria agli anni 90, ai primi anni del nuovo millennio. Sicuramente c'è stato un grande interesse. Deng Xiaoping e poi Jiang Zemin hanno come dire, cercato di proiettare, di aprire, di aprirsi anche alle idee, oltre che agli investimenti che venivano dai nostri paesi. Oggi, da un punto di vista culturale, la Cina è meno aperta di prima. Questo lo vediamo molto chiaramente nella creazione artistica, per esempio. È una creazione che è stata molto più libera 15 anni fa che non oggigiorno, dove gli artisti devono rispondere ai dettami che vengono dal Partito Comunista.
1: Secondo lei qual è il punto di vista, anzi l'aspetto della Cina più frainteso in Occidente dal nostro sguardo?
0: Sicuramente è la non sufficiente consapevolezza dell'importanza del sistema cinese. Quando si dice sistema cinese è la centralità assoluta del Partito Comunista Cinese, non soltanto nella società, ma nella Cina in quanto tale. Direi che ha un ruolo che è superiore a quello dello Stato. Nota bene, quanto sto dicendo non ha nulla di critico. Credo che un rappresentante ufficiale della Cina sottoscriverebbe pienamente a quanto ho appena detto. Il Partito Comunista governa l'insieme della Cina, sta al di sopra dello Stato, fa le scelte strategiche, c'è un dibattito interno molto forte, molto poco trasparente, sicuramente non democratico. Ecco, quando parliamo di Cina non diamo mai l'importanza sufficiente a questo aspetto del sistema cinese. Parliamo anche talvolta di capitalismo di Stato, è vero a metà, perché sicuramente il mercato gioca un ruolo importante nell'allocazione delle risorse. Ma poi l'economia deve rispondere a degli imperativi che non sono semplicemente quelli del profitto, per esempio a degli imperativi imposti dal partito che sono di impiego, che sono impieghi, che sono imperativi sociali, o un altro aspetto ancora, non esiste il fallimento nell'ordinamento giuridico delle società cinesi, quindi alla fine vengono sempre salvate, ciò che crea qualche problema alle nostre economie, perché permette, diciamo, delle esportazioni sovvenzionate che nei nostri paesi non sono possibili.
1: Io ringrazio Bernardino Regazzoni, lo ricordiamo tra poco alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, si getterà quindi uno sguardo sulla Cina, ci sarà anche Franca Verda Unziker e Stefano Codiroli. Grazie Regazzoni, a risentirci e buon lavoro.
0: Mille grazie, arrivederci.

0: Se non fossero considerati oggetti inanimati, sarebbe difficile trovare qualcuno che sia più furbo dei libri. Andrea Vitali, classe 1956, nato sul lago di Como, medico di professione, è tra i romanzieri più popolari del panorama narrativo italiano. Ha esordito con Il procuratore nel 1989 e lo scorso anno ha pubblicato I rimedi del dottor Ayace de Boucher e La profezia del povero Erasmo. Fa incetta di premi letterari, dal Bancarella al Campiello allo Strega. E tutti i suoi romanzi sono dei best seller. Andrea Vitali commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano con il futuro dell'ACB. Nel pomeriggio l'attuale proprietario del club Granata, Juan Carlos Trujillo, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla delicata situazione economica della società sportiva, ricordiamo, a un passo dal fallimento. A seguire l'incontro c'era per noi Stefano Lordi.
3: Sono circa 1.400.000 i franchi di debito al 20 giugno dell'attuale gestione dell'Associazione Calcio Bellinzona, squadra appena retrocessa in Prima Lega Promotion, ossia la nostra Serie C. Il proprietario uscente, Juan Carlos Trujillo, ha detto ai nostri microfoni che non ci sono le condizioni quadro necessarie per continuare il suo lavoro con i Granata. Le colpe, secondo il proprietario, sono molteplici e ricadono soprattutto sul comune e sulle proprietà precedenti. Per quanto riguarda le colpe personali, ha concesso un vago: avrei dovuto approfondire la realtà calcistica ticinese.
4: Però prima di prendere una squadra, queste discussioni si fanno, si approfondisce il tema. Come mai non è stato fatto?
5: Per cui ti ripeto, non vale la pena già entrare in questa discussione.
6: Non vale la pena parlare del passato. Stiamo cercando con tutta la squadra di finire nella maniera migliore e speriamo che possa finire così.
5: E speriamo che tutto termini in maniera.
3: Per quanto riguarda il futuro della società, si parla di tre diversi investitori che dovrebbero farsi carico del 1.400.000 franchi di debito. Resta quindi reale il rischio di fallimento del Bellinzona.
6: Il fallimento è una possibilità, ma stiamo lavorando perché non accada. Ma comunque è una possibilità.
5: Spero sia una possibilità che cavi dentro e torno.
2: Prosegue la riorganizzazione di FFS Cargo, il comparto traffico merci da tempo in difficoltà. Lo comunica l'ex regia, che annuncia il riposizionamento di 200 collaboratori in Svizzera, una quarantina dei quali in Ticino. Un riassetto che dovrebbe avvenire attraverso soprattutto spostamenti all'interno dell'azienda e prepensionamenti. Si tratta della seconda fase del riequilibrio iniziato lo scorso autunno, che al momento non prevede licenziamenti almeno a sud delle Alpi. Obiettivo: permettere al settore di finanziarsi autonomamente dal 2033, così come chiesto dalla Confederazione. L'inchiesta parlamentare sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha evidenziato problemi e mancanze all'interno del CHUV di Losanna, soprattutto sul piano della gestione delle urgenze. A rivelarlo è la RTE, stando alla quale vi sarebbero state soprattutto carenze di alcuni farmaci, oltre ad allerte SMS ignorate ed un complicato tracciamento dei pazienti. Nonostante le falle riscontrate, rileva il rapporto parlamentare, non vi sono state conseguenze nell'assistenza alle vittime del rogo, che ha causato 41 morti e 115 feriti. E intanto sul fronte delle indagini, da segnalare che c'è un nuovo nome iscritto nel registro degli indagati. Si tratta di un dipendente comunale. In tutto sono 14 le persone finite nell'inchiesta della magistratura vallesana. Molto lavoro anche nel 2025 per l'Ombudsman delle banche svizzere, confrontato con un crescente numero di incarti legati soprattutto con frodi nei pagamenti con carte di credito e debito e nelle operazioni bancarie online. Lo scorso anno le pratiche giunte sul tavolo dell'organo di mediazione sono state poco meno di 2.600, un nuovo record, in aumento del 4% su base annua. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è detto preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato la morte di oltre 130 persone. Per affrontare l'emergenza, Tedros Ghebreyesus ha annunciato per oggi una riunione dell'OMS ad alto livello, visto che l'epidemia potrebbe essere più diffusa di quanto suggeriscono i dati attuali. Casi e contagi, infatti, sono stati rilevati anche al confine con l'Uganda e nella capitale Kampala. sono stati recuperati i corpi senza vita di altri due sub-italiani morti nei giorni scorsi durante un'immersione in una grotta sottomarina alle Maldive. Lo hanno comunicato le autorità locali, stando alle quali all'appello mancano ora due corpi che saranno raggiunti nella giornata di domani. Nell'incidente, ricordiamo, hanno perso la vita in tutto 6 persone, compreso un soccorritore locale. Un'operazione resa difficile soprattutto dalla profondità, che ha richiesto anche l'intervento di una squadra di soccorso specializzata proveniente dalla Finlandia. Domani ovunque previsto tempo soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani.

0: Un tributo di Robert Glasper al grande Miles Davis in questo brano dal titolo Milestones. Sentivamo peraltro sul finale proprio alcuni frammenti della voce dello stesso Miles Davis, di cui il 26 maggio ricorreranno i 100 anni. Noi ci stiamo già cominciando ad avvicinare così, con una serie di ascolti un po' casuale che punteggia le nostre giornate in attesa del 26 maggio, quando ci sarà un'edizione speciale di Montmartre che inizierà in via eccezionale alle 14:30 per ripercorrere la vicenda artistica e umana di questo gigante, con Lorenzo De Finti e Martino Dont che cureranno questa edizione speciale. Noi cambiamo totalmente argomento perché andiamo a Milano, dove è in corso la settimana dell'intelligenza artificiale. È una fiera e già questo è interessante, io trovo. Alessandro Chiara, collega della televisione di Prima Ora, per chi non lo conoscesse, benvenuto, ben trovato, tu sei proprio lì in questo momento.
1: Sì, buonasera Marco, sono al padiglione 13 della Fiera di Milano, mi sono messo in un angolo perché altrimenti si sentirebbe un po' di confusione. Una piccola avvertenza, sì, nei confronti di chi ci ascolta, ma anche e soprattutto nei tuoi confronti. Potrebbe scapparmi qualche inglesismo, quindi chiedo venia, signora, so che tu sei il depositario della lingua italiana, Rete 2.
0: Hai visto come ho schivato abilmente la Milano AI Week dicendo settimana dell'intelligenza artificiale, che è molto meglio peraltro. Comunque,
1: io ho pensato che tu fossi molto molto infido già con questo lancio, lasciandomi l'incombenza di dire il vero nome, che è AI Week, come dici tu, è una fiera perché di fatto ha le caratteristiche della fiera, non solamente per il luogo in cui si svolge, ma anche perché nasce inizialmente soprattutto come fiera commerciale. Dunque uno entra in questo grandissimo padiglione e vede i classici stand con chi sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale, chi cerca soluzioni di intelligenza artificiale, ma nel corso del tempo questo evento è diventato, ed è giunto alla settima edizione quest'anno, anche uno dei principali momenti di divulgazione attorno al tema dell'intelligenza artificiale, e credo sia questo l'aspetto interessante, perlomeno per me dal punto di vista giornalistico. Per cui non sono un amante dei numeri, che fanno molto telegiornale, ma giusto per dare un'idea, ci sono 700 persone che vengono a parlare a vario titolo sui palchi che sono stati allestiti e che provengono dagli ambiti più diversi, ma ci sono insomma vertici politici, ci sono ovviamente capitani d'azienda, per così dire, ci sono ricercatori. Quindi la cosa interessante è insomma provare a farsi un'idea a 360 gradi di tutto quello che si muove attorno al mondo dell'intelligenza artificiale, ma non solamente in termini puramente commerciali, in termini puramente tecnici, ma anche interrogandosi sul futuro, per esempio, del nostro continente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, che futuro ci aspetta anche e soprattutto a seguito dell'intelligenza artificiale.
0: Tu mi dicevi, Alessandro, preparando questo intervento, che questo è stato lo spazio dove in passato si sono comprese alcune tendenze che poi sono diventate la normalità. Ti riferivi in particolare, ad esempio, al fenomeno degli agenti, ovvero quei sistemi che ti permettono, sì, di avere una relazione con l'intelligenza artificiale. Quando tu parli con Claude, stai parlando con un agente, effettivamente si chiama così. È un po' presto, immagino, però tu hai già magari, col tuo occhio che vede lontano, hai già colto qualche tendenza per il prossimo futuro dalle cose che hai visto fino adesso?
1: Ma allora, anzitutto devo dire che ho fatto un giro tra gli stand e ho parlato con qualche addetto stampa delle aziende che sono presenti, e c'è secondo me anzitutto un elemento interessante che in realtà insomma vale la pena ricordarlo: l'intelligenza artificiale è qualcosa che per noi, per il grande pubblico, è recente e che associamo sicuramente all'avvento dei cosiddetti bot, primo anglesismo autorizzato, quindi chat GPT, l'intelligenza generativa, il fatto che se sembriamo conversare con qualcuno che ci risponda e che abbia una parvenza di umanità, ma l'intelligenza artificiale è in giro dagli anni 50. Quindi insomma, mi sono fatto l'idea che le aziende finalmente adesso possano parlare liberamente di qualcosa che prima sviluppavano in gruppi ristretti che non si filava sostanzialmente nessuno. Questo è il primo aspetto che ho trovato curioso e interessante. L'altra cosa è che sicuramente non dobbiamo più parlare, e lo si capisce anche da quello che ho detto poco fa, di una tecnologia sperimentale, ma di una tecnologia che entra in ambiti anche che sono molto sensibili. Infatti uno dei temi che cercherò di sviluppare soprattutto domani, attraverso delle interviste che ho già pianificato, è quello per esempio del rapporto tra intelligenza artificiale e il mondo medico, no? E quindi la sanità, come l'intelligenza artificiale può permettere di accelerare per esempio la formazione dei medici. Ecco, siamo entrati in questo tipo di fase in cui l'intelligenza artificiale non è più, non è forse mai stata una tecnologia sperimentale, ma entra nella prassi. Come entra, ecco, questo è tutto da capire, e anche su questo devo dire ho un messaggio abbastanza confortante, che qui non si parla tanto di sostituzione, che è forse un tema che abbiamo trattato anche in passato, ma si tratta soprattutto di un affiancamento, cioè un'intelligenza artificiale che comunque resta umana, perché è al servizio di esseri umani, di professionisti, e non li deve sostituire.
0: Beh, faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma mi sembra abbastanza facile immaginare che se tu dovessi invece parlare in una fiera di sostituzione dell'essere umano, nessuno ti compra, o comunque metteresti molta paura al mercato. È ovvio che una tecnologia che arriva, che magari davvero un giorno sostituirà l'essere umano, speriamo di no, ma non si presenta come tale, non lo farebbe mai, sarebbe una mossa suicida. Ma al di là di questo, questo è il futuro. Tu però hai già incontrato una persona che in realtà, dal punto di vista estetico del suo sito, e parliamo di scaruffi.com, in realtà è il passato, perché tu mi hai mandato il link ed è veramente un tuffo negli anni 90 questo sito, scaruffi.com. Perché ne parliamo? Perché questo Scaruffi in realtà un po' di anni fa è stato anche protagonista di un approfondimento del New York Times, e tu mi raccontavi che lo ha definito senza mezzi termini il sito migliore del mondo, e si entra in una dimensione che è anche un po' nostalgica. Non ci sono i cookie, non devi accettare i cookie, è una cosa che ho adorato, per esempio. La grafica è chiara, ci sono degli elenchi che puoi scorrere, non è che ti vengono fuori animazioni che ti costringono, facendo finta che comandi tu, a scegliere che cosa guardare, che cosa leggere. Ci racconti qualcosa di più su questo strano fenomeno e perché si trova lì a Milano?
1: Allora, sì, Piero Scaruffi è un personaggio che personalmente non conoscevo e che ho conosciuto per esempio grazie proprio alla AI Week, e ha una storia molto interessante. Tra l'altro, tu hai citato il sito, vale la pena anche sottolineare che oltre che nostalgico è anche un po' enciclopedico, perché se uno lo guarda si domanda come una sola persona possa aver partorito come dire tutti quei contenuti, e lo ha fatto sostanzialmente da solo, quindi in campo musicale, in campo letterario, infatti si definisce storico culturale, poeta, però in realtà lui nasce come laureato in matematica e dipendente della Olivetti, che nel lontano 1983 fu trasferito proprio nella zona di San Francisco, che è quella poi dove si trova la Silicon Valley, per sviluppare ARPANET, che per chi non lo sapesse è un po' l'antesignano di quella che è diventata Internet, quindi la rete di computer. Ma accettò questo incarico non tanto per una questione di, come dire, di avanzamento di carriera, ma perché lui mi ha confessato che amava molto la musica rock di quell'area. Questo tanto per inquadrare il personaggio. Vive lì da 40 anni, e quello che ha fatto, insomma, la cosa secondo me molto interessante che ha fatto è elaborare una storia della Silicon Valley, ma da un punto di vista, se posso, un po' europeo, e soprattutto non da insider, secondo l'inglesismo che ti chiedo di autorizzarmi, ma da persona che proveniva da fuori. E ha una tesi molto interessante che forse storiograficamente non è ineccepibile, ma trovo che sia, insomma, ti permetta di sognare, che è un po' la cosa importante, cioè che la Silicon Valley sia in realtà un prodotto culturale molto più vasto e molto più complesso di come noi ce lo immaginiamo. La tecnologia è solo una piccola parte ed è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che nasce insomma a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi epoca di guerra fredda, e in cui confluiscono tre elementi: la necessità di spese militari per contrastare il nemico comunista, la convivenza in quella zona di una certa controcultura, quindi artisti che insomma andavano contro il sistema, antisistema, e poi un sistema universitario che invitava a sperimentare, a mettersi in proprio, a fare cose pazze. E infatti lui mi dice che uno degli elementi distintivi della Valley, della Silicon Valley, è proprio questa, cioè la pazzia vista come elemento positivo, pazzia che dall'altra parte ha ovviamente anche il rischio del fallimento. Ma anche lì trovo che dal punto di vista, come dire, nostro, la lezione più interessante sia proprio abbandonarsi all'idea che pazzia e fallimento non debbano essere, insomma, degli stigmi, ma possano essere anche invece delle modalità per imparare.
0: Sentiamo, allora, tutto questo. Sentiamo un pezzetto, certo, dell'intervista che tu hai preparato, che preparerai. Questo è proprio un frammento di 40 secondi con la sua voce, perché l'hai già intervistato.
2: No, sicuramente qualcosa è cambiato, però anche bisogna tenere presente cosa è rimasto uguale. È vero che abbiamo, prima di tutto, abbiamo grandi aziende. Quando io arrivai in Silicon Valley erano tutte piccole, abbiamo le più grandi del mondo adesso. E poi c'è la politica, che sicuramente non c'era prima. Però al tempo stesso tieni presente che il segreto della Silicon Valley è sempre stato questo spirito della disruption, e anche quello che sta succedendo adesso con l'interferenza alla politica la puoi vedere come una forma di disruption. Quindi tutto sommato è ancora lo spirito della Silicon Valley di fare caos creativo.
0: Era Pietro Scaruffi che tu hai intervistato oggi pomeriggio.
1: Esatto, ho intervistato oggi pomeriggio qui. In particolare gli chiedevo se un po' la Silicon Valley aveva, secondo lui, perso quell'anima un po' folle a partire dalla quale si era sviluppata negli anni 50, perché insomma quando vediamo i grandi capitani di azienda che vanno all'inaugurazione del presidente, quando uno degli slogan più celebri della Silicon Valley è quello di Steve Jobs, think different, cioè pensa diversamente fuori dagli schemi, mi sono detto, forse la fine della Silicon Valley. Non dirò cosa mi ha risposto, insomma l'avete un po' capito, ma insomma
0: non è così pessimista altro, Scaruffi.
1: Non è così pessimista, esattamente.
0: Alessandro, grazie, allora buon bottinaggio per i materiali che stai raccogliendo, poi tra l'altro alcuni confluiranno anche proprio qui a Rete 2 in una serie, ma vi diremo di più prossimamente sui dettagli per ascoltare quello che verrà fuori da queste interessanti giornate. Intanto grazie, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

La musica è la mia medicina, canta Corile de Zideco con Kermit Ruffins in questo brano dal titolo omonimo Medicamo. 17:54 minuti, l'appuntamento con K in Libertà. Yeah. Yeah. Quel sito di cui parlavamo pochi minuti fa con Alessandro Chiara, scaruffi.com, mi ha spalancato una porta di ricordi. E dietro a quei ricordi una montagna di possibilità mancate. Non so se qualcuno ha avuto modo di guardarlo in questi pochi minuti, però ve lo consiglio, perché già l'intestazione suscita immediata simpatia e dice: questo sito non usa cookies, punto. Punto proprio scritto estesamente, e quindi non c'è quel obbligatorio gesto inutile, il più inutile della storia dell'era digitale, per cui dobbiamo cliccare sempre su accetta i cookie, un'abitudine che ormai ci è diventata normale, alla quale nessuno fa più caso. Però è la cosa, se ci pensate, più stupida mai concepita da una politica che non è in grado di proteggere davvero gli interessi dei cittadini nel mondo digitale, perché non serve a niente. Su scaruffi.com non ci sono i cookies. La grafica poi è quella di un sito di 30 anni fa, quando si usava l'HTML e il tracciamento dei nostri dati e delle nostre abitudini praticamente non esisteva. La sensazione che ho provato navigando su questo sito mi ha fatto venire in mente la Panda 4x4 di mio cugino. Qualche mese fa siamo usciti insieme, mi è venuto a prendere col suo pandino, quello vero, non quello la panda finta che fanno oggi, quello vero che sembra una scatola di latta. Sono salito su quella macchinina e mi sono quasi commosso, perché non c'erano cicalini, allarmi, avvisi acustici, non c'erano schermi touch, non c'era navigatore, niente radio DAB Plus, nessuna assistenza alla guida, un volante, un cambio, pedali, una radio FM con le cassette. Fine. La prima sensazione è stata di spaesamento, abituati come siamo a essere dipendenti da auto che assomigliano sempre più a culle per adulti non autosufficienti. Però è durato un attimo lo spaesamento, perché poi mi sono sentito subito libero. Ho ritrovato la libertà di guidare un'auto che non ti suggerisce in continuazione cosa fare. La libertà di non mettere la cintura, perché no, o di cambiare corsia senza mettere la freccia, che è anche la libertà di scegliere di sbagliare, senza ritrovarsi col sistema nervoso perforato da un adorabile e implacabile campanellino di avviso. Il sito scaruffi.com è come la Panda 4x4. Stessa funzionalità schietta, stessa assenza di orpelli, stessa sensazione di essere tu alla guida, non qualcun altro che suggerisce, indirizza, notifica e accetta i cookie, lasciandoci solo l'illusione di essere noi alla guida. E allora parlavo all'inizio di possibilità mancate, e sono le possibilità che si schiudevano davanti ai nostri occhi quando internet era giovane. Erano idealismi anche ingenui, forse visti dalla prospettiva di oggi. Il sito scaruffi.com, anche nel modo in cui è costruito, parla di un tempo in cui abbiamo creduto davvero, almeno molti di noi, che internet sarebbe stato la liberazione definitiva del genere umano dall'ignoranza, libero accesso istantaneo alla conoscenza e all'informazione per tutti. Mi viene da ridere. Poi sappiamo com'è andata. Internet se lo sono mangiato una decina di colossi che ci hanno chiuso dentro ai loro ecosistemi, alle bolle, come si chiamano oggi, a ciascuno la sua bollicina in cui ricevere solo conferme della sua autostima. E così non si cresce. E a noi è andata benissimo così, la colpa non è sempre di quelli grandi, dei colossi. Siamo anche noi. E ci va ancora bene così. Prigionieri consenzienti di mondi finti, fatti di cuoricini e di like, mentre ci lasciavamo convincere di essere unici, siamo diventati merce. Però, c'è un però, c'è ancora qualcuno che va in giro con la Panda 4x4, anche nel mondo digitale.

0: Bizzarro, decisamente divertente questo. Sono un nazista mamma del duo bucolico Daniele Maggioli e Antonio Ramberti. Alice Tognacci, buonasera, ben ritrovata qui a K.
1: Ciao Marco, buonasera a voi.
0: Allora, io cerco di ritornare serio perché veramente stavo ridendo non poco nell'ascoltare questo brano musicale che era veramente divertente, però adesso parliamo di cibo, parliamo in realtà di una scelta anche importante che è quella che fa chi smette di mangiare carne. Oggi ci racconti qualcosa di più su quello che succede nell'immediato, nei primi giorni, soprattutto quando questa scelta magari viene fatta di punto in bianco perché arriva magari da una discussione interiore di carattere etico che a un certo punto fa un click e da quel click in poi tu non ce la fai più, almeno quello che è capitato a me 35 anni fa più o meno. Comunque, non voglio parlare di me, lascio la parola a te, raccontaci cosa sappiamo sui cambiamenti interni al nostro corpo nel momento in cui si abbandona la dieta carnivora per abbracciarne una vegetale.
1: Ma allora Marco, la prima cosa da dire, che tu lo saprai bene, è che smettere di mangiare carne non significa semplicemente togliere un alimento dal piatto, ma significa cambiare le fonti di proteine, grassi, fibre e micronutrienti. E questa è una cosa importante da dire e che ribadiscono tutti gli specialisti. Però noi appunto ci siamo incuriositi, volevamo capire che cosa succedesse al nostro corpo e lo abbiamo chiesto a un'esperta, la biologa nutrizionista Camilla Ansaldi, che ci ha spiegato come effettivamente nei primi giorni alcune persone possono sentirsi più leggere e quindi sentirsi meglio, altre invece possono avere un po' di stanchezza, possono accusare mal di testa o anche irritabilità e piccoli disturbi digestivi. E la nutrizionista ci ha tranquillizzati, nel senso che è normalissimo, perché il corpo deve adattarsi, soprattutto se si aumenta, come dicevi tu, magari di colpo la quantità di fibre, legumi, cereali integrali, semi e verdure che prima magari si consumavano di meno. Tra l'altro una cosa interessante è che sempre la nutrizionista spiega che mal di testa e irritabilità sono anche un sintomo abbastanza comune per chi in precedenza seguiva una dieta ricca di zuccheri e anche di carne, perché lo sappiamo, no? Soprattutto quando si parla di zucchero siamo come dipendenti e in un primo momento un disturbo d'adattamento è prevedibile con questa carenza. Quindi il punto, lo ribadiamo, è non spaventarsi, ma procedere con gradualità, anche per lasciare il tempo al nostro microbiota di adattarsi alla nuova dieta. Quindi una dieta vegetale o più vegetale, perché non per forza uno deve diventare vegano, no? Mm-hmm. È sicuramente positiva, lo sappiamo, ma come sempre non va improvvisata. Anzi, una dieta vegetale e vegana deve essere molto più saputa, come dico io. Cioè, se tolgo carne e prodotti animali, devo sapere con cosa andare a sostituirli. Quindi non basta togliere, ma bisogna ricostruire il piatto, in pratica.
0: A proposito di qualcosa che tolgo e devo sostituire, una delle paure più frequenti è quella di come fare a sostituire le proteine.
1: Tra l'altro è un po' anche un falso mito, no? Che forse è quello più che salta più all'occhio, Marco. Non so se anche tu la pensi così.
0: Quelle ecco. Decine di migliaia di volte che mi hanno chiesto: ma come fai con le proteine? Come fa? Eccomi qua.
1: Ecco. Allora, è chiaro che le proteine non si trovano solo nella carne, anche il mondo vegetale offre fonti proteiche importanti e insomma tra legumi, soia, quindi tofu, tempeh, frutta secca, seitan, semi e cereali, insomma ce ne sono di tanti tipi. Allora, è vero che le proteine vegetali hanno profili diversi rispetto a quelle animali, ma questo non significa che siano insufficienti. La cosa importante, anche questo lo si ribadisce sempre in ogni tipo di dieta, è variare. Quindi non è necessario fare combinazioni perfette nello stesso piatto, ma sicuramente nell'arco della giornata bisogna cercare di alternare queste fonti in maniera più varia possibile. Parlavi anche di falsi miti. Falsi miti, per esempio, abbiamo chiesto alla nutrizionista se fosse vero che la soia farebbe male, tra virgolette, agli ormoni. E la biologa ci ha, per esempio, detto che non esistono oggi le prove scientifiche che supportano questa teoria, però si sente dire spesso, no, questa cosa, oppure la stessa cosa si dice per il calcio, se non mangi latte hai carenza di calcio, quando invece la giusta quantità di verdure verdi, quindi broccoli, cavoli, tutto il mondo della foglia verde, legumi di vario genere o frutta essiccata o un'acqua minerale, anche ricca di calcio, possono andare a colmare, no, questa mancanza che magari apporta il latte. Stessa cosa per il ferro, Marco, posso andare avanti? Cioè, anche il ferro dipende anche lì da persona a persona. Io, per esempio, sono onnivora e sono costantemente in carenza di ferro. Quindi, anche qui la dottoressa diceva: bisogna, quando si intraprende questa strada, fare chiaramente delle analisi del sangue e capire a che livelli anche di ferro si parte abbracciando poi questa dieta, no?
0: C'è poi un altro tema che in realtà è un tema importante, quello di cui chiunque sia vegano soprattutto è di solito consapevole, anche se non è mai abbastanza la consapevolezza, che è quello intorno alla vitamina B12, che è una vitamina che andrebbe integrata in realtà non solo dai vegani. Cosa ci puoi dire a riguardo?
1: Allora sì, in effetti la vitamina B12 è il punto più delicato quando si parla di dieta vegana, perché comunque è una vitamina fondamentale per il sistema nervoso, per la formazione dei globuli rossi e per molte funzioni del nostro organismo importanti. Il punto è che la B12 si trova in quantità affidabili. Ed è vero soprattutto negli alimenti di origine animale o in prodotti fortificati, quindi con l'aggiunta di B12. In una dieta vegana, quindi, non si può contare solo sull'alimentazione naturale, anche qui tra virgolette. La B12 andrebbe integrata in modo corretto. Però anche qui, Marco, è interessante sottolineare una cosa che hai anticipato prima, cioè il fatto di una carenza di B12 non riguarda solo il mondo vegano. È vero che chi segue la dieta vegana deve integrarla, ma anche molte persone onnivore possono avere queste carenze e spesso sono persone che magari hanno problemi di assorbimento della vitamina B12 e che quindi magari soffrono anche di disturbi gastrointestinali o chi assume farmaci. Quindi la differenza potrebbe essere questa, cioè nel vegano il problema principale è l'apporto, mentre per l'onnivoro può essere anche l'assorbimento. E anche qui lo ribadiamo, no all'improvvisazione, ma sempre, ecco, seguiti anche in questi regimi, è bene essere seguiti da esperti.
0: Un altro elemento che diventa sempre più prezioso, soprattutto invecchiando, è quello legato agli acidi grassi, agli omega 3. Sappiamo, ed anche questo è un falso mito, che si trovano molto concentrati nel pesce. In realtà bisognerebbe stare molto attenti perché soprattutto il salmone d'allevamento, quando viene allevato con i cereali o con i mangimi a base
1: Bravo.
0: vegetale, in realtà di omega 3 ne trovi poco perché i pesci sono degli accumulatori di omega 3, non sono dei produttori. E la produzione dove avviene invece?
1: Allora, tra gli alimenti ricchi di un certo tipo di omega 3, perché sono tre diversi tipi e quelli vegetali vengono chiamati ALA, si trovano per esempio nei semi di chia e semi di lino, che sono i due ingredienti che sono più ricchi di questo ALA, di questo tipo di omega 3, ma anche nelle noci. Allora, per questa questione c'è da fare una piccola puntualizzazione, se vuoi anche tecnica, ma cerco di essere il più semplice possibile. Allora, questa forma di omega 3, l'ALA, che ti anticipavo, quindi vegetale, da sola non copre il fabbisogno come invece avviene con il pesce. È per questo che nella dieta vegana si stanno diffondendo integratori a base di microalghe o alghe, che invece contengono naturalmente e direttamente le forme di omega 3 più attive, che sono poi quelle contenute nel pesce. Ma la cosa curiosa, e mi leggo al discorso che facevi tu, è che in un certo senso le alghe sono all'origine della catena degli omega 3, perché i pesci se ne nutrono e si arricchiscono di omega 3 grazie alle alghe che mangiano.
0: Eh sì.
1: Quindi, ecco.
0: Quindi volendo si può saltare il pesce per chi volesse, ecco, la butto lì. Fateci un pensierino.
1: Soprattutto quello che dicevi tu, cioè il fatto di andare, soprattutto si pensa sempre, anche chi non abbraccia una dieta vegana, si pensa al salmone. E il salmone invece, cioè anche basta, abbiamo anche su RSI Food abbiamo parlato proprio in questi giorni anche di tutte quelle fonti di omega 3 locali. Il pesce di lago, per esempio, è, per chi non è vegano, un alimento ricco di omega 3 locale e che non passa attraverso gli allevamenti intensivi e tutti i problemi ambientali che conosciamo riguardano, no, il salmone.
0: Io avevo visto un po' di tempo fa, mi pare una puntata di Patti Chiari, parliamo di qualche anno fa, e facevano cuocere un salmone selvatico, un filetto, un salmone d'allevamento sulla stessa padella, una di fianco all'altra, e mi ricordo che uno diventava salmone cotto, l'altro diventava una specie di poltiglia grigiastra. Il consiglio è tornare al consumo un po' oculato, forse quello che c'era una volta quando il salmone lo mangiavi quella volta ogni tanto perché costava un occhio della testa. Se costa poco, tendenzialmente vale per tutti i cibi, è perché vale poco. È un salmone di allevamento imbottito di antibiotici che chissà attraverso quali processi è passato. Nutrizionalmente, anche senza essere nutrizionisti, si capisce che non è che sia proprio un affarone per il nostro corpo. Alice, grazie, una bella conversazione intorno ad alcuni temi che in effetti spesso rimangono confusi o poco esplorati. Grazie mille.
1: Grazie Marco, grazie a voi. Reason Cole in 99 years old. You're the

0: Beh, ormai è diventato un classico. Prison Call in Ensign Chusel di Adriano Celentano. Sono passati la bellezza di 54 anni, era il 1972 quando usciva questo bizzarro gramlo musicale del giovane ai tempi Adriano Celentano. L'appuntamento delle 18:16, anzi 17, proprio in questo istante, è con Cappa e Spalla, con la scrittrice Giuliana Altamura che torna a trovarci. Buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, è da poco uscito un libro dal titolo Rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio per Neri Pozza, è da poco uscito in italiano perché il libro in realtà è in giro già da un po' nella sua lingua originale, l'autore è J.F. Martel, e tu Giuliana volevi partire da qui oggi per la tua riflessione.
1: Esattamente, vorrei partire proprio da questo libro meraviglioso che è appena uscito in Italia, anche se, come hai anticipato, era stato pubblicato in originale nel 2015. Però credo che sia un bene che arrivi in Italia proprio adesso, e perché già il titolo contiene una domanda che oggi si fa sempre più urgente, anche rispetto a quando è stato pubblicato la prima volta il libro, e soprattutto da quando l'intelligenza artificiale è entrata così violentemente, potremmo dire, nella produzione culturale. E la domanda è: esiste ancora qualcosa di specificamente umano nell'arte, no? Qualcosa che appartiene all'esperienza umana e che distingue un'opera da un artificio prodotto da una macchina? Ecco, Martel parte dall'idea che l'arte non coincide, no, con la semplice produzione di immagini, di contenuti o intrattenimento, perché l'arte è qualcosa che appartiene, secondo lui, in modo specifico all'esperienza umana, perché nasce da una dimensione che, rifacendosi al pensiero del filosofo Henri Corbin, chiama immaginale, quindi il luogo dei sogni, dei simboli, dell'inconscio, delle intuizioni, tutto ciò che non possiamo ridurre a un discorso razionale e tantomeno a un algoritmo. Ed è interessante perché oggi noi tendiamo un po' a mettere tutto quanto sullo stesso piano, cioè un'immagine generata da un software, un film blockbuster costruito apposta per farci reagire emotivamente in un certo modo, un romanzo scritto per farci stare bene, no? Sono i cosiddetti libri feel good che vanno tanto di moda adesso, ma anche un grande classico, un dipinto, un'installazione, tutto quanto viene trattato come contenuto. E Martel invece insiste moltissimo sulla differenza tra arte e artificio, e l'artificio secondo lui è tutto ciò che nasce per produrre una reazione calcolata, quindi per esempio la pubblicità, il marketing, un certo tipo di propaganda politica, ma anche molta cultura contemporanea che è progettata apposta per essere immediatamente consumabile. E l'artificio è quello che vuole portarci da qualche parte, no? Quello che ci dice comprami, desiderami, indignati, divertiti, è costruito proprio per guidare il comportamento del fruitore. E invece l'arte è ciò che interrompe questo tipo di automatismo, perché non ci dice che cosa dobbiamo pensare, non semplifica, non chiude il significato, anzi al contrario apre proprio uno spazio di ambiguità, di inquietudine e a volte persino di fatica, può essere anche faticosa. E Martel cita ad esempio le pitture rupestri di Chauvet in Francia, no? Quelle, ricordiamo tutti forse il meraviglioso documentario di Herzog, no? Cave of Forgotten Dreams, no? Mm-hmm. Sono questi animali disegnati nelle profondità delle grotte 30.000 anni fa e che sono stati realizzati in modo che alla luce del fuoco sembrino in movimento, no? E la domanda è: perché l'hanno fatto? Perché degli esseri umani che lottavano per sopravvivere hanno sentito questo bisogno di creare delle immagini, di creare dell'arte? E la risposta è che l'arte nasce proprio insieme alla coscienza umana, è il segno che l'essere umano non vive soltanto nel bisogno immediato, ma sente il bisogno di dare forma al mistero dell'esistenza. E in questo senso l'arte non serve a qualcosa nell'accezione utilitaristica del termine, no? Come diceva Oscar Wilde, l'arte è inutile eppure è essenziale. E mi colpisce molto questa idea oggi, proprio nell'epoca dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può imitare uno stile, può combinare dei dati, produrre immagini convincenti, può scrivere dei testi grammaticalmente perfetti, anche delle storie, dei dialoghi che funzionano, ma quello che non può avere è proprio quell'accesso all'immaginale, perché non può sognare, non ha un inconscio, non attraversa il dolore, il desiderio, la paura della morte, l'esperienza del tempo, no? Non può produrre simboli, al massimo può produrre delle correlazioni tra i dati, però nel simbolo che è propriamente umano c'è una dimensione che è segreta, che è indicibile, a cui una macchina non può avere accesso. E allora questo poi porta a un'altra domanda, che è quella: che cosa chiederemo all'arte nei prossimi anni, no? Con questa concorrenza spietata dell'intelligenza artificiale, perché non è soltanto un problema tecnologico, è anche un problema economico, è un problema sistemico, perché il mercato tende naturalmente verso l'artificio, perché l'artificio è prevedibile, è replicabile, misurabile, funziona bene dentro le logiche del mercato, del consumo rapido, del capitalismo, insomma, per farla breve. E l'arte autentica invece è spesso difficile, è spiazzante, è scomoda, cioè, non nasce per rassicurare il pubblico o per adattarsi alla domanda del mercato, e al contrario nasce proprio per esprimere questo nostro sbigottimento, questo spavento che abbiamo davanti al mistero dell'esistenza, no? Come dice Martel. E c'è un passaggio molto bello in cui lui scrive proprio che i classici producono sempre una spaccatura, no? Portano qualcosa, sono qualcosa che interrompe il consenso generale, che incrina il linguaggio dominante, apre possibilità nuove. E quello che ci succede se leggiamo, non so, Kafka, o guardiamo un film di Tarkovsky, ascoltiamo delle musiche che all'inizio ci sembrano respingenti, no? Perché l'opera d'arte è qualcosa che deve spostarci, che deve accompagnarci

0: e continuare a creare opere che non servano semplicemente a confermare quello che già sappiamo, ma anzi proprio a recuperare questo rapporto con ciò che nell'essere umano resta irriducibile al calcolo, con questo mistero, no, su cui ci interroghiamo.
1: È la necessità anche di educarci, ciascuno di noi nel suo profondo, a lasciarsi spiazzare, lasciarsi portare fuori dai binari, dall'arte, perché poi è chiaro che il mercato alla fine sono anche i consumatori, le persone che lo fanno, quindi se non sei capace, se rifiuti un'arte che ti spiazza, gioco forza, sei costretto a rimanere limitato dentro l'artificio che ti blandisce. Molto interessante la riflessione. Ricordo ancora una volta Giuliana Altamura, il libro da cui sei partita di J.F. Martel, Rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio, Neri Pozza. Grazie per le tue riflessioni.
0: Grazie, grazie a te e a tutti. Salve.

0: Di Martino, una canzone non allegra, devo dire, ma profonda, interessante da sentire, di quelle che spiazzano, come dicevamo prima con Giuliana Altamura, uno dei compiti, forse quello che non dovremmo dimenticare, di ogni forma d'arte. Liberarci dal male è il titolo, Un paese ci vuole è l'album del 2015 da cui è tratta ed è anche l'ultima canzone, l'ultimo brano della puntata di oggi di K. Non mi resta che salutarvi, da Marco Pagani un cordiale augurio di un buon proseguimento di serata. Noi ci ritroviamo domani alle 17 in punto con K. Adesso parola al modem.
1: K. Modem.
2: È un problema quello del ricorso alle lezioni private che nasce in seno alla scuola pubblica, ma che trova un momento attuale risposta grazie ai servizi offerti dai privati. A nostro giudizio la scuola pubblica dovrebbe invece offrire una risposta a quei problemi che sorgono per gli studenti proprio in ragione della preparazione non sempre sufficiente, chiaramente, che ricevono nel proprio percorso scolastico.
3: L'importanza che hanno le lezioni private spesso sono proprio quelle di far sì che ci siano delle possibilità di avere delle risposte per determinati argomenti, anche perché non si ha magari l'opportunità e il momento di fare queste domande a lezione.
2: Chiediamo che venga rafforzato il monte ore a disposizione delle scuole, che può essere dedicato a lezioni di recupero, a sportelli dedicati agli studenti.
4: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Chistini al microfono, l'assistenza tecnica è di Lorenzo Barenco e oggi in diretta dallo studio radio di Bellinzona a Palazzo delle Orsoline per discutere di uno degli argomenti che arrivano questo pomeriggio sui banchi del Gran Consiglio, forse non quello che scalderà di più gli animi, ma un argomento sul quale abbiamo deciso di portare la nostra attenzione, un'iniziativa parlamentare promossa dall'MPS che chiede un forte rafforzamento del doposcuola nella scuola media. Doposcuola oggi non inesistente, ma secondo gli iniziativisti insufficiente. In sostanza, di cosa parliamo? Qual è la proposta? Beh, la proposta è di istituire un doposcuola generalizzato in tutte le 36 sedi di scuola media ticinesi. E questo dalla fine delle lezioni fino alle 19 di sera, con attività di sostegno agli studi, recuperi, studi assistiti, preparazioni alle verifiche, eccetera, e con attività ricreative di ordine artistico, sportive e quant'altro. Si chiedono almeno 2 unità lavorative per sede per occuparsi di questo dopo scuola e si chiede che le spese siano assunte interamente dal cantone. Questa in estrema sintesi la richiesta, l'obiettivo secondo i promotori dell'iniziativa è di favorire le pari opportunità nei percorsi scolastici, quando sappiamo che le differenze di rendimento di allievi e allievi sono anche o forse molto legate alle condizioni sociali, economiche, culturali in cui navigano, alle realtà familiari e nelle quali vivono e crescono. Insomma, se si va bene o male a scuola non dipende solo dalle capacità che si ha o da quello che accade in classe, ma anche da quello che accade fuori. Ce ne ha detto qualcosa la nostra copertina. C'è anche, tra altre cose, un ricorso crescente alle lezioni private. Penso che noi discuteremo anche di questo. Ma in quale misura la scuola può e deve occuparsi di ciò che esula dalla griglia oraria propriamente scolastica? In quale misura deve assumere quella che gli autori di questa iniziativa parlamentare definiscono una socialità scolastica? Ecco, è quello di cui vogliamo discutere. Con noi qui in studio abbiamo Alessandro Speziali, gran consigliere PLR, relatore del rapporto di maggioranza su questa iniziativa che propone di bocciarla. Abbiamo con noi anche Massimiliano Ai, gran consigliere del Partito Comunista, relatore del rapporto di minoranza che chiede invece di sostenerla, e al telefono abbiamo Pierfranco Longo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori. Allora li saluto tutti, li ringrazio per essere con noi. Massimiliano Ai, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Ecco, cominciamo magari con lei. Dunque, ho parlato dei due rapporti, c'è anche un messaggio del governo ticinese su questa iniziativa parlamentare, un messaggio nel quale il governo e il DEX, il Dipartimento Educazione e Cultura, in mani socialiste, ricordiamolo, chiedono di bocciare questa iniziativa, le riconoscono intenti lodevoli, condivisibili, ma anche una rigidità e costi per i quali oggi sarebbe difficile trovare finanziamenti. Allora perché sostenerla per una sorta di purezza idealistica o perché davvero un simile progetto è utile, necessario, realizzabile?
5: Ma questo tema del ricorso alle lezioni private e quindi alla necessità di istituzionalizzare un doposcuola è un tema, oserei dire, annoso, nel senso che dura da diversi anni, anzi decenni. I primi sondaggi anche in ambito studentesco risalgono a 20 anni fa, se non di più. E è importante dire che il Dipartimento qualcosa sta facendo, lo ammettiamo noi e lo riconosce lo stesso Dipartimento nel messaggio, riconoscendo appunto gli intenti lodevoli di questa iniziativa, però con le lodi non si va avanti, perché i problemi in questo ambito, i problemi, si parla tanto di scuola inclusiva, poi bisogna anche metterla in pratica. Io ho qui un dato che secondo me è allarmante: nel 2017 nelle classi terza e quarta media il ricorso alle lezioni private a pagamento era al 18,5% e adesso siamo al 45%, cioè stiamo parlando di un allievo su due che sostanzialmente ha necessità di ricorrere alle lezioni private. E non si può semplicemente dire adesso facciamo il progetto pilota, adesso proviamo a mettere qualche cerotto, qualche correttivo, senza mai incidere puntualmente per affrontare questo tema. Quindi c'è un discorso ideale, certo, ma c'è anche una necessità direi impellente a risolvere. Naturalmente è qualcosa che costa, ma se c'è la volontà politica si trovano anche i finanziamenti.
4: Va bene, lezioni private, un fenomeno in crescita, un fenomeno del quale parleremo e al quale questa iniziativa vuole anche rispondere, ma non vuole rispondere solo a quello, vuole anche rispondere a una aspirazione all'inclusione ancora maggiore rispetto a quello che offre oggi la scuola. Alessandro Speziali, che il rendimento e il futuro dei nostri giovani si giochi anche fuori dalla griglia oraria, nelle famiglie, a casa, è un dato di fatto. La scuola, l'ente pubblico, il cantone non dovrebbe occuparsi maggiormente anche di questo.
6: Ma cominciamo col dire che abbiamo un punto comune, penso tutti, penso il Consiglio di Stato, penso gli iniziativisti come anche noi del rapporto di maggioranza, ovvero il problema esiste e il ricorso alle lezioni private è davvero massiccio. Ora, se la risposta è quella di un dopo scuola generalizzato fino alle 7 di sera ovunque nel cantone, indipendentemente dalle esigenze, questo mi pare di riconoscere che non è la soluzione. C'è già la possibilità di prevedere il dopo scuola, c'è in corso il progetto di dopo scuola dove si cerca di capire meglio quali sono le esigenze, quali sono i bisogni dei ragazzi, i bisogni delle famiglie, quindi c'è da capire in maniera più concreta cosa davvero c'è bisogno, perché si nota che oggi il sistema del dopo scuola è sottostimato. Ci sono pochissimi ragazzi che ne fanno ricorso, si fa molto di più ricorso alle lezioni private e più in generale quello che noi diciamo è dobbiamo riformare meglio la scuola all'interno della griglia oraria. Non possiamo continuare a pensare di aggiustare la scuola stratificando misura dopo misura, struttura dopo struttura, perché fondamentalmente il rischio è che a un certo punto questa cosiddetta socialità scolastica debba coprire l'intera giornata dei ragazzi. E mi chiedo anche se dopo abbiamo abbastanza risorse, non dico finanziarie, ma proprio risorse umane per farlo. Sulla questione dell'inclusione vorrei anche sottolineare una cosa: dal 2018 ad oggi il cantone con la pedagogia speciale siamo passati da più o meno 45 milioni a 85-87 milioni quest'anno, quindi davvero si sta facendo molto per l'inclusione, sembra non bastare, quindi la domanda è, no, è inutile aggiungere ancora un dopo scuola così esteso che non sappiamo nemmeno se funziona, non sappiamo nemmeno com'è monitorato, com'è calibrato, non sappiamo nemmeno quali sono le vere esigenze, è inutile aggiungere ancora questo ulteriore investimento nella scuola quando manca di efficacia. Quello che riteniamo importante è soprattutto agire all'interno della griglia scolastica, altrimenti ci ritroveremo qui fra 4-5 anni a cercare un'ulteriore misura. Quindi penso sia arrivato il momento di concentrarsi soprattutto sulla riforma della scuola media, perché probabilmente è lì il nodo dell'occupazione. La scuola deve sì fare in parte socialità, ma deve soprattutto sviluppare le conoscenze e le competenze dei ragazzi.
0: Ma sicuramente ne diremo qualcosa nel corso della nostra discussione. Massimiliano Hai, magari subito una prima replica sulla possibilità che un'iniziativa simile non rischi di portare poi magari a sportelli di doposcuola poco frequentati. Insomma, è un'offerta che sembra importante. Dopo scuola fino alle 19, sappiamo che i giovani hanno anche altre attività, magari le famiglie chiedono ai giovani di rientrare prima, c'è lo sport, c'è la musica, eccetera, eccetera, c'è anche un problema di trasporti da offrire ai giovani che restano in queste scuole. Ecco, non si rischia con un'offerta simile di avere qualcosa che poi nella pratica non risponde ai bisogni effettivi o non riesce a farlo?
5: Ma guardi, i bisogni effettivi io penso che siano dati dal fatto che c'è questo ricorso alle lezioni private. Poi è chiaro che bisogna formulare l'offerta all'interno della scuola in maniera tale che susciti anche l'interesse delle famiglie e non ci sia questo credere che riferirsi a professionisti privati sia meglio che l'offerta, diciamo, pubblica, ma questo è un ragionamento che dovranno poi fare anche i tecnici, diciamo, i pedagogisti, coloro che devono porre la questione dal punto di vista educativo. Noi dal punto di vista politico dobbiamo offrire quelle condizioni quadro che permettono alle famiglie di sopperire alle mancanze che derivano dall'origine sociale, diciamo, più o meno sfavorita, che poi purtroppo, come sappiamo, come gli studi dimostrano, hanno un effetto sul rendimento scolastico e anche sulle scelte scolastiche professionali successive dell'allievo. Speziali diceva una cosa corretta dal punto di vista teorico, lo dice anche il governo, e cioè che questi strumenti dovrebbero essere interni alla griglia scolastica, dovrebbe essere la scuola a anche riformarsi affinché non vi sia un ricorso a offerte extrascolastiche. Questo è giusto teoricamente. Poi se negli anni non si riesce a risolvere il problema, noi dobbiamo come politica mettere in campo invece degli strumenti che affrontino immediatamente il problema. Una volta affrontato immediatamente il problema, poi ci sono tutte le necessità anche di dibattito politico per effettivamente fare una riforma della scuola dell'obbligo, su cui già si sta discutendo.
0: Va bene, poi magari Speziali ci dirà qualcosa su questo. Facciamo intervenire, sentiamo cosa pensa anche Pierfranco Longo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori. Lo abbiamo con noi al telefono. Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, Pierfranco Longo, magari una prima battuta da genitore. Dopo scuola, nella scuola media, ce ne vuole di più o no? Deve far parte o non deve far parte dei compiti che si assume la scuola? E l'offerta oggi esiste, è percepita, è sfruttata?
7: Ma allora, infatti, volevo partire proprio da questo punto, riflettendo su alcune informazioni che sono contenute anche nei documenti che pertengono alla discussione parlamentare che avverrà. E ribadiamo che magari a chi ci ascolta che il bisogno di lezioni private è cresciuto molto velocemente, ma la gran parte di queste lezioni vengono richieste dai genitori per la matematica e il tedesco. E questo è un primo punto. L'altro punto è che il dato effettivamente è importante, per cui in qualche modo dobbiamo cominciare a riflettere su delle risposte alle famiglie, perché se parliamo di lezioni private vuol dire che il problema dei traguardi di competenze rimane a carico in una parte, in modo importante, delle famiglie, le statistiche delle lezioni loro, stanno dicendo chiaramente. Io comprendo anche è interessante che se ne parli, quindi ringrazio sia gli iniziativisti che tutto l'arco parlamentare per la discussione che svolgerà, però è importante ribadire che nell'ambito della griglia oraria, e su questo sono d'accordo con Alessandro Speziali, è la parte più importante di riforma scolastica, che avrà effetto anche sugli allievi che oggi hanno oggi e domani faranno ricorso alle lezioni private. E per cui, se parliamo di matematica e tedesco, non possiamo non pensare al tema dei corsi A e B alla scuola media e alla sperimentazione in corso e anche conclusa da oltre un anno scolastico fa per il superamento dei livelli. E su questo volevo segnalare una cosa molto interessante, perché ho fatto parte del gruppo di accompagnamento del superamento dei livelli a titolo di spunto per la disamina che avverrà. Ricordo molto bene che un istituto sperimentale, se non sbaglio Acqua Rossa, che svolge regolarmente un sondaggio tra i genitori su vari aspetti dell'andamento dell'anno scolastico, ecco, i genitori già un anno fa avevano riconosciuto che nell'ambito della sperimentazione avevano riscontrato un bisogno decrescente, una significativa riduzione del bisogno di ricorrere a lezioni private. Ecco, questo mi sembra un po' una sintesi tra i due mondi, il fuori griglia oraria e griglia oraria, il fatto di ricorrere a investimenti concentrati in ambito di riforma scolastica. Ecco, vorrei che si riflettesse su questo, ecco, come apportare delle modifiche alla scuola, ma senza aspettare due o tre legislature, ma inserendo un criterio d'urgenza, perché voglio ribadire che il bisogno di lezioni private è un bisogno che oggi viene preso a carico in buona parte anche delle famiglie. Ma è un bisogno di interesse pubblico, perché avere ragazzi formati, competenti, è interesse non solo della famiglia e dell'allievo, ma anche del mondo delle imprese, che devono poter contare su ragazzi che escono dalla scuola motivati e ben preparati. Ecco, quindi quando vedo che
4: Pierfranco Longo, dopo prego, magari discutiamo appunto di quello che si può fare all'interno della griglia oraria, però da lei come genitore vorrei anche capire che cosa succede oggi fuori dalla griglia oraria, perché la scuola pubblica, la scuola media, teoricamente offre comunque già oggi un certo numero di offerte di dopo scuola. C'è stata una riforma del regolamento di scuola media del 2020 che offre a ogni istituto 2 ore settimanali per classe per almeno 20 settimane all'anno di dopo scuola. Uno studio rileva che questa offerta non è sempre percepita. Gli allievi non vi fanno forse tutto il ricorso che potrebbero farvi. Lei da genitore che cosa ci dice dell'offerta attuale? Ci sono anche in corso alcuni progetti piloti. La percepisce oppure non la percepisce? C'è un messaggio che passa dalla scuola ai genitori su questa offerta o no?
7: Secondo me c'è un problema di comunicazione tra gli istituti e i genitori, perché nell'attività di presidente della conferenza cantonale dei genitori mi sono già imbattuto in assemblee di genitori che non conoscevano neanche l'esistenza di questa misura. È un po' recente, parliamo del 2020, però ecco, non escludo che ci siano dei problemi sul territorio di consapevolezza da parte delle famiglie con disagi, con problematiche di studio dell'esistenza di questa misura. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è che nell'ambito dei documenti, qui magari mi può aiutare chi è in Parlamento, non ho letto una statistica sull'utilizzo di queste ore già previste di sostegno dopo scuola, perché è chiaro che avere una statistica scolastica di utilizzo per sede, che ripartisce anche l'utilizzo tra la parte scolastica e ricreativa, può dare degli spunti, perché un'osservazione che faccio è che senso avrebbe, visto che le lezioni private delle famiglie le fanno pressoché in matematica e tedesco, e che senso ha mantenere una misura cantonale scolastica a carico del cantone che conserva una forma anche di sostegno ricreativo? Forse l'accento andrebbe posto solo sulla parte scolastica. Quindi ecco, al di là di approvare o no questa iniziativa, bisognerebbe forse rifocalizzare nel breve una comunicazione più efficace a tutte le famiglie, perché i docenti sanno i ragazzi che hanno bisogno di ore di sostegno, per cui mi chiedo come sia possibile che ci siano dei genitori che non conoscono questa misura. Ecco. Forse ci vorrebbe un dialogo più fitto su questo aspetto.
4: D'accordo, allora vediamo di concentrarci un po', a questo bisogno di rispondere al fenomeno delle lezioni private in aumento. Uno studio recente dice che vi ricorrono alle lezioni private dal 20 al 45% degli allievi, con predominanza appunto nella scuola media, e è stato detto le due materie su cui insomma tutto questo accade sono soprattutto matematica e tedesco. Allora Alessandro Speziali, lei lei suggerisce, come il DEX, di concentrarsi su quello che avviene all'interno della griglia oraria, sulle riforme in corso all'interno della scuola. Sappiamo però che lei è anche una voce critica sulle riforme in corso, insomma le riforme, adesso non entriamo nel dettaglio, ma la sperimentazione la conosciamo, parla di codocenza nelle lezioni di tedesco e di matematica in particolare, dopo c'è anche la richiesta della politica che avverrà di introdurre il tedesco dalla prima media. Ecco, bisogna concentrarsi ancora di più su questo, e se bisogna farlo, perché non consentire a questa sperimentazione di andare in avanti con sufficiente vigore?
6: Ma noi non siamo contrari alla sperimentazione, evidentemente vogliamo conoscere bene i risultati della sperimentazione, il metodo della sperimentazione e soprattutto anche poi quali sono i risultati scolastici dei ragazzi una volta che arrivano nel posto obbligatorio, perché abbiamo in corso questa sperimentazione nelle ultime classi di scuola media di alcune sedi. Probabilmente ci sono alcuni aspetti problematici relativi ai livelli che sono spariti, perché sono spariti i livelli. Come abbiamo detto da sempre, siamo per il superamento dei livelli, per un sistema scolastico che migliora la formazione. Questo è importante, e il miglioramento della formazione poi lo misuri anche una volta che arrivi nel post obbligatorio. Sul tema del dopo scuola è un complemento a queste riforme, un complemento che va rafforzato, però come diceva prima per Franco Longo, si sente, come ho detto anche in entrata, un sottoutilizzo dell'offerta di dopo scuola, e quindi è inutile proporre massicciamente il dopo scuola ovunque quando è una soluzione per ora ancora poco utilizzata. Invece il progetto pilota attuale cerca di capire meglio le strategie di studio, l'apprendimento attivo, l'autoregolazione, il tutoraggio tra pari, il coinvolgimento anche delle famiglie, per capire meglio come mai, più o meno mi ricordo dagli appunti, solo il 10% dei ragazzi utilizza il dopo scuola. Quindi ecco, questa soluzione è una soluzione che va a complemento invece di una riforma, come abbiamo detto, che deve superare il concetto dei livelli, ma migliorando la competenza, migliorando l'istruzione, migliorando soprattutto le competenze, soprattutto pensando poi al percorso scolastico dei ragazzi dopo la scuola media, perché è lì che sarà incisivo anche nell'arrivo delle aziende. Mi pare di sentire sul territorio che alcune aziende stanno anche già pensando a degli esami di entrata per capire un po' le capacità dei ragazzi, quindi c'è veramente da capire come funziona questa sperimentazione, se dà davvero i risultati voluti anche in ottica futuro, che è le cose più importanti. Per noi una riforma dei livelli significa soprattutto appunto migliorare le competenze, dare un po' più di spazio anche alle scelte individuali, alla possibilità anche di modulare il proprio pomeriggio, le competenze, gli interessi, i talenti o le difficoltà, e quindi avvicinarsi proprio all'individualità del ragazzo. Secondo me e secondo noi è proprio lì la chiave di una riforma vincente, altrimenti continueremo
4: a
6: sommare misure.
4: Sì, però qui parliamo della riforma della scuola un po' come la immagina lei. Io le chiedo, certo, la riforma della scuola che permetterebbe per esempio di ovviare al problema delle lezioni private.
6: Ma le lezioni private diminuiranno quando la griglia oraria e il format dell'insegnamento riuscirà a dare un miglior passaggio di competenze ai ragazzi. Dopodiché, probabilmente adesso, quando non ci sono più livelli in tedesco e matematica, momentaneamente si abbasseranno le elezioni private. C'è da capire se magari in futuro non riprenderanno vigore su altri aspetti, perché a un certo punto c'è la realtà fuori dalle scuole medie, c'è il bisogno di competenze, c'è il bisogno di ragazzi formati sui mestieri del futuro, e quindi noi dobbiamo veramente concentrarci sulla riforma della griglia oraria, altrimenti continuiamo a mettere misure su misure, illudere che queste possano funzionare e poi i ragazzi si ritrovano al punto di partenza.
4: Pierfranco Longo, lei era d'accordo con Speziali sulla necessità di insistere sulla riforma della scuola per rispondere alle problematiche di cui parliamo? È anche d'accordo con Speziali sul modo e sul suo modo di intendere questa riforma?
7: Vabbè, adesso non penso di dover essere io a essere d'accordo o meno con Alessandro Speziali, che appunto ha mandato popolare.
4: Ma
7: io,
4: ci dica la sua da presidente della conferenza.
7: Sì, no, sicuramente. No, io ovviamente ho seguito e seguo con attenzione. Anche attendo, se non erro, una risposta come signor Speziali, attendo una risposta alla mozione, se non sbaglio, l'atto parlamentare del PLR sulla proposta di riforma della scuola media, perché riguarda proprio il tema della griglia oraria con una riduzione di unità didattiche e con anche una diminuzione di minutaggio, che propone un contenuto anche che propone poi una riproposizione nei pomeriggi di attività, penso appunto tipo scolastico o su materie che possono essere tenute ricreative, come forme artistiche, eccetera. Però il punto è che questa è tutta materia futura, attendiamo una risposta. Io sulla griglia oraria intendo la scuola che inizia alle 8 e finisce alle 4 e al mercoledì finisce un po' prima, e quindi su questo sono d'accordo con Alessandro Speziali. Mi sembra di capire che una delle preoccupazioni che hanno i parlamentari e la vigilanza che devono svolgere i parlamentari sulla sperimentazione sia in corso da genitore, questo mi permetto di dirlo, spero che nessuno se la prenda, da genitore che segue questo tema del superamento di corsi IB da oltre una legislatura, perché ormai sono tre legislature che saranno toccate da questo tema. Io spero che il Parlamento concentri le forze di studi e le domande, adesso che si conclude anche un anno scolastico in cui 300 allievi che hanno finito la scuola media senza i corsi IB finiranno il primo anno di apprendistato, di formazione duale o di scuola media superiore, e potranno vedere i risultati e raffrontarli. Però le rassicurazioni ci sono, c'è un gruppo di lavoro che ha svolto un lavoro approfondito, le informazioni ci sono. Io spero che già entro questa legislatura il Parlamento prenda una posizione su questo tema, perché è veramente urgente incidere sulla scuola media. Vi faccio solo un esempio, ma non voglio sfilacciare tutto il perimetro della trasmissione. Il tedesco, quando i genitori ricorrono, la seconda materia di lezioni private a cui si ricorre per lezioni private è il tedesco. Io apprendere da mia figlia che in prima liceo può già riflettere su non portare il tedesco alla maturità mi ha un po' sconcertato, ho detto ma come, me lo molli, scusate, è un fatto privato. Chissà quante famiglie hanno investito in una lezione privata di tedesco per avere il livello A e un buon voto in tedesco, e poi dopo il primo o secondo anno del medio superiore vedere sfumare questa rilevanza perché il percorso ormai è avviato. Secondo me questa è un'incoerenza sistemica. E questa è un'incoerenza sistemica. Diciamo, i ragazzi, per me è superiore questa materia, e poi di fatto questa materia non deve essere necessariamente portata con intensità fino alla fine del percorso del medio superiore. Ecco, queste sono le cose su cui mi interrogo da genitore.
4: D'accordo, e questo è un problema che esula però dal nostro tema, perché ha a che fare con l'insegnamento delle lingue in Ticino, che è una ha vissuto storicamente delle scelte molto problematiche che portano a dei percorsi per gli studenti anche non sempre facili da capire quando li si guardano da fuori. Massimiliano Ai, magari una parola anche sui soldi che sarebbero potenzialmente legati a una concretizzazione dell'iniziativa di cui abbiamo voluto parlare. Secondo stime del DEX, del governo, ci vorrebbe poco meno di 10 milioni di franchi all'anno per dare a ogni istituto di scuola media
8: due docenti che si occupano del doposcuola. In sostanza, ecco, questi soldi, secondo lei, nella situazione attuale finanziaria del cantone, li si possono trovare, oppure sarebbe meglio, malgrado tutto, concentrare le risorse del DEX in altro modo?
9: Ma abbiamo un minuto più o meno per rispondere.
5: Io posso anche avere la lista dei desideri e dire su cosa investire in maniera prioritaria, ma il punto è: dobbiamo rispondere urgentemente ad una emergenza. Io chiamo un'emergenza sociale, perché quando un allievo su due fa ricorso alle lezioni private non è che si può parlare d'altro, e quindi trovare delle risorse per istituzionalizzare e estendere i doposcuola è una necessità. Ora, 10 milioni sono troppi, ma il DEX e il Consiglio di Stato e anche il relatore di maggioranza rifiutano anche una soluzione a 2 milioni impiegando personale non docente, ad esempio. Quindi, per dire, non c'è proprio volontà politica di affrontare il tema, e non è una questione meramente finanziaria. Il punto è che la scuola non può essere semplicemente una succursale delle esigenze aziendali, come abbiamo, mi sembra, percepito dal dibattito, dal discorso di prima, e quindi dobbiamo mettere in campo anche delle risorse per ovviare a queste disuguaglianze sociali che ancora emergono.
8: D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni il dibattito questo pomeriggio in Gran Consiglio. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti buona giornata.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, tra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: In Svizzera le FFS oggi hanno presentato l'ultima fase della riorganizzazione del settore cargo, che per il Ticino toccherà 40 impieghi che spariranno o cambieranno senza però nessun licenziamento. Buonasera ad Alessandro Brogini. Da qualche settimana la Confederazione sta alzando la voce perché l'Unione Europea ha deciso di escludere la Svizzera dalle nuove misure di protezione del mercato europeo dell'acciaio. E i timori o i fastidi oggi sono stati confermati, si tratta di un passo formale ma importante. Il Parlamento europeo ha infatti approvato, ratificato come previsto, dazi al 50% e ha ridotto le quote di importazioni. Altra conferma, questa volta però nella Svizzera italiana, ed è quella del disimpegno del patron dell'associazione Calcio Bellinzona, il colombiano Juan Carlos Trujillo, che oggi era al comunale per dire che non continuerà. Domanda? Fallimento in vista?
4: Puede ser una posibilidad, aunque estamos trabajando en que no sea así. Y seguramente no va a ser así, pero es una posibilidad que cabe dentro de todo.
3: Può essere una possibilità, e riassumo la risposta di Trujillo, ma stiamo lavorando perché non finisca così. Lo sentiremo nel corso di 6 di sera. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti è invece andato a seguire una sfida tutta repubblicana, cioè interna al partito del presidente Donald Trump. In Kentucky si sfidano due candidati per la corsa al Senato di novembre, un'elezione che si è trasformata in una sorta di esame della popolarità e della forza di Trump tra le correnti del suo partito. E concluderemo con un anniversario. Gli anni sono 20 e sono quelli che compie ARMOS, il sistema di armonizzazione attraverso il quale i cantoni svizzeri hanno cercato di ridurre le differenze in ambito scolastico su spinta dei cittadini che ancorarono il principio nella Costituzione alle urne. E direi che 20 anni sono sufficienti per fare un bilancio. L'abbiamo detto, FFS Cargo si reinventa. In ottobre era stata comunicata la prima fase che ha toccato tutto il traffico combinato. Oggi a Berna, ma anche a Bellinzona, è invece stata presentata la seconda parte della trasformazione. Fra poco parleremo anche dei cambiamenti e delle implicazioni a livello nazionale, ma con la presenza di Alain Melchiondo in studio cominciamo col mettere la lente sul Ticino. In particolare, Alain, partiamo in questo caso da Chiasso, è giusto?
5: Buonasera, sì Alessandro. Partiamo dalla porta sud della Svizzera, ma oltre all'aspetto simbolico, partiamo da lì proprio perché su Chiasso che si sono accumulate le nuvole più scure negli ultimi mesi, ancora nelle ultime settimane, c'è stato anche chi è paventato la chiusura nella città di confine. Proprio per questo, dopo la conferenza stampa di stamattina a Bellinzona, è stata la mia prima domanda alla direttrice di FFS Regione Sud, Roberta Cattaneo. Chiara la sua risposta.
6: Da Chiasso non ce ne andiamo, anche perché Chiasso è un nodo importante, rimane importante anche per cargo. Ricordo che a Chiasso rimarranno comunque tutto quello che è il traffico di manovra, rimane l'officina di manutenzione per cargo che è molto importante per noi e quindi Chiasso rimane.
5: Chi dovrà spostarsi saranno invece i macchinisti a lunga percorrenza, meno di 20 persone. Alcuni potrebbero finire a Bellinzona, altri ricollocati nella filiata Tilo. Una possibilità, quest'ultima, non vista benissimo dai sindacati, sia perché il contratto di lavoro è diverso, sia perché i salari sono più bassi. Transfer, per esempio, fra le altre cose, chiede proprio una compensazione temporanea della differenza salariale. Un aspetto, anche questo, che ho sottoposto alla direttrice Cattaneo.
6: Una parte sarà trasferita a Bellinzona, c'è anche l'offerta di Tilo. Non sono le stesse condizioni, ma ricordo che Tilo ha un ottimo contratto collettivo di lavoro, ha dei salari superiori alla media anche per il Ticino e quindi ecco, parlare di seconda classe per Tilo a me dispiace molto perché comunque offre un servizio importante per la popolazione in Ticino, fa il traffico regionale per la nostra regione, i macchinisti di Tilo sono altrettanto importanti.
3: Allora, abbiamo parlato del sud del cantone, a livello invece di tutto il Ticino, cosa succede? Che prospettive sono state mostrate da FFS Cargo?
5: Vi do le informazioni essenziali. In Ticino saranno 40 i lavoratori toccati dal nuovo assetto, che lo ricordo, entrerà in vigore con il nuovo orario a dicembre. Molti di questi posti spariranno, altri cambieranno, o le mansioni o la sede di lavoro, ma nessun lavoratore verrà licenziato. E già oggi le risorse umane hanno dato notizia che almeno la metà di loro continueranno a essere impiegate all'interno della stessa FFS Cargo.
3: Questo quindi sul personale, sul servizio invece cosa cambia?
5: Cargo dismetterà i punti di carico scarico di Maroggia, Stabio, ma Stabio Cargo non il punto franco, Balerna e Chiasso. A rimanere presidiati rimangono invece i punti di Bellinzona, Cadenazzo, Chiasso, come abbiamo sentito compresa l'officina di manutenzione, Lugano Vedeggio e Mendrisio.
3: E allora, prima di andare a Berna, un'ultima cosa: in autunno si era mosso anche il governo ticinese per far sentire la sua voce di preoccupazione, ma anche per perorare la promozione degli impieghi delle FFS in Ticino. Com'è andata questa volta?
5: Fra le due parti c'è stato un incontro, c'è stato confermato da entrambe le parti, era inizio maggio, nel quale le ferrovie hanno informato il Consiglio di Stato. Da allora reazioni particolari non ce ne sono state, ma noi oggi abbiamo cercato una voce che ci desse il polso della posizione del governo. Ci ha risposto Christian Vitta, che ha partecipato insieme al presidente dell'esecutivo Zali all'incontro.
2: C'è preoccupazione perché sono comunque posti di lavoro che spariscono, positivo che non ci sono licenziamenti, ma comunque posti di lavoro non ci sono più. Si sono ribadite aspetti e concetti che già lo scorso anno, dopo il primo annuncio di soppressione di posti di lavoro da parte di FFS Cargo, erano stati sottolineati. In questo senso continueremo sulla linea già ribadita negli scorsi mesi.
3: Allora adesso allarghiamo il focus e andiamo a Berna, dove troviamo Giampaolo Driussi, che ci parla della riorganizzazione del traffico merci sul piano nazionale. In cosa consiste il nuovo modello di traffico a carri isolati, gli obiettivi dichiarati, ma anche le criticità sollevate dai sindacati che temono un effetto perverso, ovvero l'aumento del traffico su gomma. Sentiamo.
7: Le principali modalità di trasporto merci sulla ferrovia sono tre: il traffico a treni completi, che viaggia da un punto all'altro per un solo cliente, rapido ma voluminoso; il traffico combinato, che usa container o semirimorchi che passano da camion a treno, con molti vantaggi ma che richiede infrastrutture dedicate; e il traffico a carri isolati. Quest'ultimo sistema consiste nel trasporto di singoli vagoni raggruppati e smistati una o più volte lungo la rete, provenienti da binari di raccordo o da rampe della clientela. Quasi la metà di tutto il traffico merci su rotaia in Svizzera è effettuata tramite il traffico a carri isolati e si stima che grazie a questa modalità 1 milione di camion all'anno venga tolto dalla strada. È però un modello in perdita. L'anno scorso le FFS hanno registrato un deficit di 86 milioni di franchi. Dal prossimo dicembre la svolta, che dovrebbe aumentarne notevolmente l'efficienza, con obiettivo autofinanziamento dal 2033. Alla base di tutto, spiega Alexander Mum, responsabile traffico merci FFS, c'è la costruzione di una nuova rete con 15 clienti principali che rappresentano il 70% dei trasporti.
8: Was wir gemacht haben ist mit 15 Top-Kunden ein neues Netzwerk zu bauen.
7: Con conseguente soppressione di 50 fra terminali di scarico o scali di smistamento sugli attuali 280. Sono stati individuati in funzione della domanda, laddove ritenuta troppo bassa. Su richiesta dei clienti potranno comunque continuare a essere serviti nell'ambito del traffico a treni completi. 200 i collaboratori ricollocati in tutta la Svizzera, i licenziamenti, dice FFS, saranno l'eccezione. Questa è però solo una parte del progetto. Grandi clienti come Migros e Fenaco hanno già firmato contratti a lungo termine per importanti volumi di merce da trasportare, mentre la Confederazione ha messo a disposizione finanziamenti per 260 milioni di franchi in 8 anni. Insomma, ognuno fa la sua parte con impegno, ma pure senza sapere cosa succederà, dovesse poi mancare il sostegno pubblico per gli anni a venire. Alexander Mum non lo nega, in questo caso bisognerebbe pensare di chiudere il tutto.
8: Wenn nicht, ist es meiner Meinung nach an der Zeit, wirklich darüber zu denken, es einzustellen.
7: Queste discussioni, aggiunge, sono peraltro già state fatte.
8: diese Diskussionen hat man ja auch geführt.
7: E qui si inserisce la critica sindacale. FFS assicura che i volumi di trasporto resteranno pressoché invariati, ma la redditività è una chimera e la soppressione dei punti di servizio, sostiene Philipp Adorn del sindacato SEV, porterà a un effetto perverso. Sono come le ultime vene, e anche grazie a loro che le direttrici principali possono funzionare, dichiara ai microfoni SRF. Ogni soppressione significa meno traffico che confluisce nel flusso principale. La riduzione di questi punti comporterà di conseguenza un calo dei volumi e questo smantellamento promuoverà la dinamica opposta al trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Leggi più camion.
3: Ancora la Svizzera, questa volta con le sue relazioni più prossime a quelle con l'UE, con una notizia che fa discutere da settimane e che oggi compie un passo formale. Il Parlamento europeo ha deciso oggi di ratificare quanto già annunciato da Bruxelles, cioè di proteggere, di voler proteggere l'industria siderurgica europea, con quote più basse in esenzione da dazi e una tariffa del 50% su tutte le altre importazioni. Questo riguarda anche la Svizzera, che non è membro dell'UE, e la situazione dell'acciaio elvetico è stata al centro anche dell'odierno incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il cancelliere tedesco Merz. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
9: La Svizzera rischia di pagare il prezzo della linea dura che l'UE vuole adottare per proteggersi dalla concorrenza cinese. La mancata concessione di un'esenzione per la Svizzera non ha sorpreso il settore dell'acciaio nazionale, come emerge dalle parole di Andreas Steffes, portavoce di Metal Suisse.
10: Ad essere sinceri, non ci aspettavamo che ciò accadesse. Per noi si tratta ovviamente di una messa in discussione dell'attuale modello di business della nostra industria siderurgica e della sfida principale che stiamo affrontando.
9: E proprio oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin si trovava in Germania. A Berlino ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Tra i temi in discussione anche la situazione dell'acciaio.
10: Credo sia importante ricordare quanto la Svizzera sia strettamente integrata nelle catene di approvvigionamento europee. Siamo al centro dell'Europa e rappresentiamo un nodo importante lungo la rotta del Reno. I materiali passano attraverso la Svizzera. Noi riforniamo l'industria e l'industria è cliente delle acciaierie svizzere. Ed è proprio per questo che dobbiamo parlarci. Non è così che ci si tratta tra partner. È questo il punto che è stato sollevato e speriamo sia stato capito. Ora contiamo anche sulla Germania, un alleato forte al nostro fianco che difenderà la nostra industria.
9: Il tempo stringe. Le misure di protezione dell'acciaio dell'UE si applicheranno a partire dal 1 luglio. Il presidente Parmelin spera che la Svizzera possa ancora negoziare contingenti di esenzione più elevati per le esportazioni di acciaio verso l'UE.
3: Restiamo in ambito UE, la Commissione europea ha presentato nel pomeriggio un piano d'azione sui fertilizzanti nel tentativo di frenare il rincaro di questi prodotti dovuto alla guerra in Iran ed evitare nuove tensioni col mondo agricolo già sul piede di guerra per la prospettata riforma del budget della politica agricola. Per capire che cosa c'è in ballo ritroviamo a Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Sì, la guerra in Iran avviata dagli Stati Uniti e la susseguente chiusura dello stretto di Hormuz ha un impatto molto forte anche sulla disponibilità e sui prezzi dei fertilizzanti. In tempi di pace un terzo circa del commercio mondiale di questi prodotti transita da quella via d'acqua. Come avviene per il petrolio dunque, anche i concimi subiscono l'aumento dei prezzi, più cari del 70% rispetto alla media del 2024 e quel che è peggio, il loro prezzo si ripercuote sui costi della produzione agricola e sui prezzi degli alimentari, di che fare dei fertilizzanti, un argomento politicamente esplosivo.
3: Allora, abbiamo detto che la Commissione europea ha fatto la sua proposta, adesso dovrà seguire il suo iter legislativo. Parliamo allora di quali misure prevede questa proposta.
11: Come detto, si tratta di calmare la situazione innanzitutto mettendo a disposizione più fondi della politica agricola comune, non con nuovi stanziamenti, ma attingendo alle riserve della politica agricola comune per le crisi, che in totale ammontano a 450 milioni di euro l'anno, o riorientando fondi già destinati altrove. Si mira altresì a incentivare la produzione di fertilizzanti biologici, la cui convenienza economica si manifesta proprio in tempi di crisi. paesi, quando questi diventano più sicuri in termini di approvvigionamento e meno cari rispetto a quelli chimici. Si devono poi creare maggiori riserve di fertilizzanti. Si permetterà inoltre l'utilizzo del digestato, un fertilizzante organico, il cui uso è di solito limitato per via dell'alto contenuto di azoto. Non risultano invece allentamenti sulle norme climatiche, quindi quelle sulle emissioni di CO2 e la loro compensazione.
3: Questa proposta, lo dicevamo all'inizio, ha un interesse economico, visto l'alto impatto sull'inflazione di questi prodotti, ma c'è una posta in gioco che è anche molto politica.
11: Assolutamente sì, negli anni scorsi abbiamo visto le proteste dei contadini francesi, belgi, tedeschi bloccare le capitali come anche Bruxelles, e il mondo agricolo è già sul piede di guerra per una prospettata riforma del budget pluriennale dell'UE che riguarda la politica agricola, di gran lunga una delle più cospicue in termini economici. Ebbene, con questa mossa l'UE spera di dare un segnale di attenzione al mondo agricolo ed evitare nuove agitazioni, una missione non facile, visto che storicamente la narrazione euroscettica delle forze di estrema destra fa presa su buona parte dell'aceto agricolo.
3: A Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli. Adesso torniamo o passiamo alla cronaca regionale. In primo piano il futuro dell'associazione calcio Bellinzona. Nel pomeriggio il proprietario uscente del club Granata, Juan Carlos Trujillo, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla delicata situazione economica della società sportiva. Ricordiamo, a un passo dal fallimento. E se il futuro sul campo parla di retrocessione in Prima Lega Promotion, quello societario nasconde diverse incognite, ma ci sarebbero tre investitori. A seguire l'incontro c'era per noi Stefano Lordi.
12: I conti dell'associazione Calcio Bellinzona parlano di un debito di circa 1.400.000 franchi al 30 giugno. Il campo invece parla di una retrocessione in Prima Lega Promotion, la nostra Serie C. Una situazione che ha portato il proprietario della squadra Granata, Juan Carlos Trujillo, ad annunciare la propria partenza. Trujillo aveva parlato di assenza di condizioni quadro per poter crescere. Le colpe, a detta sua, sono molteplici e ricadono sul municipio di Bellinzona per non aver investito nelle infrastrutture e sulle proprietà precedenti per non aver sviluppato sufficientemente il proprio settore giovanile. Poche le parole spese per le colpe personali.
13: E dal punto di vista manageriale, di gestione della società, cos'è che avete sottovalutato?
14: Io credo che il desgaste che vuole...
15: Credo che il problema principale sia stato ottenere la licenza. Pensavamo che quanto avevamo messo in campo bastasse, ma non era così.
14: Vero questo.
13: Però prima di prendere una squadra, queste discussioni si fanno, si approfondisce il tema. Come mai non è stato fatto?
14: Per questo, ripeto, non vale la pena...
15: Non vale la pena parlare del passato. Stiamo cercando con tutta la squadra di finire nella maniera migliore e speriamo che possa finire così.
14: E speriamo che tutto termini in buona maniera.
12: Una realtà, quella del calcio ticinese-svizzero, che ha preso in contropiede l'attuale proprietario, che alla domanda se avesse saputo come sarebbe andata avrebbe comprato la società, ha risposto con un chiaro mai. Per quanto riguarda invece il futuro della società, Trujillo ha parlato di tre investitori interessati a subentrarli. Ma resta il fatto che la futura proprietà dovrà farsi carico del 1.400.000 franchi di debito. Il rischio fallimento non è quindi scongiurato.
15: Il fallimento è una possibilità, ma stiamo lavorando perché non accada, ma resta una possibilità.
12: Trujillo appoggia inoltre un possibile ritorno dell'ex proprietario Pablo Bentancur, la cui questione delle quote societarie dovrebbe risolversi con la cessione della loro totalità proprio a Bentancur.
13: E la questione delle quote tra lei e Bentancur, tutte le quote ritorneranno a Pablo Bentancur.
14: Meraviglioso, io credo che sia così.
15: Trovo meraviglioso che le quote tornino a lui.
13: Questa è la volontà finale.
15: Questa è la volontà finale.
12: Per capire quale sarà il futuro dell'associazione Calcio Bellinzona sarà necessario aspettare la fine delle contrattazioni. Una decisione in merito è attesa tra una decina di giorni.
3: La politica cantonale... Adesso la politica cantonale ticinese, dopo i festeggiamenti ieri per la nuova presidente del Gran Consiglio, la socialista Daria Lepori, oggi i deputati sono tornati a riunirsi e sul tavolo c'erano gli obiettivi della politica universitaria di USI e SUPSI dello scorso quadriennio e il piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso. Stanno seguendo i lavori parlamentari Pervin Cavaccioglu e Umberto Gatti. Io sollecito Pervin, alla quale chiedo da dove partiamo.
16: Sì, partiamo dal dibattito che si sta tenendo proprio in questo momento. All'incirca una ventina di minuti fa è iniziato il dibattito sul piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso. Si tratta di un documento che stabilisce come va usato un determinato territorio per avere un equilibrio fra natura e attività umane. Ricordo che il Monte Generoso è iscritto nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Lo strumento che tocca la sua pianificazione era però da aggiornare perché ormai è vecchio di 25 anni. In questo lasso di tempo infatti molte cose sono cambiate, a cominciare dalle leggi sia cantonali che federali. Nessuno dei parlamentari mette in discussione l'importanza di questo strumento e la sua revisione. Una minoranza però contesta piuttosto la definizione che viene data a due aree ben precise che da zona edificabile passerebbero, secondo gli intenti del governo, a zona agricola. È una questione un po' tecnica che però influisce su chi lì ha degli interessi, affermano alcuni deputati, e inoltre non si restituisce terreno agricolo con questo cambiamento. Il dibattito, come detto, è iniziato da poco e sull'esito vi riferiremo nei prossimi appuntamenti informativi.
3: In apertura di seduta si è invece concluso un dibattito che riguarda il mondo accademico ticinese. Solitamente è una discussione che si esaurisce in poco tempo. Questa volta invece è andata in modo diverso, diciamo così. Perché?
16: Beh, perché stavolta la Lega dei Ticinesi e l'UDC hanno voluto farsi, diciamo, sentire, hanno voluto contestare il numero eccessivo di studenti dall'estero e del personale straniero all'interno dei due atenei. Formalmente oggi si trattava, diciamo, del consuntivo degli obiettivi di politica universitaria degli ultimi 4 anni, e qualche ammissione in aula di alcuni problemi c'è comunque stata. Vi propongo allora di ascoltare il contributo di Umberto Gatti, che ha seguito il dibattito.
15: Quella che doveva essere un'ordinaria ratifica del rapporto annuale di prestazione tra cantone e istituti universitari così non è stata, a causa dell'opposizione di Lega e UDC, una sorta di gesto simbolico per sottolineare la mancanza del raggiungimento di alcuni obiettivi, come ad esempio la presenza di oltre il 50% di studenti stranieri. Andrea Sanvido, relatore del rapporto di minoranza.
17: Innanzitutto ci tengo a dire che la Lega non è contro questi due atenei, anzi riconosciamo il valore delle due università, soprattutto in ambito della ricerca, delle sinergie che ci sono nel territorio. Siamo arrivati a fare un rapporto di minoranza perché ovviamente è un consuntivo, quindi anche se i soldi sono già stati spesi bisogna poi arrivare a dare un giudizio su come sono stati spesi i soldi dei contribuenti. Ecco, siamo arrivati per noi a un punto in cui non potevamo solo approvare i conti consuntivi, ma dovevamo anche dire quello che secondo noi è un po' un problema, ovvero il numero dei dipendenti provenienti dall'estero. Quello è una cosa che un po' ci fa male. Abbiamo visto i ranking delle università che sono peggiorati e abbiamo chiesto formalmente con il nostro rapporto di minoranza che si potesse inserire come obiettivo quello di migliorare questi aspetti.
15: In aula però la maggioranza, approvando il rapporto, ha sottolineato come gli istituti stiano già apportando dei correttivi, come alcuni corsi a numero chiuso dove la priorità viene data agli studenti svizzeri. Ricordata poi sempre in aula l'importanza di un'università aperta e che abbia senza troppe regole una visione sempre internazionale.
16: Prima di cedervi la linea, ancora un aggiornamento che riguarda le iniziative di Cassa Malati di Lega e Partito Socialista su cui abbiamo votato lo scorso settembre. Ebbene, questa mattina la Commissione della Gestione ha presentato le bozze dei rapporti parziali per le due iniziative, ai quali si aggiunge un terzo rapporto presentato dall'UDC. La volontà è di discuterne in aula nella prossima seduta del Gran Consiglio, quella di giugno. Restano però ancora alcuni nodi sul finanziamento e se non verranno sciolti durante la prossima

0: Buonasera, beh, i riflettori dei media americani oggi sono tutti puntati sul Kentucky, o per essere più precisi sul quarto distretto congressuale dello Stato. Qui infatti il deputato conservatore Thomas Massie deve respingere l'assalto di uno sfidante Ed Gollrein, che ha ricevuto l'endorsement, il sostegno di Donald Trump, in quella che a tutti gli effetti una forma di punizione di vendetta politica. In svariate occasioni, infatti, Thomas Massie ha messo i bastoni fra le ruote all'agenda del presidente statunitense, per esempio criticando la guerra in Iran o bocciando l'anno scorso il budget proposto dalla Casa Bianca, il Big Beautiful Bill, poiché non faceva che aumentare in modo esponenziale il debito pubblico americano. Insomma, Thomas Massie è un repubblicano anomalo di questi tempi che alla sudditanza a Trump ha anteposto e antepone le proprie convinzioni. Trump non gliel'ha perdonato e dunque ecco questa sfida che è anche un test per misurare la fedeltà della base repubblicana a Donald Trump, soprattutto in vista delle midterm di novembre.
1: Andrea, tu sei appena rientrato dal Kentucky, raccontaci allora un po' che cosa hai visto, che cosa caratterizza questo stato che fa un po' da cerniera tra il centro e il sud degli Stati Uniti.
0: Sì, dunque il Kentucky è uno stato relativamente piccolo con una popolazione di 4,5 milioni di abitanti, quindi circa l'1% della popolazione americana, e si divide anche morfologicamente tra una parte occidentale piatta e più industriale, quindi anche più ricca, e l'est povero contraddistinto dalla catena montuosa degli Appalachi. È uno stato molto conservatore, basti pensare che qui Trump ha sempre stravinto le elezioni, sempre con una percentuale superiore al 60% delle preferenze, ma è anche uno stato i cui elettori distinguono politica locale e palcoscenico nazionale. Dal 2019 il governatore dello stato è infatti un democratico Andy Beshear. A livello economico i settori trainanti sono quelli della logistica e della manifattura, mentre i simboli del Kentucky, famosi in tutto il mondo e all'origine di un flusso importante di turisti, sono le corse dei cavalli e il bourbon, il whisky prodotto nello stato, senza dimenticare che il Kentucky ha dato i natali anche alla star di Hollywood, George Clooney.
1: E allora ascoltiamo il tuo reportage.
2: The president won in 2024 the primary here by north of 80%. We knew what we were voting for. And they didn't vote for what Tommy Massie is doing.
0: Ed Gollrein, agricoltore, ex membro dei Navy SEALs, le forze speciali della Marina. È lui il candidato prescelto da Trump per punire il traditore Thomas Massie. Il deputato repubblicano, reo di avere bocciato il budget del presidente, criticato la guerra in Iran e di avere complottato insieme ai democratici per la pubblicazione degli Epstein Files.
2: Thomas Massie has repeatedly voted with the radical Democrats against President Trump. The Republican Party and the Conservatives.
0: La sfida fratricida in casa repubblicana per il quarto distretto congressuale del Kentucky è già diventata la primaria più costosa della storia americana. Ben 30 milioni di dollari spesi dai due candidati in pubblicità televisive e sui social media.
3: Ed Gowron has my complete and total endorsement.
4: I'm Ed Gowron and I approve this message.
0: In gioco in Kentucky c'è molto di più di un seggio alla Camera dei Rappresentanti. È un test sulla presa di Donald Trump sul Partito Repubblicano, malgrado la guerra in Iran, la benzina alle stelle, gli Epstein Files. In un caffè di Frankfurt, la capitale dello Stato, incontro Laura Cullen Glasscock, editrice della Kentucky Gazette e veterana della politica locale.
5: It is close. I think it's only a contest because the president got involved, right?
0: L'unica ragione per cui queste primarie sono così serrate è il coinvolgimento diretto di Donald Trump, racconta Glasscock. Fino a poco tempo fa nessuno qui sapeva chi fosse Gollrein.
5: No one knew who Ed Gollrein was.
0: Per l'editrice della Kentucky Gazette, storico giornale fondato nel 1787, quando il Kentucky non era ancora neppure uno stato. La contesa tra Massie e Gollrein obbliga gli elettori repubblicani a fare una scelta: fedeltà alle proprie convinzioni oppure lealtà assoluta al presidente.
5: That's an excellent way to put it. It's loyalty to the president or loyalty to their own convictions.
3: Massie's a complete and total disaster as a congressman and frankly as a human being.
0: Per Glasgow, i duri attacchi di Donald Trump contro Massie hanno un unico obiettivo: quello di silenziare ogni voce critica e ogni forma di dissenso dentro il Partito Repubblicano.
5: Thomas Massie himself has said that the president's attacks on him are a means of chilling dissent from other lawmakers.
0: Thomas Massie siede alla Camera dal 2012, conservatore di ferro, antiabortista, falco in materia fiscale. Qualche anno fa Massie aveva fatto scandalo per via di una cartolina di auguri natalizi in cui lui, la moglie e i cinque figli imbracciavano dei fucili. Babbo Natale, portaci tante munizioni, la scritta sul retro.
6: I agree with President Trump a whole lot more than I did.

0: Disagree with him. The list is long.
1: Ma Thomas Mass, in questo angolo a nord-ovest del Kentucky, dove Trump ha vinto con l'80% dei voti, rimane un politico molto popolare. All'esterno del seggio elettorale di Crestwood, dove la gente fa la fila per l'early voting, il voto anticipato, molti elettori esprimono il loro apprezzamento per Massey, il deputato temerario che osa sfidare il presidente.
2: I think I'm a Massey Trump voter. I voted for Trump in multiple elections before.
1: Io in passato ho sempre votato per Trump, mi dice Lance, un volontario della campagna Massey. Ma in tutte le circostanze in cui Massey si è trovato in disaccordo con il presidente, per me stava dalla parte giusta.
2: On all of the issues where he's butted heads with President Trump, Massey has been in the right.
3: He stands up for what is right and he is willing to face the consequences for that.
1: Voto per Thomas Massey perché è fedele ai suoi valori ed è pronto ad affrontarne le conseguenze, racconta Melania. Massey antepone i suoi principi alla carriera politica.
3: He cares more about the people and the community than he does and his own success.
4: Because I want somebody to stand on principle and I'm voting for Massey. Yeah.
5: So the fact that he crossed Trump on various issues, Epstein files, Iran, doesn't bother you?
4: Not at all.
1: Non mi importa se votando Massey faccio uno sgarbo a Trump, dice Frank, un veterano di guerra. Penso che sulla guerra in Iran Trump sia stato sleale verso il paese.
4: I feel that Trump on those issues has been disloyal to the country.
1: Gli ultimi sondaggi indicano un testa a testa, ma con lo sfidante Ed Gorin in rimonta. Ancora una volta il fattore Trump potrebbe dunque rivelarsi decisivo.
6: Yeah, I think voters have a tough decision to make. It's really come down to a Trump versus Massey race.
1: Si tratta di fatto di una partita tra Thomas Massey e Donald Trump, conferma Shane Noem, presidente del Partito Repubblicano della contea di Canton.
6: If Congressman Massey loses.
1: Se Massey non dovesse essere rieletto, vuol dire che ha provato a sfidare Trump, ma che ha perso la sfida.
6: It was an inevitable moment where he picked a fight with the president and he lost. I think voters appreciate somebody who speaks out and stands up, but there's only so far.
1: Alla gente del Kentucky piace che uno abbia uno spirito indipendente, ma fino a un certo punto, aggiunge Shane Noem. Perché alla fine devi fare gioco di squadra, non puoi soltanto votare contro.
6: Right, they also want you to be on your team.
7: It's a microcosm of the bigger national picture.
1: Questa elezione è il microcosmo di una realtà che va ben oltre i confini del Kentucky, conclude Laura Glasscock, l'editrice della Kentucky Gazette. È un test sulla capacità di Trump di controllare il suo partito e il destino politico delle persone.
7: That Trump has control over the party and how he controls the people.
8: Questi suoni provenienti dal Kentucky negli Stati Uniti. Tra poco invece torneremo in Svizzera, faremo un bilancio di Armos, il sistema che esattamente 20 anni fa permise di ridurre le differenze tra i cantoni in ambito scolastico. Prima invece altre notizie in breve e ce le racconta Michel Volonté.
9: Erano fuori casa le due persone inizialmente date per disperse a San Gallo per l'incendio che nella notte ha danneggiato gravemente un edificio con più appartamenti, 9 le persone rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. 80 i pompieri impiegati nelle operazioni di spegnimento che sono durate tutto il giorno, ancora non si conosce l'origine del rogo. Dramma di Cromontana, c'è un nuovo indagato sotto inchiesta, un dipendente comunale del settore delle costruzioni che da testimone è passato ad accusato durante un'audizione nell'ambito delle indagini sull'incendio al bar Le Constellation del 1 gennaio, che aveva causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, lo rivela la RTS. Il numero di indagati è quindi salito a 14, i 2 proprietari del locale, 5 politici o ex politici e 7 dipendenti comunali. Sky Guide, la società di controllo dello spazio aereo svizzero, taglierà fino a 220 posti di lavoro entro la fine del 2027. I tagli avverranno in 2 fasi. Tra settembre e novembre di quest'anno potrebbero essere coinvolti fino a 90 dipendenti. La seconda fase è prevista nella prima metà del 2027. Le sedi potenzialmente interessate sono Dübendorf, quindi nel canton Zurigo, e Ginevra. L'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è indagato perché è sospettato, tra tra le altre cose, di appartenere ad una organizzazione criminale. Avrebbe intascato circa 2 milioni di euro nell'ambito di un'indagine per il presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo spagnolo aveva stanziato per salvare una compagnia aerea. Zapatero, che all'epoca dei fatti non guidava più il governo spagnolo, nega le accuse e dice che il denaro ricevuto non riguardava alcuna gestione nel settore pubblico.
8: 20 anni fa il popolo svizzero approvò a stragrande maggioranza un articolo costituzionale sulla scuola, gettando così le basi per un'armonizzazione dei sistemi scolastici cantonali. In 2 decenni di scuola si è parlato ancora molto e su vari aspetti. Ce ne occupiamo in questi minuti con Luca Betti, che ha approfondito la questione. Luca, torniamo innanzitutto sulla votazione del 21 maggio 2006. Il risultato fu un plebiscito. Possiamo dire che sia stata una formalità?
10: Forse sì, la votazione in sé la possiamo quasi considerare una formalità. L'85,6% di sì lo dice chiaramente, ma per arrivare fin lì il percorso è stato tutt'altro che semplice, un vero percorso a ostacoli. Già nel 1973 si fece un tentativo di armonizzare i quasi 26 sistemi scolastici cantonali, un tentativo fallito perché la maggioranza dei cantoni era contraria. L'obiettivo, come dicevi tu in apertura, era garantire una migliore mobilità alle allievi, agli allievi e alle loro famiglie. Chi si trasferiva in un altro cantone doveva poterlo fare senza incontrare ostacoli legati a programmi scolastici diversi, grazie a un'età di scolarizzazione uniforme, a competenze comuni in tutte le scuole dell'obbligo e a obiettivi formativi armonizzati. Da allora la società, lo sappiamo, è cambiata profondamente. Basti ricordare che nel 2007, un anno dopo quella votazione, veniva presentato il primo iPhone. La scuola ha dovuto adeguarsi a un mondo in rapida evoluzione, con riforme che, soprattutto di recente, hanno suscitato critiche sempre più accese.
8: Una scuola in evoluzione, dici, delle sfide di oggi e di allora. Hai parlato con Christophe Darbellay, consigliere di Stato del Canton Vallese, presidente della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. La prima domanda è sull'importanza della votazione di 20 anni fa.
11: Alors pour moi c'est un tournant majeur pour l'école suisse, c'est la base d'un système qui est totalement harmonisé.
12: Per me rappresenta una svolta importante per la scuola svizzera. Sono state gettate le basi per un sistema educativo armonizzato e soprattutto è stato un segnale politico molto forte. L'86% di sì a un articolo costituzionale dedicato alla scuola è un risultato storico. Da quel momento ci si è impegnati a garantire qualità, pari opportunità e maggiore mobilità delle allievi e degli allievi, rendendo il sistema più aperto e più compatibile tra i cantoni. Si è passati da una situazione con potenzialmente 26 sistemi scolastici differenti a un modello coordinato per le regioni linguistiche.
10: Oggi però questo spazio formativo appare sempre più fragile, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento precoce delle lingue straniere.
12: Ha assolutamente ragione. Eppure credo che questo spazio formativo sia oramai una realtà consolidata a livello svizzero. I rapporti sull'educazione mostrano che l'età d'ingresso a scuola, la durata dei cicli e gli obiettivi formativi sono armonizzati a livello nazionale e questo rafforza la mobilità di allieve, allievi e famiglie. Detto questo, ha ragione. Le iniziative cantonali sull'insegnamento delle lingue stanno mettendo sotto pressione il sistema. È un dibattito delicato perché tocca aspetti molto profondi dell'identità svizzera. Alcuni cantoni vogliono più autonomia e non intendono più insegnare il francese alla scuola elementare e questo evidentemente fragilizza l'intero sistema.
11: Il francese all'école primaire e ça évidemment c'est quelque chose qui fragilise l'ensemble du système.
10: I risultati PISA evidenziano un calo delle competenze di base. C'è chi parla di crisi della scuola svizzera. È d'accordo.
11: Non, l'école suisse n'est pas en crise. Je crois qu'il y a des difficultés qu'on est capable de surmonter. Je pense
12: no, la scuola svizzera non è in crisi. Ci sono difficoltà, certo, ma credo siano sfide che la scuola può affrontare e superare come ha sempre fatto. I dati PISA mostrano che il calo non riguarda solo la Svizzera, ma molti paesi. Non è una giustificazione, ma va ricordato che la Svizzera resta al di sopra della media internazionale, con buoni risultati in matematica, lettura e scienze. Detto questo, il calo osservato va preso sul serio, va analizzato nel dettaglio e affrontato con misure mirate. L'obiettivo è che sempre più allieve e allievi raggiungano le competenze fondamentali.
11: L'obiettivo è che davantage d'élèves atteignent les compétences fondamentales.
10: E anche l'obiettivo del movimento Wende.Schweiz, che chiede un ritorno alle basi. Leggere, scrivere e far di conto è un'idea che condivide.
11: Alors, on constate quand même que les cantons qui sont un petit peu plus conservateurs en matière d'éducation et qui
12: i cantoni più conservatori in materia di educazione, quelli che hanno mantenuto salde le competenze fondamentali senza riformare la scuola ogni tre anni, beh, ottengono risultati migliori. Credo quindi che le basi restino essenziali. La scuola dell'obbligo deve prima di tutto insegnare a leggere, scrivere e far di conto. Ma la scuola non può evidentemente fermarsi lì, ci sono anche le competenze trasversali, cioè tutto ciò che l'essere umano sa fare meglio delle macchine, come la creatività, la collaborazione e la comunicazione. Ci sono le lingue straniere, la digitalizzazione e infine c'è la cittadinanza, che resta uno degli obiettivi centrali della scuola. Il mondo di oggi richiede molto più delle sole competenze fondamentali, anche se restano la base di tutto.
11: Credo che il mondo attuale esige, evidentemente, davantage che delle sole competenze fondamentali, ma ça reste l'essentiel.
10: Ultima domanda, signor Darbelle. Se avesse una bacchetta magica, che cosa cambierebbe subito nella scuola svizzera?
11: Allora, ce che changerei immediatamente, d'abord, je ferai en sorte qu'on s'occupe encore mieux de ses enfants.
12: La prima cosa, farei in modo che ci si occupi ancora meglio dei bambini. La scuola non deve educare, quello è il compito delle famiglie. Oggi capita che allievi e allieve con comportamenti difficili, magari anche molto bravi sul piano scolastico, creino gravi problemi all'intera classe o addirittura a un intero istituto. La seconda cosa, proteggerei la scuola dalla strumentalizzazione politica. Grandi partiti nazionali intervengono sempre più spesso nelle questioni scolastiche con posizioni molto ideologiche ed è qualcosa che mi preoccupa molto.
11: Très instrumentalizzante, e ça c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de soucis.
8: Era Christophe Darbelle, che ricordo è a capo della conferenza delle direttrici e dei direttori della pubblica educazione, intervistato da Luca Betti in questo ultimo approfondimento di 6 di sera. Oggi a coordinare la sua preparazione c'era Michel Volonté, adesso c'è lo sport. Buona serata.
13: Lo sport.
14: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché si conoscono tutti e 26 giocatori svizzeri che parteciperanno alla Coppa del Mondo, appuntamento estivo che dopo il brasiliano Neymar oggi ha abbracciato anche il portoghese Cristiano Ronaldo. Gli ultimi nomi rossocrociati decisi da Yakin sono quelli di Nvogo, Ebischer, Ndoye, Hackets, Vargas, Embolo, Rieder e Itten. La lista completa la trovate sul nostro sito sport.rsi.ch. Nella ciclismo, la decima tappa del Giro d'Italia, una crono di 42 km da Viareggio a Massa, è stata vinta dall'italiano Ganna. Il portoghese Eulalio ha difeso la maglia rosa. Infine nel tennis, Carlos Alcaraz non parteciperà nemmeno a Wimbledon. Lo spagnolo, che soffre di un'infiammazione al polso, ha dichiarato di stare meglio ma di non essere ancora pronto per i tornei sull'erba.
15: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, e vi posso dire che sarà presente nuvolosità residua e qualche goccia sulle regioni orientali. In seguito si passerà tempo abbastanza soleggiato con alcuni rovesci pomeridiani isolati. Le temperature massime saranno attorno ai 20-24 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buonasera e ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila Musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Questa sera abbiamo il piacere di presentarvi in prima assoluta un progetto poetico-musicale pensato e prodotto appositamente per Rete 2. Si tratta di In Nessun Dove, un poema musicale radiofonico tratto dall'opera La Zar Fanciulla della poetessa e scrittrice russa d'inizio XX secolo Marina Tsvetaeva. Un progetto concepito da Anahi Traversi, attrice, drammaturga e regista, autrice già di diverse produzioni teatrali, cinematografiche e performative, e di Nadir Vassena, compositore e docente di composizione presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Insieme rileggono questa fiaba molto particolare dove i ruoli di genere sono rovesciati, la principessa guerriera e il principe dalla connotazione femminile. Il potere è mostrato come decadente, farsesco, la dimensione simbolica mette in tensione maschile e femminile, amore incompiuto e una crisi dei valori. La Zar Fanciulla di Marina Tsvetaeva è un lungo poema fiaba che rielabora un racconto dal folklore russo. Un giovane e fragile principe suona il gusli, uno strumento tradizionale russo, nel palazzo del padre, dominato da una matrigna che, respinta nei suoi tentativi di seduzione, ricorre alla magia per colpirlo come un sortilegio di sonno. Intanto l'eco del canto del principe arriva fino in un lontano regno dove vive la Zar Fanciulla, appunto una guerriera potente che disprezza l'amore e vive per la lotta, ma proprio quel canto la fa innamorare e la Zar Fanciulla abbandona quindi il suo esercito, attraversa il mare per incontrare proprio il principe. Il poema è carico di immagini mitiche e simboliche tra desiderio e destino, amore e impossibilità. In Nessun Dove è dunque un poema musicale tratto da Zar Fanciulla di Marina Tsvetaeva. L'opera di Marina Tsvetaeva è stata tradotta qualche anno fa grazie ad un ambizioso progetto dalla traduttrice Marilena Rea e proprio su questo testo tradotto si basa In Nessun Dove, ideato dunque da Anahi Traversi e Nadir Vassena, con musiche originali, sonorizzazione e montaggio curato sempre da Nadir Vassena, mentre la voce recitante è quella di Anahi Traversi. A rendere possibile questa produzione la vocal coach Paola Carrara, Thomas Chiesa alla presa del suono, e il tutto è stato prodotto da Francesca Giorzi per Rete 2 durante l'ultimo anno. Ma per introdurci ora all'ascolto di In Nessun Dove, abbiamo intervistato proprio i creatori del poema musicale, Anahi Traversi e Nadir Vassena. Dunque diamo il benvenuto in collegamento con noi a Anahi Traversi e Nadir Vassena, grazie di essere con noi, benvenuti.
1: Grazie per l'invito.
2: Grazie, buonasera.
0: Parliamo dunque di In Nessun Dove, ma il vostro sodalizio artistico in verità inizia già da prima, avete lavorato assieme da diversi anni a diversi progetti, come avete iniziato a collaborare tra di voi?
2: Ho incontrato Nadir quando ho finito il piccolo a Milano, che ero tornata in Ticino, ed è stato interessante per me incontrare sia Nadir Vassena che Fabrizio Rosso, che avevano ai tempi un progetto, chiamiamolo, una rassegna di musica contemporanea all'interno del conservatorio, Lanterna Rossa, e per me era un'occasione per incontrare sicuramente compositori, ma anche avere proprio un approccio con la performance e anche con modalità di rappresentazione molto estemporanea, ecco. Abbiamo anche proseguito con altri lavori, perché da una parte per me c'era anche la curiosità di avvicinarmi al mondo musicale, e per Nadir e anche per Fabrizio Rosso c'era anche la voglia di avvicinarsi al mondo teatrale, e allora credo che sia più che altro una curiosità di entrambi di trovare, come dire, terreno comune. Poi siamo arrivati appunto con Nadir a fare anche altri lavori che ci hanno portati poi a questo In Nessun Dove, che è stato proprio un po' anche un progetto molto, molto grande, anche molto ambizioso. Ma lascio la parola anche a Nadir.
1: Sì, direi che è proprio, diciamo, il percorso è stato in qualche modo speculare, no? Se Anahi si è spostata dal teatro sempre più verso la musica, io ho fatto esattamente il contrario, nel senso che vengo da una formazione molto classica in questo senso, di studi musicali, e poi, vabbè, poi ho cominciato ad andarmi sempre più stretto anche questo mondo, o solo stare in questo mondo, e quindi appunto mi sono anch'io spostato un po' più verso la performance, verso il teatro, e poi vabbè, poi le persone si incontrano e quando, diciamo, c'è un buon feeling, quando c'è anche fiducia e rispetto, perché ovviamente è sempre difficile non mettere le mani nelle cose degli altri, ognuno un po', diciamo così, esperto a casa sua, ma appena comincia a occuparsi di altre cose diventa più difficile, non è sempre così semplice trovare le persone giuste con cui fare questi esperimenti, perché di esperimenti si tratta, non è che sono dei modelli proprio, come dire, preconfezionati. Senza accorgercene, ormai sono anni che collaboriamo a cose sempre più, direi, sempre più folli, fino ad arrivare a questo nessun dove.
0: E allora arriviamo proprio a parlare di Nessun Dove, tratto dunque dal poema di Marina Tsvetaeva, La principessa guerriera o la zar fanciulla, una fiaba che in qualche modo capovolge gli archetipi, la principessa che diventa l'elemento maschile, il principe che è connotato in maniera femminile. Innanzitutto volevo chiedervi come avete scoperto questo poema e cosa ha catturato la vostra attenzione.
1: Lo dico io nel senso che l'idea di Anahi è molto chiaro, perché lei che ha scoperto questa cosa, io non la conoscevo, non conoscevo questo lavoro. Avevamo voglia di fare un progetto così tipo radiofonico, ma era difficile trovare veramente un testo, qualcosa che ci, diciamo così, che ispirasse entrambi o che ci desse anche la sufficiente libertà di inventare delle cose. E quindi Anahi è arrivata poi con questa, per me, con questa scoperta, mi dice: oh, ho trovato una cosa che potrebbe piacere. Il lavoro, il poema è enorme, tra l'altro, cioè è anche molto, molto lungo, e lei ha fatto un lavoro diciamo così, di riduzione, che però riduzione è una parola brutta, non mi piace, cioè di adattamento, proprio di adattamento radiofonico, ed è uscito quello che secondo me è un fantastico libretto per un'opera. Infatti, se mai scriverò un'opera, io il libretto ce l'ho già, perché è questo.
2: Con Nadir sempre ci aggiornavamo su varie letture. Ah, ho letto questo, potrebbe essere, insomma, stavamo cercando un testo perché avevamo voglia di intraprendere un nuovo progetto insieme. Ci piace, a entrambi piace la poesia, e per me è stata un po' anche una scoperta molto casuale, proprio andata in libreria ed era uscito appena questa versione tradotta in italiano. Poi a me piacciono particolarmente anche un po' tutta quella letteratura che tratta anche un po' favolistica, fiabesca, cioè vabbè, una predilezione, ma soprattutto se è anche un po' ripensata, no? Cioè quando viene ripensata la fiaba, la favola. E poi, non so, subito l'ho visto come che potesse essere anche una sorta di sfida, non tanto attoriale ma vocale, perché l'idea era quella appunto di lavorare con una voce sola. E leggendolo è un poema dove sono presenti tutti i personaggi, ma molte volte questi sono anche narrati dalla stessa poetessa. E allora lì mi ha iniziato un po' a girare, cioè, ma ci siamo capiti subito con Nadir che potesse essere interessante trovare anche un modo dove appunto ci fosse solo una voce che interpretasse tutti i ruoli, senza usare nessuna strumentazione tecnica, cioè nel senso non abbiamo usato degli effetti. E allora, non so, era anche un po' quella la voglia anche, e poi di trovare anche, come dire, per me un elemento, arrivare. Non so, giocare ad arrivare vocalmente a qualcosa che fosse molto maschile o molto femminile. No.
0: E quali sono allora alcuni aspetti, altri aspetti magari che avete voluto approfondire, che avete voluto mettere particolarmente in luce durante la creazione di Nessun Dove?
1: Forse cioè la sfida più grande ovviamente era quella di fare tutto con un'unica voce, un po' come quando appunto si raccontano le fiabe così ai bambini, no? Ci abbiamo lavorato parecchio perché non sapevamo bene che strada prendere. Abbiamo inizialmente pensato anche sì alla possibilità di modificare, di filtrare le voci, di fare dei lavori, ma poi insomma il risultato non era soddisfacente. Alla fine la cosa che ci è piaciuta di più è semplicemente Anahi che impersona le varie voci. E poi la sfida per me era quella, anche dal punto di vista musicale, dal punto di vista poi anche tecnico, per esempio spaziale, no? Fare in modo che quando uno ascolta capisce che sono due personaggi che si stanno parlando, e oltretutto anche nel poema stesso non è sempre chiarissima questa cosa, quindi c'è un'ambiguità di fondo che non è per forza risolta, ma che secondo me è anche uno dei pregi e delle qualità del lavoro, che spero siamo riusciti poi a riprodurre anche nella nostra versione radiofonica. Quindi ci si immerge in questo mondo un po' surreale, dove ci sono questi personaggi che poi si impara a riconoscere abbastanza in fretta. Io ho cercato anche di caratterizzarli proprio dal punto di vista della collocazione spaziale, cioè per esempio non so, c'è lo zar che di solito sta in cantina quando parla o nelle grotte, quindi c'è un'atmosfera di un certo tipo, poi c'è la matrigna che invece ha un altro tipo di voce, un altro tipo di spazio. Ogni voce, ogni personaggio è associato a un timbro preciso, per esempio il principe che suona questa gusla, che è una specie di, diciamo, di chitarra, di strumento pizzico, di salterio russo, e quindi quando lui compare di solito compare anche questo suono, e che si muove proprio in parallelo, la musica e il testo si muovono parallelamente.
0: Dunque in un qualche modo diventa essenziale proprio l'elemento sonoro per l'orientamento all'interno della narrazione.
1: Dal mio punto di vista, diciamo, del compositore, ovviamente è fondamentale la dimensione sonora, è proprio musicale, sonora, nel senso che si oscilla un po' tra questi diversi piani, no? Ed è anche un po' la particolarità di questo lavoro, credo, cioè non è un radiodramma dove ci sono degli attori che fanno gli attori e poi c'è la musica ogni tanto che compare o fa un po' da sfondo. Ecco, la musica è protagonista insieme alla voce, perché deve in qualche modo sostenere anche proprio questo tipo di voce, di vocalità. Dovete immaginarvi che appunto Anahia ha registrato prima, se deve fare un dialogo non faceva lo stesso dialogo contemporaneamente, prima registrava, non so, la parte dello zar, poi registrava la parte della fanciulla e poi dovevamo metterli a dialogare insieme. Quindi è stato un lavoro di costruzione abbastanza articolato e complesso.
2: Sì, poi aggiungo, è stato anche, come dire, avevamo solamente in chiaro delle tonalità per le voci dei personaggi o anche dei ritmi interni, caratterizzazioni lievi anche poi del parlato. Poi in alcune cose magari già Nadir mi aveva accennato o mi aveva fatto sentire dei momenti musicali, ad esempio dei momenti con la gusla dello Zaveri già erano presenti, allora lì è stato un lavoro dove riuscivamo anche a suggestionarci un po' ognuno di quello che stavamo facendo prima di creare tutta l'opera, che però è stato un lungo lavoro di montaggio di Nadir, ecco, sì. Quello alla fine che ha messo tutti i pezzettini è stato Nadir, ed è un lavoro anche molto molto difficile, e anche che ti viene voglia, cioè a un certo punto di finire, altrimenti non finiresti più, no? Saresti sempre lì ad aggiungere o a perfezionare, no? Come una creatura proprio. Ho cercato di semplicemente un po' a livello anche attoriale, visto che non venivano utilizzati degli effetti, a trovare come dei risonatori che mi aiutassero, cioè di più a portare la voce. E allora stare ad esempio la voce della matrigna è molto più profonda, allora tira anche dei risonatori anche più bassi, oppure lo zara anche un più cavernosa come voce, cioè è stato più un lavoro anche un po' più tecnico, che a volte attorialmente si fa poco, cioè nel senso questa misura, cioè nel senso di usare tante vocalità diverse per lo stesso lavoro, come mi piaceva anche questo tipo di gioco, e sono stata anche aiutata da una vocal coach che è Paola Carrara, che spesso è una figura molto, molto utile per gli attori, perché da come occhio esterno si ascolta, capisce qual è anche la respirazione giusta, per rendere anche tutto organico, non troppo artificiale. Ecco, per me a volte riascoltandolo ci sono delle cose che non riconosco, perché non sono neanche io abituata a sentirmi così, e altre invece che sono, vabbè, vocalità che sono più comode alla mia, ecco.
1: Aggiungo soltanto una cosa, che abbiamo provato a far sentire il risultato a qualche persona in modo illegale, giusto per renderci conto della possibile risposta, e qualcuno anche che conosce bene Anahia all'inizio non si è accorto che era sempre lei a fare tutte le voci. Quindi questo secondo me la dice lunga su quanto lei sia riuscita bene o male a essere anche trasformista proprio dal punto di vista vocale, no? Perché era la sfida senza farlo diventare una caricatura, perché quello sennò è un po' l'altro versante che abbiamo cercato di evitare.
2: È vero, no? Che l'abbiamo pensata un po' come un, appunto, quando si legge la fiaba, no, prima di andare a dormire ai bambini. Vabbè, questa anche, ma tutte le fiabe poi in realtà sono anche molto non sempre edificanti, però spesso appunto c'è sempre quel gioco, no, dell'adulto che cerca di impersonare o di giocare, e lì volevamo farlo anche in un modo, sì, cioè spingere su quell'aspetto lì. E poi c'è anche la musica che anche molte volte proprio ti accompagna, cioè io credo che veramente sia un viaggio sonoro interessantissimo, dove ci si perde, ma è anche giusto, perché poi dopo si entra in una sorta di dormiveglia, è molto anche in certi momenti ipnotico ed è interessante, no? Ti fa oscillare in questo mondo un po' del sogno, della fiaba, e ecco.
0: E allora in conclusione vi chiederei proprio un consiglio, un suggerimento proprio per l'ascoltatore, come affrontare queste ore e mezza adesso di fiaba sonora, come l'ha appena descritta Nadita Traversi. Dunque, qual è la vostra chiave di lettura che vorrete magari suggerire all'ascoltatore per ascoltare In Nessun Dove?
1: Io suggerirei di mettersi comodi in poltrona, magari con un bicchiere di qualche cosa di buono da bere, e di lasciarsi trasportare, perché è proprio un viaggio, è proprio un lungo sogno, così appunto ci si può, come diceva Nai, ci si può quasi anche appisolare volendo, no? È un po' una specie di meditazione in queste, con queste parole, con queste voci, e appunto ci si lascia trasportare, e poi si sbucherà alla fine fuori da questo mondo.
2: Anch'io sono d'accordo con Nadir, senza preoccuparsi a un certo punto se ha l'impressione di aver perso qualcosa. Spesso accade appunto perché magari si entra tanto profondamente in uno stato di rilassamento o meno, e poi alle volte anche Tvetaia ha scritto un poema che ha veramente delle parole molto suggestive. È anche bello lasciarsi un po' andare nel suono di questo poema. Ci sono tante, secondo me, suggestioni sonore e testuali che possono veramente permettere a chiunque di fare un viaggio, ecco.
0: E allora noi ci imbarchiamo in questo viaggio di ascolto con In Nessun Dove. Grazie mille allora a Nai Traversi e Nadir Vassera per essere stati con noi e per averci introdotti all'ascolto.
1: Grazie a lei.
2: Grazie. Grazie. Buon ascolto.
0: Ricordiamo ancora una volta In Nessun Dove, poema musicale tratto da La zar fanciulla di Marina Tsvetaeva, in una traduzione di Marilena Rea, ideazione di Anahi Traversi e Nadir Vassena. La stessa Anahi Traversi interpreta tutti i ruoli, mentre le musiche, la sonorizzazione e il montaggio è stato curato da Nadir Vassena. In Nessun Dove, buon ascolto.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa è la storia di un marito e di sua moglie. Lui vecchio, lei giovane, lei serpe, lui piscione. Faccia di zucca, pancia di lardo. Quando russa, il palazzo traballa. Per mille miglia si spande dai baffi il suo puzzo. Questa è la storia di una giovane matrigna e del figlioletto, che non sa cavalcare, né rubare, né ammazzare. È un inetto. Al posto delle guance, fossette. La bocca ostinatamente zitta. Nei giardini del palazzo, in piena notte, la gusla vibra. Venite a guardare.

Il ragazzo giace su un fianco. Sono a un passo dal toccarlo. Dorme lo Zarievich supino. Dorme, non sente più nulla. Un trattino ha disegnato sul suo visino la luna. Anzi no, non un trattino, un dito diafano, un mignolo. Chiuse hai le tue ciglia, senza fuoco riardo. Perché non sono fanciulla ma moglie di quell'altro? Perché la gente trova pace e invece lacrime io spargo? Perché non sono tua madre ma matrigna soltanto? Che bei capelli di lino ha questo bambino mio. Come staccare gli occhi dal bocciolo del tuo volto? Per il tuo letto solamente al mondo sono nata, ancella dello Zarievich, non moglie dello zar. Scorticami pure viva, dammi in pasto ai cani, o vuoi che ti meravigli con una trottola sonagli? Lo vedi che ho il seno alto, forse vuoi le mie pupille per farti un gioiello raro? Non chiedo.

0: Dai figliastri già grandi non si intrufolano le matrigne.
1: Ti riassetto il cuscino?
0: Lo sistemo da solo.
1: Posso darti un aiuto?
0: Me la cavo da solo.
1: Più a sinistra, più a destra.
0: Solo a vederti ti odio.
1: Il tuo senno con il suono si sarà perso nel mare. Lo vedi che ho candide braccia?

Una luce notte fonda, vibra la kusla. Il servo devoto dello Tsarevich ha acceso 3 candele e a testa bassa canta i salmi sulla melodia lontana. Sputa sulle icone, schiaccia le mosche, demoni suoi simili invoca a gran voce.

0: Che spasso, che gusto, che delizia, bava, bavetta mia, sputo fedele, che nel lume come zattera galleggi. Vedo la barca dello Zarievich. Collo di cigno, alto petto bianco, lo Zarievich è nella barca, io da un lato. L'azzurro flutto si increspa di colpo, la gusla attira un vascello di fuoco. In mezzo, con il braccio proteso, chi è quello? Un angelo o un guerriero? Che visione è questa? Cos'è che si avvicina? Di una corazza o di una tunica e vestito? Dal vascello leggere calano due assi, si accostano allo Zarievich due mani. Lo Zarievich inorridisce. È morto.
1: Vecchio, vecchio, insegnami l'arte del sortilegio. Il letto dello zar io disprezzo. Voglio giacere con il ragazzo.
0: Quale donna desidera il figliastro?
1: Ronfa lo zar alla bottiglia appiccicato. Devi infiammare lo Zarievich il sangue. Fiondalo sul mio petto come un falco.
0: Che lingua schietta la nostra zarina. Se è stufata, mi sembra, di dormire sola. E che sgancerai per il mio lavoro?
1: Ti darò 600 zibellini.
0: Un tuo sputo mi è più gradito.
1: Cascate di sete per un caftano.
0: Usale per le tue sottane.
1: Una pentola di monete d'oro.
0: Il figlio dello zar non vale così poco. Avvicinami, zarina, l'orecchio. Ti suggerisco io il giusto prezzo.
1: Schifoso, sfacciato, bifolco di un servo. Meglio la forca alla tua lussuria.
0: Tu e lui. Non devi badare al capello. Avvicinati al lumino e guardaci dentro. Soffia e sputa. Un'onda solleva. Cosa vedi?
1: Una barchetta. Senza remi, senza vele, è il mare che la porta.
0: Allora?
1: Buio pesto.
0: Sputa fino al fondo. Allora?
1: Corre veloce. Qualcuno dorme a bordo. Se non sbaglio, un ragazzo. È il figliastro mio adorato. Guarda la distesa azzurra. Non si vede più nulla.
0: Getta nell'olio un anello. Allora?
1: Braccia aperte. La gusla nella mano destra, la collana nella mano sinistra.

0: è disteso meditando un pensiero. Batte il piede destro. Cosa vedi? Lesto, un vascello avanza sui flutti azzurro mare. Dritto, le onde turchesi solca con l'alto petto. Nel mezzo una fiamma, una tenda scarlatta. A passi lenti traccia un cerchio. Allora aguzza l'occhio. Mi muore l'anima in petto. Incita una vergine i soldati. È un colosso di statura, serpe scudiscio la cintura. La testa tocca il cielo blu. Sull'elmo una coda equina, sul lobo la luna orecchino. Batte il piede sinistro.
1: Battuto che ebbe il piede, lei vede e lancia un ai. Cade riversa all'indietro con le gambe all'aria. Va a cozzare con la nuca sullo sportello della stufa. Dalla finestra intanto la luna spiava, sentinella notturna.
0: Prendi la spilla più interna tra le sete del petto e del collo. Pizzicati quel tuo seno abbondante. Impregnala ben bene di sangue. Quando catturerai il giovane falco, di me, bellina, non ti scordare.
1: Per il suo amore il mio sangue, fino all'ultima goccia. Per una notte di passione, fino all'ultimo fiotto.
0: Appena la Vergine belva tra i flutti si innalza, ficco questa serpe nel collo del ragazzo, così l'amore di quei due. Al contrario, per questa spilla lui dormirà sodo, lei chiamerà, lui dormirà più a fondo, più quieto dell'erba. Lo Zarievich giacerà per la magica spilla insanguinata. Se ti inganno, eccoti un ciuffo della mia barba come pegno.
1: Procurami il mio premio.

Giace in sonno lo Zarievich, ha spiegato come un cigno le ali. Guarda melanconico nelle tenebre, appoggiandosi al gomito.

Se qualcuno la mia anima diserra, avrebbe tutto da me, ogni grado regale. Non mi piace la mela rossa, nemmeno le labbra di donna. L'azzurra versta mi trasporta lontano nella nebbia rossa. Che reggente sarei per voi? E che eroe valoroso sarei? Io, musicastro, petto stretto, io di nulla mi intendo. Che fante sarei? Che cavaliere?

0: Vecchio servo, sei tu?
1: Sono io. Il tuo lavativo. Il tuo servo a fronte calva. Bella spiga mia. Curvi di nuovo la fronte. Mi ha attirato la corda della tua flebile voce. Di nuovo non dormi?
0: Non dormo. Non veglio. Il sonno, uccello della felicità, inseguo. Con piede leggero l'uccello si avvicina, ma non posseggo né lacciolo né retina.
1: Vuoi bere infuso di papavero?
0: Non è una questione di succo. Fin sopra i capelli sono invischiato in questo tipo di astuzie. Vezzeggiato giorno e notte, accarezzato, coccolato, come un piccolo fiore, un soffione. Perché l'anima si stringe? Il petto non basta al respiro.
1: Perché contiene il nido dell'uccello delle meraviglie?
0: Perché nei discorsi delle donne le parole si fanno di ruggine?
1: Perché sei spalle strette, la casina non fa per l'ospite.
0: Perché solcando i mari senza remi la barca viaggia?
1: Perché al di là dei mari c'è il regno di Zarfanciulla.

0: non è un colombo volato alla finestra per il becchime. È lo Zarievich che si è alzato afflitto, tutto aggobbito. Che fosse attorno agli occhi, che nere quegli occhiaie. Di nuovo è sceso dal letto con il piede sbagliato. Afferra il pettinino e gli scappa dalle mani, indugia pensieroso, infilando lo stivale.
1: Non capisco che cosa in me potrebbe trovarci una donna. Braccia e gambe fiacche come fatte di pasta frolla. Mi basta solo la vestaglia, fratelli miei cristiani. Nella corazza anche un migliaio come me ci starebbe largo. Chi potrebbe spedirmi a capofitto nel Tartaro? Al posto degli occhi turchini, due nere cavità. Più nivio di una tovaglia? Un morto? Non c'è storia. Ogni goccia di sangue nelle labbra si è raccolta. Per pudore non strappo un fiordaliso nei campi. Gettatemi pure in acqua. Torno come sughero a galla. Anche il sole si nasconde, non mostra il suo volto. Forse un venerdì a mezzanotte sono venuta al mondo. All'amore non avvezzo, odioso a me stesso. Forse la luna, piangendo, come lacrima mi ha perso.

0: Dopo una notte sul cavallo a fare guerre, accanto alla finestra, a ridosso del mare, Zar Fanciulla linda la sua sciabola. Tiene un colombo sulla spalla destra, tiene un falco sulla spalla sinistra. Ai suoi piedi, accovacciata, la baglia le tira lucido gli stivali.
1: Otto, mio zar, zar fanciulla, zar incendio, zar tempesta. Con te le parole non valgono nulla. Pace non dai a questa vecchia. Guardo la criniera dei tuoi ricci. Guardo la fiamma dei tuoi occhi. Non mi sembri nutrita dal mio latte, ma dal sangue di leonessa selvaggia. Appena sorge il giorno, abbatti i nemici. Poi a mezzogiorno, batti i boschi vicini. Quando cala la sera, cominciano le danze. A mezzanotte, ti scoli bottiglie coi soldati. Gli altri dormono, ma tu la sciabola fili. Gli altri in chiesa, ma tu i cani cibi. I parenti hanno smesso di insistere. So, passami il piede sinistro.
2: Senza famiglia si sta troppo bene. Il fuoco è mio padre, l'acqua è mia madre, il vento è mio fratello, sorella, la bufera. Di altri parenti posso fare a meno.
1: Che ridi? Sembri una cavalla che raglia. Questa tua mala creanza mette in fuga i pretendenti.
2: Pretendenti? Che smanceria! Questo è mio marito, il Gladio. La spada mia fedele, audace. Di altri amici posso fare a meno.
1: Se andassi a cogliere fiori, se ti facessi delle amiche, se ti svagassi un poco.
2: Lo squillo di tromba è il mio svago. Di altri svaghi posso fare a meno.
1: Se ti sposassi un giovinotto e cambiassi quest'abito orrendo e su una culla piena d'amore tra fascette e pannolini di notte, invece di bisbocce, cantassi lunghe filastrocche.
2: Tu sei una baglia, io uno zar demonio. Che diavolo ci faccio con le fasce? Il mio scopo è fare la guerra, di altri scopi posso fare a meno. Aspetta. Che mirabile suono è questo che dal mare si innalza? Che parole mormorano le onde fino al davanzale della finestra?

Gusla, gusla dolce suono. Ecco tutto il mio diletto. Di un dentello di corona, io non sono proprio degno.

Mai sentito quale sogno turba una donna di notte? Cosla, cosla, mio piacere, da 17 primavere. Sono bambino petto stretto, di lotte e guerre inesperto. Cosla, cosla, dolce nota, ecco l'unica legge che so. Fino al giorno della morte mai lascerò queste corde. Cosla, cosla, mio piacere, da 17 primavere.

0: Non ama le donne. Non ama le guerre. Beh, ecco, non posso fare a meno di lui. Un marito che ha una voce così fatta non esige da me cose da femmine. Sellate all'istante il mio cavallo Vortice. Issate all'istante la vela del vascello. Schierate all'istante tutti i miei soldati nella piazza principale per la parata di addio. Stupida vecchia, che frigni? Perché è l'ultimo giorno da zar fanciulla?
1: Mi frastorna la contentezza. Dopo tante lacrime e preghiere, finalmente l'aquila farà il nido. Dopo tanto interrogare di carte, dopo tante notti che ho passato a cucirti l'abito nuziale, finalmente lo indosserai. Che ricami! Metterò sul fuoco il ferro, che un'altra stiratina non guasterà, anche se è pronto da tempo. Beh, che sono quelle smorfie?
0: Una gualdrappa ricamata d'oro non si addice a un vero destriero. Così io non offuscherò la mia gloria con un misero cencio di seta. Sono stata il signore di un esercito, riuscirò a spuntarla su un uomo solo. La potenza di un mio raggio basterà a conquistare la luna dorata. Dai, Baglia, è l'ora dell'addio. Salutiamoci qui, che nella piazza avrò ben altro a cui pensare.

0: Non sono spighe d'avena dritte, in fila, prima dell'alba. Sono i guerrieri suoi d'acciaio, allineati sulla piazza. Con la Vergine il cavallo si fuse e si confonde da lontano la coda equina e il pennacchio caudato sulla testa della Vergine. Come vortice le file travolge, la grandine sudore sulle rosse gote. Appena da un estremo più non si ode, dall'altro ecco che la voce rimbomba.
1: Addio, divise che mi siete fedeli, truppe di terra, truppe di mare. Nessuno vi comanderà meglio di me, nessuno comanderò meglio di voi. Senza un figlio, senza una figlia, senza successore me ne andrò. Chi di voi sarà in grado di salire sul mio cavallo, erede lo nominerò. Mi converto in altra fede, do la libertà per un obolo. Non viziate la prole, non picchiate le donne, affrontate il nuovo a spada tratta. Per ricordarvi di me, coraggio, bevetevi il nostro tesoro.

Ora noi canteremo il pietosissimo canto di come zar fanciulla si congedò dal cavallo, di come prendeva l'amico per il crimine mettendogli in bocca uno zuccherino, di come lo baciava dei baci più ardenti tra gli occhi minacciosi, tra gli occhi mansueti, di come si stringeva con la dorata sua guancia al collo del cavallo, collo ripido di cigno, di come legata sui fianchi la cinta a terra si chinava con profondo inchino, di come docilmente da umile servo il ginocchio piegava il cavallo bianco, di come si accostava perché restasse un segreto a sussurrare all'amico qualcosa all'orecchio. Cos'altro possiamo ancora narrare? Di come baciandolo, come uno sposo fratello, ad una le lacrime gli asciugava dagli occhi castani, dagli occhi cari. Di come pulsavano le vene sulla fronte, di come il labbro si mordeva sangue. Di come sulla nave avanzò con il suo grave calzare. Di come la polvere si scrollò. Di come salutò con la mano.

0: pace il mare turchino dopo la notturna tempesta. Vanno lesti, vanno dritti, vanno svelti. Come luna nel plenilunio, il suono si spande sul mare. Corde, corde dolce eloquio, cari fili di montone. Sta in barca il figlio dello zar, la Gusla stringe con dolcezza. Vanno spedite le dita, vanno lievi, vanno svelte.
1: Guarda, vecchio, guarda là! Un vascello ci viene incontro.
2: Le acque senza senno e le donne pure. Di che ti sorprendi? Andare in mare non è cercare fragole né giocare a scacchi. Questa barca sarà la tua culla. Dai, mettiti a cantare un canto.
1: Che pazzia, che parabola è questa?
0: Un'ora buona manca all'alba, eppure l'acqua è più rossa del sangue.
2: Canta, figliolo, non ci pensare.
1: Ho altro per la testa che cantare.
2: Dormi, figliolo, è l'ora del sonno.
1: Ho altro per la testa che dormire.
0: Vuole alzarsi, ma il vecchio infilza il collo con la malefica spilla. Vuole alzarsi, ma dal sonno crolla come sull'erba un agnello, come mercante sulla merce, e dorme.
1: Il musico? Dov'è? Che schifo di Pidocchio mi zozza lo stivale. Così non ti scordi la caramella del mio tacco. Dov'è l'illustre musico? Il figlio dello zar?
2: Riposa, maestà.
1: Se non temessi di infettarmi la mano con quel tanfo che mani immondo, per quel tuo sibilo ti mollerei un ceffone. Silenzio, onde, sciabordio marino. Neppure la mia voce riesco a sentire. Allora, dov'è?
2: Ecco, ve lo mostro tra un istante. Abbiate solo la compiacenza di chinarvi.
0: Lei guarda, non è setambra, merce qualunque. C'è il musico nel barchino, stretto alla Gusla. Accarezza gli occhietti, i capelli, la fronte.
1: Com'è piccino. Fragilino. Miserello. Ha una divisa d'argento. E che buffi riccioletti. Che fa se è magrolino? Diviso è tanto carino.
0: Scaccia una mosca con cura, compara una mano con la sua.
1: Una crosticina secca, pane senza mollica, la tua è una piumetta, la mia mano è ferina. I ditini delle mani sembrano incatenati. La mano mia è nera e non porta un anello. La tua è buona a tessere, la mia a svellere querce.
0: È chinata sull'amato, la fronte bruna, arcuata, carezza i capelli, carezza le tempie.
1: Come sono sottili, proprio come di lino. I miei invece equini, buoni per una lira. Fammi un po' vedere, ci fossimo ampi d'occhio. Farò di te un uomo vero, mia ragnatela, stelo di giunco, bacco da seta. Ehi, vecchio ragnaccio, ma che modo di accudire? Ti meriti lo scannatoio. Vuoi vedere che scalzo l'avrei mandato sulla neve? Non si sarà mai ubriacato, né mai abbuffato. È più fino di una canna.
2: Contano le ossa. La carne arriverà.

Lei gli si accosta, lui si scherma con la mano, forse perché il sole gli infiamma la faccia. Guardo e non capisco. Qual è la Vergine? Qual è l'amico? Verrò a capo dell'intreccio? Qual è il giovine? Qual è la Vergine? Quello è il giovine? Ma è rotonda di viso. O l'altro il giovine? Ma che mano piccina. Due fruste di un'unica treccia, due fanciulle, due bellezze. C'è comunque qualcosa di strano. Saranno mica due ragazzi. Quello la Vergine? Ma che sguardo fiero. O l'altro la Vergine? Ma che gambe inerti. Di un unico braccio giunture, due giovinetti, due fanciulli. Per non guastare il loro incontro, come uno scettico Tommaso, poiché manca le regali sigillo, tocca a noi di prendere partito. Per chi porta una gonna e le trecce, va bene, saranno due giovinetti. Se la gonna ti piace corteggiare, va bene, allora sono due ragazze. O se guardiamo ancora meglio, non sarà tutto un inganno. Sulla nebbia altro fumo, sul cherubino un serafino. È solo un sogno. Chissà se gli occhi sono azzurri come la distesa del mare. Ho una gran voglia di vederli, ma destarlo mi dispiace. Bello mio, dormi, bica mia di lino, soffione sullo stelo. Il petto mio d'acciaio sia pure la tua culla. Del sonno non ti privo, diamante mio zaffiro. Poiché io sono grande e tu un bruscolino. Di seta le tue guance, di seta la tua mano. Forse mai all'attacco un esercito hai portato. Dal sonno non ti desto, diamante mio zaffiro, poiché io sono grande e tu un bruscolino. Per questa volta io ti assolvo dal peccato del sonno, perché il corpo si fortifichi con l'acqua di mare spumosa, perché compia eroiche gesta. Fanciullo, io ti battezzo. Perché candido ti svegli, troppo non dorma. Con una sola mia parola, con il battesimo del mare, fanciullo, io ti battezzo. Perché con un dito abbatta una schiera e innanzi a te il primo tuono strisci. Perché la Vergine con un anello pieghi, fanciullo, io ti battezzo. Non è una nuvola fresca che asperge di pioggia il lino. È l'amata che sull'amico spruzza, schizza l'acqua, ma lui non si sveglia. Sul volto suo di cera, come nugolo d'argento, come argente e lacrimucce, per il volto suo di cera, lungo le gote a rivoli, scorrono luminosi fili. Gli occhi non apre, saranno grandi di sicuro. In tutto mi piace, ma dorme un sonno portentoso. Dovrebbero gli occhi uscire dalla casa del sonno, manca soltanto un pollice al sorgere del sole. Forse va nell'attesa degli occhi azzurri. Ferma, come bimbo sul candito, ferma, gli occhi non stacca. Screzia d'ombra il visino, la chioma sua arciata. Addio, inautentico mio. A domani, dolcezza non russa. La prima volta pregusti, ma la seconda di gusti.
La fronte ancora ti bacerei. Ma ho paura. Sono inesperta. Prima che tu diventi la mia pena, addio, diletto.

non è una scheggia che schizza via. Dalla veste esce la spilla acuminata. L'azzurrità delle sue pupille sul visino niveo si irradia. Batte le ciglia. Per alzarsi si appoggia al gomitino. Tra i sopraccigli si stropiccia. Ma quanto ho dormito? Mi sembra che una pioggia argento sottile mi abbia erorato. Mi sembra che una lodola in festa con alte grida mi abbia lodato. Inoltre ho sognato che sopra il mio viso si era posato il sole. Giacevo senza pararmi ed ecco qui un ustione. Inoltre ho sognato che da una cupola fragorose precipitavano le catene. Tiene con mano candida quei capelli scarlatti, ma la mano è intorpidita, stordita dal maleficio. Ai riccioli non dà ascolto. Allora schiude la mano, un capello dopo l'altro fa scivolare in acqua. O voi, anelli tortuosi della chioma guerriera, vibrerete dorati sugli uti delle regine del mare.

0: Siede lo zar nelle viscere della terra. Si stira il baffo umido. Sbircia d'intorno. Che altro c'è da scolare? Glu, glu, glu. Già mezzo regno si è bevuto. Sarà rimasto un goccio da qualche parte? Come figlie di boiaro davanti al padre severo, le coppe lo accerchiano come un anello. Coppe turche e coppe tedesche, da arciduchi e da arcivescovi.
1: Pioleste della mia strozza, pure voi vi seccate. Prima tra canno, poi tra vaso, voi non fate che prosciugarvi.
0: Come danzatrici davanti a un mercante, le bottiglie lo cerchiano come un anello. Tutte belle, formose, variegate, tutte avvenenti, tutte etichettate. Velate di grigia muffa dannata sembrano pelosi elfi di montagna. Bisogna scoprire cosa si cela dentro quel riflesso iridescente.
1: Tenetevi il mare turcheno, io voglio quello divino. Un altro arriva se la dorme, io remo tutta la notte. Il mare mio è calmo e remo senza cambio, perciò del mare d'acqua mi importa un fico secco. A voi l'acqua scipita e a me la zuccherina. Faticando senza posa,

0: tempo verrà di affondare, sprofonderò in questo mare. Cosa? Chi ti farà il funerale? Chi beve non si sposa, una moglie ti condanna soltanto ai rimproveri. A chi servo così concio? Io che valgo due baiocchi? Senza onore? Per il vino? A chi servo così ciucco? Largo, cianfrusaglie, fatevi da parte.
1: Soffoca la tenda lo zar. Il vino lo zar affoga, non fiotti ma fiumi, non fiumi, cascate. Sconcerto e gran stupore suscita un tale spettacolo. La tenda si contorce tra un un ah, un oh. Come un diavolo rosso danza la tenda dello zar. O forse dentro c'è un orso? O forse dentro c'è un drago? O forse è tutto un sogno?

0: passi. Madre di Dio, salvami. Riconosco i suoi mirabili passi.
1: Perché sei qui?
0: Perché ci sei tu?
1: Tranquillo, me ne vado.
0: Anch'io me ne vado. Immobile resta il santerello a pizzicare le sue corde. La bella matrigna tace, morde la coda della treccia. E il vento tra di loro, come anguilla, tra i due. Il musico, tic e tic sulle corde, a lei nel petto, boom boom, il cuore esploderà in mille schegge. Quello si gira di schiena. Gesù Santo sta per andare, frusta la treccia dalla bocca e come belva disumana, zac, il figlio per la spalla acchiappa.
1: Fermo, aspetta, non te ne andrai.
0: Al solito, donna, non cominciare e lasciami stare la veste. In che porta hai imparato le maniere? Vorrebbe scostare la spalla, ma non può disserrarle le mani. Strette, attorno al collo di letto, stringono come tenagli di ferro. Io sono tuo figlio e tu mia madre. Sono salito solo a prendere un po' d'aria, ad ascoltare il murmure del mare. Ma poi tu come fune mozzi il fiato.
1: Prima del tempo non farmi invecchiare. Io sono la zarina e tu il mio zar. Sono 3 anni con la prossima aurora che io per la pesca succosa, come al bazar, un mendico, per il dolce tuo viso deliro. 3 anni questa notte ho aspettato.
0: Cautamente, come 2 piccole ali, lui disserra la morsa delle mani indebolite dall'angoscia. Sui fianchi con premura gliele posa, poi va dritto verso la scala, finché a un suo grido funesto volge d'improvviso la testa. Come una strega nell'aureola lunare, lei sta in piedi su un merlo della torre, con il corpo penzola sul vuoto dell'oceano. Penzola, ciondola, quasi che un figlio dondola, con gli occhi grandi pondera quelli del suo boia. Il vento, l'ardente gonna come una vela, le gonfia.
1: Mi spinge alla sciagura. Te ne vai? Io pure. Tu dalla scala, io dalla torre.
0: Ondeggia, ondeggia, salza ai ginocchi la seta. Come bambina dispettosa, incute terrore, canzona.
1: Perché tremi? Sei spaventato?
0: Verso di lei lo Zarievich, un passo.
1: Fermo, non provare ad accostarti.
0: Verso di lei lo Zarievich, 2 passi. Oscilla.
1: Morirò per un soldo.
0: Oscilla.
1: Morirai anche tu.
0: Oscilla.
1: Non mi toccare, no. Non ci provare.
0: E come pugno di piselli, un pugno di perline dalla gola, una risata febbrile.
1: Addio, mio monaco asceta, mia albicocca, mia pesca.
0: Tanta è la furia che la vista s'annebbia. Tanta è la furia che la luna si spezza. In un terribile grido viscerale prorompe, compresa d'acciaio, lui d'un balzo l'afferra. Saldo sulle gambe resta. In sudore lo spavento si scioglie. Lei, più docile di un bambino, ferma, le braccia non toglie. Ferma, pesante è il respiro.
1: Non ho più paura là nell'abisso. Si è compiuta la mia soddisfazione, si è compiuta la mia passione. Tra le braccia mi hai tenuto, al petto tuo mi hai premuto. Adesso so come batte il tuo cuore. Come un ferro mi hai infilzata, quale striscia infuocata sotto pinze arroventate la traccia ricordo delle tue mani. Il desiderio femminile, ecco tutto il mio avere. Vai. Di sotto, caro mio, non potrò più rovinare.

0: Chi sbuffa così all'improvviso? Di chi è quella testa felina tra i merli? È l'illustre profetessa degli addì? Il gufo civetta? La civetta prefica? Si azzima, il becco si linda, gialli gli occhi, ambre rotonde. Si accosta a sussurrare alla bella: «Sono quello della spilla». Lei si fece il segno della croce, riconoscendo l'ospite suo caro.
1: «Ho sentito la vostra lite furibonda mentre volavo in questi paraggi. Due volte nel petto la spilla ficca, due volte concede al gufo le labbra».
0: Le disserra la carogna butterata. Come ali, una mano nell'altra, come becco, un labbro dall'altro.
1: «Rilassati, boccuccia incollata. La donna equivale a obbedienza. Accostati, vite fusto snella. Se gli occhi gialli ti fanno ribrezzo, chiudi pure i tuoi occhietti neri».
0: Chiudi ed è fatta. Mezzo male, mezzo oltraggio. Anche se fiuti l'animale, almeno non lo vedi. È fatta. Ecco, le labbra già esalano calore. Non sembra che sia il vento a cantare, ma un coro. Già varie cose sussurri l'avida bocca digrignando. Già il petto scompostamente si avviticchia le penne. È fatta, è andata. Ed ecco che con te non vedi più il vecchio gufo, ma il giovane cigno. Vedono tra la mussola fumo l'invisibile vento e la luna. La luna è una lacrima sgrulla, il vento scrolla una betulla. E dalle labbra, in un rivolo doppio, che traccia è mai quella rugginosa? Il becco del gufo perde sangue. Il vento increspa un'onda. La luna il volto scosta.
2: Oh, voi esperti marinai! Siete gli agili miei remi. Siete le giovani mie braccia. Quante notti a fare a carte, ingannando la stanchezza in attesa del mio amico. Gettate le carte, gettate il mazzo, tuffatevi nell'abisso profondo, interrogate le bestie e i pesci, se sentono i pesci il suono, se sentono le bestie la voce, se il giovane musico è mare.
0: Generava mia madre senza pena, non un figlio, un filo di fumo. Di lei mi si è fusa nelle vene la luminescenza della luna. La frutta secca non mi stuzzica, tantomeno il peccato carnale. Scovate la sposa giusta per un siffatto fidanzato. Non fidanzato, stelo malfermo. Se uno passa, scrollo rugiada. Piove, non ho cappello, nevica, neanche stivali. Più acerbo di un rametto, più indifeso di una vecchia. Scovate l'amica perfetta per un siffatto consorte. L'alba mi ha impresso un cerchio che brucia rosso in te.

0: Lei ascoltava questo canto, captava il suono soave. Ecco riemergono, sbuffo d'acqua, i nuotatori come duplice colonna.
1: Abbiamo interrogato i pesci, qui siamo stretti sul vascello. Siamo sedenti, nessuno sa niente. Dello Scarievici non c'è traccia.
2: L'udito di fanciulla è più fino. Ho un udito fino da ladro che persino il fruscio delle alghe sulla coda squamata di un pesce fiuto. Figuriamoci lo Tsarievich. Levate le vele. Danzate, acque. Non sono zar se stavolta non si incontrano le barche. Non sono zar né fanciulla.
0: Lo zar, cigne in mare, di anelli e gioielli adorno. Non esiste caftano più bianco. Non esiste cintura più rossa. Ah, che sguardo azzurro e che bocca vermiglia. Osserva.
2: L'abisso comincia a far le bizze.
3: Ti hanno mica insegnato a mentire le contadine.
2: Mi sembra una visione. Non mento, vecchio mio. Guarda, non è un'onda.
3: Che sciocche fesserie, brutto scemo, vai dicendo.
2: Zitto, uccellaccio, fogna sottoterra. Non vedi si sta alzando lontano una zarvela?
3: Se l'occhio non ti basta, interroga la sfera. Sono o no il sovrano delle acque nere?
0: Gli occhi fissano attenti, ma punge la serpe. Lo Tsarievich si ribella, raccoglie le forze, si tiene le palpebre con le dita, si scuote, barcolla.
2: Non resisto, ho sonno.
0: La speranza è svanita, rosso il segno, il marchio sulla fronte.
2: Vecchio, un incendio.
0: Si è chiuso un occhio, tintinna l'orecchino, si spalanca la mano.
2: Vecchio, un incendio.
0: Si è chiuso l'altro. Con questo grido s'addormenta, con la bocca semiaperta.
3: Dormi, mia luce, dormi, mio falco. Come sassi cadono le braccia e giù le gambe come sassi. La fronte pesa come piombo. Lei non godrà più col ragazzo il secondo loro incontro.
2: Se dunque è vivo, perché non si sveglia? Se dunque respira, perché non mi sente?
0: Piano piano, come attraverso la massa di una corteccia di pietra, dagli occhi suoi dilatati, grandi lacrime ambre, sbaiate. Quando una quercia ha mai pianto resina? Lacrima dopo lacrima, dalla fonte degli occhi ampi, tre ruscelli dorati verso la foce delle labbra. Non tremano le ciglia. Immobile il volto. Il succo di pesca arancia sembra scendere dalla fronte. Succo d'arancia, dal picocca, fluisci. Succo d'anima prelibato. Fluisci giù per le gote, succo d'ambra, succo prezioso, dono dell'anima sua severa, fluisci a profusione.

0: per tutto questo, castigata. Hai predato interi eserciti da un filo d'erba legata. Interi eserciti hai predato, le navi hai affondato e ora ti impantani senza alcuno scampo. Col pugno scuro, glorioso, terge il viso rotondo, riaffiora la bellezza. Volge al sole il volto perché con il suo fuoco incenerisca la vergogna. La sua bocca virile con forza la bocca gli scottò. Si stacca dalla delizia dopo poco, lo stivale con un balzo a bordo della casa galleggiante verso casa. La serpe acciaio, il bavero squarcia. Cominciano a muoversi le labbra. È un respiro o uno sbadiglio? O forse chiamano qualcuno? Prima degli occhi dischiude le labbra.
1: Perché, bella, non hai aspettato. Il vento non ti avrebbe udito piangere. Lo avresti baciato e ribaciato.
0: È che le donne, nell'ora d'amare, la rossa bocca più degli occhi hanno cara. Bramiamo tutte i frutti del paradiso, ancor di più se siamo orgogliose. Lui, lo Zarievich, tremola, si stiracchia, tasta con le dita la bocca. Invano, lei neanche si volta, già oltre 100 verste lontana.
1: Guarda come corre a vele spiegate. Non sempre baciare sulla bocca. Via, dammi il tuo bavero.
2: Senti, vecchio, ho avuto un sogno che non ci si crede. Vedevo che Resina piangeva una giovane quercia. Il petto mi stringeva con i suoi grandi rami e lacrime gocciava sul mio caftano.
1: No, zar mio cigno, né Resina né quercia. Era il ghiaccio della superbia che lacrime si scioglieva.
2: E ho sognato un sole rosso sulla bocca, come mela. Che sia la morte, che siano nozze. Dimmi, non farmi penare. Sarebbe meglio, signore, se tornasse a sognare.

Dite che mi siete fedeli, gioite. Il vostro zar sono io, dal Biancocrene. Un piatto circolare, un naso porporato. La coppa oggi me l'ha offerta al diavolo. Braccia che mi date servili, gioite. E bevo io la vostra.

0: musico, va? Che mi suoni una bella Kamarinskaya.
1: Non è fumo turco, vapore nebbia. Lo spettro dello Zarievich davanti allo zar. Non sono due uccelli dietro le sbarre. Sono le ciglia sue umili, a terra abbassate, due ferri di cavallo sulla neve. Tossicchia nel pugno per educazione.

0: Che canto a Vostra Altezza sarebbe gradito?
1: Perché alla mia corte non sei mai venuto? Sono padre e figlio o leone d'aino? La laringe secca... secca è la faringe.
0: Sono io, sono vostro figlio, padre.
1: Sia tu re d'oltremare o monaco evaso, di nessun figlio mi son macchiato.
0: Allora uccidimi, ma non infierire. Né monaco né principe d'oltremare sono frutto di nozze legali.
1: Chiariscimi però un altro dettaglio. Se sei mio figlio, tua madre è mia moglie? Spacciato, spacciato, spacciato, sposato. Se ho una moglie avrò una figlia, un genero. Dov'è la mia assassina? Tua madre dov'è?
0: Nella dimora eterna. Tu vivi in secondo matrimonio. Il figlio versa il padre. Lo zar beve, chiede ancora. Coppa dopo coppa del figlio tesse le lodi.
1: Che belle i tuoi ricetti. Che bello il corpo snello. Magari senza donne potesse nascere un figliolo. La donna è danno. La donna è pianto. Una donna è come dire un disastro. Se gira storto, il bianco è nero, il buono è odioso, lo zar è scemo. Oh, zar scemo, scapolo, sposato. Porta al mio cospetto, figliolo, questa moglie. Giuro, niente botte, ma le farà bene uno scospetto.

0: è sonno nebbia, visione notturna. È lo spettro della zarina davanti allo zar. Non è fumo nero d'ardente braciere, dalle sue labbra il respiro pesante. Non trecce nere, ancelle mansuete, sono le sue serpi, fruste schioccanti. Fino al tappeto si piegò con inchini, ai piedi dello zar tinnarono i monili. Lei si strappò le forcine dalle trecce. Ecco nel mezzo avanzare la serpe. Arrossata dal fiato di botti e di vino, allo zar si prostrò, allo Zarievich un inchino. Immobili i piedi, la bocca serrata, un fremito scuote soltanto le nari. Il musico adagio prese a suonare, pioggia che fruscia sul davanzale. Lei, come onda, scuote le spalle e giù le corde ancella a lavorare, tinno di perline disseminate. Lei, fiume stagno, ruota i fianchi. Avviarono le mani una strana danza, si agita come gatto che annaspa sul raso. Una stretta, uno slancio, la scuote uno spasmo. Il musico al fine sbriglia i cavalli, un fremito in onda i piedi veloci. La tigre acquattata prepara l'assalto. O brivido, o tremito, o incendio, o gelo. La danza è iniziata. Dio vi protegga, giovane e vecchio. Sguscia, sguscia, guizza, guizza, quatta, quatta, topo e gatto. Non danza così la moglie davanti allo sposo.
1: Slaccia i calzari, scalza nella danza.
0: E tac, un calzare. E toc, un calzare. Più bianchi della neve sui piedi scalzi. Perché ora vampi? Illusione del ghiaccio?
1: Che l'anima si perda, disfa la treccia.
0: Come scrolla, come scalcia, come sbuffa il buio fuoco. Ecco la candida pettorina, ora si scioglie. È carne femminile o melo fiorito? È seno femminile o paradiso divino? È forse respiro, torrido fiato, o è cannella, zenzero, spezia, zafferano? Si rallegra lo zar, poi si asciuga il sudore. Il figlio, sguardo basso, pallido in volto.
1: Forza cordicelle, riprendete a suonare.
0: Non sibilo di serpe, seta lacera che scricchia. Non frusta scudiscio, seta lacera che fischia. Per tutta la danza, la seta ruscello che scroscia.
1: Attizza un po' il fuoco, sfila la biancheria. Al padre e al figlio offri un grandioso convito.
0: S'è placata, non sode più monile. Dalla spalla destra, giù una spallina. Con mano assonnata stropiccia le ciglia. Ora è il turno della spalla sinistra. Intontita come sacco di farina, sui fianchi si tiene con la mano il vestito. Ma che fa? Sbadiglia la disgraziata. E mano sulla bocca, la veste casca. E agitandosi come l'intera città di Sodoma, si avvitò in colonna di fumo. La luna all'orizzonte è calata sulla bica. Guarda lo zar la moglie, guarda lo zar il figlio. Di una balestra più precisi mirano gli occhi ubriachi.
1: Generosa la danzatrice, generoso anche il musico. In nome del mio boccale, io giudico in coscienza, ho deciso di premiarvi regalandovi a vicenda. Dai, baciatevi. Colombi, non sulle gote, sulle labbra. Non è storpia né guercia, più liscio di seta il vestito. Ragazzo, non indietreggiare. Se non ti baci la moglie, ti ci leggo con una corda.
0: Si tende, fremente, tasta labbra con labbra, lo punge come una serpe, lo azzanna come una mela. Dal cuore succhia il succo, lo invade fino in fondo. Così impari, tesoruccio, a bere il tè senza di me. Così impari, mio infermo, a sdegnare le mie carezze. Così impari, mio bel monaco, a ostacolare la matrigna. Lo avviluppa, lo avvinghia, nel fragile petto pianta gli artigli, si avviticchia come caprifoglio, si rovescia come arcobaleno. Sotto le gengive, le pupille, spazza terra con il crine. Giovani e vecchi, non giudicate. Questa fiamma da un corpo a un altro deve passare, o rischiamo di andare a fuoco. Lo zigano ha le stelle, il tiranno le guerre, il nobile l'onore, noi donne la passione. Sangue che ulula come lupo, sangue che infuria come drago, sangue che un dolce incarnato da baciare ci fa desiderare. Il sole ha trafitto la reggia come una sciabola dorata. Giace il nostro fiore astemio, quasi fosse ubriaco. È l'ora serale del tramonto, gli occhi a fatica tiene aperti. È l'ora che rintocca il vespro, lui giace ancora inerte. Non dormire, resisti, ascolta gli uccelli. Se cediamo, cadiamo. Se cedi ora, morirai. L'azzurro chiaro dei tuoi occhi sparirà, azzurro mare ti verrà. Azzurro mare, azzurro male, il mare ti coprirà e tu sarai non figlio dello zar, ma re del mare. Amen. Non dormire, scrollati. Impara dagli uccelli. Intendi il nostro grido, intendi il nostro fischio. Non ti innio di monili, è il sibilo della serpe. Attento, che ci fai di notte alla serpe così stretto, cucita sul tuo collo tra le sete e i fili? Non dormire, resisti, scrollati, intendi il nostro fischio.

una volta caduto nei miei flutti, figlio adottivo, rinvigorirai. Non dormirai su usci, ma sull'abbia in aurora, e per farti divertire.

0: La cinta cinghio presso il petto, solleva un braccio, slaccia il colletto, di scatto, che colpo, sobbalza, ritrae immediatamente la mano. Stupido, è solo una sciocchezza. Sul tuo collo è seduto un ragnetto. Diventa rosso in viso, si dimena, il ragno gli è arrivato sul petto.
1: Per l'amor di Dio, non mi schiacciare. Non sono un ragno qualunque, crociato. Non sono un ragno qualunque di casa.
0: Che grosso spavento si è preso il ragazzo, tutto in subbuglio, lo torce uno spasmo. Era pronto a buttare la bestiaccia in acqua con un colpetto, ma quello si trasforma. Il sole è al suo posto, il vento è fresco, appare di nuovo la calvizie del vecchio.
2: Ti possa scoppiare quel sangue marcio.
1: Dio ti aiuti, all'arco.
2: Ti possa bruciare quel sangue marcio.
1: Segui il consiglio. Segui l'amore.
0: Cos'è che come raggio d'acciaio fende d'un tratto il raggio della sera? La Vergine Zar sta giurando con la sciabola, con la spada fedele. Chinata sulla testa di Lino, carezza le ciglia frecce.
3: La colpa è mia. Ha trionfato la superbia. Che mi dà un buon motivo perché si svegli il bambino. Ma pure il tuo sguardo dormiente mi è più caro del regno celeste. Dio del cielo e Dio dell'Ade, corvo nel prato, morto nella bara, pettegole, lucciole, sciocche, vortice freddo e vento schietto, briganti tutti tre cespugli, Can Tataro, sultano turco, dominazioni, potestà, troni, virtù, corpo glabro e corpo irsuto, vento, acqua, terra, fuoco, mio. E questo sangue che dorme? Allo zar non lo darò. Al fuoco non lo darò. All'acqua non lo darò. Alla terra non lo darò. Il bambino che qui dorme è mio. Nel mare e nel bosco, nelle sete e dentro un saio. Mio, sveglio e addormentato, nella tana del lupo, nella strada notturna. Mio, a piedi e a cavallo. Mio, nel sonno e nel canto. Il bambino che qui dorme è mio, nel dolore e nella gioia. Mio, in salute e in malattia. Mio, nella danza e nella lite, nel palazzo dello zar, nelle segrete dello zar, nelle sete e sulla paglia. Mio, nel tuono e nella tomba, nel fuoco e nel flagello, nella lebbra e nella peste. Mio, nel male e nella iattura. Mio, negli spasmi e nella schiuma, nel peccato e nella corsa. Mio, nel carcere del cane. Mio, lo è finché e lo sarà finché c'è un custode. In paradiso. E nell'Ade ce n'è un altro. La terra in basso. Il fato in alto.
0: La Vergine non si segna. Smonta un fianco dell'armatura. Con la sciabola, sull'acciaio incide i segni di un messaggio. Finito, sull'aguzza punta scaglia il messaggio Ira. Sul ginocchio, un colpo spezza la sciabola acciaio. Nella destra, lama letale. Nell'altra, l'impugnatura. Piegato il corpo, ai piedi depone le due parti. Senza alzarsi, gli traccia la Santa Croce Rossa prima del sonno eterno su fronte, petto, spalle.

frena il profeta e i cavalli. L'abisso scuote le criniere. Si innalza tremenda la sferza nel palmo profetico. Come fulmine s'elevata, squassa il petto acciaio. Sotto il petto, la mano destra, con la sinistra, via il cuore. Un frullo e uno scroscio di rimando. Rossa la tela della camicia. Si insanguina l'abisso. Il vento spazza i cerchi. Né vortice, né vento. È l'abisso che al cielo si leva. Non è quella una sferza, sono le redini strappate. La spilla acciaio.

0: Che fascio è mai quello di raggi, di frecce sull'acqua? Forse il sole si è appoggiato sul mare? Che sangue è questo sul mio petto?
1: Guarda nel cielo.

E il musico vede, nelle nuvole rube, in quei mari nebbiosi, ingannevoli, la barchina di Cigno col giovine musico. E un uomo mirifico in una tenda rossa vede, come fatto di tinta dorata. E un'armatura lucente sotto l'elmo infuocato, e l'elmo rosso sopra riccioli rossi, e una mano imperiosa nei mari del cielo, tesa attraverso lo spazio purpureo, per verste e verste fino alla barca del musico. Ed ecco, a balzi, la scheggia marina. Ecco, si scontrano frontali le navi. Sono vicine, e miracolo d'altri tempi, quell'uomo lucente nella barca a bianco petto scende, si china, solleva il manto. Che stupore alla vista del musico. Come ride senza alcun pudore quel nuovo sole spuntato nel mondo. Leone aureo crinito sul suo cucciolo. Così zampa su zampa, riso su riso, nei mari del cielo, lontano, lontano, si ripete tutto il loro primo incontro. Di nuovo ondeggia la nebbia velo, nuovamente in cielo lo stesso sogno. Vascello e barca, ancora il frutto purpureo ribolle tra di loro, e di nuovo nel cielo corrusco, da un pennello indorato, sopra l'angelo, il guerriero d'acciaio colato. E una terribile ansia sul volto rotondo, un grumo perlaceo sull'oro olivastro vede, batte come pioggia d'argento. Ma come? In donna s'è mutato? Com'è che nell'elmo caudato piange sul musico tre ruscelli? O è la nera notte che spreme veleno? E ancora continua l'inganno dello specchio. Ed ecco, agitata la spada impugnatura, imprime un timbro sulle labbra del musico, ride. Che me ne importa di questo qui? Così lacrima su lacrima, raggio su raggio, nello specchio fatato, dall'orizzonte dorato, si ripete tutto il loro secondo incontro. E il musico vede, come in una sfera magica, un capello d'ebano sulla bianca veste, una sciabola lucente con una lettera incisa e quella croce ampia d'amore appassionato con cui ci segnava la mamma: ti benedico. Spezza l'armatura, in sangue la camicia. Il cuore insanguinato si slancia sull'abisso, risparmia la mia anima, questo è un petto di donna. Col palmo insanguinato al tuono giurato. Così, davanti al mare degli occhi in pianto, nei mari del cielo, lontano, lontano, si compie tutto il loro ultimo incontro. E di nuovo lo specchio torna acqua, l'azzurrità, azzurrità, dove il cuore è caduto, rosso. Fermate il figlio dello zar, legge il messaggio a memoria. Non sono affare del regno le scienze, il cervello non s'addice allo stemma. Una crudele passione si scatena appena legge sillabando. In nessun dove sono io, in nessun dove mi sono persa. Nessuno mi raggiungerà, niente mi restituirà.

Fiorellino, che pena guardarti su quei frantumi della sciabola. Che cosa mi rimane? A lei la fama della forza, a te la lascia.

Con tutte le sue energie solleva le braccia. Ma il vecchio non c'è più. C'è il ragno. Aguzza lo sguardo e poi colpisce, ma il ragno non c'è più. Uno schizzo. E anche il musico, in acqua, in cerca della sua felicità.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato il poema musicale In Nessun Dove, basato sull'opera della scrittrice e poeta russa Marina Tsvetaeva, La Zar Fanciulla, un testo tradotto da Marilena Rea, su cui si basa proprio questo progetto che abbiamo sentito questa sera, ideato da Anahí Traversi e Nadir Vassena. E abbiamo sentito proprio la voce di Anahí Traversi nei vari ruoli, con diverse inflessioni vocali, e le musiche originali curate da Nadir Vassena, che ha anche curato la sonorizzazione e il montaggio. Altre persone che hanno reso possibile quanto abbiamo appena udito: la vocal coach Paola Carrara, Thomas Chiesa alla presa del suono e Francesca Giorzi, che ha prodotto questo poema musicale radiofonico per Rete 2. In Nessun Dove, dunque, rovescia la fiaba tradizionale per riflettere su genere, potere e identità. La poesia e la narrazione, accompagnata dalla musica che crea spazi sonori, caratteri diversi attraverso timbri, colori associati ai personaggi, senza una vera azione scenica continua. Il progetto nasce dunque dalla collaborazione tra Anahí Traversi e Nadir Vassena, unendo poesia, voce e composizione in una forma molto evocativa e contemporanea. Prima Fila termina qui con l'ascolto in prima assoluta di questa opera realizzata proprio in collaborazione con Rete 2. Non mi resta allora che augurarvi un piacevole proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dante.

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: Nulla è forse più medievale del nostro modo di vivere la concezione del tempo, quello lineare e quello circolare, liturgico. Cominciamo dagli inizi. Ogni civiltà fissa un punto di partenza. Quella ebraica, ad esempio, vede la creazione del mondo nel 3761 a.C., per i romani la fondazione della città eterna è l'inizio, per l'islam è l'egira, il trasferimento del profeta Maometto a Medina. Per la civiltà cristiana l'inizio è doppio, vi è la creazione del mondo, Adamo ed Eva, ma vi è un altro inizio rappresentato dall'incarnazione, la nascita di Gesù. Dopo Eusebio di Cesarea e Sant'Agostino è un monaco del VI secolo, Dionigi il Piccolo, a riflettere sul tempo cristiano e a fissare la data della nascita di Gesù, la stessa a cui ci riferiamo ancora oggi. L'obiettivo era anche di unificare i diversi sistemi di calcolo della cristianità, compresa la data della festività più importante, la Pasqua. Si instaura così, a partire dall'VIII secolo, quello che oggi indichiamo con le lettere D minuscolo, C maiuscolo, anno domini in latino naturalmente, ma anche oggi in inglese. Si crea così una visione lineare del tempo, coerente con le indicazioni contenute nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, periodo nel quale si inserisce dunque l'avvento del Cristo. Visione scatologica in cui nel Medioevo ricorre quasi ossessivamente l'idea della fine dei tempi. Gioacchino da Fiore, abate filosofo che Dante incontra in Paradiso, aveva previsto che il mondo sarebbe finito nel 1260. Comunque oggi sappiamo che Gesù nacque in realtà tra il settimo e il quarto anno prima di Cristo, poco prima della morte di Erode il Grande. Ma a nessuno è comunque venuto in mente di mutare tutte le datazioni. Anche l'inizio dell'anno solare è retaggio medievale. Se in epoca romana e alto medievale l'anno iniziava in marzo, da cui i nomi dei mesi da settembre, settimo mese, a dicembre, decimo mese, è con il calendario ecclesiastico medievale che viene fissato al primo gennaio. Ma per diversi secoli questa datazione non è stata universale. C'è chi faceva iniziare l'anno con la prima domenica dell'Avvento, verso fine novembre dunque, chi all'Annunciazione, dunque 25 dicembre meno 9 mesi uguale 25 marzo, chi invece aveva optato per la Pasqua. Però era complicatissimo perché la Pasqua varia tra il 22 marzo e il 25 aprile, essendo una festa mobile che cade la prima domenica successiva alla prima luna piena, il plenilunio. Progressivamente nella cristianità si impone il primo gennaio come inizio dell'anno civile, primo gennaio festa, anche se poco noto, della circoncisione di Gesù. Il tutto si complica con l'introduzione, ma qui non siamo più nel Medioevo, del calendario gregoriano al posto di quello giuliano, cioè di Giulio Cesare, nel 1582. Vi è poi l'aspetto personale, il rapporto dell'uomo medievale col tempo. Anche in questo siamo anche noi medievali. Fino al XIII secolo si ignorava la data di nascita delle persone, si parlava piuttosto di un vecchio o di un giovane, tutto molto approssimativo, tal punto che nei processi gli imputati tendevano ad affermare di essere più giovani, nella speranza di una maggiore indulgenza nelle pene. Valeva in parte anche per molti sovrani come San Luigi, Luigi IX, di cui si sa solo una data di nascita approssimativa. Il suo biografo Joinville scrive che il sovrano sarebbe nato nel giorno di Marco l'Evangelista dopo Pasqua, realizzando così una profezia nata durante le crociate. Con lo sviluppo dell'astrologia si cominciò a dare più importanza alla data di nascita. Sappiamo ad esempio quella di Re Carlo V, 21 gennaio 1338, grazie al fatto che è stato conservato il suo oroscopo. Meno problematica invece un'altra data, quella della morte. Nel 1030 a Cluny i monaci stabiliscono il giorno dei morti che ancora oggi celebriamo, il 2 novembre. E le ore? Come si contano? Anche qui qualcosa di medievale è rimasto nelle nostre espressioni, come la siesta, sarebbe la sesta ora, mezzogiorno, la prima essendo fissata alle 6 del mattino circa. Le ore liturgiche, laude verso le 4 del mattino, vespri verso le 17-18, potevano essere approssimativamente fissate nei monasteri con sistemi come i quadranti solari, le clessidre, candele, ma anche le stelle. Le campane poi trasmettevano le informazioni a tutta la popolazione. E poi Ecco che a partire dal XIII secolo subentra la grande rivoluzione, quella che ancora oggi determina le nostre giornate. L'orologio meccanico, all'inizio munito di un quadrante circolare con una sola lancetta, quella delle ore. A fine Medioevo si diffonderanno anche i carillon, le indicazioni delle stagioni, dei cicli della luna e del sole, magari muniti di personaggi meccanici, per esempio i re magi, che allietano la vista ancora oggi a Praga o a Berna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Vedo, David Riondino, che ti stai recando verso lo zoo comunale.
1: Sì, per vedere che cosa fanno le bestie feroci e come stanno. Adesso si chiama parco etologico o qualcosa del genere, no?
0: Prima... O bioparco? No.
1: Bioparco, dove sono le bioscimmie e i biococodrilli. Mentre invece in tempo era lo zoo comunale, con lo strano odore di bestia selvatica e le bestie feroci. Di nuovo le bestie feroci, come anche il leone di azzurro. I cantanti sono legati, poi Paolo Conti, Annacci e così via, entra questo universo di animali africani che stranamente appare la nostra canzone intorno a questi anni ruggenti, particolari, un po' surreali anche nelle canzoni, soprattutto di questi attori, Paolo Conti e Annacci, che ha già fatto la sua apparizione con, diciamo, le grandi canzoni del suo teatro, curato poi da Dario Fo, il suo famoso recital in cui si cantava, diciamo, Prete di Prando, Ben visto dei poveri cristi, piuttosto che Veronica, che amava solo la musica sinfonica, ma la suonava con la fisarmonica, Al Carcano in Pe. Forse il cantautore più meraviglioso, Iannacci, tra i grandi nomi della nostra canzone, più difficilmente riproducibile, più difficilmente ricantabile, è possibile farlo, ma è davvero un grande italiano, Iannacci, raccoglie il sud della sua origine meridionale, Milano e l'inurbamento, lo studio di medicina, il cabaret, il gioco dell'uscire dalle regole in maniera quasi da patafisica, inimmaginabile addirittura, e una grande squisita consapevolezza sociale, una vicinanza alla parte degli ultimi, sempre molto detta, cantata. E in questo caso qua ci sono le bestie feroci, ho una sensazione, venga anch'io, no tu no, questa specie di giochetto infantile a escludere, che è una delle tecniche di Annacci, a prendere le frasi dal linguaggio comune, ma queste frasi rappresentano un mondo, come se me lo dicevi prima, c'è una canzone, no? Sì. Quella che, su cui crea un mondo, lui usa molto il linguaggio corrente come titolo che evoca tante cose. In questo caso, venga anch'io, tu no. Ovunque tu voglia andare aggregandoti agli altri non ti ci portano. Ti dicono tu no, si va noi. Sembra il personaggio di Dostoevskij del Sottosuolo, talmente, diciamo, antipatico, in questo caso un po' strano, che gli altri non lo vogliono mai portare con sé alle cene, ai pranzi, e quindi su questo si sviluppa tutta una tematica. Nel caso di Annacci è un sottosuolo più leggero, è l'escluso che non si rende neanche conto perché lo escludono, salvo dolorosamente sperare in un mondo migliore dove tutti siano pronti a tagliarti una mano, peraltro, solo con l'odio ma senza l'amore, e vedere nascosto le fette che faccia. La visione prospettica di questa esclusione che si comincia a notare sempre più evidente è un mondo cinico, crudele e baro, ecco, questo ci dice Annacci, ma allegramente.
0: E quindi noi vediamo da lontano l'effetto che ci fa andare a riascoltare questa splendida canzone di Enzo Iannacci. Grazie a Davide Riondino.
1: Grazie a te e attento al bioparco.

Nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nottuno. Vengo anch'io, Nottuno. Vengo anch'io, Nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nottuno.

Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci.

0: antichi. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Domani alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: L'informazione con Alberto Andreani in studio. È finita nelle acque del Mediterraneo la missione della nuova flottiglia di attivisti pro-Palestina diretti verso la striscia di Gaza. Bloccate anche le rimanenti 10 barche scampate ieri all'operazione della Marina Militare Israeliana. Lo denuncia la Global Sumud Flottiglia, i cui attivisti verranno tutti trasferiti al porto israeliano di Ashdod per essere probabilmente espulsi dallo Stato ebraico. Negli Stati Uniti indizi di odio razziale portano al movente dell'assalto di ieri nel centro islamico di San Diego in California. I due ragazzi che hanno aperto il fuoco avevano programmato tutto, compreso il suicidio, e hanno lasciato una lettera di addio. Gli investigatori hanno pure trovato simboli nazisti su una tanica di benzina. La terza vittima dell'assalto è una guardia della moschea riuscita a dare l'allarme prima di essere raggiunta da un colpo mortale. Nuova visita di Stato a Pechino a pochi giorni dalla tappa asiatica del presidente statunitense Trump. Nella capitale cinese è atterrato il presidente russo Putin, che domani vedrà l'omologo Xi Jinping per ribadire l'alleanza tra i due paesi. La Cina non ha mai condannato l'aggressione russa dell'Ucraina, ma si è presentata come paese neutrale, in grado di svolgere un ruolo di mediatrice tra Mosca e Kiev. In Svizzera prosegue il riassetto del settore cargo delle ferrovie federali, che prevede lo spostamento di circa 200 collaboratori in altri settori dell'azienda, oltre a prepensionamenti. Come previsto dalla Confederazione, FFS Cargo dovrà essere in grado di autofinanziarsi a partire dal 2033. Sono una quarantina i ricollocamenti previsti in Ticino, oltre alla chiusura di alcuni punti di carico e scarico non più redditizi. La Casa di Protezione delle Donne a Coira ha accolto più di 2.000 utenti l'anno scorso, raggiungendo livelli record di occupazione. La struttura grigionese è destinata in particolare a vittime di violenza domestica che vi possono soggiornare coi propri figli. L'alto tasso di occupazione non ha permesso di accogliere 89 donne e 91 bambini. Infine, il Perù è stato colpito nelle scorse ore da un terremoto di magnitudo 6.1 con epicentro nel sud del paese, ma avvertito anche a Lima. Le autorità non segnalano vittime o danni ed è stato escluso pure il rischio di uno tsunami. Previsioni meteo per domani: su tutta la Svizzera nuvolosità residua al mattino e ancora un po' di pioggia sulle regioni orientali. Dal pomeriggio abbastanza soleggiato con qualche rovescio isolato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Dentro il cuore del paesaggio, viaggio nell'archivio Pietro Porcinai a Fiesole. Ci sono archivi che conservano documenti e altri che conservano visioni. L'archivio Pietro Porcinai, immerso nella luce di Fiesole, è uno di questi luoghi, uno scrigno che custodisce la storia di un pioniere dell'architettura del paesaggio italiana ed europea. Oggi, mentre il mondo parla di rinaturazione, sostenibilità, resilienza urbana, tornare ai suoi progetti significa interrogarsi sul futuro e scoprire che molte delle idee che consideriamo moderne Pietro Porcinai le aveva già immaginate quasi un secolo fa. Questo è un viaggio tra carte, intuizioni ed emozioni, un viaggio dentro il giardino come arte totale. Ne parleremo con l'architetto e storico del giardino e del paesaggio.

0: all'interno dei suoi giardini. Il secondo aspetto in cui è stato un anticipatore è quello dell'ambientalismo, un ambientalismo ante litteram, quando non c'era ancora. Sin dai suoi primi progetti, dall'inizio degli anni 30, quando si trova a progettare alcune ville nell'area di Forte dei Marmi, sulla Riviera Toscana, mostra il suo assoluto attaccamento al non sconvolgimento dell'assetto naturale della costa, soprattutto delle pinete, di cui promuove la conservazione in anni in cui si avviava un turismo destinato ad essere sempre più di massa, che avrebbe travolto le rive e le coste italiane. Da questo punto di vista Porcinai dà grandi insegnamenti nella capacità di conservare i caratteri della flora e dell'ambiente costiero mediterraneo, che inserisce all'interno dei suoi progetti. Magistrali sono i suoi villaggi turistici che realizza in Calabria e in Puglia, in cui ricrea dune costiere, pinete costiere, che introduce all'interno della costruzione del paesaggio.
1: Uno degli aspetti più sorprendenti del lavoro di Porcinai è la sua modernità. Prima che la parola sostenibilità diventasse comune, lui già parlava di integrazione ecologica. Prima che si parlasse di corridoi verdi, lui progettava infrastrutture capaci di dialogare col territorio. Pensiamo appunto alle sue autostrade paesaggistiche. Non linee dure invasive, ma percorsi immersi nel verde, capaci di rigenerare il paesaggio attraversato. Pensiamo ai suoi giardini privati, concepiti come spazi da vivere e non solo da ammirare. Pensiamo ai grandi interventi su paesaggi industriali, dove l'idea di riqualifica nasce dalla natura stessa, o ancora ai suoi restauri di giardini storici, interventi delicati, rispettosi, in cui ogni gesto progettuale è calibrato sul passato ma orientato al futuro. Oggi si parla molto di rinaturazione, di resilienza climatica, di infrastrutture verdi. Eppure, rileggendo i suoi progetti, sembra che Porcinai avesse già immaginato tutto questo.
0: Fra i progetti di Porcinai ce n'è uno che io amo particolarmente, che credo possa continuare a parlare al presente e al futuro, ed è il progetto per la fabbrica Olivetti di Pozzuoli, uno stabilimento industriale che Adriano Olivetti aveva voluto nel sud d'Italia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ne aveva affidato il progetto ad un importante architetto moderno napoletano, Luigi Cosenza, e aveva chiamato per il progetto del verde circostante la struttura industriale Pietro Porcinai. Lo considero particolarmente rilevante perché non è un giardino di un singolo, non è un giardino privato, ma di una fabbrica, quindi di un luogo collettivo e per di più destinato alla produzione. Porcinai aveva realizzato un contesto verde che cinge lo stabilimento industriale, con un grande uso di alberature anche di grande dimensione, in maniera tale sì da simulare la struttura industriale in una situazione ambientale particolarmente delicata, ma insieme per far star meglio gli operai, i lavoratori, un'idea che metteva insieme Olivetti e Porcinai, e cioè che gli operai, mentre erano intenti al loro lavoro, guardando le alberature attraverso le grandi finestrature che la fabbrica presentava, potessero essere rasserenati, avere quindi un ambiente di lavoro e di vita quotidiana più serena. Questa credo che sia un'idea straordinaria che varrebbe la pena continuare a seguire anche nelle progettazioni contemporanee.
1: L'archivio Porcinai non è un luogo del passato, è un laboratorio. Chi lo visita oggi lo percepisce subito. È uno spazio vivo dove studenti, ricercatori ed artisti si confrontano

0: modo di pensare il paesaggio che non ha perso forza. E molti trovano negli appunti di Porcinai una lezione di metodo: osservare prima di progettare, ascoltare il luogo, rispettare il tempo delle piante e delle persone.
1: L'archivio Porcinai ha un ruolo importante anche nella direzione del progetto Arte Botanica che sto curando. Allora, il progetto non ha di per sé un legame all'archivio, ma diciamo ha un legame ideale, spirituale. L'archivio Porcinai è un archivio eclettico, si possono trovare libri di qualsiasi disciplina, dalla psicologia alla religione, all'arte contemporanea, all'architettura, al design, alla storia del giardino, chiaramente. E questo eclettismo è il riflesso di una profonda libertà intellettuale di Porcinai stesso. Porcinai è stato un artista del paesaggio, ma è stato anche un artista eclettico, è un artista a contatto con gli artisti del suo tempo. Ecco, il progetto Arte Botanica nasce da questo spirito. Oggi molta arte contemporanea soffre una mancanza di libertà. Le istituzioni tendono a imporre limiti formali, ideologici talvolta, e si tende verso una situazione dove gli artisti sono collocati in un discorso già scritto. Io non credo in questo. La mia idea è quella di dare agli artisti le chiavi, letteralmente, dello spazio e lasciare questi artisti lavorare liberamente. Diciamo che il progetto Arte Botanica si divide in due macro sezioni, che sono le mostre e la collezione. La collezione è un po' l'anima del progetto. Noi acquisiamo delle opere di artisti di varie generazioni, cominciamo dagli artisti diciamo più remoti nel tempo, come Ardengo Soffici, come Silvio Loffredo, fino alle generazioni del dopoguerra, con artisti come Giulio Paolini, Paolo Masi, Schifano, fino ad arrivare agli artisti della mia generazione. Diciamo, io sono dell'80, 1980, e quindi artisti come Francesco Bartoli, Alessandro De Francesco, Francesca Banchelli, e via via fino agli artisti ancora più giovani. Penso a Irene Scartoni, penso ad Alexandra Ringia, penso a Giacomo Donati e questi artisti che si stanno distinguendo. L'aspetto botanico, l'aspetto della natura, non è pensato in una cornice prettamente green, diciamo come va ora, ma è un concetto molto più esteso di natura, una natura che ha molte sfaccettature, anche drammatiche. La natura può essere anche aggressiva, la natura può essere un profondo specchio per l'umanità. E questo specchio, lo specchio proprio della natura in tutte le sue accezioni, non solo come natura da preservare, certamente questo ci interessa, però non è solo questo aspetto della natura, è una natura più profonda, e credo che questo specchio sia lo specchio in cui l'artista tutt'oggi si riflette.
2: L'influenza di Porcinai verso il progetto contemporaneo è soprattutto, direi, nella lezione metodologica che ci è giunta da lui. Una lezione che vedo articolarsi su due livelli. La prima è quella dell'approccio progettuale, e cioè si progetta solo dopo aver analizzato a fondo le caratteristiche del sito su cui andrà calato il progetto, vale a dire la sua morfologia, la vegetazione già esistente, le viste che si aprono dal luogo. Cosa faceva Porcinai per avere una visione a volo d'uccello, diciamo così, del luogo? Affittava un piccolo aeroplano e produceva lui stesso una miriade di foto scattate dall'alto per avere una coscienza, concezione e comprensione profonda del luogo. Il secondo livello di questa lezione metodologica è, a mio avviso, data da come procedeva poi progettualmente Porcinai, vale a dire legava l'assetto compositivo del giardino, la disposizione delle parti, all'utilizzo delle piante giuste, idonee, che lui ben conosceva, atte a garantire l'effetto che voleva ottenere. E di nuovo in archivio resta la documentazione infinita di elenchi di piante che evolve nel tempo, dei vivai a cui rivolgersi. Porcinai mostra davvero quale deve essere la interazione all'interno del progetto di paesaggio fra la concezione spaziale e l'utilizzo della materia vegetale più giusta per ottenere l'effetto ricercato.
3: L'archivio Porcinai è un patrimonio documentale unico che è andato quindi a beneficio di architetti paesaggisti, di studiosi e anche di ricercatori. E vorrei anche dire che il testo Giardino e paesaggio, scritto da mio padre quando aveva 32 anni ed edito nel 42 negli atti della Reale Accademia dei Georgofili di Firenze, evidenzia perfettamente il suo pensiero tuttora attuale. La natura deve esserci sempre maestra in misura di tutte le cose. Il bello del giardino non deve allontanarsi troppo dalle combinazioni estetiche che essa ci offre. E così sarebbe fuori posto l'abete rosso in un paesaggio di Pinus pinea o Pinus marittima, mentre vanno perfettamente d'accordo il Pinus pinea, il Quercus ilex o leccio e l'Arbutus onedo o corbezzolo.
0: Visitare l'archivio Porcinai significa sfogliare pagine che non parlano soltanto del passato, ma soprattutto del presente e forse del futuro. Porcinai ci ricorda che il paesaggio non è uno sfondo da contemplare, ma un progetto collettivo da costruire ogni giorno, che il verde non è abbellimento, ma architettura, che la natura non è un limite, ma una possibilità. Il suo archivio è un invito a guardare ciò che ci circonda con attenzione nuova, a capire che ogni giardino, ogni strada, ogni spazio aperto può essere un gesto di cura. In fondo, egli diceva, il paesaggio siamo noi.

0: Babilonia. Vapenzi, Anaco, Sauti, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Cos'è Vapenzi Vanacus? Che lingua è?
2: Non so, è un'anticipazione del canto di Babele.
1: Evidentemente. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno anche. Elena e buongiorno H o non H? Questo è il dilemma. Io sono qui che da una settimana cerco di capire se il nostro ospite di oggi si chiama davvero Sempaglia. Intanto lo saluto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: È un H, cioè as known as. Praticamente un altro modo di chiamarlo.
2: Come dire, tu guardi me, ma come
1: io
2: sai
1: te,
2: dovresti guardare il nostro ospite, glielo chiediamo direttamente.
3: Beh, Sempaglia è un brand ormai, credo. È un'abbreviazione del mio nome vero. Per cui ho agito di forbice.
1: Quindi siamo passati da un H a un brand, non so quanto capirà il nostro pubblico, ma ci piace questo.
2: Si chiama Samuele Pagliarani in realtà, che è credo un tipico nome romagnolo. Lui è in realtà il Jimmy Smith della Costa Est.
1: È un wurlitzerista, si può dire wurlitzerista?
2: Non so, no,
1: è mondista.
3: Un vintagista, diciamo tutto ciò che almeno 30 anni capita sotto le mie mani mi fa godere.
2: E che sia anche ingombrante, credo.
3: E che sia pesante e ingombrante.
2: Sì,
3: assolutamente.
1: Quindi ha qualcosa in comune con John Medeschi, la butto lì.
3: Beh, Medeschi è uno degli elementi, degli esponenti della nuova generazione, diciamo, di jazz moderno che amo di più. È un genio.
1: E non a caso, perché utilizza spesso e volentieri proprio
3: tutto quello che sì è vintage, per cui Hammond, Wurlitzer, Clavinet, Moog.
2: Come è nata questa paturnia?
3: Beh, io credo che come tante cose sia nata, diciamo, in tenera età, attraverso le musiche che in qualche modo si ascoltavano in maniera passiva dalla radio, dalla televisione, per cui sigle, commenti musicali, jingle pubblicitari, insomma, ho assorbito forse in maniera più attenta rispetto ad altri un patrimonio di suoni che poi in età più matura ho cercato di riproporre, proprio perché li sentivo molto miei, molto intimi.
2: Quale tipo di suoni e che tipo di mondo rappresenta Sempaglia? Poi fra poco lo vediamo. Prima abbiamo un appuntamento con i dialetti del mondo.
1: Beh, dialetti in
2: Sardegna. Non solo,
1: in Sardegna non sarebbero d'accordo,
2: no,
1: perché come
2: vero.
1: Sai il sardo è una lingua e non un dialetto, casomai l'italiano è un dialetto, secondo
2: potrebbero
1: loro.
2: Potrebbero arrostire come un purceddu.
1: Quasi. E io infatti vi propongo i Concordu de Orosei, in questo che io definisco un funky sardo con violoncello. Cioè, il violoncello è quello di Ernst Riesegger, un improvvisatore assai noto anche in ambito informale, ma non solo, ha collaborato anche a progetti di world music, a tante cose diverse.
2: Ha fatto le colonne sonore dei film di Herzog.
1: È un musicista davvero esplosivo, l'olandese Riesegger, che non so nemmeno se pronuncio nel modo corretto.
2: Io ho sempre detto Riesegger, però ecco. Forse hai ragione tu, chi
1: forse.
2: Lo sa, vabbè, lo lasciamo qua nell'etere un attimo in frigorifero.
1: Sì, poi magari ci chiama. Intanto noi ascoltiamo questo Dillu.

0: Dillo, dillo, Roy.
1: Sapevo che finiva così.
0: Dillo, Roy. Beh, sei tu che stai girando intorno al tavolo.
1: C'è niente di più bello che vedere un ticinese ingrifato.
0: Beh, per questo funky sardo, ma che cioè, voglio dire, qui c'è una carica che James Brown se la sogna.
1: Se la sogna, sì, sì.
0: Un cordu deo rosei, questo Dillo con Ernst Reiseger o Reiseger, e i posteri ci diranno, magari sì. Fossero dei posteri olandesi sarebbe meglio.
1: Sarebbe molto meglio.
0: Molto sì, meglio.
1: Fiamminghi perlomeno.
0: Comunque un violoncellista incredibile, secondo me capace di calarsi anche in questi contesti.
1: Sì, e ora abbiamo cercato, per quanto ci riusciamo, insomma, non troppo, di accogliere Sam Paglia, di presentarlo, di introdurlo, e adesso così, d'amblè, gli facciamo però un agguato.

0: Sai che fa un po' paura davvero. Poi c'è questa turbina sotto che chissà dove ci porta.
1: Sì, ci prepara semplicemente a un ascolto al buio, quasi un blindfold test, ma in realtà non ci interessa sapere se tu indovinerai oppure no chi è il protagonista di questo ascolto, semplicemente sapere che vibrazioni ti ha dato.

0: Allora, teniamo ancora un po' in sottofondo perché ci sarebbero altri 4 minuti di questo brano, ma intanto vogliamo sapere a Sempaglia che cosa ha dato questa scuola.
1: Stavo ondeggiando.
2: Io premetto, non so di chi si tratti, comunque
1: non è importante.
2: È musica che ascolto tantissimo, di questa matrice qua, specialmente negli ultimi mesi. Ho abbandonato un po' certi ascolti e sono entrato un po' in questa fase quasi spirituale, diciamo. E siccome io lavoro anche come disegnatore, spesso mi faccio ancora le cassette, un po' mi vergogno a dirlo. Beh, e mi faccio le mie belle cassette da 90 minuti. E siccome ho una collezione, insomma, di dischi jazz abbastanza fornita, cerco di privilegiare tracce di questo tipo qua, proprio perché hanno secondo me una durata nel tempo molto molto più...
1: Posso chiedere una cosa?
2: Sì,
1: questo pianoforte prego. Però ha un suono strano. Cosa dici?
0: C'era molto riverbero.
2: Sì, forse. E forse questo presumibilmente è un pianoforte a muro, credo, come tipo di timbrica. Non ha, potrei anche dire una sciocchezza, però mi sembra
1: sembra un suono
2: che abbia sì delle armoniche un po' ridotte rispetto al gran coda.
0: Sì, però... dunque si tratta di Lloyd Miller, che è un pianista non così conosciuto, è anche un etnomusicologo, un polistrumentista in realtà, nato nel 1938 a Glendale, California, ma poi vissuto per diversi anni in Iran, dove fra le altre cose si occupò di giornalismo, fece l'attore, arrivò persino a condurre uno dei varietà più seguiti nella terra dello Shah al tempo. Poi è rimasto un po' nel dimenticatoio e in questa vaga etno jazz con riferimenti afro che è venuto appunto fuori negli ultimi tempi. Qualcuno, in particolare il produttore Malcolm Cattol, l'ha recuperato.
2: E questo giurato.
0: Disco è questo qua, infatti un disco fatto e registrato con gli Heliocentrics,
2: ecco,
0: quindi
2: mulato a stati,
0: esatto, esattamente quelle cose lì che effettivamente poi potrebbe essere anche una cosa registrata negli anni 70 come suono, però invece è molto più recente.
1: Beh, a proposito di pianoforte, immagino che Sempaglia abbia cominciato da lì, sia stata quella la sua prima tastiera.
2: Sì, è stato un regalo dei miei genitori, diciamo, nel Natale del 79, avevo 8 anni e mi venne regalato questo vecchio piano a muro inglese, abbastanza scordato.
1: Che quindi aveva un suono simile a questo.
2: Sì, infatti ce l'ho, in qualche modo ce l'ho nel DNA questo suono. E diciamo che le ossa me le sono fatte su questo piano.
1: Da autodidatta?
2: Da autodidatta, oppure... sì, ho studiato per un periodo breve. Essendo io abbastanza allergico a certe regole, mi sono imparato a memoria le opere di Giuseppe Verdi perché erano dei miei autori preferiti da bambino e poi man mano, insomma, ho coltivato anche altri generi.
1: E poi la musica che è diventata una tua passione l'hai assorbita anche attraverso la visione dei film, immagino.
2: Sì, il cinema e la collezione di dischi di mio padre, che è sempre stato un tuttologo della musica, per cui ogni disco che gli capitava in mano se lo portava a casa, per cui c'era di tutto.
0: Sì. Di solito se uno va dallo psicologo, ad esempio, gli può dire sono un po' depresso, sono oppure troppo eccitato improvvisamente. E nel caso di Sempaglia, lui ha un tipo di felicità particolare, perché è una felicità elettrica, che devo dire è una cosa che io perseguo da tempo, ma non sempre si riesce a abbracciare, a condividere. No? Sì. Beh, Electric Happiness, questo tra l'altro è il titolo di uno dei tuoi ultimi album, non so se è l'ultimo, no.
2: No, in ordine cronologico, no, non è l'ultimo. È il penultimo.
0: E da lì vogliamo recuperare il primo ascolto per far capire che non sono solo chiacchiere queste di Sempaglia.
1: E noi siamo l'unico programma, tra l'altro, che riesce a far sentire un disco ancora incartato, ancora
0: sì,
1: impacchettato.
0: Un tonso. Quindi... Guarda che bel boy che c'è.
1: No, Stevie Wonder da piccolo.
0: No, è no. Sempaglia. Da piccolo
2: è mio figlio,
0: è tuo figlio, grande, grandissimo. Beh, si è identificato.
2: Si è identificato, sì.
0: Bene, allora ascoltiamo Hotel Ucraina, poi vediamo di capire perché questo titolo.

0: Cosa? C'era una lingua strana alla fine, immagino ucraino o ucraino.
1: Immagino anch'io.
2: Russo.
1: Russo. Russo. Perché in effetti questa cosa depistava, perché l'hotel Ucraina in realtà
2: è a Mosca. Sì, sì, sì. È uno degli monumenti più importanti, insomma, dell'architettura.
0: E come mai l'hanno spostato lì?
1: Non capisco. Con un tir.
0: Beh, Sempaglia, Electric Happiness. Molto interessante, direi, questo effetto Theremin. Possiamo chiamarlo così?
2: Sì, è un Theremin dei poveri, perché l'ho simulato con un vecchio sintetizzatore italiano. Ho cercato di simulare questo.
0: Sa cosa direbbe Vincenzo Vasi? Non so.
1: No, sarebbe contento. Credo. Tra l'altro, partiamo dal presupposto che per Sempaglia, come dire, Jimmy Smith, che abbiamo citato prima, e Piero Umiliani stanno sullo stesso altare.
2: Esattamente.
1: Quindi,
0: che è un ottimo principio.
1: Sì,
0: direi.
1: Mi sembra di sì, soprattutto per noi babilonici. Per cui diciamo che da questo punto di vista, anche in questo pezzo si sentiva un pochino di attitudine italiana, pur usando spesso Sempaglia degli stilemi sonori che arrivano dall'altra parte dell'oceano. È stato un po' questo il segreto?
2: Sì, sono un melting pot di musica che cerca, insomma, in qualche modo di far convivere tante passioni mie. Poi credo di... spero, insomma, di essere riconoscibile. Ecco, la cosa più bella forse è questa, cioè pur facendo tante cose diverse, avere una specie di, come dicevo prima, un brand, un marchio, per cui uno dice: ah, questo è Sam. Si cerca di rimanere in qualche modo, credo.
1: Sì, tra l'altro, come dire, il ventaglio così frastagliato di Babilonia ci porta ad ascoltare e a passare con nonchalance da un pezzo così, diciamo, soul funk come quello che abbiamo ascoltato.
0: Ad altre cose, ma io volevo solo dire che ho visto che Sempaglia ha scritto una colonna sonora per un film immaginario, quindi poi ci spiegherà da cosa si fa aiutare per immaginare un film. Intanto
1: capito, io però ho bisogno, sai di cosa?
0: Sì,
1: ho bisogno.
0: Io ho bisogno
1: punto.
0: Di sapere se a te è mai capitato di vedere dei marchesi in bicicletta.
1: È pieno, girano per Bologna, per Roma, non so.
0: Beh, sentiamo un po'.
1: Ce n'è.
3: On des marchés sur les bicyclettes, on des voit le fou cheval jupon, on des voit avec des voilettes, on des voit

0: On voit des marquis sur des bicyclettes. Testo di Louis Aragon, qui Ian Bostridge e Julius Drake, per la musica meravigliosa di Francis Poulenc.
1: Bello, con questo mi ha riconciliato, anche se sai che io preferisco nella musica classica o comunque di tradizione di matrice colta sempre gli strumentali. Sì. Però in questo caso, visto che durava 46 secondi,
0: sì, era...
1: anzi, ho apprezzato molto.
0: Questo è il punto di partenza, Sergio, per un film immaginario, dei marchesi in bicicletta.
1: Beh, anche per un disegno, visto che
2: certo,
1: tu sei anche un fumettista, se non è un'offesa.
0: Non lo sapevo. Questo.
1: Sì, non me l'hai detto. Perché... Anche molte delle sue copertine le ha disegnate.
2: Sì, specie quelle dei primi due dischi, i primi tre dischi, diciamo.
1: Che abbiamo scoperto con piacere che adesso valgono molto. Siccome se io e anche Sam, qualche sì, disco di Sam
2: ce l'abbiamo.
1: Sì. E adesso insomma, abbiamo un piccolo patrimonio, perché nel mercato del vinile, che è tutto un mercato a sé, ma insomma...
0: Tutto questo. Questo per farmi invidia.
1: Eh sì, diciamo, e soprattutto dire che tu non ce l'hai, diciamo.
3: Babilonia, inaudito remix.

0: Beh, il tema l'abbiamo riconosciuto, credo, Love is Here to Stay, anche uno standard del jazz, George Gershwin naturalmente, ma come dicevo, non credo sia corretto chiamarlo semplicemente arrangiamento, qui c'era davvero Sciarrino dentro.
1: Sì, no? Sì, inconfondibilmente in alcuni momenti, assolutamente sì.
0: Geniale, è capitato anche a te di lavorare su materiali appunto extra classici, chiamiamoli così?
1: Sì, tra l'altro proprio il secondo quartetto d'archi che ho scritto, che si intitola Anatomy of an American Dream, è proprio un gioco che ho fatto anche con il pubblico. Ho preso temi della tradizione americana e li ho inseriti in un nuovo contesto, John Williams, anche Coltrane, proprio per guidare per mano il pubblico usando temi che potessero riconoscere ma portati in un universo sonoro che era poi mio, completamente
0: nuovo.
1: Certo,
0: è un po'
1: nuovo.
0: Il gioco che ha praticato anche Salvatore Sciarrino con le sue 9 canzoni del XX secolo.
2: E adesso cosa ascoltiamo di tuo invece?
1: Adesso ascoltiamo El Toque, che vi ho portato perché sia perché è un organico particolare, perché chitarra e marimba, e poi perché mi sembrava molto babilonico, perché ho giocato con pass del flamenco, il mio omaggio alla tecnica, diciamo, esecutiva e compositiva del flamenco, volendo sintetizzare molto la questione.
2: E chi c'è in questo caso ad interpretarlo?
1: È il Cimarron Ensemble Duo, che tra l'altro hanno inserito il brano in una pubblicazione discografica già parecchi anni fa, e mi piaceva molto l'idea di portarvi un mio lavoro su alcune dinamiche proprio del flamenco da un punto di vista esecutivo e anche compositivo.

0: Il flamenco trasfigurato di Virginia Guastella, beh, del resto la chitarra sì naturalmente, ma la marimba non so quanto sia diffusa in Andalusia.
1: No, forse. Era destrutturata, però anche la chitarra, devo dire, e giocavi con dei codici e allo stesso tempo ti divertivi anche un po' a distruggerli, diciamo.
2: Sì, sì, sì, ho, come dire, lavorato sulla complessità ritmica del flamenco e quindi ho, come dire, trasfigurato soprattutto da quel punto di vista, usando tecniche esecutive alla chitarra, dando una nuova, diciamo, nuance. Quindi un omaggio, ma allo stesso tempo, appunto, come dicevi giustamente, un andare oltre e inserire qualcosa di mio, una mia rielaborazione.

0: Beh, non sarà Francesca, non è neppure Virginia, no. Lo diciamo subito, la canzone, 1969, è discretamente famosa, credo.
1: Sì, ma tra l'altro mi hai sorpreso questa volta, perché ho visto che appunto in questo gioco della non chiamate la cover, sì, hai scelto tutto sommato, diciamo, un'interpretazione piuttosto vicina, insomma, non stravolgente del tutto, come spesso capita.
0: Tu ti riferisci alla linea vocale, ma qui l'arrangiamento è geniale, almeno al pari di quello di Salvatore Sciarrino che abbiamo appena ascoltato. In questo caso a firmarlo Gabriel Yared, compositore e direttore d'orchestra libanese, che ha contribuito in modo sostanziale a Mina canta Lucio, 27esimo album di Mina, appunto, pubblicato nel 1975. Nel frattempo credo abbia superato il centinaio di dischi.
1: Alla grande.
0: E ancora non ha nessuna intenzione di fermarsi, ma noi ne siamo ben felici, naturalmente. Un album però particolarmente interessante da recuperare, questo, anche per la versione con la batteria, tra gli altri Tullio De Piscopo, lo cito così, di questo Non è Francesca, naturalmente della premiata ditta Mogol Battisti. Non è Francesca che ha un intro di clavicembalo, come sentiremo, poi archi, dissonanze in crescendo e un finale clamoroso, tra musica contemporanea e psichedelia, direbbe qualcuno. Un arrangiamento che riprende il crescendo con gli archi dell'originale, ma lo porta al parossismo.

0: Hai capito, Mina?
1: Beh, notevole, è vero.
0: Mina Cantalucio, sì. È una gemma nascosta questa della sua discografia che vi invitiamo a recuperare. Era Non è Francesca, che dici?
2: Bellissimo, la parte finale, anche la scelta del clavicembalo, che è uno strumento che amo molto. Avete citato Tullio De Piscopo ed è una coincidenza molto, molto buffa, perché nel 2002 partecipai al Piazzolla Music Award. Piazzolla è uno dei miei grandi amori,
0: sì.
2: E avevo portato mie rielaborazioni al pianoforte di Brani di Piazzolla, avevo anche suonato il primo movimento di un concerto per piano orchestra di un compositore venezuelano, Aldemaro Romero, che era in commissione.
1: Quel concorso, tra l'altro.
2: Sì, e in commissione a quel premio c'era anche Tullio De Piscopo, che ho avuto il piacere di conoscere, e il quale appena mi ha visto mi ha detto questa frase napoletana, mi ha fatto molto ridere: ma che teneri intra sta cava. Perché insomma ovviamente il ritmo è una delle cose un po' che da sempre mi interessa, mi intriga, e lui aveva colto questa cosa sentendomi suonare.
0: Vedi, era destino che lo citassi.
2: È veramente incredibile.
0: Sì, perché in realtà in questo brano non c'era, nel disco, e quindi...
1: No, tra l'altro noi sapevamo fin da subito che avremmo attraversato in maniera così frammentaria tutti i tuoi interessi e i tuoi risultati sonori. Prima di introdurre l'ultimo ascolto, volevo che ci ricordassi anche un'altra stagione importante, credo quella con Sentieri Selvaggi.
2: Sì,
0: Bocca d'Oro.
2: Sì, i Sentieri mi hanno insomma commissionato svariati brani, tra l'altro il brano So Far So Good che ho scritto per loro è quello che poi dà il titolo al mio album, quindi avete modo di ascoltarlo diretto appunto da Bocca d'Oro. Poi sono stata in stagione in residenza da loro anche qualche anno fa e ho scritto questo brano che si intitola La dinamica del ghiaccio, l'ultimo brano per ensemble che ho scritto, quindi è uno dei brani più recenti, con il quale mi ero prefissata l'obiettivo di restituire attraverso timbri e una costruzione un po' del percorso musicale affidato a strumenti esclusivamente acustici i suoni che sono legati al ghiaccio su vari fronti, quindi sia un ghiaccio che si forma, un ghiaccio che si deteriora. Poi ho scoperto questi studi incredibili su questo canto che il ghiaccio emette nei paesi del nord quando si sta per formare, che ricorda un po' il canto delle balene. Cioè, ho scoperto un universo sonoro incredibile e ho deciso di provare a renderlo utilizzando insomma stratagemmi timbrici di strumenti esclusivamente acustici.
0: Ah, quindi mai elettronici?
2: No, era quella la sfida.
1: E nell'ultimo ascolto, quello con cui ci salutiamo?
2: Torno, o meglio, inizio con il ghiaccio, perché è un brano che ho scritto parecchi anni fa, si intitola L'era del ghiaccio, per pianoforte e batteria, quindi per il mio duo, il duo improbabile con Claudio Trotta, quindi sentirete me al pianoforte e lui alla batteria, che è la prima traccia del primo nostro album Slancio Moderato, che contiene appunto mie musiche originali con qualche omaggio a Piazzolla e che un po' riflette un'altra anima della mia produzione, che è quella che va un po' verso il... c'è chi lo definisce crossover jazz, c'è chi lo definisce un prog senza testi, e quindi è un'altra anima a cui tengo molto. Adesso abbiamo i brani pronti per il secondo album, quindi speriamo di entrare in studio molto presto, e come dire, è un'altra anima della mia produzione, del
1: cui
2: mio
1: sei
2: essere...
1: anche performer.
2: Sì, sono performer, e in questo caso appunto dal punto di vista pianistico, poi se ci sarà occasione di tornare spero di portarvi anche qualcosa che dirigo, perché quella è un'altra parte dell'attività.
0: Non siamo riusciti ad attraversare.
1: Abbiamo cominciato, però, siamo anche molto soddisfatti.
0: Sì.
1: Lo slancio moderato non è la nostra principale caratteristica, siamo piuttosto smoderati.
2: Ma sentirete che c'è dell'ironia poi.
1: No, ma infatti. Però noi ringraziamo naturalmente la nostra ospite Virginia Guastella per esserci venuta a trovare.
0: Grazie
2: a voi per l'invito.
1: Noi invece siamo sempre qua, proprio dormiamo qua, abbiamo la branda.
0: Assolutamente, ci sono le pigne di dischi qua,
1: che dobbiamo ascoltare tutta la settimana. La prossima settimana siamo di nuovo qua. Nel frattempo voi, mi raccomando,
0: siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonanotte da Alberto Andreani. 200 posti di lavoro in meno per il settore merci delle ferrovie federali e soppressione di 230 punti di carico e scarico non più redditizi. Prosegue la ristrutturazione di FFS Cargo senza licenziamenti, almeno per il Ticino. Visita a Berlino per il presidente della Confederazione Parmalat. Discussi col cancelliere tedesco Merz diversi temi che riguardano Svizzera e Germania, come i nuovi dazi sull'acciaio decisi dall'Unione Europea. In primo piano anche l'iniziativa UDC per limitare la crescita demografica frenando l'immigrazione. Sempre più vicino il fallimento del Bellinzona Calcio, un'eventualità confermata dall'imprenditore colombiano Trujillo. In apertura dunque la seconda fase della ristrutturazione di FFS Cargo dopo i primi interventi sul traffico combinato. Il settore merci delle ferrovie federali continua ad accusare forti perdite finanziarie ed è per questo che la riorganizzazione verrà estesa al trasporto dei carri singoli. Entrerà in vigore col prossimo cambio d'orario. I dettagli nel servizio di Alain Melchionda con uno sguardo al Ticino.
3: Da Chiasso non ce ne andiamo, anche perché Chiasso è un nodo importante, rimane importante anche per Cargo. Ricordo che a Chiasso rimarranno comunque tutto quello che è il traffico di manovra, rimane l'officina di manutenzione per Cargo, che è molto importante per noi, e quindi Chiasso rimane.
4: È stata chiara Roberta Cattaneo, direttrice della Regione Sud per le FFS. Nei mesi scorsi, ancora nelle ultime settimane, si erano infatti rincorse voci di una chiusura e, come abbiamo sentito, non è così. Ma una riorganizzazione nazionale di Cargo è necessaria. Ancora nel 2025 il settore ha chiuso con una perdita di 76 milioni di franchi. Così, proprio da Chiasso, i macchinisti di lunga percorrenza, meno di una ventina, verranno svincolati dalle FFS e implementati nella filiata Tilo. Una decisione non particolarmente apprezzata dalla larga parte del mondo sindacale. Ancora Roberta Cattaneo.
3: Una parte sarà trasferita a Bellinzona, c'è anche l'offerta di Tilo, non sono le stesse condizioni, ma ricordo che Tilo ha un ottimo contratto collettivo di lavoro, ha dei salari superiori alla media anche per il Ticino, e quindi ecco, parlare di seconda classe per Tilo a me dispiace molto, perché comunque offre un servizio importante per la popolazione in Ticino, fa il traffico regionale per la nostra regione, i macchinisti di Tilo sono altrettanto importanti.
4: Più in generale, in tutto il Ticino ci saranno una quarantina di lavoratori toccati dai nuovi piani della ex regia federale, ma nessun licenziamento. L'obiettivo è tornare nelle cifre nere, sinonimo di sostenibilità, entro il 2033, quando scadranno anche gli aiuti e gli incentivi della Confederazione a FFS e ai suoi clienti. E proprio in quell'ottica è da leggere anche l'aumento delle tariffe del 20% già messo in vigore.
2: Sul fronte politico le ferrovie federali avevano già informato il governo ticinese sulla ristrutturazione in corso. Per una breve reazione, sempre la Melchionda ha avvicinato il consigliere di Stato Christian Vitta, che sentiamo.
5: C'è preoccupazione perché sono comunque posti di lavoro che spariscono. Positivo che non ci sono licenziamenti, ma comunque posti di lavoro non ci sono più. Si sono ribadite aspetti e concetti che già lo scorso anno, dopo il primo annuncio di soppressione di posti di lavoro da parte di FFS Cargo, erano stati sottolineati. In questo senso continueremo sulla linea già ribadita negli scorsi mesi.
2: Confermato dal Parlamento europeo l'aumento dal 1 luglio dei dazi sull'acciaio, che passeranno dal 25 al 50% e colpiranno anche la Svizzera. La misura proposta dalla Commissione e approvata in giornata dal legislativo comunitario ha lo scopo di proteggere l'industria siderurgica europea. La notizia ha raggiunto a Berlino il presidente della Confederazione Parmalat, che già nei giorni scorsi aveva duramente criticato la strategia di Bruxelles, e questo tema è stato pure al centro dell'incontro col cancelliere tedesco Merz. Da Berlino la corrispondenza è di Walter Raue.
6: I dossier bilaterali discussi qui a Berlino sono stati tanti e non privi sempre di attriti fra i due paesi, come ad esempio il referendum per un tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera o le spese militari elvetiche giudicate spesso da Berlino come insufficienti. Ma i temi discussi in cancelliera erano anche altri: l'aumento delle cooperazioni bilaterali, ad esempio nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione, la salvaguardia della concorrenzialità economica dei due paesi e gli scambi commerciali fra la Svizzera e la Germania, aumentati l'anno scorso di ben l'8,6%. Un tema spinoso è stato quello del possibile incremento dei dazi sulle importazioni dell'Unione Europea di acciaio svizzero, dall'attuale 25 al 50%. Qui il cancelliere Friedrich Merz ha messo in chiaro oggi che i dazi rappresentano comunque un veleno per la crescita economica e il libero scambio, auspicando un compromesso più favorevole per la Confederazione. Sul tema invece del prossimo referendum sul tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera, Guy Parmelin non ha voluto esprimersi prima dell'esito del voto, assicurando però al cancelliere tedesco che anche nel caso di un'approvazione della proposta ci sarebbero spazi di manovra. La Germania, con i suoi 340.000 cittadini residenti nella Confederazione e quasi 70.000 frontalieri, seguirà l'esito del referendum con particolare attenzione, ha dichiarato Friedrich Merz.
2: È finita nelle acque del Mediterraneo la missione della nuova flottiglia di attivisti pro-Palestina diretti verso la striscia di Gaza. Bloccate anche le rimanenti 10 barche scampate lunedì all'operazione della Marina Militare Israeliana, lo denuncia la Global Sumud Flottiglia, i cui 430 attivisti verranno tutti trasferiti al porto israeliano di Ashdod per essere probabilmente espulsi dallo Stato ebraico. Fra di loro figura una decina di svizzeri. Ancora dall'interno, incidente mortale allo Losanna, dove un camion dell'immondizia ha investito e ucciso una donna di 72 anni di nazionalità italiana. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto è stato interrogato l'autista 54enne di origini bulgare e domiciliato nel Canton Vaud. Erano invece fuori casa le due persone inizialmente date per disperse a San Gallo in seguito all'incendio che la notte scorsa ha completamente distrutto un edificio con diversi appartamenti. Il bilancio è di 9 feriti. Due persone versano in gravi condizioni. Torna d'attualità la cosiddetta appaltopoli grigionese. Il Tribunale federale si è pronunciato con una sentenza finale riguardante tre imprese attive in Bassa Engadina, nell'edilizia e nel genio civile. Dovranno versare circa 4,7 milioni di franchi come multa inflitta loro dalla Commissione della Concorrenza. I giudici dell'Alta Corte hanno respinto i loro ricorsi. Gli accordi illeciti sui prezzi e sulla ripartizione dei mercati risalgono al periodo fra il 2008 e il 2012. Sempre più vicino il fallimento del Bellinzona Calcio, un'eventualità confermata nelle scorse ore dall'imprenditore colombiano Juan Carlos Trujillo, che non intende più investire nei Granata. Il punto sulla situazione nel servizio di Stefano Lordi.
7: Sono circa 1.400.000 i franchi di debito al 20 giugno dell'attuale gestione dell'Associazione Calcio Bellinzona, squadra appena retrocessa in Prima Lega Promotion, ossia la nostra Serie C. Il proprietario uscente, Juan Carlos Trujillo, ha detto ai nostri microfoni che non ci sono le condizioni quadro necessarie per continuare il suo lavoro con i Granata. Le colpe, secondo il proprietario, sono molteplici e ricadono soprattutto sul comune e sulle proprietà precedenti. Per quanto riguarda le colpe personali, ha concesso un vago: avrei dovuto approfondire la realtà calcistica ticinese.
8: Però prima di prendere una squadra, queste discussioni si fanno, si approfondisce il tema. Come mai non è stato fatto?
9: Per cui ti ripeto, non vale la pena già entrare in questa discussione.
10: Non vale la pena parlare del passato. Stiamo cercando con tutta la squadra di finire nella maniera migliore e speriamo che possa finire così.
9: E speriamo che tutto termini in maniera.
7: Per quanto riguarda il futuro della società, si parla di tre diversi investitori che dovrebbero farsi carico del 1.400.000 franchi di debito. Resta quindi reale il rischio di fallimento del Bellinzona.
2: Altre notizie sportive con David Conti.
11: Ben ritrovati, apriamo con il calcio. Oggi alle 11 Mora Tiacchini è atteso in conferenza stampa nella quale spiegherà le sue convocazioni per la Coppa del Mondo, rosa della Svizzera già ufficializzata tramite i canali social della federazione senza troppe novità. La lista la trovate sul nostro sito sport.rsi.ch. A Istanbul si gioca invece la finale di Europa League tra il Friburgo di Manzambi e Ogbo Cogbus e l'Aston Villa. Fischio d'inizio alle 21. A proposito di Inghilterra, dopo un'attesa lunga 22 anni, l'Arsenal ha vinto la Premier League, questo in virtù del pareggio 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Ai mondiali di hockey, la Svizzera torna in pista per il suo quarto impegno. Alle 16:20 i rossocrociati affrontano l'Austria a punteggio pieno come la Svizzera, dopo la vittoria 3-1 contro la Lettonia. Infine nel ciclismo, al Giro d'Italia si disputa l'undicesima tappa, 195 km con arrivo a Chiavari, questo dopo la vittoria della crono dell'italiano Ganna e la maglia rosa è rimasta sulle spalle del portoghese Eulalio.
2: E noi passiamo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, mercoledì 20 maggio. Su tutto il paese nuvolosità residua nella prima parte della giornata e ancora qualche pioggia sulle regioni orientali. Dal pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato, localmente e soprattutto in montagna rovesci isolati. Le temperature massime saranno comprese tra i 20 gradi attesi a nord delle Alpi e i 24 sulla Svizzera italiana. È tutto per il momento, ma l'informazione torna come sempre ogni ora su Rete 1. Grazie e buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: vita con la notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La vecchietta tutta curva del capo sciabilicar. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Generotte. Un sinistro tranquillare e del destro vi dirò. Solo un altro ce l'ha uguale, però non mi sa capo.
1: Beh, davvero indimenticabile la notte descritta da Leo Chiosso per la voce di Fred Buscaglione. Questo era Che Notte, naturalmente uno dei suoi grandi successi, nella versione però realizzata dalla nostra voce marziana di oggi, con una pronuncia anche discutibile, se vogliamo, un po' così, no? Un po' alla Mal, se vogliamo, alla Ciel, esatto. Shapiro. Buongiorno Boris Savoldelli.
2: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, diamogli atto che è una delle rarissime volte in cui un americano, perché Mike Patton è americano al 100%, si cimenta nella lingua italiana. Devo anche dire che io anni fa lo conobbi grazie a John Zorn e parla discretamente bene la lingua italiana, peraltro facendomi sorridere perché lui, cosa nota, si sposò con una ragazza bolognese e mi aspettavo che il suo italiano fosse connotato dall'accento bolognese, in realtà il suo italiano è molto connotato dall'accento del sud, quindi non so quali frequentazioni abbia avuto, però insomma diamo onore ad un americano che prova a cimentarsi con la lingua italiana.
1: Tra l'altro hai citato John Zorn, cioè uno dei pochissimi artisti in circolazione più poliedrici di lui.
2: E di questo infatti è Mike, voglio dire, è la caratteristica. Questa puntata di oggi è stata una puntata difficile e dovremo correre perché è talmente poliedrico il personaggio di Mike Patton, talmente in grado di canalizzare, di unire a sé generi musicali così apparentemente diversi in una linea comune che è quella della follia, ma di una follia creativa e positiva che io apprezzo molto. Insomma, Mike Patton è questo. Mike Patton va dal metal più estremo, sentiremo alcuni estratti, al noise più violento, fino alla sperimentazione, ma appunto, come abbiamo sentito poco fa, anche con questa passione per un certo periodo, in particolar modo anni 50 e 60 italiani. Ma è anche un doppiatore di videogiochi, è un doppiatore di film. Ricordo che in un famoso film di cui ho scordato il titolo, ma con Will Smith, dove c'erano della sorta di zombie, lui faceva le voci degli zombie. Insomma, un personaggio assolutamente poliedrico.
1: Credo fosse Io sono leggenda.
2: Io sono leggenda, esattamente quello. Le voci dei mostri sono quelle di Mike Patton. Di lui sul web si leggono un sacco di stupidaggini. Ci sono considerazioni del fatto che lui potrebbe avere addirittura 6 ottave di estinzione. Insomma, sono tutte stupidaggini. Lo dico a ragion veduta, essendo anche insegnante di canto. Quello che è certo è che Mike Patton ha una capacità di adeguarsi, di muoversi in contesti completamente diversi tra loro, ed ha una cosa che secondo me è un enorme merito per un personaggio che, non dimentichiamolo, magari oggi non più così famoso, ma negli anni 80 e 90 è stato una rockstar di primissimo livello, riempiva gli stadi, forse lo fa ancora, io adesso ho un po' perso il suo, come dire, mondo più mainstream, ed è stata la capacità, ed è la capacità di rischiare, di buttarsi ogni volta in qualche progetto diverso. Quello che ho cercato di fare oggi è navigare nel suo universo tra solista, tra progetti con i Mr. Bungle, i Tomahawk, i Phantomas, i Peeping Tom, eccetera eccetera, sono alcune delle band che lui negli anni ha formato, per farvi sentire un po' di cose che lui fa. Il primo ascolto, dopo quello di Che Notte, tratto dal disco Mondo Cane, arriva da un disco che si intitola Pranzo Oltranzista e che io non potevo non amare, un disco del 97, perché Mike Patton, come del resto anche il sottoscritto, ha avuto una fortissima fascinazione per un movimento che, devo dire, in Italia è stato un po', per ragioni politiche, purtroppo messo al bando, e cioè il movimento futurista. In particolar modo Pranzo Oltranzista è un lavoro, niente po' di meno, che di Filippo Tommaso Marinetti. Mike Patton lo riprende e ne fa un brano di cui sentiamo un piccolo estratto che già dal titolo è molto interessante. Si intitola Latte alla luce verde.

Ecco, direi non la cosa più semplice che probabilmente abbiate mai ascoltato sulla Rete 2, ma interessante. In più la voce non ha un ruolo classico, diciamo così, di portatrice di melodia, ma in realtà un lavoro di background molto cinematografico, se ci pensate, passione che credo Mike Patton abbia dai suoi riferimenti musicali. È un esperimento molto vicino a certa musica contemporanea, un esperimento come quello che fece un anno prima, quindi nel 1996, quando fece uscire un disco di assoluta nicchia, io credo di essere uno dei pochi ad averlo acquistato, si intitolava Adult Themes for Voice e fu un disco prodotto dalla Tzadik, l'etichetta di John Zorn, un disco che lui, dice nelle note di copertina, registrò negli hotel nelle pause tra un concerto e l'altro quando girava molto con i Faith No More. È una registrazione assolutamente amatoriale ai limiti del rumoristico che lui fece, stiamo parlando degli anni dell'analogico, con dei registratori a nastro e con dei microfoni che si portava in camera. Anche qui non possiamo certo parlare di produzione musicale come la intendiamo, e men che meno di produzione vocale e tradizionale. Sono una serie di esperimenti, di giochi che Mike Patton fa con la voce. Ve ne faccio ascoltare un pezzettino con un brano che si intitola Vuxia Pian.

0: Ecco, qui potrei ricordare un piccolo aneddoto. Ovviamente premetto dicendo, lo sappiamo tutti, a metà degli anni 70 queste cose ben più sperimentali le faceva Demetrio Strato. Se ascoltando questa cosa mi viene in mente quando io ascoltai per la prima volta il disco di Demetrio Strato Sin Solo, che ero uso tenere lo stereo molto alto, mia mamma corse direttamente nella stanza dell'ascolto della musica pensando che stessi male mentre stavo ascoltando il mio amato Demetrio. Sono ovviamente delle sperimentazioni, ma ci spostiamo ancora più in là, nel 1995, quindi andiamo a ritroso e prendiamo un disco che io ritengo molto interessante di una delle tante band formate da Mike Patton. Loro si chiamano Mr. Bungle. Il disco, ancora una volta in onore della cultura italiana, si intitola Disco Volante e il brano di cui andiamo a ascoltare un pezzettino è una sorta di mashup molto bello a mio avviso degli stili tipici del cinema italiano degli anni 60 e 70. Il brano in italiano, con un titolo importante, si intitola Violenza Domestica.
1: Sai che puoi fidarti solo

0: Infatti non posso dire niente.
1: Diciamo che anche qui gli appassionati del mondo tzaddik, del mondo di John Zorn, non potranno non notare delle forti consonanze con il lavoro anche qui di pastiche, di connessione tra vari generi musicali, tutto molto veloce, tutto molto spedito. Per esempio di John Zorn in Naked City, che è stato un altro album capolavoro che sicuramente ha influenzato il lirismo di Mike Patton. Ma facciamo ancora un passo avanti, stavolta ci spostiamo con tempo, andiamo nel 1999 e andiamo ad un'altra band esperimento di Mike Patton, che prende il nome da un personaggio straordinario che io ho amato moltissimo cinematograficamente, un vero super criminale mascherato del mondo della cultura e della letteratura francese, che si chiamava Fantomas. Ricordi i film, erano bellissimi, con queste Citroën DS che io ho sempre amato molto, il famoso squalo. Il brano che vi faccio ascoltare, molto legato al mondo Noise, si intitola Pagina 3, Page 3.

0: Beh, in effetti qui c'è una certa assonanza con la voce giapponese che usavano John Zorn con i suoi Naked City, Yamatsuke Ieke.
1: Esattamente sì, lui. E poi qua da ricordare, assolutamente, perché si è sentito bene in questo frammento che abbiamo ascoltato, un lavoro vigoroso di batteria che è quello di Dave Lombardo, che gli appassionati di rock tra voi si ricorderanno essere stato il batterista storico degli Slayer. Suggeritogli peraltro da Igor Cavalera, che è la batterista di Sepultura, che avrebbe dovuto fare parte della band. Ma andiamo avanti, perché dicevo prima la voglia di sperimentare, e vorrei ricordare che tutti questi dischi, e forse anche la ragione per cui questi dischi hanno avuto vita, era perché in questo momento Mike Patton in questi anni era una superstar che riempiva gli stadi con un rock sicuramente originale, quello dei Faith No More, ma sicuramente molto più convenzionale di questo. Quello che apprezzo di Mike Patton è anche il senso e la passione per la ricerca. Lui si è sinceramente innamorato dell'Italia. Credo che uno straniero che arrivi a conoscere il mondo del futurismo italiano, con tutte le complessità del futurismo, con anche una certa scarsezza, se vogliamo, di materiale informativo su un fenomeno straordinario come quello del futurismo, significa veramente avere interesse per la nostra cultura. In particolar modo lui, a mio avviso, è riuscito a scovare alcune chicche straordinarie del caso del prossimo brano che vi ho portato in doppia versione, perché neanch'io conoscevo questo gruppo. Quando ascoltai il brano da Mike Patton, sentì il bisogno di andare a trovare l'originale. Ebbene, questo brano che ascolteremo tra poco, del quale tra poco vi dico il titolo, è un brano che è stato creato, realizzato nel 1966 da una band praticamente sconosciuta, che sono i Black Men, una band ravennata del periodo beat. Questo brano è geniale, di un'originalità assoluta. Io mi sento di definire una sorta di brano proto-punk, attenzione, nel 1966, cioè non c'erano ancora neppure gli Stooges, voglio dire, che sono stati coloro ai quali giustamente è stata data una sorta di paternità del movimento punk. Quindi vi faccio ascoltare in prima battuta il brano originale, poi rifatto da Mike Patton, dei Black Men, che si intitola Urlo Negro.

0: Black Man. Beh, Boris, davvero una scoperta, anche così sconvolgente quasi.
1: Una scoperta straordinaria, e devo dire che Mike, non so se ha avuto la sfacciata fortuna del principiante, come si dice, come ricercatore, intendo dire, di musica italiana, ma il brano è strepitoso e loro sono di un'originalità assoluta anche nel gusto timbrico, nell'uso della registrazione. Sono veramente avanti anni luce.
0: Ricordiamo l'anno 1966,
1: un brano protopunk, di cui adesso andiamo a sentire la versione di Mike Patton.

0: Beh, l'animo punk non manca neppure a Mike Patton, e noi chiudiamo proprio così con questa sua versione di Urlo Negro.
1: Eh sì, e anche noi facciamo il nostro Urlo Negro, politica incorrect, ma era il 1966.
0: Grazie Boris, a presto.
1: Grazie, arrivederci a tutti.

0: In altre parole.
1: Accogliamo anche oggi, come ieri, lo scrittore Andrea Vitali, sarà con noi tutta la settimana a quest'ora. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, Andrea Vitali, ieri nel presentarla avevo citato il suo primo libro, Il Procuratore, del 1989. Allora oggi voglio ricordare anche il più recente, si tratta dei Rimedi del dottor Ayace de Boucher, uscito per Garzanti a novembre dello scorso anno, mi sembrava giusto dirlo. Dunque, ieri quando ci siamo sentiti mi ha detto: io voglio partire da una notizia che ho letto sul televideo questa mattina. Lei legge ancora le notizie sul televideo, Andrea Vitali?
2: Sì, purtroppo ammetto di essere un po' giurassico in queste situazioni, però al mattino presto, nel silenzio proprio delle prime ore del mattino, mi piace a bassissimo volume dare un'occhiata un po' a tutto quello che si presenta per la giornata, quindi il televideo è la mia prima lettura di attualità.
1: Il televideo, quello che da noi si chiama Teletext, anche la RSI offre questo servizio. La notizia è quella, la notizia che l'ha incuriosita è quella dell'ennesimo capitolo, forse questa volta decisivo, nel contenzioso tra la Santa Sede, il Papa e la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Parliamo dei cosiddetti Lefevriani, perché la fraternità era stata fondata da Monsignor Marcel Lefebvre in Svizzera nel 1970, e senza entrare nei dettagli teologici, perché non ne avremmo insomma le competenze, ma questa fraternità si oppone alle riforme del Concilio Vaticano II, continua per esempio a celebrare la messa tridentina. Ora, qual è il problema? La fraternità vuole ordinare 4 nuovi vescovi per assicurare la successione, quindi la sopravvivenza della loro fraternità, ma sappiamo che l'ordinazione dei vescovi è una prerogativa del Papa, e per questo il Vaticano ha confermato che in caso di ordinazione avvenuta dovrebbe essere quest'estate, il 1° di luglio, l'intera fraternità verrà scomunicata. Perché questa notizia l'ha incuriosita, Andrea Vitali?
2: Ma mi ha incuriosito perché, come dire, da uomo della strada si oppone a un'altra notizia estremamente importante, cioè la comunicazione che il Papa, che è stato ordinato diciamo da un anno, pubblicherà la sua prima enciclica, che si intitola Magnifica Humanitas, il cui contenuto è rivolto all'intelligenza artificiale. Pur non avendo la lettera, naturalmente, non avendo anticipazioni, mi sembra di sospettare che questa enciclica sia rivolta al pericolo che il rivolgersi in maniera totalizzante all'intelligenza artificiale possa rappresentare proprio per la Magnifica Humanitas, a rischio, che ne so, di una perdita del senso critico, del libero arbitrio, cioè l'affidarsi a un oggetto comunque, per quanto raffinato e complicato, privo però di coscienza e di autocoscienza, quindi un oggetto che non ha queste due caratteristiche, che sono invece di pertinenza dell'essere umano, e che sono due aspetti grazie ai quali noi, come dire, processiamo i nostri atti, le sue conseguenze, le nostre intenzioni. E quindi questo fatto, cioè, come dire, questa enciclica mi sembra proprio mettersi su un polo diametralmente opposto rispetto alla posizione di questa fraternità, che ha un che di oscurantista, uso questo tipo di aggettivo con un po' di azzardo, però l'impressione che mi fa è appunto questa.
1: Non sembra che ci sia un gusto della forma, no? Della ritualità, dei paramenti tradizionali, sembra essere questo un po' al centro, naturalmente insieme alle riflessioni teologiche.
2: Sì, ecco, come diceva lei, io non posso, come dire, affondare, non posso impostare, cioè, una discussione, diciamo, teologica, però l'impressione che ho io è proprio questa, che più che la sostanza, diciamo, della fede, argomento assolutamente complicato, sia una sorta di aspetto esteriore che costoro vogliono mantenere, e viaggiando quindi alla superficie di un problema che obiettivamente, di un tema che riguarda l'umanità da che è nato il primo uomo al mondo, è piuttosto appunto affrontare questo aspetto della cosa, cioè la verità, ammesso che qualcuno possa conoscere la verità in un tema così importante e così globale, insomma.
1: E tornando all'annuncio della prima enciclica di Papa Leone XIV, questa mattina ne parlano i giornali, anche se sono solo delle anticipazioni, perché appunto non è ancora stata pubblicata, lo sarà il 25 maggio, e leggendo l'Avvenire pare che al centro ci sia proprio la dignità della persona, in un passaggio storico segnato dalla crescente influenza delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, e il Papa in questo senso vuole diventare un punto di riferimento nel dibattito globale, chiamando in causa non soltanto i credenti ma l'intera comunità internazionale. Lei come lo vede su questo aspetto? Il Papa cerca di allargare la platea alla quale si rivolge.
2: Ma la vedo assolutamente come lei, nel senso che questa posizione, diciamo, del Papa si aggiunge già ad altre posizioni che lui ha preso anche recentissimamente nei confronti di tutte le guerre che sono in atto nel mondo, ponendo appunto al centro del suo pensiero la pace, che non può essere disgiunta appunto dalla dignità della persona. La dignità della persona in tempo di guerra viene spesso schiacciata, non considerata, quindi è un valore aggiunto il contenuto di questa enciclica a tutto ciò che Papa Leone ha già detto in precedenza, insomma, e si pone sicuramente come un faro, un punto di riferimento, senza sovrastare, senza calpestare, diciamo, la dignità di chi non la pensa come lui. Questa è una posizione estremamente importante, estremamente libertaria da parte, diciamo, di un uomo che è a capo della Chiesa Cattolica.
1: A proposito dell'allargare il dialogo, lo sguardo, lei mi citava ieri un libro di uno scrittore che è ateo e anzi anche anticlericale, che però era stato invitato dal precedente pontefice Francesco a seguirlo in un viaggio. Di chi si tratta?
2: E si tratta di Javier Cercas, che ha scritto questo libro dal titolo Il folle di Dio alla fine del mondo, ed è una sorta di resoconto, di diario di viaggio che Cercas fa insieme con Papa Francesco durante la sua visita in Mongolia di 4 o 5 giorni. La singolarità di questo libro è abbastanza corposo, perché non riguarda solamente il viaggio ma riguarda anche le fasi preparatorie per incontrare il pontefice. La singolarità è che parte da un fatto estremamente semplice, estremamente non direi banale, però comune, quando la madre di questo scrittore, sapendo che lui ha ricevuto questo invito, gli chiede di a sua volta chiedere al pontefice se nell'aldilà riuscirà a riabbracciare, a ritrovare, diciamo, il marito, il genitore dello scrittore. Ed è pare che tutto sommato sia questa curiosità, questa necessità, anzi, di sapere da parte della madre, che spinga poi definitivamente Cercas ad affrontare un compito abbastanza arduo, perché, come lei ha detto, un uomo, diciamo, ateo, anticlericale, va ad affrontare un mondo che è l'esatto opposto di quello in cui crede.
1: E ci è riuscito, secondo lei? E soprattutto, qual è la risposta alla domanda?
2: Beh, dire che la risposta non poteva essere che quella, insomma, cioè un Papa non avrebbe che potuto rispondere sì, ritroverà in che modo. Poi è difficile naturalmente raccontarlo anche per un pontefice, nonostante tutta la sua cultura e tutta la sua fede, però la risposta è sicuramente sì, e non avrebbe potuto essere altrimenti.
1: Quindi ricordiamo Il folle di Dio alla fine del mondo, Javier Cercas. Siamo partiti da i lefebvriani, che in qualche modo chiamano in causa anche il nostro paese, perché hanno sede a Menzingen nel Canton Zugo. Il principale seminario è a Econ in Vallese, si parla spesso della comunità di Econ, e ora pare che il rischio sia quello di uno scisma. Cosa le evoca questa parola, Andrea Vitali?
2: Appunto, sono due, cioè scomunica e scisma, sono due parole che portano un po' indietro nel tempo, insomma, che ci fanno ripiombare in tempi abbastanza bui. Non che i tempi attuali non siano bui per altre ragioni, ma è un fenomeno che si aggiunge, diciamo, ad altri fenomeni attuali, che lascia abbastanza, cioè, a bocca aperta. D'altronde credo che di fronte a una ribellione che, come dire, vorrebbe essere ideologica, ma non mi pare che sia proprio così, diciamo, ideologica, di fronte comunque a una ribellione di fatto di questo genere, probabilmente non possa fare altrimenti per mantenere intatta la struttura, diciamo, di ciò che lui presiede, cioè la Chiesa Cattolica, i dettami su cui la Chiesa Cattolica è fondata, che sono, appunto, come diceva lei, quelli varati dopo il Concilio Vaticano II.
1: E infatti il Vaticano, tramite il Dicastero per la fede, ha dichiarato negli scorsi giorni che questo gesto, l'ordinazione di nuovi vescovi, costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa, il Dicastero per la dottrina della fede, naturalmente. Staremo a vedere, pare che i vescovi di Econ siano determinati a proseguire sulla loro strada. Andrea Vitali, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda conversazione insieme. Ci risentiamo domani mattina.
2: Ben volentieri, grazie.
1: Buona giornata.
2: Altrettanto a voi, grazie e buon lavoro.

0: Secondo appuntamento del nostro dossier questa settimana dedicato alle carceri sovrappopolate. Secondo i dati recenti raccolti dall'Ufficio federale di statistica sulle condanne penali e sulla privazione della libertà in Svizzera si registra un picco del numero di detenzioni, 7.119 persone, appunto un dato record. Ieri ci siamo concentrati sulla situazione a Ginevra e nel Canton Vaud, mentre oggi allarghiamo lo sguardo grazie a Tito Boeri, direttore della rivista di economia Eco, tra le altre cose, che ha dedicato il numero di marzo proprio alla vita dietro le sbarre e al problema del sovraffollamento. Buongiorno Tito Boeri, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Economista, professore di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano, è stato senior economist all'OCSE a Parigi, consulente della Banca Mondiale e anche di altre istituzioni finanziarie internazionali ed è direttore scientifico del Festival dell'Economia di Torino. Tito Boeri, come in Svizzera anche il sistema penitenziario italiano soffre di un problema di sovraffollamento cronico. In Italia 9 detenuti su 10 vivono in strutture che superano il 150% della capienza. Cosa significa per i detenuti e le detenute vivere in una condizione di sovraffollamento che sappiamo essere una questione non solo di spazio fisico?
1: È un problema molto serio. Guardi, in celle di 9 metri quadrati vivono spesso 3, 4, in alcuni casi anche 5 persone. Stanno 23 ore al giorno rinchiuse in un ambiente dove l'aria è irrespirabile, la privacy è inesistente e non possono accedere ad alcune delle attività che servono in qualche modo per la loro reintegrazione una volta che dovessero uscire dalle prigioni. In questo numero di Eco noi andiamo ad affrontare il tema del sovraffollamento soprattutto ponendoci un interrogativo. È il sovraffollamento responsabile del fatto che in Italia ci sia un così alto tasso di recidività? Cioè il 70% circa dei detenuti una volta che escono di prigione poi finiscono per tornare in carcere perché commettono nuovi reati. E quello che noi troviamo sulla base di studi scientifici rigorosi che hanno raccolto dei dati in diverse carceri italiane è che effettivamente il sovraffollamento ha un peso molto rilevante in questo contesto, cioè laddove si è data la possibilità ai detenuti di lavorare, di partecipare a attività di reinserimento lavorativo durante il loro periodo di prigionia, il tasso di recidività si è ridotto tantissimo. Quindi è fondamentale che dentro le carceri ci sia rieducazione, ci siano opportunità che vengano offerte ai detenuti per una volta usciti di prigione potersi reintegrare nel nostro tessuto sociale.
0: Ecco, il sovraffollamento carcerario, oltre a compromettere la dignità umana delle persone detenute con profonde conseguenze anche sulla loro salute mentale, finisce anche per indebolire la stessa funzione rieducativa della pena. Perché è ancora così difficile quindi affermare questo principio nel dibattito pubblico?
1: Perché ci sono due posizioni estreme. Io credo